0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: A Radio Logos. Sono le ore 2 e 5 minuti.
2: Collegamento con Cristiano Online anche questa sera, come di consueto. Abbiamo da Asti, Piemonte, Adino Genta, che ci tratterà il tema due figli e il loro padre. Buon ascolto.
3: Vi benedico nel nome del Signore tutti voi che siete in ascolto e anche i carissimi di Radio Logos. Allora, per la terza volta vogliamo vedere alcuni aspetti di questa parabola, che è la più lunga di tutte le parabole che Gesù ha raccontato. Una parabola che viene definita la parabola del figlio prodigo. Molti, forse più correttamente, la chiamano la parabola del padre misericordioso. A me piace anche chiamarla la parabola dei due figli e il loro padre. Quindi ripetiamo per la terza volta questa lettura, ma mentre la leggiamo ancora questa parabola, chiediamo veramente al Signore di farcela realizzare nel nostro cuore, perché la parola di Dio ha un valore anche terapeutico, cioè ci fa del bene all'anima e anche al fisico, anche soltanto nel leggerla. Ma questa sera abbiamo anche questa possibilità di fare alcuni commenti. Allora prego la regia di mettere Luca 15 dal versetto 11 al versetto 32 e rileggiamo questa parabola, questo racconto meraviglioso che Gesù a un certo punto fa. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. E quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma egli rispose a suo padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando, a me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Non dobbiamo dimenticare, l'ho già ricordato nella prima predicazione, ma è bene riprenderlo velocemente, il perché Gesù a un certo punto comunica ai suoi uditori, ai suoi discepoli, alla folla, questa parabola. Come nasce questa parabola? Perché nasce questa parabola? Allora andiamo brevemente al capitolo 15, versetti 1, 2 e 3. Ecco qui come nasce questa parabola. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui, cioè a Gesù, per ascoltarlo. Ma i farisei, gli scribi, mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ecco allora che disse questa parabola, la prima della pecora smarrita, poi della dramma smarrita ed ora quella del figlio prodigo. Quindi questo discorso, questo racconto nasce da una contestazione che i farisei e i dottori della legge hanno fatto a Gesù. Ma costui mangia e beve con i peccatori. Com'è possibile una cosa di questo genere? Io voglio dirvi questa sera ciò che c'è nel mio cuore, come sta pesando nel mio cuore questa parabola. Una cosa che mi colpisce molto è che il padre, questo padre, rivuole non solo il figlio minore, ma anche il figlio maggiore. Perché anche questo figlio maggiore ha bisogno di essere ritrovato e ha bisogno di essere condotto alla casa del padre. Quale sarà la sua risposta? Risponderà alla richiesta di suo padre o resterà preso, imbrigliato nella sua amarezza? Il racconto non ci conforta sotto questo aspetto, perché in qualche modo ci lascia in sospeso. Tuttavia, arrivati a questo punto, sono indotto a sperare che anche questo fratello maggiore giunga a sentirsi prima o poi un peccatore, come è successo per il figlio minore. Dalla reazione di questo figlio maggiore percepiamo che sta vivendo una forma di schiavitù, ma percepiamo anche la possibilità che questo uomo possa essere liberato. Questo racconto non è un racconto per paragonare due figli, nemmeno un racconto per distinguere tra questi due fratelli quale sia quello buono e quale sia quello cattivo. Uno solo è buono, dice un altro testo, il padre anche della parabola, che ama entrambi i figli, perché, se abbiamo colto bene dalla lettura, corre fuori per andare incontro a tutti e due. Vuole che sia uno, l'uno, che l'altro siedano poi con lui a tavola e condividano quello che è il centro della parabola, la lezione generale, la gioia della casa del padre, la gioia della presenza del padre. E certo, il figlio minore si lascia stringere in un abbraccio pieno, denso di misericordia. Il figlio maggiore invece rimane indietro, sulla soglia, in disparte, è sospettoso, osserva questo gesto del padre che gli viene incontro, ma non riesce a vincere il proprio sdegno e a lasciare che il padre guarisca anche lui. L'amore del padre non è un atto imposto. Nonostante il padre voglia guarirmi, Padre Celeste, e voglia guarirci da tutto il nostro buio, siamo sempre liberi di fare la nostra scelta. Siamo sempre liberi di rimanere nel buio o di entrare nella luce meravigliosa dell'amore di Dio. E questa sera questo interrogativo viene posto anche a te che sei in ascolto. Sei nella luce o sei ancora nel buio? Che cosa vorrai fare della tua vita? La luce dell'amore di Dio. In quella luce dove Dio è presente, in quella luce dove il perdono di Dio è presente, in quella luce dove l'amore senza limiti di Dio è presente. Ciò che è sicuro è che Dio è sempre pronto a donare e a perdonare. Questa è la caratteristica del nostro Padre Celeste. E lo fa in modo assolutamente indipendente da quella che sia la nostra risposta. L'amore di Dio non dipende dal nostro pentimento o dai nostri cambiamenti interiori o esteriori. L'amore di Dio continua a venirci incontro, ad abbracciarci al di là delle nostre risposte. E che io sia il figlio minore o che io sia il figlio maggiore, l'unico desiderio di Dio è di portarmi a casa, nella sua casa, dove c'è una gioia incredibile. Una prova tangibile che il Padre ama questi due figli è che a ognuno dà la libertà di essere ciò che vuole. Mi pare proprio che si renda conto del bisogno dei propri figli di essere prima di tutto se stessi, ma attenzione, anche che hanno bisogno, un estremo bisogno del suo amore, e hanno bisogno di sentirsi accolti nella sua casa per condividere la gioia. Ora, come andrà a finire la storia dipende da ognuno di loro. E il fatto che la parabola non abbia un lieto fine è proprio garanzia che l'amore del Padre non dipende da una conclusione positiva del racconto. Il grande poeta inglese William Shakespeare, in uno dei suoi sonetti, scriveva: l'amore non è amore se cambia quando scopre un cambiamento. Lo ripeto perché mi piace tantissimo questa espressione, è molto espressiva. L'amore non è amore se cambia quando scopre un cambiamento. Per quanto mi riguarda, io spero fortemente nella possibile conversione del figlio maggiore. Io mi sento molto vicino a questo figlio maggiore e mi sento anche molto vicino, se devo essere sincero, a quel gruppo di persone nei confronti del quale Gesù è assai critico, quei farisei, quei rappresentanti della legge, perché a pensarci bene e a guardarmi nello specchio della parola, come loro sono stato critico verso molti tipi di comportamento e anche spesso mi sono lasciato andare a giudizi sugli altri, proprio come hanno fatto i farisei e questi specialisti della legge. Devo quindi fare molta, molta attenzione quando Gesù racconta questa parabola, ascoltando attentamente, con la consapevolezza di essere vicino a coloro che l'hanno provocato a inventare questo racconto. Quando lo abbiamo letto, quando si sono permessi, osati di osservare, costui, cioè Gesù, accoglie i peccatori e mangia con loro. Quale eresia! E allora la domanda che mi pone lo Spirito Santo è: io da che parte sto? Tu che mi stai ascoltando questa sera, da che parte stai? Siamo così disturbati, così arrabbiati, così crucciati nei nostri lamenti da essere condannati col nostro stesso desiderio, contro il nostro stesso desiderio, a rimanere fuori casa, sulla soglia, rodendoci nello sdegno e nel risentimento? Questo è quello che mi devo chiedere pensando al figlio maggiore, e quello che tu ti devi chiedere questa sera mentre stai ascoltando questo racconto. Io non posso fare a meno di chiedermi se queste parole non siano rivolte a me. E francamente credo proprio che lo siano. Perché il racconto del figlio maggiore mi permette e ci permette di capire chiaramente che Dio non ama il figlio minore più del maggiore. No, assolutamente no. Perché nel racconto abbiamo visto che il padre va incontro al figlio più grande esattamente come ha fatto con quello più giovane. E che cosa fa poi ancora? Lo prega di entrare in casa e gli rivolge delle parole bellissime. Figlio, figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Queste sono le parole che devo lasciare penetrare fino nella parte più intima di me stesso. E anche tu lo devi fare. Se sei un figlio di Dio e sei in difficoltà per qualunque motivo, lasciati afferrare da questo padre che ti viene incontro e ascolta queste parole che sono rivolte proprio a te. Figlio, figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Che lo Spirito Santo possa farci realizzare queste parole nel nostro cuore, perché Dio mi chiama figlio. E la parola originale greca usata qui si riferisce a un modo affettuosissimo per rivolgersi a qualcuno. Pensa in questo momento alla parola più bella, all'espressione più bella che ti piacerebbe ascoltare direttamente da Gesù. Ecco, quella parola figlio ha proprio questo significato. E questo approccio così affettuoso aumenta la sua evidenza nelle parole che seguono, che poi adesso vediamo. I rimproveri accesi e amari del figlio, non so se avete notato, non provocano accuse o giudizi da parte di questo padre. Il padre viene accusato, lui non si difende e neanche commenta il comportamento di questo figlio maggiore. Anzi, anzi, sottolinea la sua intima relazione con questo figlio quando dice: tu sei sempre con me. Che bello. Non lamentarti, non fare confronti come vedremo, ma pensa che tu sei sempre con me. Questa dichiarazione di amore, senza condizioni da parte del padre, cancella ogni possibilità che il figlio più giovane, che si è reso conto di aver fatto delle stupidaggini grosse, sia più amato del maggiore, che non lo sta riconoscendo. È vero, quest'ultimo non è scappato di casa come il figlio minore, non ha lasciato la casa. Il padre ha condiviso ogni cosa con lui senza escluderlo da nulla. Quando dice: tutto ciò che è mio è tuo. Che bello. Non potrebbe esserci affermazione più chiara di questo amore incondizionato, di questo amore senza limiti del padre per il proprio figlio maggiore. Tutto ciò che è mio è tuo. Quando ho letto questa frase, ancora oggi pomeriggio, mentre pregavo e riflettevo, il Signore mi ha aperto la mente su un passo che potrebbe non centrarci granché, ma a me ha fatto del bene e ve lo voglio proporre. Efesi, lettera agli Efesini. scusate, capitolo 1, da 18 a 21, se la regia lo mette. Ecco, leggiamo questo testo con questa frase di premessa: tutto ciò che è mio, dice il Padre attraverso Gesù, è tuo. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Tutto ciò che è mio è tuo, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Attenzione adesso, questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa mia è tua. Cosa dice qui Paolo? Dice che la stessa potenza che ha risorto il Signore Gesù è a mia, a tua disposizione, se sei figlio. Tutto ciò che è mio è tuo. Che bello. Torniamo alla parabola. L'amore senza confini e senza riserve del Padre viene offerto totalmente ed in un modo equo a entrambi i figli. La gioia per il commovente ritorno del figlio minore non deve essere assolutamente fraintesa come se il figlio maggiore fosse meno amato, come se il figlio maggiore fosse meno apprezzato. Il padre non fa confronti tra i due figli, li ama entrambi per quello che sono ed esprime l'amore tenendo conto dei loro percorsi individuali. Il figlio minore ha fatto tutto un percorso con la sua personalità, il figlio maggiore ha fatto un altro percorso con un'altra personalità. Lui li conosce bene nel loro intimo, conosce i loro punti di forza, così come conosce i loro punti deboli, ovvero i loro difetti, e vede con amore la passione del figlio più giovane anche quando manca l'obbedienza e si rivolge in un modo anche prepotente al padre: padre, dammi. E vede con lo stesso amore l'obbedienza del figlio maggiore anche quando non è resa viva dalla passione, quando questo figlio maggiore ubbidisce, è ligio a tutto e per tutto, ma non prova nessuna sensazione di gioia. Il padre colloquia con entrambi, rispettando la loro personalità. Il ritorno del figlio minore lo porta a intraprendere, a organizzare una grande festa. Il ritorno del figlio maggiore lo intende a uscire, a interrompere le danze e a estendere l'invito a una completa partecipazione a quella gioia. La domanda è: con quale dei due figli simpatizzi di più? Vi devo confessare che mi sento a volte nelle difficoltà del figlio minore e a volte nelle difficoltà del figlio maggiore, ma mi sento molto vicino a questo figlio maggiore. Mi intriga la personalità e il comportamento, scusate, di questo figlio. Perché mi parla. Mi parla nella mia vita di relazione con il mio Signore. Perché se rimango fuori a volte e non entro nella casa del Padre, posso soltanto rimanere vittima del mio lamento. Se sto fuori della casa, sulla soglia, non ho altra strada che quella di lamentarmi. Frutto questo lamento dei miei confronti. Vedrò il mio fratello X più benedetto di me, vedrò il mio fratello Y che gioisce più di me, che ha più fortuna di me, che ha più benedizioni di me, eccetera, eccetera. E la mia vita passa a fare i confronti con X, Y, Z, eccetera, eccetera. E quando arrivo a questo, lì il mio fratello sembra essere più amato di me dal Padre. Ma Dio mi viene incontro e mi prega di entrare nella sua casa e a scoprire che lì, nella sua casa, in lui e per lui, tutte le persone sono amate in modo unico, uguale e straordinario. Ma fuori della sua casa, sulla soglia, fratelli e sorelle, mariti, moglie, padre, figli, innamorati, amici, e mettine ancora altre, diventano addirittura rivali e perfino nemici se stiamo fuori della casa. E ciascuno, continuamente afflitto da gelosie, sospetti e risentimenti vari. Non sorprende a questo punto che il figlio maggiore si lamenti del padre. Rileggiamo i versetti 29 e 30, perché qui c'è proprio tutta una credine che viene fuori. Ma egli rispose a suo padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai disubbidito, trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Per lui hai ammazzato il vitello ingrassato, a me non hai mai dato neppure un capretto. Ecco il confronto, ecco il confronto. C'è qualcosa che manca in questi due figli. Non so se avete notato. Il figlio minore a un certo punto dice: padre, dammi. C'è qualcosa che manca. Il figlio maggiore dice, abbiamo letto, a me non hai mai dato. C'è qualcosa che manca. E queste parole del figlio maggiore rivelano una profonda ferita che si è creata. Il suo amor proprio è decisamente offeso dalla gioia del padre. Più il padre è gioioso, più lui è offeso. E il risentimento che prova gli impedisce di accettare come fratello questo spendaccione spiantato che ritorna all'ovile. E con queste pesanti parole che noi conosciamo bene, questo tuo figlio, quante volte, faccio una piccola parentesi, nelle relazioni coniugali, quando c'è qualcosa che non va con un figlio o meno, allora diciamo questo tuo figlio, quando fa qualcosa che non va, questo tuo figlio, è una frase che ripercorre e che viene e che c'è anche qui in questa parabola. Con le pesanti parole, questo tuo figlio, il figlio maggiore prende le distanze dal fratello, ma le prende pure dal padre, perché figlio maggiore e padre sono diventati due estranei, padre e figlio diventati due estranei. Ed è proprio a questo punto, cari ascoltatori, che realizzo come sia perduto anche il figlio maggiore, non solo quello minore. Perché è sperduto? Perché è diventato straniero in casa sua, è diventato straniero nella relazione con il padre, e in questa relazione si è insinuato qualcosa di terribile, il sospetto. E quando c'è il sospetto, la fiducia è minacciata e rischia di crollare. Per cui questo figlio deve essere ritrovato e condotto a casa del padre, quel padre che gli è venuto incontro. Vedete, questo racconto di questa parabola, chiamiamola come la vogliamo, è la storia di un Dio che viene a cercarci. Un Dio che viene a cercarci e non si dà pace finché non ci abbia ritrovato. Questa è la parola di incoraggiamento, di esortazione che voglio rivolgere questa sera attraverso questo testo. Dio viene a cercarci, viene a cercarti e non si dà pace finché non ti abbia ritrovato. E tu puoi essere nella condizione di un figlio che si è allontanato, puoi essere nella condizione di un figlio che non è mai diventato figlio ancora, che è solo creatura. In entrambi i casi questo padre ti sta venendo incontro questa sera attraverso questo testo, questa parabola, e spero attraverso questa predicazione. Quindi, andando alla conclusione, cari ascoltatori, che tu stia sprecando la tua vita pascolando dei maiali, questa è una metafora, o che tu stia vivendo una vita impeccabile come il figlio maggiore, ma priva di motivazioni, priva di gioia. Ascolta, Dio ti viene incontro attraverso Gesù Cristo, ti viene incontro in Gesù Cristo, e stai ben attento, ti ama in eguale misura, non ama più un altro rispetto a te, ti ama esattamente molto tanto come ama anche l'altro, e il suo desiderio è che tu possa essere nella gioia della sua casa oggi, da stasera possibilmente, se ancora non lo sei, e per sempre, per sempre. Davide aveva capito bene la questione. Il dolce cantore di Israele, quando nel Salmo 16, versetto 11, affermava, grazie regia, tu mi insegni la via della vita, ci sono gioie a sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Che tu possa realizzare questa sera queste gioie incredibili, in abbondanza, piene, che ci sono nella presenza di Dio, nella sua casa, e che tu possa provare queste delizie, queste cose prelibate, ma non per un poco tempo, ma qui Dio le promette per sempre, senza fine. Se queste delizie non sai che cosa sono, perché non ti sei ancora avvicinato a questo Padre celeste che è rappresentato nella parabola, ti invito a farlo. Lo puoi fare anche questa sera, nella tua cameretta, rileggi questa parabola, prega che il Signore ti parli, Lui certamente lo farà, perché la sua promessa è: che chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Che Dio ci possa benedire nella nostra condizione, là, quella che è, perché Dio ci viene incontro. Amen.
2: Dal Piemonte questa sera, nel collegamento con Cristiano Online, precisamente da Asti, abbiamo avuto con noi Adino Genta, che ci ha trattato il tema Due figli e il loro padre. Ancora una volta ringraziamo tutti voi per l'ascolto prestato, vi diamo appuntamento a domani sera. Buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Carissimi amici che ci state ascoltando, vogliate gradire il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, mentre vi invitiamo a proseguire insieme a noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Intanto potremo ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 14, dei versetti da 18 a 21. Prego.

0: Non vi lascerò orfani. Tornerò da voi. Ancora un po', e il mondo non mi vedrà più. Ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui.
1: Con le parole riferite da questo testo, il Signore mise in luce la differenza esistente fra il mondo e la Chiesa, fra coloro che non hanno creduto nel Signore Gesù e coloro che invece hanno affidato a Lui la loro vita, fra chi segue una qualsiasi religione e chi invece segue realmente il Signore Gesù, fra quelli che sono i figli di Dio e quelli che invece sono privi di Dio. Prima di Gesù, il profeta Malachia aveva esortato a considerare la differenza esistente, piuttosto palese, fra il giusto e l'empio, fra chi serve Dio e colui che non lo serve. Il mondo rappresentato nelle parole di Gesù dai giudei del suo tempo, che furono ciechi e sordi, duri di cuore per non riconoscerlo come il Messia, il Cristo venuto da Dio, il mondo, dicevo, di lì a poco non avrebbe più visto il Signore Gesù. Si sarebbe autoconvinto della validità delle sue scelte, del suo rifiuto, avrebbe continuato la sua strada brancolando nel buio spirituale e morale, avrebbe proseguito le sue lotte, coltivando la sua sete di conquista, avrebbe continuato a nutrire la sua impietà e a compiere i propri peccati, allontanandosi sempre più da Dio e respingendo ostinatamente la sua grazia. Notiamo invece dalle parole di Gesù quale differenza per la Chiesa. I credenti non saranno mai soli, non sono orfani. Potranno affrontare la vita, che ha i suoi immancabili dolori e difficoltà, godendo della santa compagnia, della santa presenza e assistenza dello Spirito di Dio, del Consolatore. Inoltre, i credenti vivranno di vita spirituale, contemplando Cristo, il vivente, non soffermandosi solo sulla realtà di questa vita terrena e mortale, ma potendo andare oltre nella speranza della vita eterna. Inoltre, la Chiesa gode di un punto di riferimento fermo e sicuro, saggio e attuale, costituito dalla parola di Dio, costituito dal libro dei libri, la Sacra Bibbia. La vita del cristiano appare così felice, non perché manchino i dolori e le difficoltà, ma perché ama e osserva i comandamenti di Dio, e questi hanno come scopo il bene interiore ed esteriore dell'uomo, il bene della società in cui vive. Potrà godere dell'amore di Dio il credente. Sarà custodito da Dio. sarà guidato e protetto e consolato dallo Spirito di Dio. Dio nelle tre persone della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, farà in modo che il credente, il fedele, possa conoscerlo sempre di più, possa maturare umanamente e spiritualmente, possa godere di pace interiore e possa vivere la gioia che solo il Signore può donare. Considerando la differenza, da che parte vogliamo stare? Desideriamo continuare ad ubbidire al diavolo o preferiamo ubbidire a Dio, che ci chiama con amore e che ci chiama per farci del bene?
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, vorrei concludere oggi un discorso aperto qualche numero fa del nostro programma sulla questione di soldi, botte e divorzi. Questo il titolo di una opinione espressa su un settimanale da parte dello psicoterapeuta o psicologo Paolo Crepet, il quale sostiene che più le donne si emancipano, più aumentano le violenze in famiglia. Infatti dice che non dipendendo più l'uno dall'altra, se non per l'affetto, proprio perché entrambi i partner possono godere di un'indipendenza economica e professionale, si viene a scoprire che il legame familiare coniugato all'autonomia regge molto meno di quello storicamente combinato all'interesse. E allora, poiché c'è una maggiore diffusione del privilegio economico e dei diritti civili, da una parte c'è la tendenza all'autarchia, cioè alla indipendenza dal partner, dall'altra parte c'è anche l'economica e professionale, si viene a scoprire che il legame familiare coniugato all'autonomia regge molto meno di quello storicamente combinato all'interesse. E allora, poiché c'è una maggiore diffusione del privilegio economico e dei diritti civili, da una parte c'è la tendenza a

0: via un terremoto gigantesco che ha sconvolto sicurezze secolari. Ora, quel terremoto, dice Crepè, lo abbiamo voluto noi. Questa l'opinione di Crepè. Secondo te qual è il motivo per cui sono aumentate le violenze in famiglia? Fammelo sapere. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 15 minuti.
1: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni. Siamo all'ultimo capitolo del Vangelo e, come tutti gli altri capitoli, è veramente intenso e ricco di dettagli per la nostra vita spirituale. Un benvenuto a Giuseppe Pennisi, membro laico della Comunità Ventista di Catania. Riprendiamo allora, Giuseppe.
2: Ciao Daniela, bentrovata, un caro saluto alle nostre amiche e amici ascoltatori. Allora, avevamo iniziato 2 settimane fa, no? Ecco, l'ultimo capitolo, il capitolo 21. Abbiamo visto come i discepoli, alcuni di loro, erano andati a pescare e non avevano preso nulla. È stato, diciamo, la pesca è stata, quella notte di pesca è stata infruttuosa. Leggiamo dal versetto 4 a versetto 6. Al mattino presto Gesù si presentò sulla riva. I discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. E Gesù disse loro: figlioli, avete qualcosa da mangiare? Essi gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Notiamo che anche questa volta, come le precedenti apparizioni di Gesù dopo la sua risurrezione nel Vangelo di Giovanni, appunto, sono state sempre inaspettate, improvvise, no? Quindi anche questa sembra proprio esserlo, no? Quindi, perché il testo ci dice che i discepoli non si resero conto che era Gesù, ed è bello anche pensare come che Gesù si sia presentato lì proprio mentre i discepoli erano al lavoro, e questo ci dimostra come lui si interessava a tutti gli aspetti della loro vita, quindi non soltanto agli incontri, alle funzioni religiose, e questo è anche un'applicazione per noi. Il Signore, non dobbiamo noi, ecco, identificare il Signore soltanto secondo la nostra vita spirituale, per quello che riguarda la nostra vita spirituale, ma la nostra relazione con Dio deve coprire ogni aspetto della nostra vita. E quindi qui Gesù mostra agli uomini, no, in generale, il suo interesse e anche la sua potenza nella quotidianità delle nostre vite. Allora, qui il testo non ci dice, no, non sappiamo esattamente perché loro non si resero conto che era Gesù. Allora, non so, probabilmente erano ancora presi dal fallimento di quella pesca notturna, perché non deve essere facile, no? Soprattutto adesso ci sono anche dei macchinari che aiutano un po' i pescatori a gettare, a tirare sulle reti, ma all'epoca era tutta forza di braccia, quindi dopo un'intensa notte di pesca non tirare su nulla sicuramente lasciava un po' scoraggiati, e quindi questo potrebbe essere uno dei motivi. Magari forse non riuscivano a vederlo chiaramente perché sulla riva del lago era mattino presto, poteva esserci anche della foschia.
1: Non era ben illuminato, perché ancora non era spuntato il sole.
2: E qui Gesù li chiama figlioli, si rivolge ai discepoli usando uno dei saluti comuni tra i lavoratori, e così gli induce un po' a parlargli di questa notte di pesca, notte infruttuosa. E questo figlioli potrebbe essere tradotto come il nostro ragazzi, a volte quando ci si rivolge a delle persone, magari, no? Quindi era un termine comune per rivolgersi a degli uomini al lavoro. E Gesù, diciamo, che pronuncia, no, queste parole, li chiama in questo modo come per voler sembrare un semplice passante che, vedendo dei pescatori, magari li chiama, si informa per sapere se può acquistare del pesce per sé o per la sua famiglia. E la risposta sappiamo che è stata negativa, e allora a questo punto Gesù dà uno strano suggerimento a questi pescatori. Allora, non c'è una ragione logica per cui pescare alla luce del mattino avrebbe condotto una pesca migliore rispetto alla notte, anzi sappiamo che il momento migliore per pescare è proprio la notte, e non c'era neanche una ragione logica per cui pescare da un lato della barca sarebbe stato meglio che dall'altro lato, okay? Quindi, non si trattava neppure di una prova di fede in Gesù, visto che loro fino a quel momento non si erano resi conto che si trattasse di lui, finché non presero il pesce. Quindi non sappiamo se era qualcosa di insolito o meno, però non c'è bisogno qui magari di cercare significati simbolici nascosti riguardo al lato destro o sinistro della barca. Credo che qui la differenza sostanziale non è tra la destra o la sinistra, ma tra agire con e senza la guida divina. È quello che in fondo fa la differenza. E questo racconto ci mostra il principio secondo il quale noi non dovremmo mai aver timore di cambiare i nostri metodi, che di andare oltre il si è sempre fatto così, purché questi cambiamenti li facciamo sempre secondo la guida di Gesù, sempre in linea con la parola di Dio. E quindi i discepoli fecero come questo sconosciuto sulla riva aveva chiesto loro, e ottennero un successo che andava al di là di ogni loro aspettativa. E questo ancora una volta
1: mi veniva in mente mentre raccontavi questo episodio, che è qualcosa di simile nel senso di ciò che il Signore ha voluto far provare ai discepoli, il valore della fiducia. Perché lui dice fate questo, fate di qua, fate di là, quindi comunque loro hanno avuto fiducia in questo uomo che non riconoscono, e seguono qualcosa che per loro forse era insensato, perché era passata tutta la notte, ora di mattina cosa vuoi prendere? La stessa cosa lo ha fatto precedentemente al primo incontro che Gesù ha con questi stessi discepoli, e quella stessa volta c'è stato un grande miracolo, tanto che Pietro dice Signore, ma tu sei veramente troppo per noi. Ma mi viene in mente un altro episodio biblico, che è quello di Naaman, questo condottiero, questo penso generale Siro, che va da Eliseo perché vuole essere guarito, ed Eliseo invece dice vai nel fiume Giordano, ti devi tuffare sette volte. Quindi anche lì una cosa insensata, ma perché devo andare in quel fiume, non ci sono altri fiumi, e perché sette volte? Perché lì c'è un discorso legato alla fede, tu credi, vai, è la fede che salva, quindi non è un atto magico.
2: No, e alla fine appunto la differenza, come dicevo prima, sta nell'ascoltare o non ascoltare i consigli di Dio, anche se a volte ci sembrano illogici secondo la nostra razionalità umana.
1: Ci fermiamo per un brano musicale, sì. Poi torniamo, quindi continuiamo il brano. Ascoltiamo Lidia Genta, Segui il grido. In quel caso hanno seguito la voce, il consiglio di Gesù. Gesù ci meraviglia sempre, perché dice, chiede delle cose a volte che possono sembrare insensate per quello che è il nostro modo di vedere la realtà. Quindi Gesù chiede a dei discepoli che hanno pescato tutta la notte, che non hanno preso nulla, chiede loro, senza che loro sappiano che Gesù, perché non lo riconoscono, chiede di gettare le reti dal lato che è opposto rispetto a quello che avevano fatto fino a quel momento. Perché immagino aveva detto gettate le reti, dice anche in che direzione, è la cosa straordinaria che ci sono. È interessante che viene anche inserito il numero di pesci, no? Che sono stati.
2: Sì, questo ora lo vedremo fra un po'. No, riflettevo al tema quando tu dicevi che a volte Dio chiede delle cose apparentemente insensate.
1: Strane, no?
2: Il tema della follia di Dio mi ha sempre affascinato, no? Quello di cui poi può anche parlare Paolo, no? Ci sono alcune cose che per noi sembrano così strane, però per Dio hanno evidentemente un senso. E poi col tempo. Ci rendiamo conto, no? Anche noi, che quelle stranezze, tra virgolette, di Dio erano sicuramente la cosa più logica che si potesse fare in quel momento. Sicuramente questa esperienza ha riportato ai discepoli una situazione simile che era avvenuta molti mesi prima, no? A cui tu anche accennavi prima, quell'altra pesca miracolosa. Qualcuno vede anche in questo secondo miracolo di pesca miracolosa come una parabola della loro futura attività missionaria. Mm-hmm. Questa attività avrà successo soltanto se loro seguiranno scrupolosamente tutte le istruzioni di Gesù. Per cui abbiamo ragione di aspettarci maggiore benedizione quando è il Signore stesso a dirigere il nostro servizio. E la presenza di Gesù, nel momento in cui noi gli permettiamo, no, di manifestarsi in mezzo a noi in tutta la sua potenza, riuscirebbe a fare molto di più di quanto noi siamo riusciti a fare finora. Tanto da farci rimanere stupiti, come sicuramente rimasero stupiti gli apostoli alla vista di tutto quel pesce, no? Quindi è bastato soltanto il volere di Gesù, una sua parola, e possiamo immaginare come il pesce, no? Questi 153 grossi pesci notarono scritti nella rete.
1: E poi c'è anche il fatto che Gesù non solo dice, e ricordiamo che loro non sapevano che fosse Gesù, perché se loro l'avessero capito poteva essere anche più facile ascoltare una persona di cui ti fidi. Loro non sanno chi è questo sconosciuto, e Gesù dice: gettate le reti dal lato destro della barca e ne troverete. Cioè, una sicurezza, sicurezza assoluta.
2: Sì, è questo, è questa idea, no, di come Gesù, no, ordina, tra virgolette, a questi pesci di andare nella rete. Mi ha fatto venire in mente quel testo che per me è sempre stata una sfida, quello di Atti 2, dove lì il testo presenta la situazione della Chiesa nascente, dove erano perseveranti, stavano sempre insieme nella comunione fraterna, no? Quindi loro si sforzavano di vivere l'Evangelo, e poi il testo conclude dicendo: e il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Ecco, quindi questo è anche un profondo insegnamento per noi. L'opera del Signore, anche se Lui si avvale della nostra collaborazione. Ecco, però ecco, noi dobbiamo impegnarci a realizzare l'ambiente giusto affinché poi il Signore possa far arrivare, diciamo, giungere uomini e donne nel suo popolo. Questo sicuramente è un miracolo. Però possiamo vedere che né il pescatore, né la sua barca, né tantomeno l'attrezzatura da pesca vengono ignorati. Questi elementi vengono tutti utilizzati e impiegati. E così noi impariamo che per la salvezza delle anime il Signore opera attraverso degli strumenti. E Dio poteva scegliere di affidare la predicazione agli angeli, invece ha preferito affidare questo ruolo agli esseri umani. Forse se non avessero pescato tutta la notte, chissà, magari forse Gesù non avrebbe fornito il pesce quella mattina, perché Gesù non benedice i pigri. Lui agisce in maniera sovrana, lui è Dio, agisce come vuole. No? Ma generalmente lui dà le sue benedizioni a quei credenti che si prodigano al massimo per lui, che si impegnano, come abbiamo visto, abbiamo letto poco fa il testo di quegli atti, queste comunità che si impegnavano nel vivere in maniera pratica l'Evangelo, ed ecco che poi il Signore faceva la sua parte. Leggo i versetti 7 e 8. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste, perché era nudo, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca. Non erano infatti molto lontani da terra, solo circa 200 cubiti, trascinando la rete piena di pesci. Ci ricordiamo che Giovanni aveva raggiunto il sepolcro prima di Pietro. No? Perché probabilmente Giovanni, essendo più giovane, riuscì a correre più in fretta.
1: Però non era entrato, si era fermato in quel caso, no? Era arrivato, sì, si era fermato lì. Qua invece è Pietro che
2: è arrivato dopo, lui invece è entrato nella tomba, no? E Giovanni, prima di Pietro, in quel contesto si era reso conto, no, della realtà della risurrezione di Gesù. In questa occasione noi vediamo che Giovanni ancora una volta riconosce l'identità dello straniero, no? Prima di Pietro. Chissà, Giovanni ha sentito, ha percepito che una cosa tanto meravigliosa doveva provenire sicuramente da Gesù. E quindi vediamo che Gesù fu il primo a riconoscere Gesù. Ma Pietro, però, questa volta fu il primo ad agire. E dice il testo: si cinse con la veste e si gettò in acqua
1: questa volta è stato prontissimo.
2: La sua reazione, che è tipica di Pietro, no? Quindi, perché la barca non era sufficientemente rapida, no? per lui, e non voleva che anche stavolta Giovanni
1: arrivasse prima
2: di lui, no? Allora, qui il testo ci dice che lui si cinse la veste. Allora è probabile che questo testo volesse dire che Pietro, no, come pescatore in generale, avessero esposte certe parti del corpo, avevano un abbigliamento, quello che noi potremmo definire ora tipo una sorta di costume che permetteva di muoversi in libertà, per cui Pietro non era completamente nudo, ma possiamo dire appunto parzialmente svestito per lavorare meglio.
1: Possiamo dire che quello che succede quando noi siamo in casa, siamo come in libertà, nel senso che non siamo nudi, ma magari indossiamo dei vestiti che sono più comodi, magliettine, eccetera. Quindi sicuramente lui era comodo per quello che stava facendo, ma non era decoroso presentarsi con quell'abbigliamento.
2: Tendo conto della cultura, diciamo, no? E quindi Pietro guarda verso la riva, anche lui riconosce in quella figura Gesù e si dimentica di tutte le sue altre preoccupazioni.
1: E quindi va verso
2: quindi
1: Gesù.
2: Indossa questa veste, in quanto nessun uomo orientale si sarebbe presentato svestito, no? Davanti al proprio superiore, davanti al proprio maestro, no? E quindi si getta in mare, tanto il suo desiderio di poter riabbracciare il suo Signore, mentre gli altri discepoli lo seguono e impegnati a trascinare la rete piena di pesci.
1: Ci fermiamo qui, quindi seguiremo Gesù la prossima volta per capire cosa questo racconto ci fa conoscere di Gesù, di Pietro e dei discepoli, ma anche rispetto a noi, perché bisogna sempre chiedersi: ma questo testo cosa dice a me? Come Gesù mi sta chiamando? Cosa Gesù mi sta chiedendo di fare? Anche quando io non capisco, e forse la soluzione che Gesù mi propone non è quella che vorrei. Allora, cosa ha fatto?
2: Quella che mi sembra magari la più logica, la più razionale.
1: Certo, quindi alla prossima.
2: D'accordo, un caro saluto.
3: Siamo in compagnia di Andrea Vallini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play. Buongiorno Andrea, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
4: Buongiorno a tutti.
3: È ricominciato il campionato, non so se questa prima giornata, che non si è conclusa ancora, perché
5: c'è nuovo Fiorentina stasera.
3: Figuriamoci, il clou direi. No,
5: ma sono tutti al meeting e pochi andranno allo stadio a Roma a vedere.
3: Ecco, sì, infatti ci hanno supplicato se è possibile l'anno prossimo cambiare gli orari. No, scherziamo naturalmente. Abbiamo accennato al Villarora Florence meeting, ma partiamo seriamente sul campionato di calcio. Per ora niente sorprese, verrebbe da dire, però già cominciano le polemiche.
4: Sì, diciamo tutto secondo pronostico, polemiche comprese, che non si attenuano neppure con il nuovo corso di Orsato. Per quanto riguarda appunto la parte prettamente tecnica, direi che le cosiddette big hanno fatto tutto il loro dovere vincendo le proprie partite, alcune magari con più sofferenza, altre più in soltezza, però insomma direi che l'inizio è stato abbastanza, diciamo, secondo regola, ecco, per usare un termine. Per quanto riguarda le polemiche, vabbè, siamo sempre alle solite interpretazioni, magari appunto non uniformità di giudizi, e soprattutto appunto ancora una volta questo strumento misterioso chiamato VAR, che interviene in maniera secondo me spesso e volentieri incomprensibile. Perché ora faccio l'esempio del rigore non assegnato al Milan ieri sera da Zufferli, secondo me è talmente evidente, l'ha detto persino Marelli, che tendenzialmente difende l'operato degli arbitri, braccio largo che va verso il pallone, cioè l'arbitro può non vederlo, ma il VAR in quel caso lì non può far finta di ignorare una cosa del genere. Poi ci sono state polemiche sulla spinta di De Bruyne, sembra che quest'anno ci sarà molta meno attenzione alle spinte, insomma saranno concessi contatti più vigorosi, però ecco, magari se il protocollo venisse spiegato in maniera molto esaustiva a inizio stagione a tutti quanti, saremmo forse un po' tutti meno propensi a polemizzare, ecco, diciamo così. Mm. Un po' l'incertezza, ecco, la vedo molto, vedo ancora, nonostante appunto sia cambiato il designatore, sia cambiato un po' tutta la struttura operativa dell'AIA, vedo ancora un po' di confusione in
3: a proposito delle nuove regole, compresa quella del calcio d'angolo, se il portiere trattiene troppo il pallone prima di rimetterlo in gioco, ti convincono queste regole, insomma, oppure...
4: Io faccio da anni, nei miei discorsi calcistici porto avanti la battaglia del tempo effettivo, perché oggettivamente non se ne può più di vedere perdite di tempo, escamotage, calciatori appena sfiorati che cadono in terra, ci stanno minuti per non dire di più, insomma. Quindi ogni tentativo che si fa per tentare di limitare le perdite di tempo per me è utile e proficuo, quindi ben vengano queste norme. È chiaro che secondo me comunque, ecco, il vero deterrente, il vero antidoto contro le perdite di tempo è il tempo effettivo, ecco, secondo me.
3: Che altri sport già utilizzano,
4: sì,
3: no?
4: Sì, utilizzano
3: il basket, sì. Se non sbaglio, non so, non vorrei dire sciocchezze, sì, sì. Ma
4: no, il basket tempo effettivo è sempre stato presente, ecco, quindi non vedo perché non provare a farlo anche nel calcio, soprattutto nei campionati, diciamo, maggiori, dove oggettivamente, soprattutto in Italia, statisticamente provato, si gioca veramente poco, ecco, di minutaggio effettivo.
3: Allora, tornando ai risultati, normalmente le prime partite sono partite, come dire, dove possono esserci delle sorprese. Secondo te ci sono state delle sorprese? Insomma, a parte le big che hanno vinto, ma non so, io penso a Lecce oppure al Cagliari.
4: Sì, oggettivamente, ecco, nelle partite che riguardavano le squadre cosiddette di medio-bassa classifica si sono verificati dei risultati probabilmente inattesi, perché il Cagliari vince a Parma è stato secondo me un risultato sorprendente, un po' meno la vittoria del Lecce, che ormai è una squadra che insomma ha un anno di esperienza in Serie A, sul campo del Venezia, che vedo veramente poco attrezzato per affrontare la categoria. Però ecco, sono due vittorie in trasferta che comunque sono segnali, appunto, e che probabilmente non erano così pronosticate in serie, appunto, certo, di pregare.
3: Senti, a proposito di pronostici, come finisce Roma-Fiorentina?
4: Allora, Bologna-Lazio
3: sto
4: scherzando per fare un dispettuccio.
3: Ti ascoltano
4: al mio amico
3: tanti
4: Claudio.
3: Romani in questo momento, attenzione.
4: Sì, lo so. Allora vorrei però spendere una parola sulla Lazio, se possibile.
3: Prego.
4: Sulla situazione che si è creata a Roma, perché c'è un conflitto veramente ormai aperto tra la tifoseria e la proprietà. Una piazza come quella di Roma, sponda laziale, non può presentarsi all'inizio del campionato con soli 4.000 abbonati, ma è evidente che è una spaccatura insanabile ormai quella fra la tifoseria e Lotito, che comunque secondo me ha fatto moltissimo per salvarla da un fallimento a suo tempo che sembrava inevitabile, però in questo momento credo che abbia fatto veramente il suo tempo e che sarebbe probabilmente giusto che tentasse quantomeno di vendere questa società e farla passarla di mano, perché effettivamente la piazza laziale in questo momento gli è proprio totalmente contro, quindi si rischia anche magari tra virgolette di falsare il campionato, perché la Lazio giocherà praticamente sempre senza pubblico e quindi potrebbe anche rischiare, visto che la rosa non è poi così competitiva, anche magari di trovarsi invischiata in situazioni poco consone è una piazza importante come quella della Lazio. Per quanto riguarda Roma-Fiorentina, la Roma secondo me è una delle squadre che è maggiormente attrezzata per una possibile vittoria del campionato, però la Fiorentina è comunque quest'anno una squadra, come si era già detto la scorsa settimana, che è tutta da scoprire e che secondo me ha delle qualità importanti, compreso l'allenatore. Quindi sarà sicuramente
3: sarà
4: una bella
3: partita. Molto interessante, è una partita molto interessante. Claudio, e poi dobbiamo mettere una canzone. dobbiamo, allora, ci io fa penso, piacere mettere una canzone.
5: Io penso che ci vorrà del tempo per la Fiorentina, sono anche preoccupato perché di solito con la Roma, a Roma di solito non facciamo mai belle figure, quindi questo inizio un po' a freddo con questa squadra tutta
3: subito,
5: nuova, bisogna stare attenti, non prendiamoci aspettative perché potremmo rimanere fortemente delusi.
3: Anche perché bisogna avere le aspettative di chi, perché ci sono, no, i nostri ascoltatori di Roma, no, no, dintorni, che dicevo, hanno delle ottime aspettative.
5: Alla vigilia dei 100 anni della Fiorentina, insomma, sabato prossimo saranno i 100 anni.
3: Allora, ci ascoltiamo di Alessandra Amoroso, Se il mondo ha il nostro volto. Ricordo che siamo in compagnia di Andrea Vaglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play, e su Repubblica.it ho trovato dei video, dunque sono a cura del Reuters, lo sport per affrontare i traumi della guerra. Così a Gaza il nuoto aiuta i bambini orfani e mutilati. A Gaza alcuni bambini che hanno perso gli arti o i genitori a causa del conflitto e degli attacchi israeliani prendono lezioni di nuoto grazie al programma lanciato da Heal Palestine, che vuol dire guarisci la Palestina. L'organizzazione li aiuta così ad affrontare il trauma e gli effetti psicologici della guerra. Il progetto si tiene nell'area di Carrara, a nord di Khan Yunis, nella parte meridionale della striscia. Tra gli istruttori c'è Rana Tantish, che insegna le bambine nel programma, e lei riporta: all'inizio erano molto spaventate perché hanno subito un'amputazione. Ha aggiunto: l'acqua era una novità per loro ed è stato un po' difficile interagire all'inizio, ma poi siamo riusciti a instaurare un rapporto con loro e le allieve hanno imparato molte tecniche e diversi stili di nuoto. Sono 90 i bambini che partecipano al programma. L'iniziativa non punta solo a insegnare loro a nuotare, ma anche a sostenerne ambizioni e capacità, spiegando loro che le disabilità non impediscono di perseguire i propri obiettivi. Una bellissima iniziativa, certo, tocca 90 bambini, che sono pochissimi, sono tanti ma sono anche pochi in rapporto a quello che sono i bisogni. Allora, una reazione di Claudio Coppini e di Andrea Vaglini.
5: Un'altra di notizia bella che non ha a che fare con i bambini ma ha sempre a che fare con Gaza, che l'Università di Parma ha ospitato 260 ragazzi che purtroppo, lo sapete, che sono state distrutte tutte le università a Gaza, e invece sono stati presi con delle borse di studio, ci stanno lavorando, e pensate che a Gaza c'è uno dei più alti livelli di istruzione, e specialmente a femminile, quindi purtroppo questa guerra penalizza molto anche questo.
3: Allora, il tema dello sport come uno strumento per aiutare persone che stanno affrontando momenti difficili, questo riguarda i bambini, gli orfani o le persone che hanno avuto appunto le amputazioni, ma anche tante persone che hanno delle disabilità, anche le nostre latitudini. Andrea.
6: Che dire, per quanto riguarda questo progetto che è in atto a Gaza, devo dire che è un progetto straordinario, meritorio. Purtroppo, come dicevi te, probabilmente il numero dei coinvolti è infinitesimalmente minore di quello che dovrebbe essere, però già il fatto che ci sia qualcuno che si adopera per far fare sport che non riguarda soltanto appunto la parte fisica, ma anche il discorso mentale, il discorso del divertimento, dello svago di bambini che hanno subito dei traumi enormi, perché perdere genitori o perdere addirittura uno o più arti a causa di guerre che proprio per loro subiscono, a quell'età si dovrebbe pensare a altro, insomma, è quindi una cosa straordinaria, perché ripeto, lo sport fa bene non soltanto al fisico, non soltanto al corpo, ma fa tanto bene anche alla mente, all'anima, ecco, per capirsi. Io sapete benissimo che seguo da anni ormai il campionato di calcio delle persone con disabilità e lo trovo estremamente educativo per tutti quanti, quindi è veramente io le persone che operano in questo ambito per me sono persone che dovrebbero appunto essere adeguatamente rimborsate, ma non solo da un punto di vista economico, ma proprio con tutti gli onori del caso, perché fanno un'attività estremamente importante, perché insomma vedere questi ragazzi che giocano, che corrono, che si divertono in un contesto appunto dove generalmente o almeno fino a qualche anno fa magari venivano anche, perdonatemi il termine un po' brutto, emarginati, vedere la gioia di questi ragazzi che giocano a calcio riempie veramente il cuore, insomma, almeno certo. A me fa questo effetto, e devo dire appunto che io conosco, sono molto legato al calcio per tutti della Astigiana, la presidentessa Cristina Detti, e non manco mai occasione di ringraziarla per quello che fa per questi ragazzi, ma insomma questo mio ringraziamento vale un po' per tutte le discipline, per tutte le associazioni che si occupano di dare la possibilità ai ragazzi con disabilità di fare sport, perché ripeto, lo sport è il, secondo me, il mezzo più bello che abbiamo per potersi mantenere in salute, sia fisica che sia mentale che certo. corporea.
3: Allora, chi volesse dare un'occhiata a questa bella iniziativa che si svolge a Gaza lo troverà sul sito repubblica.it. Grazie davvero a Andrea Vallini, vicepresidente dell'Associazione Calcio Fair Play, per essere stato in nostra compagnia, e a risentirci presto qui in RWS.
5: E ti aspettiamo al Villa Lora Florence Meeting.
3: Mi raccomando.
6: Farò di tutto per essere.
3: Grazie allora.
6: Ringrazio tutti qua.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Nel proseguire le sue riflessioni sul tema in Cristo e con Cristo, oggi Saverio Bisceglia ci porta a leggere in Galati capitolo 2 versetto 20, dove è scritto: «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me». Un paziente che aveva fatto un trapianto di cuore mi disse: «Non so spiegare questa cosa, ma sento che un'altra persona vive dentro di me e la mia vita dipende da questo cuore che non mi appartiene». Si tratta di una sensazione difficile da comprendere se non si è fatto quel tipo di esperienza, che non è un'esperienza da poco. Il desiderio di Dio è quello di donarci la vita eterna. Questo è possibile solo attraverso una nuova vita, quella che Gesù ci dona quando crediamo in Lui. La vita donata da Gesù assomiglia a un trapianto, in quanto consiste nell'abitazione in noi del suo Spirito. L'Apostolo Paolo fece questa esperienza, avvertiva la presenza di Gesù nella sua vita. Perché non proviamo anche noi a fare questa particolare esperienza?

Seconda epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 7. I cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. E ancora, sempre in Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 11. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà. La torre di Babele del ventunesimo secolo. Ieri gli uomini hanno detto: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo, acquistiamoci fama. Così il Signore li disperse ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu data il nome di Babele, e cioè confusione, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra. Genesi capitolo 11, versetti da 1 a 9. L'orgoglio dell'uomo attira inevitabilmente il giudizio di Dio. Fu così per la torre di Babele, come nel giardino di Eden, e sarà sempre così. Quegli uomini, nel lanciare la loro sfida a Dio, è come avessero detto: tu sei nell'alto dei cieli e noi senza di te ci eleveremo fino a te. La risposta di Dio non si fece attendere. Diede loro delle lingue differenti e, non riuscendo più a comprendersi, si dispersero per tutta la terra. Oggi la torre di Babele non c'è più, ma lo stesso orgoglio abita nel cuore degli uomini. Un capo di Stato ha dichiarato: noi siamo quelli che facciamo la storia e che devono andare incontro al futuro. A Dubai è stato costruito il grattacielo più alto del mondo e su delle isole artificiali sono stati realizzati i luoghi di divertimento più stravaganti. Ma un terremoto o un atto di fanatismo distruttore potrebbe annientare in un attimo quelle prodigiose realizzazioni. Dio è paziente e ancora oggi vuole salvare chi si pente e gli dà fiducia. Domani il Signore ha un giorno contro tutto ciò che è orgoglioso e altero, e contro chiunque si innalza, contro ogni torre eccelsa. L'alterigia dell'uomo sarà umiliata e l'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Isaia capitolo 2, versetti da 12 a 17. Che il Signore ci benedica.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla

0: grande mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Radici di Rispetto e vogliamo iniziare la nostra puntata continuando l'argomento della puntata precedente, quindi ascoltare per capire la comunicazione efficace e come riuscire ad avere la certezza di aver raggiunto coloro con i quali stiamo dialogando, stiamo cercando di portare un messaggio. Compagna di viaggio Vera Squatrito, presidente dell'associazione. Io sono Giordana, benvenuta Vera.
2: Grazie Daniela.
1: Vera, è un piacere averti con noi in questo viaggio che stiamo facendo proprio su questo tema del rispetto a 360 gradi. Tu ci tieni tanto, lo porti nelle scuole perché la tua storia è una storia di dolore che hai voluto trasformare in una vita che si rinnova nonostante la morte. Quindi nonostante tu abbia vissuto il femminicidio perché tua figlia è stata uccisa dal suo ex compagno, hai voluto fare in modo che questo dolore, questa morte potesse diventare vita nella vita di altre ragazze e di altri ragazzi.
2: Grazie Daniela, ogni strumento serve per tutti, quindi se noi possiamo dare uno strumento a qualcuno e possiamo aiutare qualcuno anche con una sola parola, quello già è una vittoria, quindi grazie a te per questa opportunità.
1: E ringraziamo la professoressa Daniela Fisichella, life coach umanista professionista che è ancora con noi perché vogliamo parlare ancora di comunicazione. Benvenuta Daniela.
3: Ciao Daniela, ciao Vera, ciao a tutti.
1: Abbiamo capito quanto sia importante l'ascolto, abbiamo capito che non si può comunicare bene se non ascoltiamo l'altro e che è un'arte difficile, soprattutto quando si tratta di comunicare o ascoltare gli adolescenti. Questo lo è per gli insegnanti, lo è per i genitori, insomma per chi ha a che fare con gli adolescenti. Quindi tu che lavori da anni insomma, con gli adolescenti, perché tu insegni alla scuola media e poi il tuo lavoro di coach ti porta a ascoltare, seguire, aiutare adolescenti, ragazzi, informazione.
3: Quello è il mio settore, il mio campo di azione, la mia missione principale. Le nuove generazioni. Allora, gli adolescenti mettono sempre a durissima prova gli adulti. Questo lo posso dire da insegnante, lo posso dire anche da genitore. In realtà quello che gli adolescenti necessitano assolutamente prima di ogni cosa è essere ascoltati. Che cosa significa in realtà ascoltare un adolescente? Questo ci tengo a dirlo e a dirlo con chiarezza a tutti. Per un adolescente è più importante essere ascoltato. Se voi ci fate caso, gli adolescenti non ci chiedono mai veramente direttamente dei consigli, anzi di solito non ce li chiedono mai. Eppure noi siamo sempre lì pronti a fare la nostra lunga, lunghissima predica dicendo loro cosa dovrebbero fare, cosa è giusto fare, insomma dando dei consigli che loro assolutamente di solito non hanno richiesto. In realtà quello di cui loro hanno bisogno nella maggior parte dei casi è essere semplicemente, io dico sempre, visti e ascoltati. Uso il termine visti perché vogliono essere visti per quelli che sono, ok? E poi vogliono essere ascoltati con quelle poche o tante parole che vorranno utilizzare, perché ci sono giovani che usano tante parole, ce ne sono altri che ne usano poche, poche parole e tanti silenzi. Quei silenzi sono anche questi da ascoltare, quello che ognuno riesce ad esprimere. Di che cosa hanno bisogno gli adolescenti? Di presenza. Hanno bisogno che quando li ascoltiamo siamo presenti per davvero. Che significa essere presenti? Significa che siamo assolutamente concentrati su di loro, no? Quindi lo si capisce da che cosa? Dallo sguardo li guardiamo. Si capisce che siamo connessi, che siamo lì, non stiamo facendo altre cose, non stiamo facendo la cucina mentre li ascoltiamo, non stiamo rispondendo ad un messaggio mentre li ascoltiamo, anche se a volte loro fanno questo quando noi parliamo, ma noi non possiamo fare la stessa cosa, quindi hanno bisogno di presenza, essere sicuri che siamo lì presenti ad ascoltarli. Poi dobbiamo essere interessati a quello che dicono, perché in realtà magari per noi non è la cosa super importante, oppure noi quello è un problema che abbiamo già affrontato e superato, la vediamo da un altro punto di vista, però molto spesso quando loro raccontano qualcosa, in realtà per loro quella cosa è enormemente importante. E quindi ci vuole una curiosità effettivamente autentica nell'ascolto.
4: Poi un altro elemento importante che chiedono i ragazzi quando comunichi con loro è la sospensione del giudizio. Così come siamo portati, diciamo, a dare soluzioni, a volte siamo portati istintivamente, ma questo lo facciamo perché gli esseri umani siamo fatti così, a giudicare, ok? Subito a mettere delle etichette e ad etichettare quello che ci stanno raccontando, a mettere subito delle definizioni. Ecco, no, l'ascolto deve essere in quel caso assolutamente puro. Ok, quindi senza giudizio, senza consigli e senza giudizio. E possibilmente riuscire ad entrare veramente in connessione con lo stato d'animo che loro stanno vivendo in quel momento. Un ascolto centrato. Centrato significa sono qui per te, ti ascolto davvero, mi interessa quello che dici, non ti giudico e sento quello che senti.
1: Allora, posso chiederti, visto che tu sei una mamma, ma anche una nonna, come sei nell'ascolto tu?
2: Questa è una nota dolente, molto dolente, anche perché è chiaro che io ho cresciuto una generazione diversa, no? La mamma di Asia oggi avrebbe avuto 31 anni, poi ho una figlia di 36 anni, quindi diciamo che la fase adolescenziale delle mie figlie è di qualche anno addietro e i tempi e anche le modalità della vita dei giovani è assolutamente diversa. Oggi mi ritrovo la stessa età delle mie figlie e di mia nipote, ma è assolutamente diversa. Ma è diversa nelle esigenze, è diversa nell'esporsi, diciamo, alla società, no? I social, il telefono, limitare questo è molto difficile, per esempio, perché è una moda, no? Il dialogo è diverso. Ho parecchia difficoltà perché ho un doppio ruolo. Io dovrei essere nonna, sarebbe quella che accoccola. In realtà non lo posso fare, non posso coccolare, non posso viziare, devo equilibrare, no? Questo ruolo. Devo fare un po' purtroppo da mamma e non è semplice neanche ascoltarla, soprattutto in questo periodo, no? 15 anni, che aveva la stessa età in cui ha incontrato chi poi gli ha tolto la vita a mia figlia, quindi subentra una parte emotiva abbastanza forte ed è difficile, no? Razionalizzare le uscite e quindi lo scontro, diciamo, è molto forte perché io magari in certi momenti, anche se mi trattengo, mi rendo conto di essere iperprotettiva perché mi riporto indietro nel tempo, quindi è un ruolo difficilissimo, a volte non lucido. Io sono l'unica che si deve accontentare di questo e dobbiamo cercare insieme di aiutarci. Quindi magari se non mi rispondi, gli dico tu però devi avere la cortesia di guardare il telefono, ti mando un messaggio, magari io aspetto, però guardalo una volta ogni tanto. Ecco, abbi tu lo stesso pensiero che ho per te, cerca di averlo tu per me, che io sto in ansia, no?
4: Essere consapevole che il contesto in cui tu ti muovi è un contesto fuori dalla norma rende a te il compito più difficile del solito.
1: Ci fermiamo per un brano musicale e torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo intenso. È veramente bello ascoltare Daniela, ascoltare Vera, perché siete delle persone autentiche che parlate di ciò che avete sperimentato. Continuiamo a parlare della comunicazione con gli adolescenti, ma non solo. A volte ci sono delle cose che procurano tanta rabbia. Come fare in modo di comunicare senza violenza quella rabbia che sentiamo dentro? Perché sappiamo che la rabbia non va repressa, ma va comunque accompagnata. Quindi come imparare a comunicare non in modo violento e come reagire quando l'altro ci comunica in maniera violenta? Possiamo aiutare l'altro a rendersi conto?
4: Questo è un terreno super delicatissimo, soprattutto considerata anche la situazione che ha vissuto Vera attraverso sua figlia, dove l'elemento della rabbia credo che fosse un elemento fondante. Quindi è un terreno super, super, super delicato. Allora, la rabbia sappiamo che è un'emozione e come tu giustamente hai detto, è un'emozione che va, che ha un suo senso, che ha un suo significato, che ha una sua storia,
1: Possiamo dire che la rabbia ci
4: che
1: comunica qualcosa?
4: comunica a noi e comunica all'esterno qualcosa, ma è anche vero che con la rabbia non si può comunicare. Quando una persona è arrabbiata, e non si può comunicare, cioè è inutile comunicare. Quella rabbia tu la puoi ascoltare, puoi capire qual è diciamo, la matrice di quella rabbia, ma la rabbia ha bisogno per sua natura di trovare un canale di sfogo, un canale di uscita. Non ci può essere mai un altro essere umano davanti a fare, diciamo, il bersaglio allo sfogo di questa rabbia. Poi voglio dire, ci sono livelli di rabbia che possono andare da 1 a 10 a 20, insomma, ci sono vari livelli. Però la rabbia di per sé è una emozione che non permette la comunicazione. Una cosa importante da tenere presente è che se noi ci accorgiamo che il livello di rabbia è altissimo, conviene non prendere nessun tipo di decisione e conviene non fare nessun tipo di discussione importante, perché l'elemento fondante è che quella rabbia deve uscire fuori. Tutto si amplifica in una maniera incredibile, no? La situazione migliore sarebbe che la persona arrabbiata scarichi la sua rabbia altrove. Ok, si faccia una corsa, non lo so, prenda a pugni un cuscino, si metta a gridare, a cantare. Questa sarebbe la cosa più sana che una persona arrabbiata può fare, cioè lasciare che la rabbia lo attraversi, ma non attraverso un'altra persona. Perché questa persona viene investita di tutta questa rabbia, del contenuto di questa rabbia anche sotto forma di parole, e là è come se prendesse delle pugnalate, no? Perché la rabbia arriva forte. Quindi conviene veramente, la cosa più sana che bisognerebbe insegnare è che quando ti senti arrabbiato, non, vivi, attraversa la tua rabbia, corri con te stesso, grida, urla, canta, balla, salta, trova un modo per farla muovere dentro di te, ma anche farla passare, per farla uscire, e poi quando ritrovi la tua centratura, provare a ritornare sui tuoi passi e a comunque comunicare, perché sul fatto che con la rabbia non si raggiunge niente, questo credo che sia ormai chiaro a tutti. La rabbia è solo distruttiva per chi la riceve e anche per chi la vive in quel momento, soprattutto quando fa del male a qualcun altro. In condizioni normali, cioè nel senso una rabbia contenibile, ecco, diciamo una rabbia normale, quella che abbiamo un po' tutti, no? Nella nostra vita quotidiana. Quella rabbia in realtà può essere, come tu giustamente hai detto, un canale di conoscenza di un disagio da parte di una persona, perché spesso quando noi siamo arrabbiati stiamo comunicando un disagio, ok? Quindi serve a noi per capire che quella cosa ci provoca disagio, altrimenti non ci arrabbieremmo se non ci provoca qualcosa, ma anche all'altro che gli arriva questa rabbia capisce che c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non va. Quindi la rabbia può essere letta in maniera molto utile e costruttiva. Tutto sta il livello, il grado, diciamo,
1: Certo.
4: di intensità.
1: In quel momento credo che poi il nostro cervello, quindi la parte critica e la parte razionale, venga proprio come invalidata. Quindi noi in quel momento non ragioniamo quando c'è la rabbia che prende sopravvento. Grazie Daniela, grazie Vera. Alla prossima.
4: Grazie, grazie a voi.
5: Sometimes problems are just too hard to figure out or too big to handle. But you know, God is very wise, and He's bigger than any problem you might have. So trust Him, not just with your head, but with your heart.
6: Proverbs 3, verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: A Radio Logos sono le ore 5. Buon ascolto!
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ciao a tutti, ben ritrovati. Io sono Maria. Se è la prima volta che ci ascolti, resta con noi. Abbiamo visto il miracolo ieri di come Dio preserva dal fuoco e vediamo che questo miracolo causa qualcosa, una conversione di un re. Sentiamo insieme come ce la racconta Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Bentornati carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio, un saluto a tutti voi che siete in ascolto. Siamo così arrivati al nostro secondo appuntamento di questa settimana e nel nostro studio del libro profetico di Daniele veniamo ora al capitolo 4. Abbiamo visto ieri come i tre amici di Daniele deportati con Daniele in Babilonia si sono rifiutati di prostrarsi davanti alla statua d'oro alta 30 metri che Nabucodonosor aveva fatto innalzare. Come conseguenza del rifiuto sono stati gettati nella fornace. Ma Dio onorò la loro fedeltà, fedeltà ovviamente rivolta a lui, e li preservò dal fuoco. Così Nabucodonosor riconobbe che il loro Dio era davvero speciale e ordinò nel versetto 29 di Daniele 3, abbiamo letto, «Chiunque a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga dirà male del Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, sia fatto a pezzi e la sua casa ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo». Nel quarto capitolo leggeremo la testimonianza di Nabucodonosor in relazione al sogno dell'albero e l'interpretazione data da Daniele. Il re passerà attraverso un periodo di pazzia, così almeno sembra emergere da alcuni versetti di questo capitolo, e che durerà 7 anni. Col passare del tempo la sua ragione e la sua comprensione sarebbero ritornati e Nabucodonosor sarebbe stato ristabilito sul suo trono. Egli avrebbe riconosciuto di non essere un monarca assoluto, ma di essere sottoposto al Dio Altissimo. Fino ad ora le scoperte archeologiche non hanno confermato il periodo della pazzia del re, sebbene si trovi qualche accenno in alcuni scritti antichi. È comprensibile però che tali notizie siano state tolte dalla storia dai re successivi. La Bibbia non ha di questi problemi ed è molto franca sui punti i quali nella maggior parte delle biografie e nella maggior parte delle altre fonti di informazione risultano un po' oscuri. Ci sono due frasi in Daniele 3 al versetto 17 e al capitolo 4 versetto 37. Potente da liberarci e ha il potere di umiliare. Frasi riferite ovviamente a Dio. Lo stesso Dio era capace di liberare al capitolo 3 ed è capace di umiliare gli orgogliosi nel capitolo 4. Il contrasto tra Dio e Nabucodonosor ora arriva alla sua conclusione. Dio spezza la volontà del re che aveva cercato di spezzare la volontà dei servitori di Dio. Il re dovrà riconoscere la completa supremazia di Dio sui monarchi terreni. Sembra che questo re orgoglioso si sia abbassato fino al punto di trovare una salvezza personale. Questo capitolo è fuori dal comune in quanto non è scritto da un profeta di Dio, ma da un re pagano. Daniele ha tramandato parola per parola il pensiero di Nabucodonosor. Iniziamo a vedere la testimonianza di questo sovrano. Versetti dall'1 al 3 di Daniele, capitolo 4. Il re Nabucodonosor, alle genti di ogni popolo, nazione e lingua che abitano su tutta la terra, pace e prosperità vi siano date in abbondanza. Mi è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi che il Dio Altissimo ha fatto per me. Come sono grandi i suoi segni, come sono potenti i suoi prodigi. Il suo regno è un regno eterno, il suo dominio dura di generazione in generazione. Questa è la bellissima testimonianza di Nabucodonosor e dimostra un progresso nella fede di quest'uomo. Tornando a Daniele 3, versetto 29.

9. Vediamo che lui emetteva un ordine ed esprimeva una convinzione. Aveva detto di non parlare male del Dio degli ebrei, perché nessun Dio era come lui. Qui dà una testimonianza personale. Lì era un decreto, qui è una decisione. Lì era una convinzione e qui è una conversione. Cronologicamente questa testimonianza dovrebbe venire alla fine di questo capitolo, perché ebbe origine dall'esperienza registrata qui di seguito. Nabucodonosor invia un messaggio di pace alle genti di ogni popolo, nazione e lingua del suo regno. Non sta parlando di pace tra le nazioni. Lui possiede già quel genere di pace, ottenuta attraverso le sue forze armate e fatta rispettare attraverso la sua potenza. Qui parla piuttosto della pace del cuore, che nasce in un peccatore quando riconosce che è stato accettato da Dio e che è in pace con Lui. Quest'uomo ristabilì la sua tranquillità, come vedremo in questo capitolo. Parla anche di cosa il Dio Altissimo ha fatto per me. La sua testimonianza è molto personale. Dio non è più soltanto il Dio dei tre ebrei. Testimonia anche dei segni di Dio, dei suoi miracoli, del suo dominio. Riconosce e ammette che l'autorità di Dio, il regno di Dio, è al di sopra del suo.

0: Passiamo a vedere cos'era successo a Nabucodonosor. Un giorno fece un sogno, versetti dal 4 al 9 di Daniele, capitolo 4. Io, Nabucodonosor, ero tranquillo in casa mia e felice nel mio palazzo. Ebbi un sogno che mi spaventò, i pensieri che mi assalivano mentre ero a letto e le visioni del mio spirito mi riempirono di terrore. Ordinai perciò di condurre in mia presenza tutti i saggi di Babilonia perché mi dessero l'interpretazione del sogno. Allora vennero i magi, gli incantatori, i caldei e gli astrologi. Io raccontai loro il sogno, ma essi non poterono darmene l'interpretazione. Infine si presentò davanti a me Daniele, detto Baldazzar, dal nome del mio Dio, e nel quale è lo spirito degli dei santi, e io gli raccontai il sogno. Baldazzar, capo dei magi, io so che lo spirito degli dei santi è in te e che nessun mistero ti mette in difficoltà. Ecco le visioni che ho avuto nel sogno. Tu dammi la loro interpretazione. Troviamo il primo sintomo del problema di Nabucodonosor nel versetto 4. I pronomi personali, mio, io, mia, sono stati usati già 3 volte solo in questo versetto. Li abbiamo letti all'incirca 3 volte in ogni versetto, dal 4 al 10. Nabucodonosor aveva un brutto caso di ciò che molti chiamano io e il mio io. Tutto gira intorno a me, su di me, le mie cose. È normale che un monarca assoluto, qual era Nabucodonosor, avesse un forte culto della propria personalità. Sarebbe strano il contrario. Solo che questo porta ad avere un forte concetto di sé, lo fa diventare molto orgoglioso. Sarà necessario quindi che Dio intervenga per curare questo problema. Il re fa un sogno che lo spaventa, lo riempie di terrore. Così i saggi vennero chiamati un'altra volta e sono ancora incapaci di dare un'interpretazione al sogno. Era stato Dio a mandare entrambi i sogni e soltanto Dio poteva fornire l'interpretazione. Alla fine venne chiamato Daniele. Nabucodonosor aveva imparato che Daniele era un uomo ripieno di spirito e che le interpretazioni gli venivano date da Dio. Il re racconta la visione che ha avuto e noi la leggiamo dal versetto 10 al 17 di Daniele, capitolo 4. Queste sono le visioni della mia mente mentre ero sul mio letto. Io guardavo ed ecco in mezzo alla terra c'era un albero la cui altezza era grande. L'albero era diventato alto e robusto. La sua altezza giungeva al cielo ed era visibile dalle estremità di tutta la terra. Il suo fogliame era bello, il suo frutto era così abbondante che tutti potevano nutrirsene. Le bestie dei campi si riparavano sotto la sua ombra. Gli uccelli del cielo abitavano tra i suoi rami e ogni creatura si nutriva del suo frutto. Nelle visioni che ebbi, mentre ero a letto, vidi uno dei santi veglianti scendere dal cielo e gridare con forza: abbattete l'albero e tagliate i suoi rami, scotete il fogliame e disperdete il suo frutto, fuggano gli animali dalla sua ombra e gli uccelli dai suoi rami, però lasciate in terra il ceppo e le sue radici, ma legati con catene di ferro e di bronzo tra l'erba dei campi, sia bagnato dalla rugiada del cielo e come gli animali abbia in sorte l'erba della terra. Gli sia cambiato il cuore, invece di un cuore umano gli sia dato un cuore di bestia e passino su di lui 7 tempi. Questa è la decisione dei veglianti e la sentenza proviene dai santi, affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che Egli lo dà a chi vuole e innalza il più misero degli uomini. La chiave intera su questo capitolo si trova nell'ultimo versetto che abbiamo letto, il 17, ed è importante prendere nota a questo punto. Questa è la decisione dei veglianti. La sentenza proviene dai santi affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che Egli lo dà a chi vuole e vi innalza il più misero degli uomini. Dio dice che può mettere sui troni di questo mondo il più misero degli uomini. 2500 anni di storia dal tempo di Nabucodonosor hanno dimostrato la verità della sua dichiarazione. Alla luce di questo possiamo capire i versetti che contengono il succo del sogno di Nabucodonosor. Si tratta di un albero che cresce alto, verso il cielo, sufficientemente ampio da riempire la terra. L'albero era probabilmente un sempreverde, visto che il suo fogliame era bello. Era però anche un albero da frutto, e il suo frutto veniva mangiato da tutti. Le bestie si riparavano sotto la sua ombra e gli uccelli si riposavano tra i suoi rami.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nella scrittura un albero può rappresentare diverse cose. Un albero può rappresentare un uomo. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce. e tutto quello che fa prospererà. Salmo 1, versetto 3. Ma anche Geremia e Isaia usano questa similitudine. Un albero può anche rappresentare una nazione, in questo senso usa la parola Ezechiele o Gesù quando parla del fico per indicare Israele. L'albero di Senape in Matteo 13 al versetto 31 e 32 rappresenta la cristianità di oggi. L'ulivo rappresenta entrambi, Israele e Gentili, come in Romani 11, nei versetti 16 e 24. L'albero qui rappresenta in primo luogo Nabucodonosor e anche il suo regno. Il re ed il regno sono inseparabili. Ora, l'albero è stato abbattuto e viene messa una catena di ferro e bronzo attorno al ceppo per indicare che fra 7 anni sarebbe nuovamente cresciuto e fiorito. Nabucodonosor stesso rivelò che la sua visione includeva parzialmente anche una interpretazione. Prima di tutto la caduta dell'albero, che rappresenta la caduta dell'uomo, poi lo scopo di questa caduta, che era di insegnare che Dio sta sopra qualsiasi re terreno. Ci sono 3 cose che impariamo dal sogno di Nabucodonosor. L'Altissimo, per prima cosa, domina sul regno degli uomini. Se pensi che Dio oggi vi abbia rinunciato e che si sia ritirato dal suo universo, allora sbagli. L'universo non si è perso e Dio non ha perso l'universo da qualche parte. Qualcuno ha il controllo su questa terra. Nel Salmo 2 leggiamo: «Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro, egli parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo». Dio dice che sta procedendo nel mondo con i suoi intenti. Sta permettendo a Satana di eseguire una perfida congiura per una ragione ben definita. Oggi Dio sta dimostrando qualcosa alle creature intelligenti. Vengono dette un sacco di cose sciocche su Satana che sono completamente non scritturali. Nazioni sorgono e cadono per insegnare agli uomini che Dio domina sui regni di questo mondo. E un giorno verrà il giudizio di Dio. Lui domina nel regno degli uomini. La seconda cosa che impariamo è che Egli lo dà a chi vuole. Probabilmente pensavi che la destra o la sinistra ponessero gli uomini al potere. Loro pensano di averlo fatto, ma è Dio che dispone di questi regni, secondo la sua volontà. Quel pensiero potrebbe causare un moto di orgoglio in qualcuno che dirà: «Bene, sto occupando questa carica per la volontà di Dio». Nel passato tanti re hanno avuto la pazza idea che stavano governando al posto di Dio. E Dio li mise al potere, ma non stavano governando al posto suo. In Romani 13, nel primo versetto, Paolo dice: «Le autorità che esistono sono stabilite da Dio». Perché dunque Dio permette a certe potenze di governare su questa terra? Non dimentichiamo che quando Paolo scriveva c'erano le persecuzioni contro i cristiani. La terza cosa che impariamo è che innalza il più misero degli uomini. Questa terza dichiarazione dovrebbe umiliare tanto la destra che la sinistra e tutta l'umanità. Se pensi che siano gli uomini migliori al governo, forse ti sbagli. La gente si lamenta del Parlamento, del governo, di tutte le cose di quel genere. Dio permette che l'uomo più misero venga al potere. Questo dovrebbe umiliare tutti noi. Non sentirai mai parlare di questo versetto in campagna elettorale, perché è piuttosto sconvolgente, vero? La storia mostrerà la verità di questa dichiarazione. La testa d'oro, cioè Nabucodonosor, era folle, aveva problemi, tuttavia era un governatore brillante che formò il primo regno mondiale. Ha avuto dei periodi nei quali era un po' squilibrato, era ridotto male e non sapeva persino chi fosse. Molti dei governatori mondiali hanno sofferto dei problemi simili ai suoi. Dio stava dimostrando che lui innalza il più misero degli uomini. E il re conclude al versetto 18 di Daniele, capitolo 4. «Questo è il sogno che io, il re Nabucodonosor, ho fatto. Ora tu, Baltazar, dammene l'interpretazione, perché nessuno dei saggi del mio regno è in grado di darmela. Ma tu puoi, perché lo spirito degli dei santi è in te».

0: Concludiamo la puntata di oggi leggendo nei versetti dal 19 al 27 di Daniele, capitolo 4. Qui vi troveremo l'interpretazione che Daniele diede al sogno del re Nabucodonosor. Allora Daniele, detto Baldassar, rimase per un momento sbigottito e i suoi pensieri lo turbavano. Ma il re gli disse: Baldassar, il sogno e l'interpretazione non ti spaventino. Baldassar rispose e disse: Mio signore, il sogno si avveri per i tuoi nemici e la sua interpretazione per i tuoi avversari. L'albero che il re ha visto e che era diventato alto e robusto, al punto che la sua altezza giungeva al cielo ed era visibile dall'estremità della terra. L'albero dal fogliame bello, dal frutto abbondante e in grado di nutrire tutti, sotto il quale si riparavano le bestie dei campi, tra cui i rami abitavano gli uccelli del cielo, sei tu, o re. Tu sei diventato grande e potente. La tua grandezza giunge fino al cielo e il tuo dominio si estende fino all'estremità della terra. Poi il re ha visto un santo vegliante che scendeva dal cielo e diceva: abbattete l'albero e distruggetelo, però lasciate in terra il ceppo e le sue radici, legati con catene di ferro e di bronzo. Fra l'erba dei campi, sia bagnato dalla rugiada del cielo e abbia la sua parte con gli animali della campagna, finché siano passati sopra di lui sette tempi. Questa è l'interpretazione, o re, è un decreto dell'Altissimo che sarà eseguito sul re, mio signore. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi, ti daranno da mangiare l'erba come i buoi, sarai bagnato dalla rugiada del cielo e sette tempi passeranno su di te finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Quanto poi all'ordine di lasciare il ceppo con le radici dell'albero, ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito dopo che avrai riconosciuto che il dominio appartiene al cielo. Perciò, o re, accetta il mio consiglio. Metti fine ai tuoi peccati praticando la giustizia e alle tue iniquità mostrando compassione verso gli afflitti. Forse la tua prosperità potrà essere prolungata. Bene, e fin qui il testo che vi dicevo, quindi abbiamo letto da Daniele capitolo 4, i versetti dal 19 al 27. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani, alla solita ora. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Gesù disse: Io sono la vite, voi i tralci. Lui è la vite. Questo significa che tutto viene da Lui. Tutto ciò che può dare vita al tralcio viene dalla vite. Come il tralcio non può dare frutto da solo, così neanche tu puoi se non sei collegato a Gesù. Essere collegati a Gesù significa mantenere i tuoi pensieri fissi su di Lui, mantenere il tuo cuore aperto alla Sua presenza e mantenere le tue azioni in linea con la Sua volontà. Il ramo attinge la sua linfa vitale direttamente dalla vite, diversamente sarebbe solo un pezzo di legno. Solo se è collegato alla vite può produrre il suo frutto, l'uva. Un frutto dolce, magnifico, di vari colori, che può essere trasformato in succo o in vino. La Bibbia dice che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in Cristo Gesù. In Lui viviamo e ci muoviamo. Grazie a Lui possiamo fare cose grandi e incredibili e portare frutto abbondante solo per la Sua gloria. Oggi sappi che senza di Lui non puoi fare nulla. Come tralcio, il tuo compito è semplicemente quello di rimanere saldamente attaccato alla vite, a Gesù. Grazie di esistere. Eric Sellerier.

0: grande mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Sono le ore 6:01.
1: Iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Mission Impossible? Questo è il titolo, che un po' rifà il verso, diciamo così, alla saga cinematografica, appunto, di Mission Impossible, Missione Impossibile, con Tom Cruise e tanti altri attori e attrici, e poi con questa traccia che attraversa tutte le trame, con l'azione, un'azione spesso parossistica. Beh, anche noi oggi, con appuntamento con Dio, parleremo di azione, un'azione diversa forse da quella di Mission Impossible, però diciamo che in qualche modo la conclusione è abbastanza simile, ma andiamo con ordine. Siamo giunti alla prima lettera di Pietro, capitolo 1, al versetto 10 fino al versetto 21, insomma, questa è la traccia che seguiremo, dove l'apostolo, se volessimo così estrarre un argomento principale, l'apostolo, dicevo, parla di santità. E la santità potrebbe sembrare appunto una mission impossible, una missione impossibile, però vorrei dire questo già per chiarezza. C'è l'altro apostolo celebre come Pietro, Paolo appunto, che scrive: cercate la pace con tutti e la santificazione della vostra vita, senza la quale santificazione e senza la quale pace nessuno vedrà il Signore. È molto chiaro, dobbiamo essere santi. E qui nel brano di oggi della lettera di Pietro, anche Pietro lo dice con grande chiarezza, e questo è il fulcro su cui ruota tutto il brano. Obbedite a Dio, perché siete suoi figli, dice Pietro, e non ricadete nelle abitudini del passato, quando vi comportavate male, perché non conoscevate la verità. Siate santi, invece, in tutto ciò che fate, proprio come è santo il Signore che vi ha invitati ad essere suoi figli. Egli stesso ha detto: siate santi, perché io sono santo. Oh, ragazze e ragazzi di tutte le età, e questa è un qualcosa di forte, una frase forte, una frase che ha un peso, una esortazione che ci deve implicare in maniera seria, in maniera profonda, in maniera vera. E questo siate santi perché io sono santo,

viene dall'antichità. Pietro sta citando qui un piccolissimo brano, sono 6 parole in tutto, che è tratto dal libro del Levitico, il primo testamento della Bibbia, l'Antico Testamento della Bibbia, come viene anche chiamato. E il libro del Levitico è un libro che contiene tante prescrizioni, tante leggi, leggi sia religiose ma anche sociali, anche leggi che riguardano la salute personale o la salute pubblica, potremmo anche dire con un termine moderno. È proprio da una delle leggi del Levitico che scaturisce il concetto di quarantena che purtroppo abbiamo reimparato in questi periodi. E la quarantena di allora, la quarantena descritta da Mosè nel libro del Levitico, parlava proprio di 40 giorni di separazione di una persona per la quale ci fosse il sospetto di una qualche malattia, 40 giorni di separazione da tutti gli altri. Lì nel deserto si viveva in tende, quella persona si doveva allontanare dall'accampamento, stare all'interno di una tenda dove ci fosse lei da sola, separata anche a distanza, ecco, dall'altro gruppo enorme di tende dove abitavano tutti gli altri membri del popolo. Quindi questo concetto di quarantena nasce lì. E poi tante altre leggi. Il libro si chiama Levitico perché fa riferimento ai Leviti, cioè i discendenti di Levi, capostipite di una delle 12 tribù di Israele. E i Leviti erano istituzionalmente chiamati, tutti gli uomini della tribù dei Leviti erano istituzionalmente chiamati ad essere i sacerdoti per il popolo. Facevano solo ed esclusivamente questo lavoro, se così si può chiamare. E qui Pietro quindi riporta questa frase, siate santi perché io sono santo, pronunciata da Dio, riportata appunto da Mosè nel libro del Levitico. E Pietro inizia il brano che abbiamo preso in considerazione quest'oggi parlando della salvezza, la salvezza di cui già gli antichi profeti avevano scritto, avevano parlato, una salvezza descritta nei loro libri. Come ottenere la salvezza? Come fare per essere salvati? Diventando santi. E allora eccolo ancora qui, il nostro titolo di oggi. Mission Impossible, è una missione impossibile quella di diventare santi, e quindi di conseguenza è una missione impossibile essere salvati? Beh, lo vedremo fra poco. Mario Calvagno e riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Mission Impossible, ricordo ancora il titolo, con un punto interrogativo. L'avevamo riferita nel precedente segmento questa frase alla santità, alla santificazione. La nostra santità, la nostra santificazione, mia e vostra, è qualcosa di possibile? Possiamo realizzarla? Oppure no? Oppure è impossibile? Beh, Pietro in questo capitolo 1 della sua prima lettera ci dice qualcosa di interessante, lo ricordo per riagganciarci ancora al segmento precedente. Riporta una frase dall'antico libro del Levitico dove il Signore, parlando al popolo, dice: siate santi perché io sono santo. E da lì partono tutte le prescrizioni che Dio desidera vengano applicate nella vita di ciascuno che fa parte del popolo. E quindi sono riportati alcuni dei 10 comandamenti e delle altre prescrizioni che hanno a che fare con l'etica, con la morale, tante situazioni che qui sarebbe lungo riportare, ma così ne diamo l'idea generale. Ed è un percorso da fare. Ed è un percorso che anche Pietro quindi ci propone
riportando questa frase. È il percorso di Pietro, il percorso che mette lui stesso davanti a noi dopo averlo seguito lui, è un percorso di ubbidienza. Un percorso di ubbidienza. Perché? Perché il percorso di Cristo, il percorso che Cristo come uomo ha fatto nell'arco di quei 33 anni circa di vita umana che ha voluto manifestare, è qui insieme a noi. E nella Sacra Scrittura ritroviamo riferita a Cristo la frase che dice che lui si è fatto ubbidiente fino alla morte e alla morte in croce. E noi purtroppo nella nostra cultura abbiamo sempre più spostato il significato vero della parola ubbidienza, che è un significato positivo, anzi molto positivo, lo abbiamo fatto diventare invece negativo, quasi dispregiativo in qualche modo. E perché la parola obbedire, ubbidire dal latino ob, davanti, e a udire, ascoltare, significa essere in ascolto davanti a qualcuno. Essere in ascolto con premura, essere all'ascolto con attenzione alle indicazioni che ci vengono date da quell'altra persona, e anzi indica l'animo rivolto e aperto rispetto a questo qualcuno che ci parla, che è un qualcuno che ha autorevolezza, qualcuno che ha autorità. Attenzione, non autoritarismo, ma autorità, qualcuno di cui riconosciamo la grandezza. E allora ubbidire a Dio significa proprio questo: riconoscere la grandezza di Dio, riconoscere la potenza di Dio, l'autorevolezza di Dio, e stare all'ascolto di quello che Dio ha da dirci, un ascolto premuroso. E premuroso, questo termine io lo vedo come indicante noi che con l'occhio attento e in attesa di fare già subito qualcosa, attendiamo le istruzioni che Dio vuole darci, perché queste istruzioni le riteniamo giuste, le riteniamo opportune, riteniamo che è giusto seguire quello che Dio vuole dirci, perché sappiamo che è per il nostro bene. Ecco, qui è l'obbedienza, la vera obbedienza, il vero senso dell'obbedienza. E proprio in questo ci possiamo agganciare, diciamo così, all'obbedienza di Cristo. E allora da un lato noi troviamo Dio che in Gesù si è avvicinato in maniera premurosa a noi, tanto da rivestire la nostra stessa natura, la natura umana, con un corpo fisico, un corpo tangibile, un corpo limitante della potenza di Dio, è un corpo limitato nelle sue prerogative. E troviamo quindi Gesù, Dio in Gesù, con queste caratteristiche. E dall'altra parte, quale deve essere la nostra risposta? Deve essere quella di avvicinarci a Dio, appunto, in maniera premurosa, attendendo le istruzioni da Lui e mettendo in pratica la sua volontà. Ubbidire, quindi, un incontro fra noi e Dio. E cosa c'entra qui la santità allora? Dio vuole metterci un peso addosso? Vuole che, così come nella serie di film cinematografici Mission Impossible, realizziamo appunto delle situazioni veramente particolari, conquistiamo traguardi mai visti con acrobazie di ogni tipo, eccetera? No, non credo proprio, non è questa la santità. La santità significa fare umilmente la volontà di Dio, accettare l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita. Dio non vuole metterci addosso alcun peso, però ci chiede di essere santi perché Lui è santo. Ci chiede di essere santi come Lui è santo.
ci chiede di essere santi, lo ripeto ancora anche questo, perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Non ci sono due classi di esseri umani, la classe A e la classe B, i santi, i migliori che diventano potenti nel cielo e esaudiscono le grazie che gli vengono richieste. No, uno solo, lo ricordiamo, l'abbiamo detto altre volte, è il mediatore tra Dio e l'uomo, e quest'unico è Gesù Cristo, che è Dio e che è uomo, quindi sta nel mezzo ed è mediatore proprio per questo motivo. Gli altri siamo noi, donne e uomini, con i nostri limiti, con i nostri sbagli, con i nostri peccati, a cui viene chiesto di santificarci. Non c'è un peso, lo ripeto, gettato addosso a noi, ma anzi Gesù ci dice: voi che siete schiacciati dai vostri pesi, venite a me e sarò io a darvi riposo, sarò io a darvi conforto, sarò io a darvi forza per diventare santi, così come vi chiedo. Essere santi significa fare la volontà di Dio, e dove non arriviamo noi, arriva lo Spirito Santo, arriva Gesù, arriva il Padre. L'importante è muoverci, l'importante è passare all'azione, non un'azione da Mission Impossible, ma un'azione da uomo e da donna, da giovane persona o da persona anziana di oggi, che sceglie di fare la volontà di Dio, che sceglie di ubbidire. E allora la missione, quella della santità che ci viene richiesta, diventa una missione possibile. Non è più impossibile. A Dio nulla è impossibile nella nostra vita. Lui può trasformarci, ed è questo che vuole fare per me e per voi. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono all'amore.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

ci porta a leggere in Galati capitolo 2 versetto 20, dove è scritto: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Un paziente che aveva fatto un trapianto di cuore mi disse: non so spiegare questa cosa, ma sento che un'altra persona vive dentro di me e la mia vita dipende da questo cuore che non mi appartiene. Si tratta di una sensazione difficile da comprendere se non si è fatto quel tipo di esperienza, che non è un'esperienza da poco. Il desiderio di Dio è quello di donarci la vita eterna. Questo è possibile solo attraverso una nuova vita, quella che Gesù ci dona quando crediamo in Lui. La vita donata da Gesù assomiglia a un trapianto, in quanto consiste nell'abitazione in noi del suo Spirito. L'Apostolo Paolo fece questa esperienza, avvertiva la presenza di Gesù nella sua vita. Perché non proviamo anche noi a fare questa particolare esperienza?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla seconda epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 7. I cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. E ancora, sempre in seconda Pietro, capitolo 3, versetto 11. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà. La torre di Babele del ventunesimo secolo. Ieri gli uomini hanno detto: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo, acquistiamoci fama. Così il Signore li disperse ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu data il nome di Babele, e cioè confusione, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra. Genesi capitolo 11, versetti da 1 a 9. L'orgoglio dell'uomo attira inevitabilmente il giudizio di Dio. Fu così per la torre di Babele, come nel giardino di Eden, e sarà sempre così. Quegli uomini, nel lanciare la loro sfida a Dio, è come avessero detto: tu sei nell'alto dei cieli e noi senza di te ci eleveremo fino a te. La risposta di Dio non si fece attendere. Diede loro delle lingue differenti e, non riuscendo più a comprendersi, si dispersero per tutta la terra. Oggi la torre di Babele non c'è più, ma lo stesso orgoglio abita nel cuore degli uomini. Un capo di Stato ha dichiarato: noi siamo quelli che facciamo la storia e che devono andare incontro al futuro. A Dubai è stato costruito il grattacielo più alto del mondo e su delle isole artificiali sono stati realizzati i luoghi di divertimento più stravaganti. Ma un terremoto o un atto di fanatismo distruttore potrebbe annientare in un attimo quelle prodigiose realizzazioni. Dio è paziente e ancora oggi vuole salvare chi si pente e gli dà fiducia. Domani. Il Signore ha un giorno contro tutto ciò che è orgoglioso e altero, e contro chiunque si innalza, contro ogni torre eccelsa. L'alterigia dell'uomo sarà umiliata e l'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Isaia capitolo 2, versetti da 12 a 17. Che il Signore ci benedica.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Eccomi qui, amici ed amiche. Pronti per iniziare un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è «Solo l'ateo uccide in nome di Dio». Voglio leggere dalla Bibbia un famoso versetto che troviamo scritto nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3, al verso 16. E dice così: «Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisce, ma ha vita eterna». Cari amici, c'è un motivo molto valido per cui ho letto questo verso che per molti è chiamato il Vangelo in miniatura. Ormai in Occidente siamo in guerra, e non solo in Occidente, logico. Questa parola spaventa, ma credo non sia più possibile dubitarne o usare eufemismi. Siamo dentro una guerra strana, amorfa, è difficile da decifrare, ma guerra è, e tale resta comunque. Quando si compiono attentati su civili, contro un'intera civiltà, quando lo si fa a danno di cittadini inermi, in nome dell'odio puro e semplice, siamo nella logica amico-nemico e quindi si fa la guerra. Dopodiché le finalità e le giustificazioni, sia politiche, economiche o religiose, sono tutt'altro. Quello che sgomenta, oltre la vulnerabilità dell'Europa ormai democratica, è il fatto che quella che un tempo era l'albero della cuccagna per il mondo intero, oggi sia diventata lo spauracchio dell'odio, quasi a voler, da parte di chi attacca, quasi a voler reclamare del terreno perduto magari secoli fa a causa di altri atei che ammazzavano e distruggevano in nome di un Dio strano. Sapete, amici, il famoso concetto biblico che è divenuto ormai luogo comune, che recita «quello che semini raccogli», sembra quanto mai applicabile oggi, anche se, come dicevo, sono passati almeno 8 secoli dalle prime invasioni degli atei verso l'Oriente. E oggi la cosa strana e subdola è che a scatenare questa guerra, paradossalmente, è stato l'Occidente, con la sua stupida pretesa di portare la democrazia in territori che non sanno nemmeno cosa fosse. Il paradosso è proprio quello di aver voluto liberare quelle popolazioni dalla tirannia, ma in effetti hanno tolto il coperchio di un vespaio gigantesco. Ma a proposito, Dio cosa c'entra in tutta questa conclamata stupidità umana? Il Dio della Bibbia, che per salvare le sue creature manda sulla croce il suo unico figlio, come abbiamo letto nel verso di oggi, che sarebbe Gesù appunto, a morire come il peggiore dei terroristi, come può questo Dio volere il massacro tra coloro che vorrebbe salvare?
Nel corso dei secoli, quante aberrazioni sono state compiute dalle religioni in nome di dii inesistenti. E anche oggi la famosa frase che udiamo in televisione dai terroristi o dai kamikaze tante volte: Allah Akbar, cioè Dio è il più grande. A quale Dio fa riferimento? Me lo sono chiesto io tante volte. Certamente la risposta a questa domanda è che si rivolgono a un Dio che non esiste. O meglio, il loro Dio è l'odio, la sete di sangue di innocenti. Come lo è stato nel passato, come accennavo prima, la stessa sete di sangue hanno portato tanti altri adei verso l'Oriente, camuffandosi da scudi crociati, camuffandosi da cristiani. Bergoglio disse: la religione autentica è fonte di pace e non di violenza. Ma quanto mai è stato così? Quanto mai le religioni sono state fonte di pace e non di violenza? No, miei cari, religione, già la religione in se stesso è sinonimo di separazione, è sinonimo di regole, di norme da osservare, di precetti vari che non vanno bene per tutti perché sono intrise di tradizioni popolari. Sapete, amici, il Signore Gesù Cristo non è venuto a fondare una religione con delle regole, con dei dogmi vari, poiché ce ne erano e ce ne sono già tante, ma il Signore Gesù è venuto a dare gioia, felicità, a dare pace e soprattutto è venuto a dare la salvezza dalla condanna eterna a causa del peccato. Perciò, amici, essere cristiani non dovrebbe essere sinonimo di appartenenza alla religione, ma seguaci di chi ha dato la sua vita per la propria redenzione. Bene, amici, la puntata odierna termina qui. Non mi resta che ringraziarvi per il vostro gentile ascolto, dandovi appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed anche oggi vedremo la conclusione di un altro capitolo, capitolo 17, sempre Vangelo secondo Luca, versetti 20 al 37. Un giorno i farisei chiesero a Gesù: quando comincerà il regno di Dio? Gesù rispose: il regno di Dio non si avverte da segni visibili. Non si potrà dire: eccolo qui da questa parte o eccolo là. Il regno di Dio è già in mezzo a voi. Più tardi Gesù riprese l'argomento con i suoi discepoli: verrà il tempo in cui voi desidererete con tutte le vostre forze la mia presenza, anche per un giorno soltanto, ma io non sarò più qui. Diranno che sono ritornato: eccolo qui, eccolo là, diranno. Ma voi non credeteci e non mettetevi alla mia ricerca, perché quando tornerò lo saprete senza ombra di dubbio. Il mio ritorno balzerà agli occhi come il lampo che balena da un punto all'altro del cielo. Prima però dovrò soffrire molto ed essere respinto dagli uomini di questa generazione. Quando tornerò, il mondo sarà indifferente alle cose di Dio, proprio come lo era la gente ai tempi di Noè. Mangiavano, bevevano e facevano l'amore. Tutto procedeva come sempre, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. Allora venne il diluvio che li spazzò via tutti. Quando tornerò, il mondo sarà come ai tempi di Lot. La gente si occupava degli affari quotidiani, mangiava, beveva, comprava, vendeva, piantava alberi, costruiva case, fino al mattino in cui Lot lasciò Sodoma. Allora dal cielo Dio fece piovere fuoco e lava e li distrusse tutti. Proprio così tutto procederà normalmente fino al momento del mio ritorno. Allora quelli che quel giorno saranno fuori casa non dovranno ritornare per fare i bagagli, e chi sarà nei campi non dovrà rientrare in città. Ricordatevi come finì la moglie di Lot. Chi cercherà di salvare ad ogni costo la propria vita la perderà, chi invece darà la propria vita la salverà. Quella notte, quando tornerò, due uomini dormiranno nella stessa stanza. Uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Due donne saranno occupate insieme nei lavori di casa. Una sarà presa e l'altra lasciata. E due uomini lavoreranno fianco a fianco nei campi. Uno sarà preso e l'altro lasciato. Allora i discepoli gli chiesero: Signore, ma dove saranno presi? Gesù rispose: dove c'è un cadavere, là si riuniscono gli avvoltoi. Oh, ragazzi, questo è un passaggio tosto. Molti studiosi della Bibbia nel corso degli anni hanno discusso diverse interpretazioni su ciò che Gesù intendesse esattamente. E invece di cercare di capirlo oggi, vediamo cosa possiamo estrarre direttamente dal testo. A Gesù viene prima chiesto dai farisei quando il regno sarebbe arrivato. E questo perché stavano cercando un messia politico o un re che li salvasse dai romani. Molto spesso Gesù parlava del suo regno e qui dice che è dentro di noi. La parola greca può essere tradotta come dentro o tra. Quindi un modo di vedere è che il regno è in te, perché egli risiede e regna nel tuo cuore. O molto più probabilmente, Gesù come re era tra loro, e quindi dov'è presente il re c'è anche il regno. Poi Gesù si rivolge ai suoi discepoli e dice loro che saranno tentati di cercare il regno anche in un modo fisico, ma egli dice loro di non cercarlo. Quando il regno verrà nella sua pienezza, tutti lo sapranno. Nessuno dovrà dirti che Gesù è tornato. Il regno verrà in un momento inaspettato. La vita continuerà come al solito, mangiando, bevendo, sposandosi, festeggiando, proprio come quando venne il giudizio con il diluvio ai tempi di Noè, o la distruzione di Sodoma e Gomorra ai tempi di Lot. Dio avvertì Noè e Lot del giudizio imminente e ci ha avvertito del suo giudizio finale. Come le persone non erano pronte in quei due eventi passati, non saranno pronte per il ritorno di Gesù. Dovremmo sempre essere pronti, anche se non sappiamo quando accadrà. Un punto interessante che possiamo apprendere dagli ultimi versetti è che ogni persona è responsabile per la propria salvezza. Nota che ci sono due nel letto e sono uno è preso. E questo è probabilmente un contesto di famiglia. Poi abbiamo due donne che lavorano nel campo, probabilmente amiche. Hai mai pensato, oh, sono un cristiano perché la mia famiglia lo è? O ho così tanti amici cristiani, sicuramente sono in buoni rapporti con Dio. Ragazzi, la salvezza non è vicaria, non è trasferita per linea genealogica né per sinergia con gli amici. Devi essere tu quello che viene al pentimento e chiede perdono. Riflessione. Il suo regno è ora e non ancora. Ora perché egli è venuto e risiede in noi, non ancora perché la pienezza di esso sarà manifestata al suo ritorno. Padre, non conosciamo il tempo del tuo ritorno, però ci chiedi sempre di essere pronti a qualsiasi situazione. E noi aspettiamo gioiosamente il tuo ritorno, perché sarà un tempo bellissimo. Grazie Padre. Amen. Carissimi, sarà un tempo gioioso il suo ritorno. Niente più ingiustizie, guerre, dolore. Wow, non vedo l'ora. Ciao, a domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: L'Oderotte di Antonio Rosalia. Un gioioso benvenuto da Elena Rubino qui al Disco Highlight. I brani che vi presento in questi giorni sono di Antonio Rosalia e appartengono all'album L'Oderotte del 2017, che è il settimo volume della collection Canzoni d'amore al padre della Morning Star. Chi sono Antonio e Rosalia? Sono due artisti cristiani che vivono a Modena e che con la loro musica intendono portare gloria al Signore Gesù attraverso il ministerio di lode e adorazione. Il brano che sta per iniziare si intitola Stupenda Grazia, riadattato dall'inglese This is Amazing Grace di Jeremy Riddle, Josh Farrow e Phil Wickham. Buon ascolto, Stupenda Grazia, Antonio e Rosalia.

0: è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, ben ritrovati ancora una volta oggi. Cominciamo un nuovo giorno e un nuovo mese. È il primo settembre e dal Salmo 107 leggeremo il verso 14, che dice così: li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Spezzare le catene non è semplice, dipende dalle catene. A volte tirando con forza riusciamo a distorcerle, un anello si apre e il gioco è fatto. Ma se la catena è grossa, hai voglia a tirare? Per di più il verso che abbiamo letto parla di spezzare, è ancora più difficile. Sul piano spirituale solo Dio può riuscirci. Ma di quale catene stiamo parlando? Le catene di cui si parla nella Bibbia sono in realtà tutto ciò che ci lega e ci impedisce di vivere liberi. In questo Salmo, in particolare, Dio libera il suo popolo da varie situazioni o catene. Alcuni erano schiavi o in carcere o in esilio o costretti ai lavori forzati. Dio li aveva lasciati in mano dei nemici perché si erano ribellati alle sue parole e avevano disprezzato i suoi avvertimenti. Erano catene che, oltre a impedire la libertà, opprimevano l'anima. Altre catene erano le tenebre e l'ombra della morte, ovvero la depressione e la lontananza da Dio, quando, oltre ad essere impediti nei movimenti, non c'è neppure qualcuno che ci aiuti, quindi sono catene di afflizione. A questo punto tutti i legami che derivano dal peccato, dalla sofferenza e dalla schiavitù sono catene fisiche, emotive e spirituali. Ma quando noi, come quei prigionieri, gridiamo a Lui, non solo Dio le spezza, ma sfonda le porte di bronzo, come scritto nei versi successivi, per liberarci totalmente e aprire il varco a luoghi inaccessibili, quali erano, ad esempio, le prigioni di Babilonia o di Egitto, che erano serrate da porte di bronzo, il metallo più duro allora conosciuto. Lodiamo quindi il nostro Dio e invochiamolo quando sentiamo di avere bisogno di liberazione, perché non c'è catena che possa resistergli se l'invocazione viene da un cuore pentito e sincero.
2: Andiamo a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Prescrizione medica. È risaputo che non possiamo guarire da ciò che non riveliamo. Cosa vuol dire? Se andiamo dal dottore perché qualcosa ci fa male, oltre a chiederci il tipo di dolore, ci chiederà se siamo caduti, se abbiamo sbattuto accidentalmente contro qualcosa, se qualcuno ci ha fatto del male, eccetera. Queste informazioni aiutano il medico ad identificare il tipo di trauma e quindi la cura da somministrarci. Se omettiamo delle informazioni rilevanti, il medico avrà bisogno di più tempo per scoprire la causa del dolore e la cura da prescrivere. Così, come nel mondo materiale, lo stesso vale per la nostra parte spirituale. La tristezza, la depressione, il rancore, l'egoismo sono tutti sintomi di sentimenti feriti, abusati, violentati e traditi. Caro amico e cara amica, se ti riconosci in questa descrizione e pensi che il dolore che provi dentro sia legato ad una di queste cose elencate o ad altre ancora, oggi è il giorno per iniziare a guarire. La cura è accettare Cristo nella tua vita, chiedergli di sanare ogni ferita, di riempire ogni vuoto, di cancellare ogni ricordo doloroso e iniziare una nuova vita con Lui. Prega e leggi la Bibbia ogni giorno. Unisciti ad una chiesa e vedrai come la sua presenza nella tua vita inizierà a guarire ogni giorno una parte di te. Non dimenticare di raccontare a Dio tutto ciò che ti riguarda, non omettere niente. È vero, Lui sa già tutto, ma la nostra confessione spezzerà le catene del dolore. Dio ti benedica.
3: Ci sono catene invisibili più robuste di quelle fatte con anelli di ferro. Ci sono prigioni senza pareti più opprimenti di quelle fatte con mura di pietra. Ci sono ferite nell'anima che sanguinano più di una lama affondata nella pelle. C'è più solitudine in mezzo a una folla che tra le persone sole. Ci sono persone che invece di vivere sopravvivono. Queste descrizioni possono sembrare troppo funeste, ma sono condizioni reali che albergano nella profondità dell'animo umano. Esse fanno emergere una realtà evidente, quella di chi ha smarrito il senso e lo scopo della vita. C'è chi lotta per trovare risposte e chi invece va avanti cercando di non pensarci. Spesso si crede che fare troppa introspezione sia da pessimisti cosmici. Questi ultimi reagiscono concentrando ogni sforzo nel trarre il maggior beneficio possibile dal presente, vivendo come se non ci fosse un domani. Ma poi il domani si presenta all'alba di una realtà dalla quale non si può fuggire, né si può ignorare. Il dubbio, lo sgomento, lo smarrimento bussano alla porta dell'anima come oggetti sbarriti che non si vorrebbero mai ritrovare. Qual è la soluzione per comprendere la natura di tutto questo malessere? Come ristabilire l'equilibrio mancante tra la realtà vissuta e il vuoto interiore? C'è solo una risposta. L'uomo è stato creato da Dio. Solo conoscendo l'autore della vita può scoprire lo scopo della sua esistenza e rimettere a posto i tasselli di un puzzle scomposto. L'uomo non può riuscire da solo a vivere appieno, ma come creatura ha bisogno del Creatore. Ha smarrito la strada, non sa come ritrovare la via. Luca 19:10 ci ricorda: il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Questa è la dimostrazione inequivocabile di come Gesù, Dio fatto uomo, sia sceso sulla terra per ripristinare la relazione interrotta tra l'uomo e il Padre. Ricerchiamo la relazione con Dio, credendo che il suo desiderio è avere un rapporto personale con ognuno di noi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 16. Siate santi perché io sono santo. Ripetiti di continuo qual è lo scopo. Dalla prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 16. Siate santi perché io sono santo.

0: tempo la loro realizzazione. Ma per il momento Dio deve reprimerle, perché ciò che veramente importa è vedere se l'uomo accetta quel Dio che lo renderà santo. Costi quel che costi, l'uomo deve essere nella giusta relazione con Dio. Credo io veramente nella necessità di essere santo? Credo che Dio possa dimorare in me e rendermi tale? Se qualcuno mi convince che non sono santo, io non me ne risento. Rivelandomelo, la predicazione del Vangelo mi esaspera, ma desta anche in me una brama ardente. Dio ha un fine prestabilito per l'umanità, la santità. Il suo unico scopo è di fare dei santi. Egli non è un eterno distributore automatico di benedizioni e non è venuto a salvare gli uomini per pietà di loro. È venuto a salvarli perché li aveva creati per essere santi. L'espiazione ha lo scopo di ristabilirci per mezzo della morte di Gesù Cristo, nella comunione con Lui, una comunione perfetta, non turbata da nessuna ombra. Non tollerare per compassione verso te stesso o verso altri nessuna abitudine che non sia in armonia con un Dio santo. Santità significa un cammino puro, un linguaggio puro, un pensiero puro. Significa tenere ogni particolare della vita sotto il controllo di Dio. La santità non consiste soltanto in quello che Dio mi dà, ma anche nella manifestazione attraverso il mio comportamento di quello che Dio mi ha dato.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: L'Oderotte di Antonio Rosalia. Una voce emozionante e un arrangiamento semplice ci portano a meditare e a gustare la presenza del Signore. Sono Antonio Rosalia a cantarci Prima della creazione, riadattato da Silvia D'Amico da The Stand di Joel Huston. Mi piace in particolar modo di questo canto quando viene ripetuto «Adesso io so». Per comprendere l'amore di Dio, il sacrificio di Gesù, la vita eterna, per camminare nella grazia e nella salvezza, per adorare il Dio della Bibbia, per dichiarare le sue promesse, c'è bisogno della rivelazione da Dio. Chiediamola ogni giorno questa rivelazione, ne abbiamo bisogno. Prima della creazione. Antonio Rosalia.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Loderò te, di Antonio e Rosalia.
2: Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Buongiorno, buongiorno e ancora buongiorno. In piedi, cari dormiglioni. Roberto è qui, caro amico all'ascolto, scherzi a parte, per essere in tua compagnia nei prossimi 10 minuti, per aiutarti, tra virgolette, alla luce della parola di Dio, ad affrontare, ad impostare il corso del 1° settembre, ovvero il giorno di oggi, in maniera saggia.

Lo scopo della nostra trasmissione, così come quella di tutta la nostra programmazione della radio, è proprio quella di avvicinare le persone ad avere un contatto personale con Dio. E anche attraverso questo spunto di riflessione che ti proporrò quest'oggi, dove parleremo del cedro del Libano, vedremo come ognuno di noi può essere coinvolto nell'aspetto pratico della propria vita con Dio. Musica classica in sottofondo ci aiuterà ad impostare nel modo migliore quello che è il nostro incontro, e quindi il mio invito è quello di rimanere con me. Dicevo che quest'oggi parleremo di un albero, più precisamente il cedro del Libano, un albero eccezionale, di una maestosità stupefacente e di un profumo penetrante. Il suo legno ha una struttura totalmente incomparabile. Il suo ambiente ideale è l'alta montagna di questa nazione del Medio Oriente, il Libano, dove si sviluppa in maniera rigogliosa. Ma svilupperemo anche quella che è la tematica legata a questo bellissimo albero dopo aver ascoltato il nostro primo intermezzo musicale.

Nella Bibbia il cedro rappresenta tutto quello che è onorevole nella vita del cristiano. La giovane e fragile pianta del cedro, in seguito ad una crescita regolare, si trasforma infatti in un potente signore della foresta. In questo stesso modo dovrebbe avvenire anche la crescita spirituale di coloro che dicono di credere in Cristo, cioè in ogni persona che si è messa, tra virgolette, in regola con Dio, nella quale lo Spirito di Dio ha introdotto un nuovo modo di pensare, di parlare e di comportarsi. Ma quali sono le principali qualità del legno del cedro? Innanzitutto ha una consistenza estremamente compatta, lucida e di evidente pregio. In secondo luogo emana un odore acuto, un aroma penetrante. Terzo, è rinomato per respingere tutti gli insetti. Ed infine, in conclusione, ma non certamente per ordine di importanza, è molto resistente, per cui è estremamente difficile che possa marcire. Caro amico all'ascolto, noi ci definiamo cristiani, forse perché viviamo in una nazione dove fino a pochi anni fa la religione di Stato era il cattolicesimo. Ora ti voglio domandare, noi siamo cristiani nominali o siamo delle persone che vivono e possono respirare il profumo della presenza di Dio? Siamo noi coloro che hanno depositato nei loro cuori Cristo con quella che è il suo pregio, il suo profumo, il suo aroma? La nostra presenza è un antidoto al male diffuso nel mondo che ci circonda? Noi stessi resistiamo al male senza debolezze né concessioni. Parallelamente a quanto abbiamo visto nelle caratteristiche del cedro, le stesse identiche si possono trovare in un cristiano, in un credente, in una persona che confida in Dio. È a questo che noi siamo chiamati, a questa trasformazione per somigliare sempre di più a Cristo.

Spesso la Bibbia ci riporta esempi di persone, di cose, di animali, di alberi, proprio per farci comprendere le caratteristiche che Dio vuol vedere nella vita di ogni persona. Puoi tu dire di rispecchiare le caratteristiche dell'albero del cedro?

Ed ora passiamo senza esitazione al nostro raccoglimento personale davanti a Dio. Padre nostro e Dio nostro, ti ringraziamo perché tu sei colui che vuole darci forza. Sei colui che vuole che ognuno di noi sprigioni il profumo, l'aroma della tua presenza nelle nostre vite, affinché le persone che ci circondano possano comprendere che siamo, tra virgolette, diversi, non tanto nell'aspetto fisico, quanto perché siamo coloro che si fanno guidare nei principi della vita quotidiana da te. Grazie, Padre, ti comandiamo che in questo primo settembre tu ci aiuti a fare nostre queste parole che emergono dalla tua parola e che tali caratteristiche siano veramente improntate nei nostri cuori. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Impetuosa la sigla è giunta e quindi non posso fare altro che ringraziarvi di essere rimasti in mia compagnia e darvi appuntamento a domani per un nuovo argomento da trattare. Ciao dunque e buona giornata!

non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente, non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 1 settembre 2026, una buona giornata a tutti voi. Un massiccio attacco missilistico e con droni russi ha ucciso almeno 4 persone a Kiev nella regione circostante, hanno dichiarato le autorità ucraine in seguito a un allarme balistico diramato dall'esercito. 3 persone sono state uccise nell'attacco nemico alla capitale e altre 5 sono rimaste ferite, ha riferito l'amministratore militare di Kiev su Telegram, senza fornire ulteriori dettagli immediati. USA e Iran sono tornati a colpirsi dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. Nella notte tra domenica e lunedì Teheran ha lanciato missili verso Aqaba e la base di Muwaffaq in Giordania, dove sono ospitate forze dell'esercito americano. Attacco confermato da un funzionario degli Stati Uniti, secondo cui quasi tutti i missili in arrivo sono stati intercettati. Un attacco sferrato in risposta al raid USA. Notte tra domenica e lunedì Teheran ha lanciato missili verso Aqaba e la base di Muwaffaq in Giordania, dove sono ospitate forze dell'esercito americano. Attacco confermato da un funzionario degli Stati Uniti, secondo

0: Stretto di Hormuz. E intanto, secondo Axios, che cita alcune fonti, Donald Trump starebbe valutando attacchi limitati nello stretto di Hormuz. Ieri a New York una donna ha coltellato a caso due persone, uccidendone una, per poi essere a sua volta uccisa dalla polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 16:30 di ieri vicino a una stazione di polizia del Dipartimento di Polizia di New York, proprio di fronte a One Times Square, l'edificio che ospita l'annuale celebrazione del conto alla rovescia di Capodanno. Si tratta di uno dei luoghi più frequentati dai turisti e sorvegliati dalla polizia di tutta New York. È missione quasi compiuta per Trump in Venezuela. Secondo indiscrezioni di stampa, diverse compagnie petrolifere sarebbero in procinto di firmare accordi definitivi con Caracas, un punto di arrivo raggiunto al termine di mesi di trattative aperte grazie al blitz militare con cui il 3 gennaio le forze speciali americane hanno prelevato dal suo bunker e arrestato l'ormai ex presidente venezuelano Nicolas Maduro. Ora, dopo quasi 9 mesi, gli Stati Uniti sembrerebbero riusciti a riaprire i rubinetti del greggio di Caracas. Restano in carcere due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati, che avevano depositato nei giorni scorsi un'istanza di attenuazione della pena per i loro due assistiti, puntando ai domiciliari. Prima del GIP era stata la Procura di Roma a fornire un parere negativo, insistendo sulla necessità del carcere per i due indagati. Secondo il giudice, per le indagini preliminari, infatti, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Tragedia familiare nella zona di Pietralata, alla periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti in casa. Il ritrovamento nel pomeriggio di ieri, dopo l'irruzione dei vigili del fuoco nell'appartamento, allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. All'interno dell'immobile gli agenti hanno fatto la macabra scoperta: i corpi di Luca Ambasciano, Valentina Panbianco di 42 e 41 anni e della loro bambina erano privi di vita nella camera da letto, trafitti da colpi di arma da fuoco. Nella stessa stanza senza vita anche il cane di famiglia. La pistola era regolarmente detenuta. Erano rimasti bloccati su un masso in mezzo alle acque del fiume Passirio a Merano quando un carabiniere si è immerso nelle acque e li ha riportati a riva senza un graffio. Così tre fratellini tedeschi di 8, 9 e 10 anni sono stati salvati da un militare dopo che un passante aveva fatto scattare i soccorsi. I tre bambini, spaventati e infreddoliti, sono stati raggiunti poi messi in sicurezza dai vigili del fuoco. E un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origio, in provincia di Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'auto medica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. E veniamo alle previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone è insidiato da correnti più fresche a nord, atmosfera che diventerà via via più instabile a nord con l'aumento della nuvolosità e possibilità di precipitazioni piuttosto irregolari su Alpi e Prealpi, specie centro-orientali, isolati rovesci pomeridiani anche sui rilievi di Basilicata e Calabria. Sul resto d'Italia continueremo ad avere un tempo assolutamente stabile. E con il meteo anche oggi chiudiamo le notizie. Un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati. Io sono Maria, se è la prima volta che ci ascolti, resta con noi. Abbiamo visto il miracolo ieri di come Dio preserva dal fuoco e vediamo che questo miracolo causa qualcosa, una conversione di un re. Sentiamo insieme come ce la racconta Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio, un saluto a tutti voi che siete in ascolto. Siamo così arrivati al nostro secondo appuntamento di questa

a settimana. E nel nostro studio del libro profetico di Daniele veniamo ora al capitolo 4. Abbiamo visto ieri come i tre amici di Daniele, deportati con Daniele in Babilonia, si sono rifiutati di prostrarsi davanti alla statua d'oro alta 30 metri che Nabucodonosor aveva fatto innalzare. Come conseguenza del rifiuto sono stati gettati nella fornace. Ma Dio onorò la loro fedeltà, fedeltà ovviamente rivolta a lui, e li preservò dal fuoco. Così Nabucodonosor riconobbe che il loro Dio era davvero speciale e ordinò nel versetto 29 di Daniele 3, abbiamo letto: chiunque a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga dirà male del Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, sia fatto a pezzi e la sua casa è ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo. Nel quarto capitolo leggeremo la testimonianza di Nabucodonosor in relazione al sogno dell'albero e l'interpretazione data da Daniele. Il re passerà attraverso un periodo di pazzia, così almeno sembra emergere da alcuni versetti di questo capitolo, e che durerà 7 anni. Col passare del tempo, la sua ragione e la sua comprensione sarebbero ritornati e Nabucodonosor sarebbe stato ristabilito sul suo trono. Egli avrebbe riconosciuto di non essere un monarca assoluto, ma di essere sottoposto al Dio Altissimo. Fino ad ora le scoperte archeologiche non hanno confermato il periodo della pazzia del re, sebbene si trovi qualche accenno in alcuni scritti antichi. È comprensibile però che tali notizie siano state tolte dalla storia dai re successivi. La Bibbia non ha di questi problemi ed è molto franca sui punti, i quali nella maggior parte delle biografie e nella maggior parte delle altre fonti di informazione risultano un po' oscuri. Ci sono due frasi in Daniele 3 al versetto 17 e al capitolo 4 versetto 37: potente da liberarci e ha il potere di umiliare, frasi riferite ovviamente a Dio. Lo stesso Dio era capace di liberare al capitolo 3 ed è capace di umiliare gli orgogliosi nel capitolo 4. Il contrasto tra Dio e Nabucodonosor ora arriva alla sua conclusione. Dio spezza la volontà del re che aveva cercato di spezzare la volontà dei servitori di Dio. Il re dovrà riconoscere la completa supremazia di Dio sui monarchi terreni. Sembra che questo re orgoglioso si sia abbassato fino al punto di trovare una salvezza personale. Questo capitolo è fuori dal comune, in quanto non è scritto da un profeta di Dio, ma da un re pagano. Daniele ha tramandato parola per parola il pensiero di Nabucodonosor. Iniziamo a vedere la testimonianza di questo sovrano. Versetti dall'1 al 3 di Daniele, capitolo 4. Il re Nabucodonosor, alle genti di ogni popolo, nazione e lingua che abitano su tutta la terra, pace e prosperità vi siano date in abbondanza. Mi è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi che il Dio Altissimo ha fatto per me. Come sono grandi i suoi segni, come sono potenti i suoi prodigi. Il suo regno è un regno eterno, il suo dominio dura di generazione in generazione. Questa è la bellissima testimonianza di Nabucodonosor e dimostra un progresso nella fede di quest'uomo. Tornando a Daniele 3, versetto 29, vediamo che lui emetteva un ordine ed esprimeva una convinzione. Aveva detto di non parlare male del Dio degli ebrei, perché nessun Dio era come lui. Qui dà una testimonianza personale. Lì era un decreto, qui è una decisione. Lì era una convinzione e qui è una conversione. Cronologicamente questa testimonianza dovrebbe venire alla fine di questo capitolo, perché ebbe origine dall'esperienza registrata qui di seguito. Nabucodonosor invia un messaggio di pace alle genti di ogni popolo, nazione e lingua del suo regno. Non sta parlando di pace tra le nazioni. Lui possiede già quel genere di pace, ottenuta attraverso le sue forze armate e fatta rispettare attraverso la sua potenza. Qui parla piuttosto della pace del cuore, che nasce in un peccatore quando riconosce che è stato accettato da Dio e che è in pace con lui. Quest'uomo ristabilì la sua tranquillità, come vedremo in questo capitolo. Parla anche di cosa il Dio Altissimo ha fatto per me. La sua testimonianza è molto personale. Dio non è più soltanto il Dio dei tre ebrei. Testimonia anche dei segni di Dio, dei suoi miracoli, del suo dominio. Riconosce e ammette che l'autorità di Dio, il regno di Dio, è al di sopra del suo.

0: Passiamo a vedere cosa era successo a Nabucodonosor. Un giorno fece un sogno, versetti dal 4 al 9 di Daniele, capitolo 4. Io, Nabucodonosor, ero tranquillo in casa mia e felice nel mio palazzo. Ebbi un sogno che mi spaventò, i pensieri che mi assalivano mentre ero a letto e le visioni del mio spirito mi riempirono di terrore. Ordinai perciò di condurre in mia presenza tutti i saggi di Babilonia, perché mi dessero l'interpretazione del sogno. Allora vennero i magi, gli incantatori, i caldei e gli astrologi. Io raccontai loro il sogno, ma essi non poterono darmene l'interpretazione. Infine si presentò davanti a me Daniele, detto Baldazzar, dal nome del mio Dio, e nel quale è lo spirito degli dei santi, e io gli raccontai il sogno. Baldazzar, capo dei magi, io so che lo spirito degli dei santi è in te e che nessun mistero ti mette in difficoltà. Ecco le visioni che ho avuto nel sogno. Tu dammi la loro interpretazione. Troviamo il primo sintomo del problema di Nabucodonosor nel versetto 4. I pronomi personali, mio, io, mia, sono stati usati già 3 volte solo in questo versetto. Li abbiamo letti all'incirca 3 volte in ogni versetto, dal 4 al 10. Nabucodonosor aveva un brutto caso di ciò che molti chiamano io e il mio io. Tutto gira intorno a me, su di me, le mie cose. È normale che un monarca assoluto, qual era Nabucodonosor, avesse un forte culto della propria personalità. Sarebbe strano il contrario. Solo che questo porta ad avere un forte concetto di sé, lo fa diventare molto orgoglioso. Sarà necessario quindi che Dio intervenga per curare questo problema. Il re fa un sogno che lo spaventa, lo riempie di terrore. Così i saggi vennero chiamati un'altra volta e sono ancora incapaci di dare un'interpretazione al sogno. Era stato Dio a mandare entrambi i sogni e soltanto Dio poteva fornire l'interpretazione. Alla fine venne chiamato Daniele. Nabucodonosor aveva imparato che Daniele era un uomo ripieno di spirito e che le interpretazioni gli venivano date da Dio. Il re racconta la visione che ha avuto e noi la leggiamo dal versetto 10 al 17 di Daniele, capitolo 4. Queste sono le visioni della mia mente mentre ero sul mio letto. Io guardavo ed ecco in mezzo alla terra c'era un albero la cui altezza era grande. L'albero era diventato alto e robusto, la sua altezza giungeva al cielo ed era visibile dalle estremità di tutta la terra. Il suo fogliame era bello, il suo frutto era così abbondante che tutti potevano nutrirsene. Le bestie dei campi si riparavano sotto la sua ombra, gli uccelli del cielo abitavano tra i suoi rami e ogni creatura si nutriva del suo frutto. Nelle visioni che ebbi, mentre ero a letto, vidi uno dei santi veglianti scendere dal cielo e gridare con forza: abbattete l'albero e tagliate i suoi rami, scotete il fogliame e disperdete il suo frutto, fuggano gli animali dalla sua ombra e gli uccelli dai suoi rami, però lasciate in terra il ceppo e le sue radici, ma legati con catene di ferro e di bronzo tra l'erba dei campi, sia bagnato dalla rugiada del cielo e come gli animali abbia in sorte l'erba della terra, gli sia cambiato il cuore, invece di un cuore umano gli sia dato un cuore di bestia e passino su di lui 7 tempi. Questa è la decisione dei veglianti e la sentenza proviene dai santi, affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che Egli lo dà a chi vuole e innalza il più misero degli uomini. La chiave intera su questo capitolo si trova nell'ultimo versetto che abbiamo letto, il 17, ed è importante prendere nota a questo punto. Questa è la decisione dei veglianti. La sentenza proviene dai santi affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che Egli lo dà a chi vuole e vi innalza il più misero degli uomini. Dio dice che può mettere sui troni di questo mondo il più misero degli uomini. 2500 anni di storia dal tempo di Nabucodonosor hanno dimostrato la verità della sua dichiarazione. Alla luce di questo possiamo capire i versetti che contengono il succo del sogno di Nabucodonosor. Si tratta di un albero che cresce alto, verso il cielo, sufficientemente ampio da riempire la terra. L'albero era probabilmente un sempreverde, visto che il suo fogliame era bello. Era però anche un albero da frutto e il suo frutto veniva mangiato da tutti. Le bestie si riparavano sotto la sua ombra e gli uccelli si riposavano tra i suoi rami.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nella scrittura, un albero può rappresentare diverse cose. Un albero può rappresentare un uomo. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Salmo 1, versetto 3. Ma anche Geremia e Isaia usano questa similitudine. Un albero può anche rappresentare una nazione, in questo senso usa la parola Ezechiele o Gesù quando parla del fico per indicare Israele. L'albero di Senape in Matteo 13 al versetto 31 e 32 rappresenta la cristianità di oggi. L'ulivo rappresenta entrambi, Israele e Gentili, come in Romani 11, nei versetti 16 e 24. L'albero qui rappresenta in primo luogo Nabucodonosor e anche il suo regno. Il re ed il regno sono inseparabili. Ora, l'albero è stato abbattuto e viene messa una catena di ferro e bronzo attorno al ceppo per indicare che fra 7 anni sarebbe nuovamente cresciuto e fiorito. Nabucodonosor stesso rivelò che la sua visione includeva parzialmente anche una interpretazione. Prima di tutto la caduta dell'albero, che rappresenta la caduta dell'uomo, poi lo scopo di questa caduta, che era di insegnare che Dio sta sopra qualsiasi re terreno. Ci sono 3 cose che impariamo dal sogno di Nabucodonosor. L'Altissimo, per prima cosa, domina sul regno degli uomini. Se pensi che Dio oggi vi abbia rinunciato e che si sia ritirato dal suo universo, allora sbagli. L'universo non si è perso e Dio non ha perso l'universo da qualche parte. Qualcuno ha il controllo su questa terra. Nel Salmo 2 leggiamo: «Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro, egli parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo». Dio dice che sta procedendo nel mondo con i suoi intenti. Sta permettendo a Satana di eseguire una perfida congiura per una ragione ben definita. Oggi Dio sta dimostrando qualcosa alle creature intelligenti. Vengono dette un sacco di cose sciocche su Satana che sono completamente non scritturali. Nazioni sorgono e cadono per insegnare agli uomini che Dio domina sui regni di questo mondo. E un giorno verrà il giudizio di Dio. Lui domina nel regno degli uomini. La seconda cosa che impariamo è che Egli lo dà a chi vuole. Probabilmente pensavi che la destra o la sinistra ponessero gli uomini al potere. Loro pensano di averlo fatto, ma è Dio che dispone di questi regni, secondo la sua volontà. Quel pensiero potrebbe causare un moto di orgoglio in qualcuno che dirà: «Bene, sto occupando questa carica per la volontà di Dio». Nel passato tanti re hanno avuto la pazza idea che stavano governando al posto di Dio. E Dio li mise al potere, ma non stavano governando al posto suo. In Romani 13, nel primo versetto, Paolo dice: «Le autorità che esistono sono stabilite da Dio». Perché dunque Dio permette a certe potenze di governare su questa terra? Non dimentichiamo che quando Paolo scriveva c'erano le persecuzioni contro i cristiani. La terza cosa che impariamo è che innalza il più misero degli uomini. Questa terza dichiarazione dovrebbe umiliare tanto la destra che la sinistra e tutta l'umanità. Se pensi che siano gli uomini migliori al governo, forse ti sbagli. La gente si lamenta del Parlamento, del governo, di tutte le cose di quel genere. Dio permette che l'uomo più misero venga al potere. Questo dovrebbe umiliare tutti noi. Non sentirai mai parlare di questo versetto in campagna elettorale, perché è piuttosto sconvolgente, vero? La storia mostrerà la verità di questa dichiarazione. La testa d'oro, cioè Nabucodonosor, era folle, aveva problemi, tuttavia era un governatore brillante che formò il primo regno mondiale. Ha avuto dei periodi nei quali era un po' squilibrato, era ridotto male e non sapeva persino chi fosse. Molti dei governatori mondiali hanno sofferto dei problemi simili ai suoi. Dio stava dimostrando che lui innalza il più misero degli uomini. E il re conclude al versetto 18 di Daniele, capitolo 4. «Questo è il sogno che io, il re Nabucodonosor, ho fatto. Ora tu, Baltazar, dammene l'interpretazione, perché nessuno dei saggi del mio regno è in grado di darmela. Ma tu puoi, perché lo spirito degli dei santi è in te».

0: Concludiamo la puntata di oggi leggendo nei versetti dal 19 al 27 di Daniele, capitolo 4. Qui vi troveremo l'interpretazione che Daniele diede al sogno del re Nabucodonosor. Allora Daniele, detto Baldassar, rimase per un momento sbigottito e i suoi pensieri lo turbavano. Ma il re gli disse: Baldassar, il sogno e l'interpretazione non ti spaventino. Baldassar rispose e disse: Mio signore, il sogno si avveri per i tuoi nemici e la sua interpretazione per i tuoi avversari. L'albero che il re ha visto e che era diventato alto e robusto, al punto che la sua altezza giungeva al cielo ed era visibile dall'estremità della terra. L'albero dal fogliame bello, dal frutto abbondante e in grado di nutrire tutti, sotto il quale si riparavano le bestie dei campi, tra cui i rami abitavano gli uccelli del cielo. Sei tu, o re. Tu sei diventato grande e potente. La tua grandezza giunge fino al cielo e il tuo dominio si estende fino all'estremità della terra. Poi il re ha visto un santo vegliante che scendeva dal cielo e diceva: Abbattete l'albero e distruggetelo, però lasciate in terra il ceppo e le sue radici, legati con catene di ferro e di bronzo. Fra l'erba dei campi, sia bagnato dalla rugiada del cielo e abbia la sua parte con gli animali della campagna, finché siano passati sopra di lui 7 tempi. Questa è l'interpretazione, o re, è un decreto dell'Altissimo che sarà eseguito sul re, mio signore. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi, ti daranno da mangiare l'erba come i buoi, sarai bagnato dalla rugiada del cielo e 7 tempi passeranno su di te finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Quanto poi all'ordine di lasciare il ceppo con le radici dell'albero, ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito dopo che avrai riconosciuto che il dominio appartiene al cielo. Perciò, o re, accetta il mio consiglio. Metti fine ai tuoi peccati praticando la giustizia e alle tue iniquità mostrando compassione verso gli afflitti. Forse la tua prosperità potrà essere prolungata. Bene, e fin qui il testo che vi dicevo, quindi abbiamo letto da Daniele capitolo 4 i versetti dal 19 al 27. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Il ragno lavora con le sue mani e si trova nei castelli reali. Proverbi 30:28. Cosa stava pensando il saggio re Salomone quando scrisse questa frase? Forse un giorno era seduto nel suo bellissimo palazzo e pensava al benessere del popolo. Improvvisamente vide, era incredibile, tra il rivestimento in cedro e una listella d'oro, un ragno. Ma guarda un po', pensò, questa laboriosa artigiana. Lavora con le mani eppure non ne ha. Ma di certo non chiunque può entrare nelle mie stanze. Da dove viene in realtà? Qual è la sua dimora? I suoi pensieri vagano. Un ragno come questo non è di casa da nessuna parte. Ecco perché stava cercando una casa. Come intelligente, non è andato in una vecchia baracca. Ha cercato casa presso il re. Molto intelligente. Ora Salomone non vuole certo parlare di ragni, ma di se stesso e di noi. Quanto assomigliamo ai ragni. Anche noi siamo un popolo senza fissa dimora. Una volta che abbiamo messo radici da qualche parte, la morte viene a scacciarci. Impariamo dal ragno di Salomone. Noi anime senza fissa dimora possiamo tornare a casa dal Re dei Re, dal Signore Gesù Cristo. Kögel scrisse una poesia per il cimitero dei marinai annegati e spiaggiati di Silt, che si adatta a tutti noi. Siamo un popolo, trascinato dalla corrente del tempo, verso una terra piena di incidenti e piena di dolore, finché il Salvatore non ci riporta a casa. La casa del Padre è sempre lì, anche se cambiano le sorti, e la croce del Golgota dimora per i senza tetto. Signore, il fatto che possiamo dimorare presso di te, grande Re, è meraviglioso. Amen.

cari amici radioascoltatori, oggi è il 1° settembre e come sempre Carmelo vi dà il benvenuto a Un pensiero al giorno. Insieme andiamo a leggere una piccola meditazione tratta dal calendario Il buon seme, che ci guida alla lettura di alcuni versetti, il primo dei quali è in Amos capitolo 4 versetto 12. Perciò così farò a te, o Israele, e perché io farò questo a te, preparati, o Israele, a incontrare il tuo Dio. Ancora leggiamo da Seconda Tessalonicesi i versetti da 5 a 9 del capitolo 1, che dicono: questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio, affinché siate ritenuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite, poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono, e a voi che siete afflitti, riposo con noi quando il Signor Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signor nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. E ancora leggiamo da Apocalisse 14 il versetto 13. Poi udii dal cielo una voce che mi diceva: scrivi, beati i morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, affinché si riposino dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono.

La meditazione di oggi ci parla di Anna che, riaggancio il telefono, atterrita. Ieri ha trascorso una serata formidabile con i suoi migliori amici e questa mattina ha appena appreso che uno di loro è rimasto ucciso in un incidente stradale rientrando a casa. La tragedia la colpisce in tutta la sua brutalità. Lei rivede ancora Fabio, che solo ieri era così pieno di vita e di intelligenza. Questa mattina non lo si rivedrà più. Mai la fragilità e la solennità dell'esistenza le erano apparse con tanta crudezza. E pensare che ha rischiato di trovarsi in quella vettura. Una voce la chiama sotto alla finestra e la fa sussultare. «Anna, sei pronta?» È una collega che fa il tragitto con lei tutte le mattine. «No, non sono pronta, non aspettarmi». Ma perché dunque questa domanda banale assume ad un tratto per lei un significato tutto particolare? «Sei tu pronta, Anna?» Le sembra di udire un'altra voce e lei sa molto bene ciò che bisogna rispondere. «No, non sono pronta, non pronta a morire, non pronta ad incontrare Dio». «Incontrare Dio, Lui che conosce tutto e che mi conosce a fondo. Incontrarlo dopo un'esistenza senza certezze e senza scopo è una coscienza a disagio. Incontrarlo ora. Quale sarebbe la sua sorte se dovesse morire bruscamente in questo stato? Anna, sei pronta? Dio, che l'aveva avvertita, non le lasciò riposo finché non fu veramente pronta. Lei ricevette il perdono e la pace con Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Ed ora giro a voi, cari amici all'ascolto, la domanda. Chi fra voi è pronto ad incontrare il suo Dio? Il domani non ci appartiene, ma il nostro futuro possiamo prepararlo solo oggi. Vi lascio con questa riflessione e Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 1 settembre 2026, una buona giornata a tutti voi. Un massiccio attacco missilistico e con droni russi ha ucciso almeno 4 persone a Kiev nella regione circostante, hanno dichiarato le autorità ucraine in seguito a un allarme balistico diramato dall'esercito. 3 persone sono state uccise nell'attacco nemico alla capitale e altre 5 sono rimaste ferite, ha riferito l'amministratore militare di Kiev su Telegram, senza fornire ulteriori dettagli immediati. USA e Iran sono tornati a colpirsi dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. Nella notte tra domenica e lunedì Teheran ha lanciato missili verso Aqaba e la base di Muwaffaq in Giordania, dove sono ospitate forze dell'esercito americano. Attacco confermato da un funzionario degli Stati Uniti, secondo cui quasi tutti i missili in arrivo sono stati intercettati. Un attacco sferrato in risposta al raid USA sull'isola di Larak, dove hanno colpito 2 lanciamissili del regime. Non è un atto di aggressione per il comando centrale degli Stati Uniti, ma un'azione intrapresa contro le unità posamine dei Pasdaran, che rappresentavano una minaccia imminente nello stretto di Hormuz. E intanto, secondo Axios, che cita alcune fonti, Donald Trump starebbe valutando attacchi limitati nello stretto di Hormuz. Ieri a New York una donna ha coltellato a caso 2 persone, uccidendone una, per poi essere a sua volta uccisa dalla polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 16:30 di ieri, cita alcune fonti. Donald Trump starebbe valutando attacchi limitati nello stretto di Hormuz. Ieri a New York una donna ha coltellato a caso 2 persone, uccidendone una, per poi essere a sua volta uccisa dalla polizia.

York. E missione quasi compiuta per Trump in Venezuela, secondo indiscrezioni di stampa diverse compagnie petrolifere sarebbero in procinto di firmare accordi definitivi con Caracas, un punto di arrivo raggiunto al termine di mesi di trattative aperte grazie al blitz militare con cui il 3 gennaio le forze speciali americane hanno prelevato dal suo bunker e arrestato l'ormai ex presidente venezuelano Nicolas Maduro. Ora, dopo quasi 9 mesi, gli Stati Uniti sembrerebbero riusciti a riaprire i rubinetti del greggio di Caracas. Restano in carcere 2 degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati che avevano depositato nei giorni scorsi un'istanza di attenuazione della pena per i loro 2 assistiti, puntando ai domiciliari. Prima del GIP era stata la Procura di Roma a fornire un parere negativo, insistendo sulla necessità del carcere per i 2 indagati. Secondo il giudice, per le indagini preliminari, infatti, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai 2 indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Tragedia familiare nella zona di Pietralata, alla periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti in casa. Il ritrovamento nel pomeriggio di ieri dopo l'irruzione dei vigili del fuoco nell'appartamento, allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. All'interno dell'immobile gli agenti hanno fatto la macabra scoperta: i corpi di Luca Ambasciano, Valentina Panbianco di 42 e 41 anni e della loro bambina erano privi di vita nella camera da letto, trafitti da colpi di arma da fuoco. Nella stessa stanza senza vita anche il cane di famiglia. La pistola era regolarmente detenuta. Erano rimasti bloccati su un masso in mezzo alle acque del fiume Passirio a Merano quando un carabiniere si è immerso nelle acque e li ha riportati a riva senza un graffio. Così 3 fratellini tedeschi di 8, 9 e 10 anni sono stati salvati da un militare dopo che un passante aveva fatto scattare i soccorsi. I 3 bambini, spaventati e infreddoliti, sono stati raggiunti poi messi in sicurezza dai vigili del fuoco. E un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origio in provincia di Varese in via Don Giovanni Minzoni in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. E veniamo alle previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone è insidiato da correnti più fresche a nord, atmosfera che diventerà via via più instabile a nord con l'aumento della nuvolosità e possibilità di precipitazioni piuttosto irregolari su Alpi e Prealpi, specie centro-orientali, isolati rovesci pomeridiani anche sui rilievi di Basilicata e Calabria. Sul resto d'Italia continueremo ad avere un tempo assolutamente stabile. E con il meteo anche oggi chiudiamo le notizie. Un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Alcune cose a mio marito e a me sembrano incomprensibili. Per esempio, non riusciamo a capire che tanti genitori di figli piccoli pretendano di trattare i loro bambini come se fossero adulti. Ero in una piccola libreria, è entrata una mamma con una piccolina al massimo di 5 anni che si è messa a toccare e a sfogliare libri e libretti negli scaffali più bassi. «Flavietta, non toccare, potresti sciupare i libri che non sono i nostri!» Flavietta allora ha cambiato tranquillamente scaffale e ha ripreso l'esplorazione. «Flavietta, ti ho detto di non toccare, vedi il signore, ora ti sgrida!» Flavietta ha guardato il commesso che ha abbozzato un sorriso benevolo d'occasione. Non vedendo niente di negativo, ha fatto cadere una bella piletta di agendine.

Ma Flavietta, quante volte te lo devo dire di non toccare? Se non posso toccare, andiamo via. Non ci crederete, ma la mamma ha preso la bambina per mano ed è uscita dal negozio con l'aria rassegnata. Se avesse fatto un commento, avrebbe detto che la sua bambina era vivace, ma molto matura per la sua età. Il che, in altre parole, avrebbe significato: la mia bambina è testarda e disobbediente, però non lo dico. Un altro episodio in un grosso negozio. Una mamma spinge il carrello e suo figlio afferra da una scansia un peluche e lo butta nel carrello. La mamma gli chiede col tono più ragionevole possibile: ne hai già tanti a casa, pensi proprio di avere bisogno anche di questo? Sì, ne ho bisogno e lo voglio. E il peluche inutile si è avviato verso la cassa nel carrello della mamma compiacente. Oggi, coi bambini piccoli, i genitori cercano di ragionare come se fossero grandi e potessero prendere delle decisioni savie e ponderate. Cosa vuoi mangiare? Che zainetto vuoi? Vuoi andare a far la nanna? E poi gli stessi genitori si disperano se devono contraddirli. Ma non lo capiscono che un piccolino non sa decidere bene, che se lo si lasciasse mangiare quello che vuole ordinerebbe solo fettine panate, pizza e gelato, e non andrebbe mai a letto la sera e non si alzerebbe mai la mattina per andare a scuola? Ma no, si ostinano a ragionarci fino a che non si trovano di fronte un adolescente arrogante, ribelle e egoista, ed intrattabile pure. Allora, altra cosa incomprensibile: quando sarebbe il momento adatto per ragionare, pretendono di dare ordini su quando deve rientrare la sera, su quanti soldi maneggiare, su quali amici scegliere, e non mietono altro che frustrazione, dispiaceri e incomprensioni, perché il giovane adolescente fa esattamente quello che gli pare. La Bibbia dice che la follia, la pazzia, la stupidità è legata al cuore del fanciullo e che la condotta giusta si deve inculcare da piccoli. Perciò i bambini devono essere costretti per il loro bene a fare le cose giuste. La costrizione purtroppo fa male, ma se applicata anche sul sederino, porta dei frutti di felicità generale.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. Il nuovo movimento che portò alla diffusione del Vangelo iniziò quando Gesù nacque, continuò durante la sua predicazione del Sermone sul Monte, dimostrò la sua potenza quando egli fece miracoli ed è ciò che Gesù affida ora ai suoi seguaci, ai suoi discepoli. Gesù disse ai suoi 12 discepoli, chiamati ora apostoli, di andare al popolo di Israele di predicare l'Evangelo, cioè la buona notizia. Diede loro il potere di cacciare i demoni e di guarire le malattie. Gesù disse, andando, predicate e dite il regno dei cieli è vicino. Gesù, il re, era lì. Quando li mandò, diede loro dei principi da seguire su come deve comportarsi un figlio di Dio. Principi che possiamo applicare anche oggi. Ad esempio, primo, dovremmo essere prudenti come un serpente ma semplici come una colomba. Ed è pericoloso essere l'uno ma non l'altra. Secondo, l'arrivo di Gesù non avrebbe portato unità, anzi, avrebbe diviso l'umanità, avrebbe potuto dividere pure una famiglia. Terzo, saremo odiati per il suo nome, ma comunque il Signore deve restare al primo posto. Quarto, non preoccuparti di ciò che le persone dicono di te riguardo alla tua fedeltà a Gesù. Non dissero belle cose neanche di lui, d'altronde. Quinto, la nostra vita un giorno sarà resa visibile a tutti, perciò dobbiamo stare attenti che dentro di noi non ci sia oscurità, ma piuttosto che un'esteriorità santa, riveli un'interiorità altrettanto santa. Sesto, temi il Signore. Se temi il Signore non avrai nulla da temere. Il Signore non ti perderà mai di vista. Settimo, Gesù non venne per portare pace. Il peccato è ancora nel mondo e Dio chiaramente dice che finché il peccato sarà presente sulla terra non ci sarà mai pace. Ottavo, egli si servirà di noi soltanto quando ci arrenderemo completamente a lui. Nono, uno dei più grandi paradossi del seguire Gesù è che non abbiamo controllo sulla nostra vita, ma il Signore dice chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Questa transizione nel ministero di Gesù indicò un cambiamento. Quando le città della Galilea lo respinsero, lui le respinse a sua volta. D'altronde, il re ha sempre l'ultima parola, no? Cioè, crea responsabilità. Esse videro la luce, ma le voltarono comunque le spalle. Ora Gesù si volge da Israele verso la croce, si focalizza sulla croce e invita le singole persone a seguirlo. Dice che nessuno può conoscere il Padre se non per mezzo di lui e quindi, nell'invito più bello della Bibbia, Gesù invita tutti ad andare a lui. Il giogo pesante di cui parla Matteo capitolo 11, il peso del peccato, è un peso che non è tuo da portare, è troppo pesante. L'unico luogo dove va depositato è alla croce di Cristo. Lui ha portato quel peso su di sé, al posto dei peccatori, e lui ti invita ad andare a lui. Porta i tuoi pesi, cioè i tuoi peccati a lui, e lui li prenderà, ti perdonerà. Non c'è nessun peccato che Dio non possa perdonare, ma devi, in un certo senso, abbassare le armi davanti all'azione dello Spirito Santo. Il rapporto più forte al mondo è quello tra Gesù Cristo e il credente. Questo rapporto è prezioso e ancora più profondo e piacevole rispetto al rapporto tra parenti o familiari. Tu conosci Gesù personalmente, per fede? Se credi e accogli Gesù, allora lo ascolterai, avrai fiducia in Lui, ti volgerai verso di Lui, a differenza di molti che invece lo respingono e si allontanano da Lui. La prossima volta ci chiederemo come sarà il regno dei cieli. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Nel proseguire le sue riflessioni sul tema in Cristo e con Cristo, oggi Saverio Bisceglia ci porta a leggere in Galati capitolo 2 versetto 20, dove è scritto: «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me». Un paziente che aveva fatto un trapianto di cuore mi disse: «Non so spiegare questa cosa, ma sento che un'altra persona vive dentro di me e la mia vita dipende da questo cuore che non mi appartiene». Si tratta di una sensazione difficile da comprendere se non si è fatto quel tipo di esperienza, che non è un'esperienza da poco. Il desiderio di Dio è quello di donarci la vita eterna. Questo è possibile solo attraverso una nuova vita, quella che Gesù ci dona quando crediamo in Lui. La vita donata da Gesù assomiglia a un trapianto, in quanto consiste nell'abitazione in noi del suo Spirito. L'Apostolo Paolo fece questa esperienza, avvertiva la presenza di Gesù nella sua vita. Perché non proviamo anche noi a fare questa particolare esperienza?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla seconda epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 7. I cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. E ancora, sempre in seconda Pietro, capitolo 3, versetto 11. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà. La torre di Babele del ventunesimo secolo. Ieri gli uomini hanno detto: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo, acquistiamoci fama. Così il Signore li disperse ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu data il nome di Babele, e cioè confusione, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra. Genesi capitolo 11, versetti da 1 a 9. L'orgoglio dell'uomo attira inevitabilmente il giudizio di Dio. Fu così per la torre di Babele, come nel giardino di Eden, e sarà sempre così. Quegli uomini, nel lanciare la loro sfida a Dio, è come avessero detto: tu sei nell'alto dei cieli e noi senza di te ci eleveremo fino a te. La risposta di Dio non si fece attendere. Diede loro delle lingue differenti e, non riuscendo più a comprendersi, si dispersero per tutta la terra. Oggi la torre di Babele non c'è più, ma lo stesso orgoglio abita nel cuore degli uomini. Un capo di Stato ha dichiarato: noi siamo quelli che facciamo la storia e che devono andare incontro al futuro. A Dubai è stato costruito il grattacielo più alto del mondo e su delle isole artificiali sono stati realizzati i luoghi di divertimento più stravaganti. Ma un terremoto o un atto di fanatismo distruttore potrebbe annientare in un attimo quelle prodigiose realizzazioni. Dio è paziente e ancora oggi vuole salvare chi si pente e gli dà fiducia. Domani. Il Signore ha un giorno contro tutto ciò che è orgoglioso e altero, e contro chiunque si innalza, contro ogni torre eccelsa. L'alterigia dell'uomo sarà umiliata e l'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Isaia capitolo 2, versetti da 12 a 17. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, ben ritrovati ancora una volta oggi. Cominciamo un nuovo giorno e un nuovo mese. È il primo settembre e dal Salmo 107 leggeremo il verso 14, che dice così: li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Spezzare le catene non è semplice, dipende dalle catene. A volte tirando con forza riusciamo a distorcerle, un anello si apre e il gioco è fatto. Ma se la catena è grossa, hai voglia a tirare? Per di più il verso che abbiamo letto parla di spezzare, è ancora più difficile. Sul piano spirituale solo Dio può riuscirci. Ma di quale catene stiamo parlando? Le catene di cui si parla nella Bibbia sono in realtà tutto ciò che ci lega e ci impedisce di vivere liberi. In questo Salmo, in particolare, Dio libera il suo popolo da varie situazioni o catene. Alcuni erano schiavi o in carcere o in esilio o costretti ai lavori forzati. Dio li aveva lasciati in mano dei nemici perché si erano ribellati alle sue parole e avevano disprezzato i suoi avvertimenti. Erano catene che, oltre a impedire la libertà, opprimevano l'anima. Altre catene erano le tenebre e l'ombra della morte, ovvero la depressione e la lontananza da Dio, quando, oltre ad essere impediti nei movimenti, non c'è neppure qualcuno che ci aiuti, quindi sono catene di afflizione. A questo punto tutti i legami che derivano dal peccato, dalla sofferenza e dalla schiavitù sono catene fisiche, emotive e spirituali. Ma quando noi, come quei prigionieri, gridiamo a Lui, non solo Dio le spezza, ma sfonda le porte di bronzo, come scritto nei versi successivi, per liberarci totalmente e aprire il varco a luoghi inaccessibili, quali erano, ad esempio, le prigioni di Babilonia o di Egitto, che erano serrate da porte di bronzo, il metallo più duro allora conosciuto. Lodiamo quindi il nostro Dio e invochiamolo quando sentiamo di avere bisogno di liberazione, perché non c'è catena che possa resistergli se l'invocazione viene da un cuore pentito e sincero.
2: Andiamo a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Prescrizione medica. È risaputo che non possiamo guarire da ciò che non riveliamo. Cosa vuol dire? Se andiamo dal dottore perché qualcosa ci fa male, oltre a chiederci il tipo di dolore, ci chiederà se siamo caduti, se abbiamo sbattuto accidentalmente contro qualcosa, se qualcuno ci ha fatto del male, eccetera. Queste informazioni aiutano il medico ad identificare il tipo di trauma e quindi la cura da somministrarci. Se omettiamo delle informazioni rilevanti, il medico avrà bisogno di più tempo per scoprire la causa del dolore e la cura da prescrivere. Così, come nel mondo materiale, lo stesso vale per la nostra parte spirituale. La tristezza, la depressione, il rancore, l'egoismo sono tutti sintomi di sentimenti feriti, abusati, violentati e traditi. Caro amico e cara amica, se ti riconosci in questa descrizione e pensi che il dolore che provi dentro sia legato ad una di queste cose elencate o ad altre ancora, oggi è il giorno per iniziare a guarire. La cura è accettare Cristo nella tua vita, chiedergli di sanare ogni ferita, di riempire ogni vuoto, di cancellare ogni ricordo doloroso e iniziare una nuova vita con Lui. Prega e leggi la Bibbia ogni giorno. Unisciti ad una chiesa e vedrai come la sua presenza nella tua vita inizierà a guarire ogni giorno una parte di te. Non dimenticare di raccontare a Dio tutto ciò che ti riguarda, non omettere niente. È vero, Lui sa già tutto, ma la nostra confessione spezzerà le catene del dolore. Dio ti benedica.
3: Ci sono catene invisibili più robuste di quelle fatte con anelli di ferro. Ci sono prigioni senza pareti più opprimenti di quelle fatte con mura di pietra. Ci sono ferite nell'anima che sanguinano più di una lama affondata nella pelle. C'è più solitudine in mezzo a una folla che tra le persone sole. Ci sono persone che invece di vivere sopravvivono. Queste descrizioni possono sembrare troppo funeste, ma sono condizioni reali che albergano nella profondità dell'animo umano. Esse fanno emergere una realtà evidente, quella di chi ha smarrito il senso e lo scopo della vita. C'è chi lotta per trovare risposte e chi invece va avanti cercando di non pensarci. Spesso si crede che fare troppa introspezione sia da pessimisti cosmici. Questi ultimi reagiscono concentrando ogni sforzo nel trarre il maggior beneficio possibile dal presente, vivendo come se non ci fosse un domani. Ma poi il domani si presenta all'alba di una realtà dalla quale non si può fuggire, né si può ignorare. Il dubbio, lo sgomento, lo smarrimento bussano alla porta dell'anima come oggetti sbarriti che non si vorrebbero mai ritrovare. Qual è la soluzione per comprendere la natura di tutto questo malessere? Come ristabilire l'equilibrio mancante tra la realtà vissuta e il vuoto interiore? C'è solo una risposta. L'uomo è stato creato da Dio. Solo conoscendo l'autore della vita può scoprire lo scopo della sua esistenza e rimettere a posto i tasselli di un puzzle scomposto. L'uomo non può riuscire da solo a vivere appieno, ma come creatura ha bisogno del creatore. Ha smarrito la strada, non sa come ritrovare la via. Luca 19:10 ci ricorda: il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Questa è la dimostrazione inequivocabile di come Gesù, Dio fatto uomo, sia sceso sulla terra per ripristinare la relazione interrotta tra l'uomo e il Padre. Ricerchiamo la relazione con Dio, credendo che il suo desiderio è avere un rapporto personale con ognuno di noi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Loderò te, di Antonio Rosalia. Il canto odierno, tratto dall'album Canzoni d'amore al padre, Loderò te, di Antonio Rosalia, è una rivisitazione del Vangelo. Si intitola Via Dolorosa ed è la via che Gesù ha percorso per raggiungere il Golgota, la via del Calvario. Egli, Gesù, scelse quella via per amore di te e di me. Non manchiamo questa tappa nella nostra vita. Il Calvario non è il luogo più bello sulla faccia della terra, perché lì i ladri e i briganti camminavano per andare alla morte, ma lì ha camminato anche Gesù. E lì possiamo incontrare Gesù. La via dolorosa è il preludio alla vita vera, dove è Gesù che porta su di sé le nostre colpe e i nostri pesi. Da Elena Rubino, buon ascolto e alla prossima.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 1° settembre 2026, una buona giornata a tutti voi. Un massiccio attacco missilistico e con droni russi ha ucciso almeno 4 persone a Kiev nella regione circostante, hanno dichiarato le autorità ucraine in seguito a un allarme balistico diramato dall'esercito. 3 persone sono state uccise nell'attacco nemico alla capitale e altre 5 sono rimaste ferite, ha riferito l'amministratore militare di Kiev su Telegram, senza fornire ulteriori dettagli immediati. USA e Iran sono tornati a colpirsi dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. Nella notte tra domenica e lunedì Teheran ha lanciato missili verso Aqaba e la base di Muwaffaq in Giordania, dove sono ospitate forze dell'esercito americano, attacco confermato da un funzionario degli Stati Uniti, secondo cui quasi tutti i missili in arrivo sono stati intercettati. Un attacco sferrato in risposta al raid USA sull'isola di Larak, dove hanno colpito 2 lanciamissili del regime. Non è un atto di aggressione per il comando centrale degli Stati Uniti, ma un'azione intrapresa contro le unità posamine dei Pasdaran, che rappresentavano una minaccia imminente nello stretto di Hormuz. E intanto, secondo Axios, che cita alcune fonti, Donald Trump starebbe valutando attacchi limitati nello stretto di Hormuz. Ieri a New York una donna ha coltellato a caso 2 persone, uccidendone una, per poi essere a sua volta uccisa dalla polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 16:30 di ieri vicino a una stazione di polizia del Dipartimento di Polizia di New York, proprio di fronte a One Times Square, l'edificio che ospita l'annuale celebrazione del conto alla rovescia di Capodanno. Si tratta di uno dei luoghi più frequentati dai turisti e sorvegliati dalla polizia di tutta New York. E missione quasi compiuta per Trump in Venezuela. Secondo indiscrezioni di stampa, diverse compagnie petrolifere sarebbero in procinto di firmare accordi definitivi con Caracas, un punto di arrivo raggiunto al termine di mesi di trattative aperte grazie al blitz militare con cui il 3 gennaio le forze speciali e polizia di tutta New York. E missione quasi compiuta per Trump in Venezuela. Secondo indiscrezioni di stampa, diverse compagnie petrolifere sarebbero in procinto di firmare accordi definitivi con Caracas, un punto di arrivo raggiunto al termine di mesi di

arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati, che avevano depositato nei giorni scorsi un'istanza di attenuazione della pena per i loro due assistiti, puntando ai domiciliari. Prima del GIP era stata la Procura di Roma a fornire un parere negativo, insistendo sulla necessità del carcere per i due indagati. Secondo il giudice, per le indagini preliminari, infatti, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Tragedia familiare nella zona di Pietralata, alla periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti in casa. Il ritrovamento nel pomeriggio di ieri, dopo l'irruzione dei vigili del fuoco nell'appartamento, allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. All'interno dell'immobile gli agenti hanno fatto la macabra scoperta: i corpi di Luca Ambasciano, Valentina Panbianco di 42 e 41 anni e della loro bambina erano privi di vita nella camera da letto, trafitti da colpi di arma da fuoco. Nella stessa stanza senza vita anche il cane di famiglia. La pistola era regolarmente detenuta. Erano rimasti bloccati su un masso in mezzo alle acque del fiume Passirio a Merano quando un carabiniere si è immerso nelle acque e li ha riportati a riva senza un graffio. Così tre fratellini tedeschi di 8, 9 e 10 anni sono stati salvati da un militare dopo che un passante aveva fatto scattare i soccorsi. I tre bambini, spaventati e infreddoliti, sono stati raggiunti, poi messi in sicurezza dai vigili del fuoco. E un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origio, in provincia di Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. E veniamo alle previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone è insidiato da correnti più fresche a nord, atmosfera che diventerà via via più instabile a nord con l'aumento della nuvolosità e possibilità di precipitazioni piuttosto irregolari su Alpi e Prealpi, specie centro-orientale. Isolati rovesci pomeridiani anche sui rilievi di Basilicata e Calabria. Sul resto d'Italia continueremo ad avere un tempo assolutamente stabile. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

Vi invitiamo all'ascolto di Punto d'Incontro, un tuffo nel passato con la serie radiofonica registrata tra gli anni 1997 e 2000. Programma caratterizzato da utili consigli, testimonianze e musica.

0: trasmettiamo Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Un programma curato e condotto in studio da Eliseo.
1: Sono di nuovo qui per farvi compagnia nella prossima mezz'ora di programma che ci sta davanti. E oggi parleremo della consueta rubrica carattere salutare, cioè della salute, quindi parleremo di reumatismi.

Vi avevo già preannunciato ieri che avrei ancora parlato di reumatismi quest'oggi ed ecco pronto l'inchiesta sui reumatismi. Una caratteristica di molti mali, una caratteristica un po' comune a tutti noi, che fa parte appunto dei nostri problemi fisici, i reumatismi appunto. Quindi ascoltiamo cosa avrà da dirci questa inchiesta. Esperienze di dottori raccolte qui e lì e che quindi vi riporto in questo programma di oggi. Poi parleremo di mangiare, sì o no? Vermi a pranzo. Una testimonianza della nostra articolista tratta da questo giornale evangelico. Allora, subito col primo motivo musicale, perché la sigla appunto è terminata.

il gruppo italiano dei Gospel Sound, che ci cantano il motivo Lean On Me. Gruppo italiano che naturalmente canta in inglese, i Gospel Sound.

i Gospel Sound, il motivo Lean On Me. Riprendiamo il discorso che abbiamo lasciato ieri sui reumatismi. Movimento e nuoto, essendo antigravità, questo sport è benefico per le articolazioni da carico, caviglie, ginocchia e schiena. L'esercizio fisico serve a mantenere una muscolatura robusta e quindi a sostenere meglio lo scheletro. Un regime alimentare corretto, cercate di non ingrassare troppo per non pesare eccessivamente sulle articolazioni, mangiate poca carne e comunque evitate di abbinare carne e latticini nello stesso pasto. Questo abbinamento infatti favorisce la comparsa di acido urico che danneggia le articolazioni. Una volta alla settimana bisognerebbe fare un pasto a base di sola verdura per purificare l'organismo. Oltre all'artrosi, alla famiglia dei reumatismi, appartiene anche l'artrite reumatoide, una infiammazione dell'articolazione dovuta a un difetto del sistema immunitario. Ma anche la gotta, una malattia causata da un'eccessiva produzione di acido urico, e la febbre reumatica, una patologia che colpisce i bambini e che è provocata da uno streptococco. Ma i dolori articolari possono anche essere dati dal reumatismo muscolare o da stress, un disturbo che non ha una causa organica precisa e molto spesso si manifesta nei periodi di grande tensione o quando si soffre di problemi psicologici. Teniamo d'occhio comunque il barometro, freddo, umidità, variazioni climatiche, ecco i rimedi omeopatici che danno sollievo alle sintomatologie dolorose. Per i dolori reumatici che si acutizzano con l'umidità e il freddo è adatto Rus Toxicodendron. E poi abbiamo un altro medicinale, sempre dal nome un po' difficile, Natrum Solforicum, è indicato per i pazienti che si gonfiano con il caldo umido per effetto della ritenzione idrica. I piedi non entrano più nelle scarpe e di sera diventa difficile sfilare gli anelli dalle dita. Il rododendron è prescritto a chi sente i dolori aggravarsi prima di un temporale ma che scompaiono quando scoppia. Infine Dulcamara è la cura per le persone che soffrono di dolori appena scende la temperatura. E ora mi voglio fermare proprio qui, la prossima volta continueremo ancora ma concluderemo questo articolo, cioè l'inchiesta sui reumatismi. Parleremo di operazione ai legamenti del ginocchio fuori uso. Conviene o non conviene? Operare o non operare? La prossima volta, quindi il prossimo programma, punto d'incontro, termineremo l'inchiesta sui reumatismi.

Scrive questa nostra amica che si firma S.Abbott. Essere o non essere, disse un giorno Amleto. Per me la domanda era invece mangiare o non mangiare, e la risposta era molto semplice: mangiare. Solo pochi momenti prima quei vermi grassi e sugosi erano stati vivi e io li avevo visti contorcersi felicemente, ignari della loro sorte. Ora erano morti, bolliti e presentati con grande pompa su una foglia verde. Cosa potevo fare? Come ero riuscita a cacciarmi in una simile situazione? Dice la nostra scrittrice. Solo una mezz'ora prima ero salita arrampicandomi su una palafitta per arrivare ad entrare in una capanna nel villaggio di Manobo, sulle pendici delle colline spazzate dal vento, nell'isola di Mindanao, nelle Filippine. La famiglia mi aveva accolta molto bene, la loro gentilezza mi aveva ricompensata delle 6 ore di cammino che avevo fatto per arrivarci. Avevo percorso prima un sentiero lungo, un fiume, poi avevo camminato sul tetto del fiume, sul letto del fiume stesso, e infine avevo attraversato un bel pezzo di foresta vergine, tutta in salita. Ero venuta a curare una vecchia che mi avevano detto aveva una grossa piaga dietro la testa. Infatti era proprio lì, ammucchiata su alcuni stracci. Una benda molto sporca avvolgeva anche la piaga. Mentre mi avvicinavo, il figlio mi chiese: Andy, che significa amica, non hai mica paura della puzza, vero? No, risposi cercando di sembrare fiduciosa. Intanto inviai un telegramma SOS urgente al signore: per favore, non farmi vomitare. Il signore rispose al mio SOS e mi mise a lavoro. Acqua calda? E mi misi a lavoro. Acqua calda, sapone, polvere antibiotica, una benda pulita, poi una iniezione delle pillole e molta preghiera. Il dolore non si calmò, ma ebbi la possibilità di condividere con quella gente qualcosa di molto più importante delle medicine, il messaggio dell'amore di Dio e del cielo, in cui non ci sarebbero stati più né malattie né dolori. La vecchia pensava solo alla sua sofferenza, ma la famiglia mi ascoltava molto bene. Era la prima volta che sentivano qualcosa di simile. Altra gente si era radunata per ascoltare. Quando ebbi finito, mi misi a sedere appoggiandomi alla parete di bambù con le gambe distese sul pavimento. Ero veramente stanca. Un bambino di circa 10 anni entrò nella casa e mi mostrò i vermi grassi e sugosi. Sorrideva raggiante. L'ultima cosa che avrei voluto fare era scoraggiarlo e perciò dissi: bellissimi. Sapevo che quei vermi erano rari e che da quella gente erano considerati una squisitezza. Sempre sorridendo, il ragazzo uscì per tornare con gli stessi vermi dopo una decina di minuti. L'unica differenza era che ora erano morti e bolliti. Prendine uno, mi disse il ragazzo. Mangiare o non mangiare? Presi un verme fra le punte delle dita, mandai un altro SOS al signore con le stesse parole di prima. Se solo avessi potuto fare scivolare il verme fra le canne di bambù del pavimento, ma il ragazzo era lì e non mi toglieva gli occhi di dosso. Misi il verme in bocca e, grazie a Dio, non mi si impigliò nei denti. Lo ingoiai così come stava. Poi la stupida bugia di convenienza. Delizioso. Prendine un altro. Ma perché ero stata così stupida? Perché avevo detto che era delizioso? Ora ne dovevo prendere un secondo. Lo presi, mi si fermò fra i denti, ma il signore ascoltò anche il terzo SOS. Il ragazzo era felice, mi aveva dato qualche cosa che per lui era molto importante. Era troppo tardi per tornare a casa, perciò passai la notte nella casetta di bambù. Il ragazzo mi diede una specie di coperta per ripararmi dal vento e mi fece uno schermo con una stuoia. La mattina dopo feci un'altra iniezione alla vecchia e le lasciai delle altre pillole. Col tempo la piaga guarì. Per fortuna non mi offrirono degli altri vermi per la colazione, e quella fu anche, a dire il vero, l'unica volta che ne dovetti mangiare. Quell'esperienza mi servì per capire che quando Dio ci chiede di fare una cosa apparentemente impossibile, ci dà la forza di farla, non prima che sia necessario, né dopo. E ci dà anche la forza di non rovinare la nostra testimonianza, rifiutando un verme offerto con tanto amore. Penso che l'acquolina in bocca non sia venuta a nessuno dopo questa lettura. Ebbene, dopo la lettura passiamo a un po' di musica, qualcosa di allegro, con Giuseppe De Chirico, Splendisole. Tratto dal compact disc Fiori nelle mani.

Quale genitore esasperato per i misfatti di un figlio non si è lasciato intenerire davanti alle lacrime sincere e sindente di quest'ultimo? Dio, il genitore celeste, condanna giustamente chi trasgredisce i suoi comandamenti, corregge con amore ma anche con fermezza. Davide, nel primo versetto del Salmo 6, cioè il versetto 8, dice: L'Eterno ha udito la voce del mio pianto. E implora Davide: O Eterno, non correggermi nella tua ira, abbi pietà di me. Ebbe una risposta? Certamente. Vediamo il versetto 9. L'Eterno ha udito la mia supplicazione, l'Eterno accoglie la mia preghiera. Dio non cambia, perciò risponderà anche oggi alle nostre preghiere, siano esse per la salvezza e per il perdono dei peccati di oggi, che per aiuto in una situazione disperata. Egli ascolta, vede le tue lacrime. E risponde, statene certi. Anno 1940, qualche curiosità. Nella Spagna del Sud c'è uno strano uso per indicare a un giovane che intende sposare una ragazza se la sua candidatura è oppure no gradita ai familiari di costei. Il pretendente fa visita alla famiglia dell'amato per tre volte di seguito. Congedandosi dalla terza visita, egli dimentica il proprio bastone in casa della fanciulla. Se non si vede restituire subito il bastone, segno infallibile questo che non è riuscito simpatico ai genitori e che quindi non c'è niente da fare, può il giorno dopo ripresentarsi alla casa per ritirarlo, certo di essere ricevuto gentilmente e di avere così ottenuto un tacito consenso alle sospirate nozze. È un fatto che i cavalli, specie quelli militari e da circo, sono sensibili alla musica e ballano al ritmo. Per essi fu scritta anche una musica apposita in opere teatrali e il primo a scriverne fu l'italiano Bertali, maestro di musica a Vienna di Leopoldo I. Nella Contessina dell'aria, infatti, si trovano balletti per cavalli composti dal Bertali. Questa tradizione durò a lungo poiché nell'epistolario di Beethoven c'è un suo biglietto all'arciduca Rodolfo che dice: Farò la musica per cavalli e anzi mi metterò a lavorare di galoppo. Beethoven, umorista.

0: anche punto d'incontro quest'oggi è giunto al suo epilogo. Siamo al termine del programma. Naturalmente il mio desiderio è quello che questo programma, come gli altri, sia stato di vostro gradimento, vi abbia insegnato delle buone cose, vi abbia fatto anche un pochino riflettere su quello che vi ho detto. E ora ci lasciamo, ma ci sentiamo con un prossimo appuntamento con Punto d'Incontro. E vi saluto a tutti, grazie ancora per l'ascolto, ciao da Eliseo.
1: Abbiamo trasmesso Punto d'Incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazioni o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

0: Sono le ore 11 e 31 minuti.
1: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne parte.

0: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
1: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 1 settembre 2026, una buona giornata a tutti voi. Un massiccio attacco missilistico e con droni russi ha ucciso almeno 4 persone a Kiev nella regione circostante, hanno dichiarato le autorità ucraine in seguito a un allarme balistico diramato dall'esercito. 3 persone sono state uccise nell'attacco nemico alla capitale e altre 5 sono rimaste ferite, ha riferito l'amministratore militare di Kiev su Telegram, senza fornire ulteriori dettagli immediati. USA e Iran sono tornati a colpirsi dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. Nella notte tra domenica e lunedì Teheran ha lanciato missili verso Aqaba e la base di Muwaffaq in Giordania, dove sono ospitate forze dell'esercito americano. Attacco confermato da un funzionario degli Stati Uniti, secondo cui quasi tutti i missili in arrivo sono stati intercettati. Un attacco sferrato in risposta al raid USA sull'isola di Larak, dove hanno colpito 2 lanciamissili del regime. Non è un atto di aggressione per il comando centrale degli Stati Uniti, ma un'azione intrapresa contro le unità posamine dei Pasdaran, che rappresentavano una minaccia imminente nello stretto di Hormuz. E intanto, secondo Axios, che cita alcune fonti, Donald Trump starebbe valutando attacchi limitati nello stretto di Hormuz. Ieri a New York una donna ha coltellato a caso 2 persone uccidendone una, per poi essere a sua volta uccisa dalla polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 16:30 di ieri vicino a una stazione di polizia del Dipartimento di Polizia di New York, proprio di fronte a One Times Square, l'edificio che ospita l'annuale celebrazione del conto alla rovescia di Capodanno. Si tratta di uno dei luoghi più frequentati dai turisti e sorvegliati dalla polizia di tutta New York. E missione quasi compiuta per Trump in Venezuela. Secondo indiscrezioni di stampa, diverse compagnie petrolifere sarebbero in procinto di firmare accordi definitivi con Caracas, un punto di arrivo raggiunto al termine di mesi di trattative aperte grazie al blitz militare con cui il 3 gennaio le forze speciali americane hanno prelevato dal suo bunker e arrestato l'ormai ex presidente venezuelano Nicolas Maduro. Ora, dopo quasi 9 mesi, gli Stati Uniti sembrerebbero riusciti a riaprire i rubinetti del greggio di Caracas. Restano in carcere 2 degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati, che avevano depositato nei giorni scorsi un'istanza di attenuazione della pena per i loro 2 assistiti arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati.

gli indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Tragedia familiare nella zona di Pietralata, alla periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti in casa. Il ritrovamento nel pomeriggio di ieri, dopo l'irruzione dei vigili del fuoco nell'appartamento, allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. All'interno dell'immobile gli agenti hanno fatto la macabra scoperta: i corpi di Luca Ambasciano, Valentina Panbianco di 42 e 41 anni e della loro bambina erano privi di vita nella camera da letto, trafitti da colpi di arma da fuoco. Nella stessa stanza senza vita anche il cane di famiglia. La pistola era regolarmente detenuta. Erano rimasti bloccati su un masso in mezzo alle acque del fiume Passirio a Merano quando un carabiniere si è immerso nelle acque e li ha riportati a riva senza un graffio. Così tre fratellini tedeschi di 8, 9 e 10 anni sono stati salvati da un militare dopo che un passante aveva fatto scattare i soccorsi. I tre bambini, spaventati e infreddoliti, sono stati raggiunti poi messi in sicurezza dai vigili del fuoco. E un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origio in provincia di Varese in via Don Giovanni Minzoni in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. E veniamo alle previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone è insidiato da correnti più fresche a nord, atmosfera che diventerà via via più instabile a nord con l'aumento della nuvolosità e possibilità di precipitazioni piuttosto irregolari su Alpi e Prealpi, specie centro-cerio orientali, isolati rovesci pomeridiani anche sui rilievi di Basilicata e Calabria. Sul resto d'Italia continueremo ad avere un tempo assolutamente stabile. E con il meteo anche oggi chiudiamo le notizie. Un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: Spazio Vita e Salute, il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Abbiamo in linea Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Ennio, ci senti?
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te. Ci siamo lasciati la settimana scorsa parlando di un argomento estremamente importante. Infatti abbiamo parlato del lato oscuro dell'intimità. Un servizio che troviamo nel numero di febbraio di Vita e Salute. Ricordo, Ennio Battista è direttore del mensile Vita e Salute. Oltre all'AIDS sono in crescita altre malattie legate alle infezioni sessuali. E nel servizio è scritto quali sono i comportamenti a rischio, come intervenire efficacemente. Ecco, oltre all'AIDS, altre infezioni purtroppo stanno emergendo.
2: Sì, tutto nasce dal fatto che viene proposta la possibilità di vaccinazione, un programma di vaccinazione che coinvolgerà le ragazze già a 12 anni, quindi se uno voleva far finta che il problema non c'è, a questo punto ne è costretto a confrontarsi. Che cos'è l'infezione da papilloma virus umano, che viene indicato con HPV? È un'infezione che l'OMS ha riconosciuto essere il secondo tipo di causa di tumori per frequenza tra le donne. L'infezione da papillomavirus umano è causa di tumore della cervice dell'utero ed è il secondo per tipologia di tumori presente nelle donne.
1: Quindi... Ed è il primo caso, abbastanza sicuro di un tumore provocato da un'infezione. È possibile che sia così?
2: Questo non si può dire in assoluto, però di sicuro è una cosa particolarmente inedita per certi aspetti, questo sicuramente. Qual è il problema? Il problema lo sta suscitando proprio l'idea di vaccinare in massa le donne così a giovane età per poterle appunto tenere in difesa da questo tipo di infezione. Bisogna tenere conto comunque di alcuni dati innanzitutto, che l'80% delle donne incontra questo virus in età giovanile, quindi uno dice ci dite così tante, però che la maggior parte di loro riesce praticamente a evitarne il contagio, comunque di ammalarsi, perché poi c'è una sorta di

0: autoguarigione che l'organismo mette in atto attraverso le proprie difese, eliminando quindi l'infezione, che spesso è asintomatica, per cui la donna neanche se ne accorge di averla contratta e di essere in qualche modo anche uscita fuori senza problemi. La possibilità di poter vaccinare le ragazze fin da 12 anni di età è una forma di tutela che renderebbe efficace il trattamento, perché l'effetto positivo è proprio garantito. Su questa eventualità però si stanno così formando degli schieramenti che presentano delle contrarietà, cioè non sono d'accordo.
1: Le vaccinazioni sono sempre oggetto di controversia, però sono ancora molto, molto importanti, mi sembra, vero?
0: Sì, insomma, le critiche sono di varia natura. Innanzitutto quella economica, si ritiene che sia, siccome si parla di cicli di immunizzazione di 3 iniezioni, che è comunque costosa come operazione, si ritiene che questi costi siano troppo elevati per il numero di persone effettivamente interessate alla possibilità che appunto poi incorrino in un tumore all'utero, per cui si considera il rapporto costi-benefici svantaggioso e non quindi positivo. Poi siccome l'immunizzazione va fatta così giovane, alcuni, diciamo anche rappresentanti, gruppi religiosi, guardano la cosa in maniera preoccupata, perché dice la vaccinazione potrebbe favorire i rapporti sessuali in età molto precoce.
1: In che senso?
0: Perché essendo immune già da 12 anni, quindi rendi il soggetto, la ragazza, più sicura di sé, quindi in qualche modo senza che prenda particolari precauzioni fin dalla giovane età. Questa è un po' la spiegazione che danno alcuni contrari alla vaccinazione così, a questa età.
1: E tu personalmente che ne pensi?
0: Ma io credo che il problema sia molto più complesso. Io non credo che basti dire alla ragazza: guarda, non contrarrai l'HPV, quindi stai attenta, non sentiti così sicura. Non credo che sia così il meccanismo, così immediato. Sarebbe forse troppo semplicistico il discorso. Diciamo che io credo che il problema della consapevolezza dell'attività sessuale sia un problema da affrontare in maniera più approfondita e più seria, quindi non sarà certo questo a creare minori deterrenti per una liberalizzazione sessuale.
1: Allora io direi, mettiamo un breve stacco musicale, poi ci risentiamo con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Ricordo che stiamo prendendo in considerazione una tematica generale, il lato oscuro dell'intimità, e in particolare ci stiamo soffermando quest'oggi sul cosiddetto HPV, sarebbe il papilloma virus umano, che sta creando delle serie preoccupazioni. Allora, ne parliamo fra un poco, intanto un breve stacco musicale.

0: E sfumiamo questa bella canzone di Annie Lennox, un vecchio successo, sempre bello riascoltarlo. E ricominciamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Stiamo parlando di un vaccino che dovrebbe in qualche modo combattere efficacemente il cosiddetto HPV, che è il fattore critico in presenza di altre cause che può determinare l'insorgenza di un tumore al collo dell'utero. Dunque, tra l'altro, si dice che gli studi effettuati su questi vaccini fino ad oggi hanno mostrato un'efficacia del 100% nel proteggere da questa infezione le ragazze adolescenti. E ancora si dice che nelle donne di età superiore ai 30 anni che presentano l'infezione, il vaccino impedisce che questa infezione progredisca verso gli stadi pre-oncologici, cioè che si trasformi poi in un vero e proprio tumore. Quindi, buone notizie mi sembra. L'immunizzazione è da effettuare in giovane età e alcune madri, insomma, sono in qualche modo disturbate dall'idea di dover pensare alla vita sessuale di figlie così giovani. Però tutto sommato è bene pensarci, no? Mi sembra un mettere la testa nella sabbia, insomma, non pensarci.
1: In un modo o in un altro bisognerebbe comunque pensarci, al di là ora della problematica in questione.
0: Appunto.
1: Per questo, come dicevo prima, al di là di tutto, non deve essere, se questo effettivamente può dare vantaggio alla salute, non deve essere la preoccupazione educativa a frenare, bisogna migliorare la formazione, la consapevolezza anche su un tema, soprattutto su un tema così delicato come la sessualità.
0: A prescindere dalla vaccinazione, c'è uno stile di vita che in qualche modo combatte efficacemente l'HPV. Io leggo qui, c'è una finestra, un box. Il fattore di rischio determinante è naturalmente il comportamento sessuale. La prima regola è quella di evitare la promiscuità. Aumentando il numero dei partner aumenta la probabilità di contrarre la malattia, perché avviene appunto innanzitutto attraverso la trasmissione sessuale, o forse esclusivamente in questa maniera, no?
1: Quasi esclusivamente, infatti sottolineiamo anche il fatto che la trasmissione non sessuale ha una rilevanza in genere marginale, anche se non è assolutamente impossibile.
0: Poi si dice anche che è bene seguire norme igieniche per evitare un eventuale contagio.
1: Beh, è un po' il problema, ovviamente ci si riferisce soprattutto nei luoghi pubblici, quando uno frequenta piscine, palestre, bagni e spiagge, è ovvio che massima accortezza occorre utilizzarla, occorre applicarla in questi casi, però io credo che in ogni caso lo stile di vita, il comportamento sessuale, l'evitare, come scriviamo poi in seguito, il fumo, l'alcol.
0: Ecco, appunto, uno dice che c'entra fumo e alcol? Loro sono sempre colpevoli, come sono queste cose?
1: Perché abbassano le nostre difese e quindi è sempre legato a una minore o maggiore capacità di difendersi il rischio di contrarre infezioni, per cui un buon sistema immunitario, anche se può capitare di essere esposti a certi livelli di infezione, può reagire positivamente, come d'altronde è il caso dell'HPV, che addirittura sembra che colpisca l'80% delle donne, ma la maggior parte di queste neanche lo contrae, quindi vuol dire che le nostre difese sono capaci di poterlo fronteggiare.
0: Ecco, però in questo caso, contrariamente all'AIDS, il sistema immunitario normalmente vince.
1: Sì, esatto.
0: Bene, allora siamo un po' in conclusione, naturalmente le cose da dire sono tante, ci sono diversi articoli sul... Ennio Battista, grazie per questo tuo intervento, a risentirci la prossima occasione, sempre per parlare di un servizio presente in Vita e Salute.
1: Arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

0: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.
1: Sono le ore 12 e 30 minuti.

in macchina dal tuo cellulare in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su diretta canale 1. Buon ascolto.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 1 settembre 2026, una buona giornata a tutti voi. Un massiccio attacco missilistico e con droni russi ha ucciso almeno 4 persone a Kiev nella regione circostante, hanno dichiarato le autorità ucraine in seguito a un allarme balistico diramato dall'esercito. 3 persone sono state uccise nell'attacco nemico alla capitale e altre 5 sono rimaste ferite, ha riferito l'amministratore militare di Kiev su Telegram, senza fornire ulteriori dettagli immediati. USA e Iran sono tornati a colpirsi dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. Nella notte tra domenica e lunedì Teheran ha lanciato missili verso Aqaba e la base di Muwaffaq in Giordania, dove sono ospitate forze dell'esercito americano, attacco confermato da un funzionario degli Stati Uniti, secondo cui quasi tutti i missili in arrivo sono stati intercettati, un attacco sferrato in risposta al raid USA sull'isola di Larak, dove hanno colpito 2 lanciamissili del regime. Non è un atto di aggressione per il comando centrale degli Stati Uniti, ma un'azione intrapresa contro le unità posamine dei Pasdaran, che rappresentavano una minaccia imminente nello stretto di Hormuz. E intanto, secondo Axios, che cita alcune fonti, Donald Trump starebbe valutando attacchi limitati nello stretto di Hormuz. Ieri a New York una donna ha coltellato a caso 2 persone uccidendone una, per poi essere a sua volta uccisa dalla polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 16:30 di ieri vicino a una stazione di polizia del Dipartimento di Polizia di New York, proprio di fronte a One Times Square, l'edificio che ospita l'annuale celebrazione del conto alla rovescia di Capodanno. Si tratta di uno dei luoghi più frequentati dai turisti e sorvegliati dalla polizia di tutta New York. E missione quasi compiuta per Trump in Venezuela. Secondo indiscrezioni di stampa, diverse compagnie petrolifere sarebbero in procinto di firmare accordi definitivi con Caracas, un punto di arrivo raggiunto al termine di mesi di trattative aperte grazie al blitz militare con cui il 3 gennaio le forze speciali americane hanno prelevato dal suo bunker e arrestato l'ormai ex presidente venezuelano Nicolas Maduro. Ora, dopo quasi 9 mesi, gli Stati Uniti sembrano di definitivi con Caracas, un punto di arrivo raggiunto al termine di mesi di trattative aperte grazie al blitz militare con cui il 3 gennaio le forze speciali americane hanno prelevato dal suo bunker e arrestato l'ormai ex presidente

nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati che avevano depositato nei giorni scorsi un'istanza di attenuazione della pena per i loro due assistiti, puntando ai domiciliari. Prima del GIP era stata la Procura di Roma a fornire un parere negativo, insistendo sulla necessità del carcere per i due indagati. Secondo il giudice, per le indagini preliminari, infatti, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Tragedia familiare nella zona di Pietralata, alla periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti in casa. Il ritrovamento nel pomeriggio di ieri, dopo l'irruzione dei vigili del fuoco nell'appartamento, allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. All'interno dell'immobile gli agenti hanno fatto la macabra scoperta: i corpi di Luca Ambasciano, Valentina Panbianco di 42 e 41 anni e della loro bambina erano privi di vita nella camera da letto, trafitti da colpi di arma da fuoco. Nella stessa stanza senza vita anche il cane di famiglia. La pistola era regolarmente detenuta. Erano rimasti bloccati su un masso in mezzo alle acque del fiume Passirio a Merano quando un carabiniere si è immerso nelle acque e li ha riportati a riva senza un graffio. Così tre fratellini tedeschi di 8, 9 e 10 anni sono stati salvati da un militare dopo che un passante aveva fatto scattare i soccorsi. I tre bambini, spaventati e infreddoliti, sono stati raggiunti poi messi in sicurezza dai vigili del fuoco. E un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio in provincia di Varese in via Don Giovanni Minzoni in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'auto medica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. E veniamo alle previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone è insidiato da correnti più fresche a nord, atmosfera che diventerà via via più instabile a nord con l'aumento della nuvolosità e possibilità di precipitazioni piuttosto irregolari su Alpi e Prealpi, specie centro-orientali, isolati rovesci pomeridiani anche sui rilievi di Basilicata e Calabria. Sul resto d'Italia continueremo ad avere un tempo assolutamente stabile. E con il meteo anche oggi chiudiamo le notizie. Un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Ritorna anche oggi il nostro almanacco radiofonico in questo primo giorno del mese di settembre, dove a tutti voi do il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Era il primo settembre 1914 quando San Pietroburgo in Russia cambiava il suo nome in Pietrogrado. 1917, la Russia si proclama ufficialmente repubblica. 1923, il grande terremoto di Kantō devasta Tokyo e Yokohama, uccidendo circa 100.000 persone. 1928, Ahmet Zogu dichiara che l'Albania è divenuta una monarchia e se ne proclama re. 1939, nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, la Germania nazista attacca la Polonia, iniziando così ufficialmente la guerra. L'Italia dichiara per il momento la sua non belligeranza e si mantiene neutrale. 1945, il trio Lescano si esibisce per l'ultima volta alla radio italiana. 1969, una rivoluzione in Libia porta al potere il colonnello Muammar Gheddafi. 1970, tentato assassinio del re Usa Sin di Giordania da parte di guerriglieri palestinesi. 1979, la sonda

spaziale statunitense Pioneer 11 diventa la prima a visitare Saturno, passando sul pianeta a una distanza di 21.000 km. 1981, l'IBM lancia sul mercato il suo primo personal computer, il 5150, basato su un processore Intel 8088. 1983, un jet della Korean Air viene abbattuto da un caccia sovietico quando l'aereo coreano entra nello spazio aereo dell'Unione Sovietica stessa. I morti purtroppo saranno ben 269. 1985, una spedizione franco-americana individua il relitto del Titanic. 1991, l'Uzbekistan dichiara la sua indipendenza dall'Unione Sovietica. E 1 settembre 2004, a Beslan, in Russia, dei terroristi ceceni armati prendono in ostaggio centinaia di bambini e adulti nella scuola elementare della città.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: In questa rubrica oggi parliamo del latte in polvere. La tecnica di essiccare il latte è antichissima. Si hanno alcune notizie nel periodo della discesa dei barbari in Italia, provenienti dalle steppe asiatiche russe. Abituati a viaggiare sul cavallo nelle soste, non potendo utilizzare tutto il latte che mungevano né trasportarlo perché nello sbattimento il latte va male, lo essiccavano al sole e nel riprendere il cammino lo mettevano nelle saccocce e lo consumavano a pezzi. Il latte essiccato non è solo una sostanza biancastra, ma è puro lattosio, una sostanza altamente energetica. Un procedimento simile era conosciuto anche dai nomadi del deserto arabo e furono i primi in Europa a farlo conoscere in Sicilia durante la loro dominazione. Con le stesse motivazioni dei barbari e dei nomadi arabi, cioè per gli approvvigionamenti alimentari durante le migrazioni nel West, nelle esplorazioni e nelle guerre, nel 1853 lo statunitense Gail Borden inventa, ma è meglio dire riscopre, il metodo per disidratare il latte, un procedimento che elimina l'acqua contenuta nel latte. Ottenuti ottimi risultati, estende questa tecnica della liofilizzazione ad altri prodotti, creando in breve tempo l'industria dei cibi disidratati. Ma sembra che contemporaneamente in Europa un tedesco nella città di Grunwald aveva già iniziato una produzione industriale del latte in polvere.

0: Gospel Jukebox.
1: Da un album uscito nel 2008 intitolato Meno parole, Dario Costa, che ne era l'autore e l'interprete, ci presenta C'è poco cielo.

0: pensieri cristiani.
1: Gesù fu categorico nel dire che l'unica via per incontrare Dio è per mezzo della sua persona, quando aggiunse proprio: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Dobbiamo capire innanzitutto una cosa essenziale: non è l'uomo che può trovare Dio con le sue ricerche, pratiche o ideali, ma è Dio che si rivela all'uomo. Fin dagli albori dell'umanità, gli uomini, nel loro sforzo di arrivare a Dio, si sono inventati degli idoli e religioni, con il risultato che oggi ci sono centinaia di religioni e milioni di persone, più o meno sincere, che vi si consacrano anima e corpo. La verità è che nessuna religione può salvare l'uomo. La salvezza dell'anima non si trova in una religione, ma si trova in una persona, che è proprio Gesù Cristo, figlio dell'Iddio vivente. È la fede viva e personale nel Cristo vivente che ci fa incamminare sulla via che porta a Dio, ci fa scoprire la verità che Dio ci ama ed ha risolto il problema del peccato che ci separava da Lui. Ora Egli ti vuole dare una nuova vita se accetti Gesù come tuo personale salvatore. Lo farai?

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Ancora una volta si chiude questa nostra trasmissione, che tornerà però di nuovo domani, dove vi aspetto tutti. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Radici di Rispetto e vogliamo iniziare la nostra puntata continuando l'argomento della puntata precedente, quindi ascoltare per capire la comunicazione efficace e come riuscire ad avere la certezza di aver raggiunto coloro con i quali stiamo dialogando, stiamo cercando di portare un messaggio. Compagna di viaggio Vera Squatrito, presidente dell'associazione. Io sono Giordana, benvenuta Vera.
2: Grazie Daniela.
1: Vera, è un piacere averti con noi in questo viaggio che stiamo facendo proprio su questo tema del rispetto a 360 gradi. Tu ci tieni tanto, lo porti nelle scuole perché la tua storia è una storia di dolore che hai voluto trasformare in una vita che si rinnova nonostante la morte. Quindi nonostante tu abbia vissuto il femminicidio perché tua figlia è stata uccisa dal suo ex compagno, hai voluto fare in modo che questo dolore, questa morte potesse diventare vita nella vita di altre ragazze e di altri ragazzi.
2: Grazie Daniela, ogni strumento serve per tutti, quindi se noi possiamo dare uno strumento a qualcuno e possiamo aiutare qualcuno anche con una sola parola, quello già è una vittoria, quindi grazie a te per questa opportunità.
1: E ringraziamo la professoressa Daniela Fisichelli, life coach umanista professionista che è ancora con noi perché vogliamo parlare ancora di comunicazione. Benvenuta Daniela.
3: Ciao Daniela, ciao Vera, ciao a tutti.
1: Abbiamo capito quanto sia importante l'ascolto, abbiamo capito che non si può comunicare bene se non ascoltiamo l'altro e che è un'arte difficile, soprattutto quando si tratta di comunicare o ascoltare gli adolescenti. Questo lo è per gli insegnanti, lo è per i genitori, insomma per chi ha a che fare con gli adolescenti. Quindi tu che lavori da anni insomma, con gli adolescenti, perché tu insegni alla scuola media e poi il tuo lavoro di coach ti porta a ascoltare, seguire, aiutare adolescenti, ragazzi, informazione.
3: Quello è il mio settore, il mio campo di azione, la mia missione principale, le nuove generazioni. Allora, gli adolescenti mettono sempre a durissima prova gli adulti. Questo lo posso dire da insegnante, lo posso dire anche da genitore. E, in realtà quello che gli adolescenti necessitano assolutamente prima di ogni cosa è essere ascoltati. Che cosa significa in realtà ascoltare un adolescente? Questo ci tengo a dirlo e a dirlo con chiarezza a tutti. Per un adolescente è più importante essere ascoltato. Se voi ci fate caso, gli adolescenti non ci chiedono mai veramente direttamente dei consigli, anzi di solito non ce li chiedono mai. Eppure noi siamo sempre lì pronti a fare la nostra lunga, lunghissima predica dicendo loro cosa dovrebbero fare, cosa è giusto fare, insomma dando dei consigli che loro assolutamente di solito non hanno richiesto. In realtà quello di cui loro hanno bisogno nella maggior parte dei casi è essere semplicemente, io dico sempre, visti e ascoltati. Uso il termine visti perché vogliono essere visti per quelli che sono, ok? E poi vogliono essere ascoltati con quelle poche o tante parole che vorranno utilizzare, perché ci sono giovani che usano tante parole, ce ne sono altri che ne usano poche parole e tanti silenzi. Quei silenzi sono anche questi da ascoltare, quello che ognuno riesce ad esprimere. Di che cosa hanno bisogno gli adolescenti? Di presenza. Hanno bisogno che quando li ascoltiamo siamo presenti per davvero. Che significa essere presenti? Significa che siamo assolutamente concentrati su di loro, no? Quindi lo si capisce da che cosa? Dallo sguardo li guardiamo. Si capisce che siamo connessi, che siamo lì, non stiamo facendo altre cose, non stiamo facendo la cucina mentre li ascoltiamo, non stiamo rispondendo ad un messaggio mentre li ascoltiamo, anche se a volte loro fanno questo quando noi parliamo, ma noi non possiamo fare la stessa cosa. Quindi hanno bisogno di presenza, essere sicuri che siamo lì presenti ad ascoltarli. Poi dobbiamo essere interessati a quello che dicono, perché in realtà magari per noi non è la cosa super importante, oppure noi quello è un problema che abbiamo già affrontato e superato, la vediamo da un altro punto di vista, però molto spesso quando loro raccontano qualcosa, in realtà per loro quella cosa è enormemente importante. E quindi ci vuole una curiosità effettivamente autentica nell'ascolto. Poi un altro elemento importante che chiedono i ragazzi quando comunichi con loro è la sospensione del giudizio. Così come siamo portati, diciamo, a dare soluzioni, a volte siamo portati istintivamente, ma questo lo facciamo perché gli esseri umani siamo fatti così, a giudicare, ok? Subito a mettere delle etichette e ad etichettare quello che ci stanno raccontando, a mettere subito delle definizioni. Ecco, no, l'ascolto deve essere in quel caso assolutamente puro. Ok, quindi senza giudizio, senza consigli e senza giudizio. E possibilmente riuscire ad entrare veramente in connessione con lo stato d'animo che loro stanno vivendo in quel momento. Un ascolto centrato. Centrato significa sono qui per te, ti ascolto davvero, mi interessa quello che dici, non ti giudico e sento quello che senti.
1: Vera, posso chiederti, visto che tu sei una mamma ma anche una nonna, come sei nell'ascolto tu?
2: Questa è una nota dolente, molto dolente, anche perché è chiaro che io ho cresciuto una generazione diversa, no? La mamma di Asia oggi avrebbe avuto 31 anni, poi ho una figlia di 36 anni, quindi diciamo che la fase adolescenziale delle mie figlie è di qualche anno addietro e i tempi e anche le modalità della vita dei giovani è assolutamente diversa. Oggi mi ritrovo la stessa età delle mie figlie e di mia nipote, ma è assolutamente diversa. Ma è diversa nelle esigenze, è diversa nell'esporsi, diciamo, alla società, no? I social, il telefono, limitare questo è molto difficile, per esempio, perché è una moda, no? Il dialogo è diverso. Ho parecchia difficoltà perché ho un doppio ruolo. Io dovrei essere nonna, sarebbe quella che accoccola. In realtà non lo posso fare, non posso coccolare, non posso viziare, devo equilibrare, no? Questo ruolo. Devo fare un po' purtroppo da mamma e non è semplice neanche ascoltarla, soprattutto in questo periodo, no? 15 anni, che aveva la stessa età in cui ha incontrato chi poi gli ha tolto la vita a mia figlia, quindi subentra una parte emotiva abbastanza forte ed è difficile, no? Razionalizzare le uscite e quindi lo scontro, diciamo, è molto forte perché io magari in certi momenti, anche se mi trattengo, mi rendo conto di essere iperprotettiva perché mi riporto indietro nel tempo, quindi è un ruolo difficilissimo, a volte non lucido. Io sono l'unica che si deve accontentare di questo e dobbiamo cercare insieme di aiutarci. Quindi magari se non mi rispondi, gli dico tu, però devi avere la cortesia di guardare il telefono, ti mando un messaggio, magari io aspetto, però guardalo una volta ogni tanto. Ecco, abbi tu lo stesso pensiero che ho per te, cerca di averlo tu per me, che io sto in ansia, no?
3: Essere consapevole che il contesto in cui tu ti muovi è un contesto fuori dalla norma rende a te il compito più difficile del solito.
1: Ci fermiamo per un brano musicale e torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo intenso. È veramente bello ascoltare Daniela, ascoltare Vera, perché siete delle persone autentiche che parlate di ciò che avete sperimentato. Continua a parlare della comunicazione con gli adolescenti, ma non solo. A volte ci sono delle cose che procurano tanta rabbia. Come fare in modo di comunicare senza violenza quella rabbia che sentiamo dentro? Perché sappiamo che la rabbia non va repressa, ma va comunque accompagnata. Quindi come imparare a comunicare non in modo violento e come reagire quando l'altro ci comunica in maniera violenta? Possiamo aiutare l'altro a rendersi conto?
3: Questo è un terreno super delicatissimo, soprattutto considerata anche la situazione che ha vissuto Vera attraverso sua figlia, dove l'elemento della rabbia credo che fosse un elemento fondante. Quindi è un terreno super, super, super delicato. Allora, la rabbia sappiamo che è un'emozione e come tu giustamente hai detto, è un'emozione che va, che ha un suo senso, che ha un suo significato, che ha una sua storia,
1: Possiamo dire che la rabbia ci
3: che
1: comunica qualcosa?
3: comunica a noi e comunica all'esterno qualcosa, ma è anche vero che con la rabbia non si può comunicare. Quando una persona è arrabbiata e non si può comunicare, cioè è inutile comunicare. Quella rabbia tu la puoi ascoltare, puoi capire qual è diciamo, la matrice di quella rabbia, ma la rabbia ha bisogno per sua natura di trovare un canale di sfogo, un canale di uscita. Non ci può essere mai un altro essere umano davanti a fare, diciamo, il bersaglio allo sfogo di questa rabbia. Poi voglio dire, ci sono livelli di rabbia che possono andare da 1 a 10 a 20, insomma, ci sono vari livelli. Però la rabbia di per sé è una emozione che non permette la comunicazione. Una cosa importante da tenere presente è che se noi ci accorgiamo che il livello di rabbia è altissimo, conviene non prendere nessun tipo di decisione e conviene non fare nessun tipo di discussione importante, perché l'elemento fondante è che quella rabbia deve uscire fuori. Tutto si amplifica in una maniera incredibile, no? La situazione migliore sarebbe che la persona arrabbiata scarichi la sua rabbia altrove. Ok, si faccia una corsa, non lo so, prenda a pugni un cuscino, si metta a gridare, a cantare. Questa sarebbe la cosa più sana che una persona arrabbiata può fare, cioè lasciare che la rabbia lo attraversi, ma non attraverso un'altra persona. Perché questa persona viene investita di tutta questa rabbia, del contenuto di questa rabbia anche sotto forma di parole, e là è come se prendesse delle pugnalate, no? Perché la rabbia arriva forte. Quindi conviene veramente, la cosa più sana che bisognerebbe insegnare è che quando ti senti arrabbiato, non, vivi, attraversa la tua rabbia, corri con te stesso, grida, urla, canta, balla, salta, trova un modo per farla muovere dentro di te, ma anche farla passare, per farla uscire, e poi quando ritrovi la tua centratura, provare a ritornare sui tuoi passi e a comunque comunicare, perché sul fatto che con la rabbia non si raggiunge niente, questo credo che sia ormai chiaro a tutti. La rabbia è solo distruttiva per chi la riceve e anche per chi la vive in quel momento, soprattutto quando fa del male a qualcun altro. In condizioni normali, cioè nel senso una rabbia contenibile, ecco, diciamo una rabbia normale, quella che abbiamo un po' tutti, no? Nella nostra vita quotidiana. Quella rabbia in realtà può essere, come tu giustamente hai detto, un canale di conoscenza di un disagio da parte di una persona, perché spesso quando noi siamo arrabbiati stiamo comunicando un disagio, ok? Quindi serve a noi per capire che quella cosa ci provoca disagio, altrimenti non ci arrabbieremmo se non ci provoca qualcosa, ma anche all'altro che gli arriva questa rabbia capisce che c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non va. Quindi la rabbia può essere letta in maniera molto utile e costruttiva. Tutto sta il livello, il grado, diciamo,
1: Certo.
3: di intensità.
1: In quel momento credo che poi il nostro cervello, quindi la parte critica e la parte razionale, venga proprio come invalidata. Quindi noi in quel momento non ragioniamo quando c'è la rabbia che prende sopravvento. Grazie Daniela, grazie Vera, alla prossima.
3: Grazie, grazie a voi.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Nel proseguire le sue riflessioni sul tema in Cristo e con Cristo, oggi Saverio Bisceglia ci porta a leggere in Galati capitolo 2 versetto 20, dove è scritto: «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me». Un paziente che aveva fatto un trapianto di cuore mi disse: «Non so spiegare questa cosa, ma sento che un'altra persona vive dentro di me e la mia vita dipende da questo cuore che non mi appartiene». Si tratta di una sensazione difficile da comprendere se non si è fatto quel tipo di esperienza, che non è un'esperienza da poco. Il desiderio di Dio è quello di donarci la vita eterna. Questo è possibile solo attraverso una nuova vita, quella che Gesù ci dona quando crediamo in Lui. La vita donata da Gesù assomiglia a un trapianto, in quanto consiste nell'abitazione in noi del suo Spirito. L'Apostolo Paolo fece questa esperienza, avvertiva la presenza di Gesù nella sua vita. Perché non proviamo anche noi a fare questa particolare esperienza?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla seconda epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 7. I cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. E ancora, sempre in seconda Pietro, capitolo 3, versetto 11. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà. La torre di Babele del ventunesimo secolo. Ieri gli uomini hanno detto: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo, acquistiamoci fama. Così il Signore li disperse ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu data il nome di Babele, e cioè confusione, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra. Genesi capitolo 11, versetti da 1 a 9. L'orgoglio dell'uomo attira inevitabilmente il giudizio di Dio. Fu così per la torre di Babele come nel giardino di Eden, e sarà sempre così. Quegli uomini, nel lanciare la loro sfida a Dio, è come avessero detto: tu sei nell'alto dei cieli e noi senza di te ci eleveremo fino a te. La risposta di Dio non si fece attendere. Diede loro delle lingue differenti e, non riuscendo più a comprendersi, si dispersero per tutta la terra. Oggi la torre di Babele non c'è più, ma lo stesso orgoglio abita nel cuore degli uomini. Un capo di Stato ha dichiarato: noi siamo quelli che facciamo la storia e che devono andare incontro al futuro. A Dubai è stato costruito il grattacielo più alto del mondo e su delle isole artificiali sono stati realizzati i luoghi di divertimento più stravaganti. Ma un terremoto o un atto di fanatismo distruttore potrebbe annientare in un attimo quelle prodigiose realizzazioni. Dio è paziente e ancora oggi vuole salvare chi si pente e gli dà fiducia. Domani. Il Signore ha un giorno contro tutto ciò che è orgoglioso e altero, e contro chiunque si innalza, contro ogni torre eccelsa. L'alterigia dell'uomo sarà umiliata e l'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Isaia capitolo 2, versetti da 12 a 17. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, ben ritrovati ancora una volta oggi. Cominciamo un nuovo giorno e un nuovo mese, è il primo settembre e dal Salmo 107 leggeremo il verso 14 che dice così: li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Spezzare le catene non è semplice, dipende dalle catene. A volte tirando con forza riusciamo a distorcerle, un anello si apre e il gioco è fatto. Ma se la catena è grossa, hai voglia a tirare? Per di più il verso che abbiamo letto parla di spezzare, è ancora più difficile. Sul piano spirituale solo Dio può riuscirci. Ma di quale catene stiamo parlando? Le catene di cui si parla nella Bibbia sono in realtà tutto ciò che ci lega e ci impedisce di vivere liberi. In questo Salmo, in particolare, Dio libera il suo popolo da varie situazioni o catene. Alcuni erano schiavi o in carcere o in esilio o costretti ai lavori forzati. Dio li aveva lasciati in mano dei nemici perché si erano ribellati alle sue parole e avevano disprezzato i suoi avvertimenti. Erano catene che, oltre a impedire la libertà, opprimevano l'anima. Altre catene erano le tenebre e l'ombra della morte, ovvero la depressione e la lontananza da Dio, quando, oltre ad essere impediti nei movimenti, non c'è neppure qualcuno che ci aiuti, quindi sono catene di afflizione. A questo punto tutti i legami che derivano dal peccato, dalla sofferenza e dalla schiavitù sono catene fisiche, emotive e spirituali. Ma quando noi, come quei prigionieri, gridiamo a Lui, non solo Dio le spezza, ma sfonda le porte di bronzo, come scritto nei versi successivi, per liberarci totalmente e aprire il varco a luoghi inaccessibili, quali erano, ad esempio, le prigioni di Babilonia o di Egitto, che erano serrate da porte di bronzo, il metallo più duro allora conosciuto. Lodiamo quindi il nostro Dio e invochiamolo quando sentiamo di avere bisogno di liberazione, perché non c'è catena che possa resistergli se l'invocazione viene da un cuore pentito e sincero.
2: Andiamo a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Prescrizione medica. È risaputo che non possiamo guarire da ciò che non riveliamo. Cosa vuol dire? Se andiamo dal dottore perché qualcosa ci fa male, oltre a chiederci il tipo di dolore, ci chiederà se siamo caduti, se abbiamo sbattuto accidentalmente contro qualcosa, se qualcuno ci ha fatto del male, eccetera. Queste informazioni aiutano il medico ad identificare il tipo di trauma e quindi la cura da somministrarci. Se omettiamo delle informazioni rilevanti, il medico avrà bisogno di più tempo per scoprire la causa del dolore e la cura da prescrivere. Così, come nel mondo materiale, lo stesso vale per la nostra parte spirituale. La tristezza, la depressione, il rancore, l'egoismo sono tutti sintomi di sentimenti feriti, abusati, violentati e traditi. Caro amico e cara amica, se ti riconosci in questa descrizione e pensi che il dolore che provi dentro sia legato ad una di queste cose elencate o ad altre ancora, oggi è il giorno per iniziare a guarire. La cura è accettare Cristo nella tua vita, chiedergli di sanare ogni ferita, di riempire ogni vuoto, di cancellare ogni ricordo doloroso e iniziare una nuova vita con Lui. Prega e leggi la Bibbia ogni giorno. Unisciti ad una chiesa e vedrai come la sua presenza nella tua vita inizierà a guarire ogni giorno una parte di te. Non dimenticare di raccontare a Dio tutto ciò che ti riguarda, non omettere niente. È vero, Lui sa già tutto, ma la nostra confessione spezzerà le catene del dolore. Dio ti benedica.
3: Ci sono catene invisibili più robuste di quelle fatte con anelli di ferro. Ci sono prigioni senza pareti più opprimenti di quelle fatte con mura di pietra. Ci sono ferite nell'anima che sanguinano più di una lama affondata nella pelle. C'è più solitudine in mezzo a una folla che tra le persone sole. Ci sono persone che invece di vivere sopravvivono. Queste descrizioni possono sembrare troppo funeste, ma sono condizioni reali che albergano nella profondità dell'animo umano. Esse fanno emergere una realtà evidente, quella di chi ha smarrito il senso e lo scopo della vita. C'è chi lotta per trovare risposte e chi invece va avanti cercando di non pensarci. Spesso si crede che fare troppa introspezione sia da pessimisti cosmici. Questi ultimi reagiscono concentrando ogni sforzo nel trarre il maggior beneficio possibile dal presente, vivendo come se non ci fosse un domani. Ma poi il domani si presenta all'alba di una realtà dalla quale non si può fuggire, né si può ignorare. Il dubbio, lo sgomento, lo smarrimento bussano alla porta dell'anima come oggetti sbarriti che non si vorrebbero mai ritrovare. Qual è la soluzione per comprendere la natura di tutto questo malessere? Come ristabilire l'equilibrio mancante tra la realtà vissuta e il vuoto interiore? C'è solo una risposta. L'uomo è stato creato da Dio. Solo conoscendo l'autore della vita può scoprire lo scopo della sua esistenza e rimettere a posto i tasselli di un puzzle scomposto. L'uomo non può riuscire da solo a vivere appieno, ma come creatura ha bisogno del Creatore. Ha smarrito la strada, non sa come ritrovare la via. Luca 19:10 ci ricorda: il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Questa è la dimostrazione inequivocabile di come Gesù, Dio fatto uomo, sia sceso sulla terra per ripristinare la relazione interrotta tra l'uomo e il Padre. Ricerchiamo la relazione con Dio, credendo che il suo desiderio è avere un rapporto personale con ognuno di noi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

e vide un cavallo bianco. Con lui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Mission Impossible? Questo è il titolo, che un po' rifà il verso, diciamo così, alla saga cinematografica, appunto, di Mission Impossible, Missione Impossibile, con Tom Cruise e tanti altri attori e attrici, e poi con questa traccia che attraversa tutte le trame, con l'azione, un'azione spesso parossistica. Beh, anche noi oggi, con appuntamento con Dio, parleremo di azione, un'azione diversa forse da quella di Mission Impossible, però diciamo che in qualche modo la conclusione è abbastanza simile, ma andiamo con ordine. Siamo giunti alla prima lettera di Pietro, capitolo 1, al versetto 10 fino al versetto 21, insomma è questa la traccia che seguiremo, dove l'apostolo, se volessimo così estrarre un argomento principale, l'apostolo, dicevo, parla di santità. E la santità potrebbe sembrare appunto una mission impossible, una missione impossibile, però vorrei dire questo già per chiarezza. C'è l'altro apostolo celebre come Pietro, Paolo appunto, che scrive: cercate la pace con tutti e la santificazione della vostra vita, senza la quale santificazione e senza la quale pace nessuno vedrà il Signore. Beh, è molto chiaro, dobbiamo essere santi. E qui nel brano di oggi della lettera di Pietro anche Pietro lo dice con grande chiarezza, e questo è il fulcro su cui ruota tutto il brano. Obbedite a Dio perché siete suoi figli, dice Pietro, e non ricadete nelle abitudini del passato, quando vi comportavate male, perché non conoscevate la verità. Siate santi, invece, in tutto ciò che fate, proprio come è santo il Signore che vi ha invitati ad essere suoi figli. Egli stesso ha detto: siate santi, perché io sono santo. Oh, ragazze e ragazzi di tutte le età, e questa è un qualcosa di forte, una frase forte, una frase che ha un peso, una esortazione che ci deve implicare in maniera seria, in maniera profonda, in maniera vera. E questo siate santi perché io sono santo viene dall'antichità. Pietro sta citando qui un piccolissimo brano, sono 6 parole in tutto, che è tratto dal libro del Levitico, il primo testamento della Bibbia, l'Antico Testamento della Bibbia, come viene anche chiamato. E il libro del Levitico è un libro che contiene tante prescrizioni, tante leggi, leggi sia religiose ma anche sociali, anche leggi che riguardano la salute personale o la salute pubblica, potremmo anche dire con un termine moderno. È proprio da una delle leggi del Levitico che scaturisce il concetto di quarantena che purtroppo abbiamo reimparato in questi periodi. E la quarantena di allora, la quarantena descritta da Mosè nel libro del Levitico, parlava proprio di 40 giorni di separazione di una persona per la quale ci fosse il sospetto di una qualche malattia, 40 giorni di separazione da tutti gli altri. Lì nel deserto si viveva in tende, quella persona si doveva allontanare dall'accampamento, stare all'interno di una tenda dove ci fosse lei da sola, separata anche a distanza, ecco, dall'altro gruppo enorme di tende dove abitavano tutti gli altri membri del popolo. Quindi questo concetto di quarantena nasce lì, e poi tante altre leggi. Il libro si chiama Levitico perché fa riferimento ai Leviti, cioè i discendenti di Levi, capostipite di una delle 12 tribù di Israele. E i Leviti erano istituzionalmente chiamati, tutti gli uomini della tribù dei Leviti erano istituzionalmente chiamati ad essere i sacerdoti per il popolo. Facevano solo ed esclusivamente questo lavoro, se così si può chiamare. E qui Pietro quindi riporta questa frase: siate santi perché io sono santo, pronunciata da Dio, riportata appunto da Mosè nel libro del Levitico. E Pietro inizia il brano che abbiamo preso in considerazione quest'oggi parlando della salvezza, la salvezza di cui già gli antichi profeti avevano scritto, avevano parlato, una salvezza descritta nei loro libri. Come ottenere la salvezza? Come fare per essere salvati? Diventando santi. E allora eccolo ancora qui, il nostro titolo di oggi. Mission Impossible. È una missione impossibile quella di diventare santi, e quindi di conseguenza è una missione impossibile essere salvati? Beh, lo vedremo fra poco. Mario Calvagno, e riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Mission Impossible, ricordo ancora il titolo, con un punto interrogativo. L'avevamo riferita nel precedente segmento, questa frase, alla santità, alla santificazione. La nostra santità, la nostra santificazione, mia e vostra, è qualcosa di possibile? Possiamo realizzarla oppure no? Oppure è impossibile? Beh, Pietro in questo capitolo 1 della sua prima lettera ci dice qualcosa di interessante, lo ricordo per riagganciarci ancora al segmento precedente. Riporta una frase dall'antico libro del Levitico dove il Signore, parlando al popolo, dice: siate santi perché io sono santo. E da lì partono tutte le prescrizioni che Dio desidera vengano applicate nella vita di ciascuno che fa parte del popolo. E quindi sono riportati alcuni dei 10 comandamenti e delle altre prescrizioni che hanno a che fare con l'etica, con la morale, tante situazioni che qui sarebbe lungo riportare, ma così ne diamo l'idea generale. Ed è un percorso da fare. Ed è un percorso che anche Pietro quindi ci propone riportando questa frase. E il percorso di Pietro, il percorso che mette lui stesso davanti a noi dopo averlo seguito lui, è un percorso di ubbidienza. Un percorso di ubbidienza. Perché? Perché il percorso di Cristo, il percorso che Cristo come uomo ha fatto nell'arco di quei 33 anni circa di vita umana che ha voluto manifestare, è qui insieme a noi. E nella Sacra Scrittura ritroviamo riferita a Cristo la frase che dice che lui si è fatto ubbidiente, ubbidiente fino alla morte e alla morte in croce. E noi purtroppo nella nostra cultura abbiamo sempre più spostato il significato vero della parola ubbidienza, che è un significato positivo, anzi molto positivo, lo abbiamo fatto diventare invece quasi dispregiativo in qualche modo. E perché la parola obbedire, ubbidire, dal latino ob, davanti, e a udire, ascoltare, significa essere in ascolto davanti a qualcuno. Essere in ascolto con premura, essere all'ascolto con attenzione alle indicazioni che ci vengono date da quell'altra persona, e anzi indica l'animo rivolto e aperto rispetto a questo qualcuno che ci parla, che è un qualcuno che ha autorevolezza, qualcuno che ha autorità. Attenzione, non autoritarismo, ma autorità, qualcuno di cui riconosciamo la grandezza. E allora ubbidire a Dio significa proprio questo: riconoscere la grandezza di Dio, riconoscere la potenza di Dio, l'autorevolezza di Dio, e stare all'ascolto di quello che Dio ha da dirci, un ascolto premuroso. E premuroso, questo termine io lo vedo come indicante noi che con l'occhio attento e in attesa di fare già subito qualcosa, attendiamo le istruzioni che Dio vuole darci, perché queste istruzioni le riteniamo giuste, le riteniamo opportune, riteniamo che è giusto seguire quello che Dio vuole dirci, perché sappiamo che è per il nostro bene. Ecco, qui è l'obbedienza, la vera obbedienza, il vero senso dell'obbedienza. E proprio in questo ci possiamo agganciare, diciamo così, all'obbedienza di Cristo. E allora, da un lato, noi troviamo Dio che in Gesù si è avvicinato in maniera premurosa a noi, tanto da rivestire la nostra stessa natura, la natura umana, con un corpo fisico, un corpo tangibile, un corpo limitante della potenza di Dio, è un corpo limitato nelle sue prerogative. E troviamo quindi Gesù, Dio in Gesù, con queste caratteristiche. E dall'altra parte, quale deve essere la nostra risposta? Deve essere quella di avvicinarci a Dio, appunto, in maniera premurosa, attendendo le istruzioni da Lui e mettendo in pratica la sua volontà. Ubbidire, quindi, un incontro fra noi e Dio. E cosa c'entra qui la santità allora? Dio vuole metterci un peso addosso? Vuole che, così come nella serie di film cinematografici Mission Impossible, realizziamo appunto delle situazioni veramente particolari, conquistiamo traguardi mai visti con acrobazie di ogni tipo, eccetera? No, non credo proprio, non è questa la santità. La santità significa fare umilmente la volontà di Dio, accettare l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita. Dio non vuole metterci addosso alcun peso, però ci chiede di essere santi perché Lui è santo. Ci chiede di essere santi come Lui è santo. Ci chiede di essere santi, lo ripeto ancora anche questo, perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Non ci sono due classi di esseri umani, la classe A e la classe B, i santi, i migliori che diventano potenti nel cielo e esaudiscono le grazie che gli vengono richieste. No, uno solo, lo ricordiamo, l'abbiamo detto altre volte, è il mediatore tra Dio e l'uomo, e quest'unico è Gesù Cristo, che è Dio e che è uomo, quindi sta nel mezzo ed è mediatore proprio per questo motivo. Gli altri siamo noi, donne e uomini, con i nostri limiti, con i nostri sbagli, con i nostri peccati, a cui viene chiesto di santificarci. Non c'è un peso, lo ripeto, gettato addosso a noi, ma anzi Gesù ci dice: voi che siete schiacciati dai vostri pesi, venite a me e sarò io a darvi riposo, sarò io a darvi conforto, sarò io a darvi forza per diventare santi, così come vi chiedo. Essere santi significa fare la volontà di Dio, e dove non arriviamo noi, arriva lo Spirito Santo, arriva Gesù, arriva il Padre. L'importante è muoverci, l'importante è passare all'azione, non un'azione da Mission Impossible, ma un'azione da uomo e da donna, da giovane persona o da persona anziana di oggi, che sceglie di fare la volontà di Dio, che sceglie di ubbidire. E allora la missione, quella della santità, che ci viene richiesta, diventa una missione possibile. Non è più impossibile. A Dio nulla è impossibile nella nostra vita. Lui può trasformarci ed è questo che vuole fare per me e per voi. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Loderò te di Antonio e Rosalia. Un gioioso benvenuto da Elena Rubino qui al Disco Highlight. I brani che vi presento in questi giorni sono di Antonio e Rosalia e appartengono all'album Loderò te del 2017, che è il settimo volume della collection Canzoni d'amore al padre della Morning Star. Chi sono Antonio e Rosalia? Sono due artisti cristiani che vivono a Modena e che con la loro musica intendono portare gloria al Signore Gesù attraverso il ministero di lode e adorazione. Il brano che sta per iniziare si intitola Stupenda Grazia, riadattato dall'inglese This is Amazing Grace di Jeremy Riddle, Josh Farrow e Phil Wickham. Buon ascolto, Stupenda Grazia, Antonio e Rosalia.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Abbiamo ascoltato un brano di musica cristiana, Gloria, ed è sicuramente uno dei brani che passano qui su RVS perché ci teniamo tanto a nutrire il cuore ma anche lo spirito, e lo facciamo anche attraverso le nostre interviste, attraverso i racconti di esperienze vissute dai nostri protagonisti, dai nostri ospiti. E con noi, come avevo già annunciato nell'anteprima, Claudia Liotta. Benvenuta Claudia.
2: Grazie, sono molto contenta di essere di nuovo lì con voi.
1: Ecco, arrivi in Sicilia anche se tu ti trovi in Umbria, giusto?
2: Sì, le ferie le ho finite, sono tornata, però scenderò nei prossimi mesi, ho dei compleanni, delle cose, perché il mio cuore è sempre lì, sempre in Sicilia.
1: Qui da Messina all'Umbria, sempre con la musica dentro, ma anche sempre con la fede che ti accompagna. La volta scorsa abbiamo parlato del fatto che tu hai dedicato una sezione del tuo libro di poesie alla, diciamo, alla tua fede, alla spiritualità, quanto la spiritualità sia importante nella tua vita, e ricordo che una delle battute che tu dicevi durante il corso di quell'intervista, quando tu hai parlato della tua conversione, hai affermato che veramente il Signore ha fatto una grande opera nella tua vita, e hai voluto ribadire che non importa da dove parti, perché ognuno possiamo partire anche da, non lo so, dal basso, quindi veramente possiamo partire dal punto più basso della nostra vita, quindi non ha importanza da dove parti, ma sapere che c'è una parti con lui, quindi che c'è una ripartenza, questo è molto importante, e che c'è un percorso, e in questo percorso è possibile vedere come ciò che eri comunque in qualche maniera ti aiuterà anche in quello che sarai, quindi non bisogna buttare ciò che è stato. Allora ti volevo chiedere, in questa tua ripartenza, perché tu hai detto che Dio ha fatto veramente tanto per te.
2: Sì, allora guarda, come dicevi tu, non ha importanza da dove si parte, perché il Signore è capace di fare cose straordinarie. Cioè, si può essere anche in una condizione di grande svantaggio, come io partivo da una famiglia terribile, con dei genitori disturbati, con una situazione veramente che avrebbe portato qualsiasi persona verso la devianza, verso problematiche serie, eccetera. Ma l'incontro con il Signore, a parte il fatto che io ho sempre creduto, anche
1: a che età, Claudia, a che età tu hai avuto questo incontro col Signore?
2: Allora, l'incontro col Signore l'ho avuto più o meno verso i 19 anni circa, e per cui ho cominciato a frequentare la chiesa avventista, ascoltavo la scuola del sabato, e poi ho sentito il desiderio di...
1: E spieghiamo un po' che cos'è la scuola del sabato. Quindi il sabato mattina, che è il giorno del riposo, il giorno dell'incontro, il giorno dell'assemblea, c'è una parte, diciamo, iniziale in cui in gruppi si studia la Bibbia su un argomento, su un tema che in genere ci accompagna per tutto un trimestre. Questo ci permette di ascoltare anche gli altri e poter condividere.
2: Esatto, e quindi io ho ascoltato un po' di queste riflessioni, e poi mi ricordo che per il mio compleanno ho chiesto una Bibbia in regalo. Mi è stata regalata questa Bibbia
1: su un tema che in genere ci accompagna per tutto un trimestre, questo ci permette di ascoltare anche gli altri e poter condividere.
2: Esatto, e quindi io ho ascoltato un po' di queste riflessioni, e poi mi ricordo che per il mio

0: affioravano in me queste esigenze, comunque sentivo questa, diciamo, questa frattura fra il mondo, spirituale e il mondo reale, diciamo. E le prime poesie che ho scritto, riguardavano un po' anche questo sentimento di bisogno di qualcosa di diverso. Per cui, insomma, poi ho chiesto gli studi biblici e mi sono battezzata che avevo 20 anni praticamente. E di lì è iniziato tutto un percorso dentro la Chiesa che mi ha gradualmente aiutato a superare tante difficoltà mie anche a livello di comunicazione relazionale, eccetera, eccetera. A me sempre fa piacere sempre ricordare un aneddoto, un episodio, se posso, se ho il tempo,
1: Certo.
0: veloce, veloce. Allora, diversi anni fa io ho tenuto io personalmente un corso di formazione per ADRA a Valle Grande di comunicazione,
1: ADRA è
0: perché nel frattempo
1: l'agenzia, diciamo, umanitaria della Chiesa
0: sì,
1: Adventista a livello internazionale.
0: esatto. Mi chiamo Franca Zucca, io in quel tempo appunto lavoravo all'interno della chiesa e faccio questo corso di comunicazione a Valle Grande per tante persone che lavoravano appunto per ADRA. E tutti mi dicevano: oh, ma come parli bene, ma come sei brava? E io gli faccio: guardate che io non ero così. E dico: c'è qualcuno in questa stanza che si ricorda com'ero io quando sono entrata in chiesa? Alza la mano il grande, quel tesoro che è stato Daniele Bastari, mi fa: io mi ricordo di te. E mi dice una cosa che qualcuno potrebbe pensare offesa, invece per me è stato un complimento. Mi ha detto, e lo dico in dialetto: tu eri nuddu miscata punnenti, cioè tu eri niente, tu eri una persona invisibile. Per dire
1: Il
0: quello che ero
1: salto.
0: quando sono entrata nella chiesa e l'opera straordinaria che ha fatto il Signore in me, mettendo a frutto e tirando fuori talenti. La musica già c'era, per carità, però a livello proprio di equilibrio personale, tante cose. Quindi questo è giusto un aneddoto per dire veramente quanto il Signore è potente se ci mettiamo nelle sue mani. E poi tutto un percorso di graduale guarigione, di cadute, di anche perché poi i percorsi nella vita sono tanti, no? Per cui
1: Quindi tu avevi
0: certe
1: anche,
0: ferite.
1: rispetto a quella che era la tua
0: Sì.
1: famiglia, che era una famiglia disfunzionale, come ce ne sono tantissime, perché comunque ogni genitore poi viene da una storia dei propri genitori e
0: Sì.
1: quindi si tramanda. Quindi sicuramente avevi anche delle ferite, magari
0: Sì.
1: delle domande senza risposta e quindi il Signore è riuscito a lenire quelle ferite, a colmare quei vuoti, ma questo spesso Dio lo fa attraverso altri uomini e altre donne. Quindi tu hai incontrato all'interno della Chiesa Adventista delle persone che ti hanno aiutato ad
0: Sicuramente,
1: amarti e
0: sicuramente.
1: a farti
0: Sì.
1: conoscere meglio questo Gesù, il maestro,
0: Sì.
1: l'amico, il re.
0: Sì, che poi appunto la presenza di Dio e comunque il lavoro di Dio non si ferma, non si ferma perché noi abbiamo costantemente bisogno di crescere, di capire, di conoscere noi stessi, di capire dove stiamo andando, cosa vuole il Signore da noi e quali sono i nostri punti deboli, perché Lui ci aiuta proprio a superare e a prendere coscienza di quali sono le nostre fragilità
1: Questo
0: e
1: credo
0: a
1: che sia
0: superarle
1: la
0: queste
1: parte più
0: fragilità.
1: importante, avere la co
0: Assolutamente.
1: consapevolezza, perché a volte non ci rendiamo conto, quindi il Signore ci aiuta a
0: È
1: guardarci
0: vero.
1: dentro e quindi a capire quali sono quei punti o comunque quegli angoli del nostro carattere, della nostra vita che devono essere guardate più da vicino e messe proprio nelle mani del Signore. Ed è interessante vedere come nella scrittura, quando si presentano uomini e donne, ci sono uomini di grande fede, però vediamo che ognuno di loro aveva comunque un qualche punto debole. Questo significa che quando andiamo al Signore, la guarigione non è istantanea e completa. A mano, con la consapevolezza, andiamo a scardinare alcune parti, però qualcuno ancora resta e su quello il Signore ci aiuta diciamo, a lavorare nel corso della nostra vita. Quindi andiamo a Lui così come
0: Così.
1: siamo, non importa da dove siamo partiti, ma andiamo perché per noi ci può essere sempre un nuovo giorno. Ci ascoltiamo Angelo Maugeri con questo brano del 2013, quindi è passato un bel po' di tempo. Dammi un nuovo giorno, e questo è quello che lui dirà nel ritornello. Un nuovo giorno, dammi un nuovo giorno. Angelo Maugeri, ricordo che fossi tu un giorno a mandarmi un, non so se era una mail, sì, penso che fosse una mail, in cui mi dicevi: sai, ho ascoltato questo cantone.

0: attore cristiano, è carino, ascoltalo. E così io lo ascoltai e poi da lì nacque, sono passati tantissimi anni, nacque questo mio interesse per la musica cristiana italiana, quindi Angelo Maugeri, quindi poi abbiamo fatto interviste, abbiamo fatto dei concerti, ho presentato due dei suoi concerti qui in Sicilia e quindi ho potuto apprezzare come anche in Italia ci sono degli artisti che credono molto al valore dell'adorazione, della lode, ma soprattutto cerco di farlo in maniera anche professionale, quindi non improvvisata, attraverso lo studio, attraverso tutta una serie di step. E ricordo che tu, quando lavoravi all'interno della Chiesa Ventista, ti occupavi della musica e facevi anche degli incontri proprio di formazione, che cos'è la musica, che cos'è l'adorazione, che cos'è la lode. E ricordo di aver imparato tanto da te, Claudia, perché hai risvegliato, comunque hai forse fatto nascere in me un maggiore interesse per la musica cristiana, per come, cosa significa adorare attraverso il canto e la musica.
1: Sì. Ma sì, perché allora io penso che un canale a livello sia cognitivo che emozionale, che può fare tanto, può dare tanto, ci può mettere davvero in connessione e in preghiera con il Signore. E io mi ricordo che c'è stato un anno molto difficile per me, nel 2010-11, a livello lavorativo, avevo appena finito di lavorare per la Chiesa e io facevo dei viaggi per andare a scuola e l'andata me la facevo sempre ascoltando canti cristiani che avevo selezionato, me la facevo piangendo tutto il tempo, al ritorno ero più serena perché attraverso quei canti io comunque sentivo la presenza del Signore. Spostando questa cosa all'interno della Chiesa, io penso che non finirò mai di dire quanto è importante capire che la musica in Chiesa è preghiera allo stato puro e deve essere trattata come tale. Non è riempitivo, non è dai cantiamo, è qualcosa di veramente importante, che prepara il cuore, che nutre il cuore, se fatta bene. Come dicevi tu, bisogna studiare, non bisogna improvvisare, non bisogna andare lì davanti e dire «Ah, ma io oggi voglio fare un canto». Queste cose qua che purtroppo ancora ci sono. Perché in quel momento io sto elevando il mio cuore al Signore, lo devo fare nel modo giusto e con testi e musiche che mi aiutano a mettermi in comunione con Lui. Io non voglio parlare di generi musicali, altre cose, anche se alcuni non sono sicuramente adatti, però sono dell'avviso che bisogna parlare una lingua musicale che sia coerente con la nostra sensibilità di fede e che mi dia veramente una crescita, ok? Io appunto facendo questi seminari puntavo sempre il dito sul cos'è lodare, cos'è adorare, come lo posso fare, e mettevo sempre dei brani musicali per far capire cosa diceva il brano, ma soprattutto in che modo quel brano davvero nutriva la spiritualità del credente, perché appunto non bisogna mai sottovalutare queste cose. Capisco che così è un po' un discorso un po' superficiale, ma in realtà è davvero qualcosa di fondamentale.
0: È importante capire il ruolo della musica, leggendo la Bibbia e sapendo che abbiamo un libro, il più lungo della Bibbia, i Salmi, che è dedicato al canto, alla preghiera, ci rendiamo conto che Dio dava un'importanza elevata, soprattutto perché Dio sapeva che attraverso la musica noi possiamo avvicinarci a Lui. Quindi la musica può avvicinarci, sì, come potrebbe anche allontanarci a seconda del tipo di musica, certo, che scegliamo. Certo. Davide aveva creato, certo, un'orchestra, aveva creato un coro per dire quanto la musica fosse, sì, importante per l'adorazione. Allora ricordiamoci di queste cose, soprattutto io ho imparato anche che possiamo pregare nel nostro intimo attraverso la musica, cioè possiamo anche cantare al Signore con le nostre parole, con i nostri modi, quando siamo in preghiera da soli, possiamo anche attraverso musiche che ci inventiamo noi, no? Portare quella preghiera non solo col parlato, ma anche con la musica. È un'esperienza particolare, io ho provato, perché non è usuale. Quello che volevo dire, se ho cercato di dirglielo attraverso qualcosa di musicato, quindi mi sono inventata in quel momento, ed è qualcosa di diverso, cioè dirlo così o dirlo invece facendo, ecco, producendo una musica con le nostre corde vocali, quindi abbiamo anche il nostro strumento incorporato, sì. Dà qualcosa di diverso, cioè ti permette di vivere quel momento spirituale in maniera diversa. Quindi grazie Claudia per quello che hai realizzato negli anni, quello che ancora farai e quello che hai fatto per diverse persone, per diversi giovani delle varie comunità avventiste in cui ti sei trovata a poter portare quello che era la tua passione ma anche la tua professionalità.
1: È stata un'esperienza molto bella, anche lavorare con il coro da giovane a giovane, fare concerti in giro per l'Italia, fare campi musicali, è stata un'esperienza veramente bella, formativa, è passato ormai tanto tempo, però ho messo in pratica quello che potevo, diciamo, condividere con gli altri, la mia esperienza che continua, perché io continuamente ascolto musica cristiana, canto in chiesa, faccio spesso dei canti al pianoforte preparati, nuovi che non conoscono, per portare le persone a avere anche l'abitudine buona e sana di ascoltare a casa musica cristiana, mm-hmm. e di perché è veramente un grande nutrimento.
0: Grazie Claudia, buona giornata.
1: Grazie a tutti voi, a presto.
0: Siamo arrivati all'ultima puntata del bello e il brutto della scienza. Magari chissà, poi faremo una serie, perché immagino che non finiranno le cose belle e purtroppo nemmeno le cose brutte della scienza. Con noi sempre il professore Giovanni Sauli, benvenuto.
2: Grazie dell'invito, come sempre.
0: Tu sei professore di scienze naturali, liceo scientifico di Scordia, quindi hai a che fare con i ragazzi, quindi quali sono le tue classi?
2: Dalla prima alla quinta.
0: Ah, diciamo. Quindi proprio li segui in tutto il percorso?
2: Sì, sì, in tutto il percorso. Sì.
0: Ti confronti con loro con tematiche, immagino che di questi tempi, anche con tematiche che sono abbastanza attuali. Non so se di questi argomenti che tu hai condiviso con noi hai avuto modo di parlare anche con loro.
2: Sì, sicuramente.
0: E loro immagino sono molto attenti.
2: Non mi posso lamentare dei miei studenti.
0: Parlaci del bello e del brutto della scienza, o da entrambi oggi?
2: Sì, anche oggi facciamo un excursus tra il bello e il brutto della scienza. Torno un po' indietro nel tempo. Siamo nel deserto del New Mexico. La data esatta è il 16 luglio 1945. L'ora è quella poco prima dell'alba. Il cielo è ancora buio, ma improvvisamente l'orizzonte viene squarciato da un lampo accecante, più luminoso di mille soli. E questo è l'istante in cui l'umanità entra nell'era atomica. Il protagonista della nostra storia è Robert Oppenheimer, lo scienziato che potremmo definirlo come un moderno Prometeo, che ha donato all'uomo il potere di forgiare e dominare la natura, la forza dell'atomo. Chi era Robert Oppenheimer? È un fisico nato a New York nel 1904 da una famiglia di origini ebraiche. Era sicuramente un uomo poliedrico, perché non solo si occupava di fisica, ma amava la poesia, parlava 8 lingue, studiava addirittura il sanscrito. Quindi era un intellettuale a tutto tondo, descritto dai suoi compagni sì come sicuramente un ragazzo brillante, tuttavia era socialmente goffo, viveva a caffè e sigarette, era perennemente tormentato da una personalità piuttosto complessa. In soli 3 anni lui si laurea ad Harvard in chimica, ma dobbiamo immaginare che lui tuttavia frequenta contemporaneamente anche corsi avanzati di fisica teorica soprattutto, e dà esami anche di filosofia, di letteratura, di lingue straniere, quindi di fatto un personaggio poliedrico. Lui si laurea ad Harvard come chimico, però ha delle competenze anche di fisica teorica. Infatti da Harvard lui poi si trasferisce in Inghilterra, a Cambridge, però questo è anche il suo periodo più brutto, più buio, drammatico. Infatti Oppenheimer odia la fisica sperimentale, lui non riesce a stare all'interno di un laboratorio, lui ama soltanto la teoria, vuole essere soltanto un fisico teorico, e quindi sviluppa in questo periodo una grave depressione. E addirittura in un momento di forte esaurimento nervoso Oppenheimer lascia una mela avvelenata utilizzando delle sostanze chimiche tossiche che aveva trovato nel laboratorio, la lascia appunto sulla scrivania del suo tutor, lo scienziato Patrick Blackett. E fortunatamente Blackett non mangia questa mela, però l'università scopre il misfatto e non viene espulso Oppenheimer grazie all'influenza e all'intervento della sua ricca famiglia, e quindi viene graziato sostanzialmente a patto di seguire tutta una serie di cure psichiatriche. Colpito da questa situazione, allora Oppenheimer lascia Cambridge e si reca in Germania, a Gottinga, e da qui inizia i suoi studi, anche guidato da personaggi del calibro di Max Born, Heisenberg, Pauli o lo stesso Enrico Fermi. La storia però interessante inizia nel 1942, quando il governo americano sceglie Oppenheimer per guidare il progetto Manhattan, e la missione è quella di battere sul tempo la Germania nazista nella costruzione della bomba atomica.
0: Se non ci fossero riusciti gli Stati Uniti, ci sarebbe riuscita la Germania, quindi questa bomba atomica sarebbe comunque venuta fuori.
2: Sì, sì, la Germania era molto avanti, molto in là con gli studi in questo campo. E Oppenheimer fu scelto come direttore scientifico proprio per le sue doti di leader carismatico, infatti aveva una grandissima visione d'insieme, era capace di spaziare in diversi campi, dalla fisica nucleare alla chimica, all'ingegneria, alla metallurgia, e quindi uno dei suoi compiti fu quello di riunire molte menti brillanti della comunità scientifica mondiale di allora. E vennero reclutati scienziati del calibro di Enrico Fermi, Richard Feynman, Edward Teller, Niels Bohr, e all'inizio Oppenheimer pensava che sarebbero bastati soltanto pochi scienziati, però alla fine il progetto crebbe così tanto che furono coinvolte complessivamente oltre 600.000 persone. E sotto la sua guida il laboratorio di Los Alamos sviluppò due tipologie di ordigni di bombe atomiche, una all'uranio e un'altra al plutonio, e per verificare l'efficacia soprattutto del modello al plutonio, Oppenheimer organizzò e diresse il famoso Trinity Test, appunto il 16 luglio del 1945. E il Trinity Test rappresenta il punto di svolta fondamentale nella storia dell'umanità, proprio perché questo test di fatto è la prima esplosione nucleare della storia. Prima del test gli scienziati avevano un timore, seppur remoto, però loro dibatterono molto su questa questione, cioè il fatto che l'esplosione potesse innescare una reazione a catena con l'idrogeno presente nell'atmosfera, arrivando a incendiare l'intera atmosfera terrestre e quindi sostanzialmente ad annientare ogni forma di vita sulla Terra.
0: Ci fermiamo un attimo e poi ritorniamo, perché ci sono tante cose che devo chiederti. Riprendiamo il nostro dialogo con il professor Giovanni Sauli. Quindi stiamo parlando di Oppenheimer, di quello che è riuscito a fare mettendo su una squadra potente di scienziati, fisici, eccetera. Quindi volevo chiederti, visto che ci parlavi di questo Trinity Test, quali sono gli effetti, quali sono stati gli effetti fisici, risvolti storici ed etici di questo test?
2: Allora, per quanto riguarda la potenza dell'esplosione, diciamo che l'ordigno che fu fatto esplodere sprigionò un'energia che è pari a circa 25.000 tonnellate di tritolo. L'esplosione illuminò le montagne circostanti come se fosse giorno. Tant'è vero che Oppenheimer lo paragonò alla radiosità di 1000 soli. L'onda d'urto fu avvertita fino a 160 km di distanza. Pensate che il calore che si sprigionò fu talmente elevato che sciolse la sabbia del deserto circostante, la trasformò in un vetro verdognolo, chiaramente radioattivo, che noi oggi conosciamo con il nome di trinitite. Però l'effetto più grave chiaramente riguardò la salute pubblica, perché la bomba fu fatta esplodere a bassa quota e quindi i venti diffusero la ricaduta radioattiva, cioè l'insieme di tutte le polveri, le ceneri, i detriti, su un'area molto vasta di centinaia di chilometri. E chiaramente la comunità locale, che viveva sotto vento soprattutto, ha registrato per generazioni tassi anomali di tumori. Si sono verificati molti casi di leucemia, ma anche di malattie cardiache, e questo a causa della contaminazione dell'aria, dell'acqua e dei pascoli. Però dal punto di vista proprio militare, il Trinity Test fu un successo, e questo diede al presidente Truman la conferma che potevano procedere con i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki. Infatti queste due città furono bombardate di lì a pochi giorni, e quindi il test segnò di fatto l'inizio della competizione nucleare globale.
0: È interessante sapere che quindi il test già faceva capire quanto poteva essere potente, e questo non li ha fermati. Poi la bomba ha avuto risvolte ancora più disastrosi. Ma qual è stata la reazione di Oppenheimer rispetto al Trinity Test e ai bombardamenti di Hiroshima?
2: Nel momento della detonazione Oppenheimer fu colto da una profonda crisi personale. Tant'è vero che gli affiorarono in mente i versi di un testo sacro indù. Questi versi sono stati riportati anche nel film, appunto, Oppenheimer, quando lui dice: sono diventato morte, il distruttore di mondi. Arrivò Oppenheimer a confessare a Truman stesso di sentire le proprie mani sporche di sangue, proprio per le centinaia di vittime, migliaia anzi di vittime, dovute alle bombe sganciate su queste due città. Successivamente lui dedicò gran parte della sua vita alla lotta contro la proliferazione nucleare e si oppose fermamente allo sviluppo di nuove armi nucleari. Di contro i vertici militari e anche altri scienziati invece, come ad esempio lo scienziato Teller, suo ex collaboratore a Los Alamos, volevano proseguire con la costruzione di nuove e più potenti armi atomiche, come la famosa bomba H, dove H sta per appunto idrogeno. E nonostante le opposizioni di Oppenheimer, la bomba H venne testata per la prima volta nel 1952 nelle isole Marshall, e si rivelò 400 volte più potente del Trinity Test, confermando quindi così le peggiori paure di Oppenheimer sulla capacità distruttiva raggiunta dall'uomo.
0: Quali sono le applicazioni positive della radioattività? Ne troviamo?
2: Sì, perché la stessa fisica che ha distrutto queste due città giapponesi, se ci pensiamo bene, ogni giorno salva anche milioni di vittime nei nostri ospedali. Pensiamo alla medicina nucleare, cioè la radioterapia oncologica, grazie alla quale possiamo bombardare i tumori con precisione millimetrica, andando a colpire le cellule malate, grazie appunto all'utilizzo degli isotopi radioattivi. Non solo, possiamo pensare anche alle tecniche di diagnostica come la PET, cioè la tomografia a emissione di protoni. E vengono utilizzati infatti dei traccianti che sono debolmente radioattivi, e questo per poter fotografare il funzionamento interno del nostro corpo e quindi andare a scovare malattie che altrimenti non sarebbero facilmente diagnosticabili. E sul fronte energetico, poi, nonostante i rischi legati alle scorie, la fissione nucleare produce enormi quantità di elettricità, questo senza emettere gas serra. Quindi l'atomo, l'energia imprigionata all'interno dell'atomo, chiaramente può essere utilizzata in vari modi, ancora una volta, sia in positivo che in negativo.
0: Sappiamo che l'Italia si è schierata per il no per quanto riguarda l'energia nucleare un tempo, non so se oggi sarebbe la stessa risposta. Secondo te sì o no all'energia nucleare?
2: Non è facile rispondere, perché sicuramente ci sono dei vantaggi, ma anche degli svantaggi. Se analizziamo brevemente i vantaggi, possiamo sicuramente sostenere che l'energia nucleare ha emissione zero di CO2, quindi di anidride carbonica, che sappiamo bene essere un gas a effetto serra e che quindi contribuisce al cambiamento climatico. Durante il funzionamento le centrali non emettono gas a effetto serra e quindi questo sicuramente è un vantaggio. Poi un altro vantaggio risiede nell'alta densità energetica, cioè basta una minima quantità di combustibile nucleare, in questo caso l'uranio, per produrre una grande quantità di energia. Inoltre la produzione è continua e stabile, perché a differenza del solare, per esempio, o dell'eolico, il nucleare non richiede condizioni meteorologiche particolari, quindi fornisce energia costante sempre. E poi vi è anche un basso consumo di suolo, perché le centrali nucleari richiedono molto meno spazio fisico rispetto ai grandi parchi solari o eolici. Di contro gli svantaggi sono notevoli, perché chiaramente abbiamo il problema delle scorie radioattive, in quanto la produzione genera tutta una serie di rifiuti altamente pericolosi che possono rimanere tossici per migliaia di anni. E ad oggi nessun paese ha reso pienamente operativo un deposito geologico definitivo che possa garantire sicurezza a lunghissimo termine. E poi abbiamo alti costi iniziali, perché la costruzione di reattori chimici di reazioni nucleari richiede investimenti miliardari e quindi anche tempi lunghissimi, che possono spesso superare anche i 10 anni. Chiaramente abbiamo il rischio di incidenti catastrofici, tutti ci ricordiamo di Chernobyl o Fukushima. Abbiamo anche il pericolo di una proliferazione nucleare, e quindi le tecnologie e i materiali impiegati per il nucleare civile possono anche essere teoricamente utilizzati per lo sviluppo di armi militari. E poi, non ultimo, dobbiamo pensare che l'uranio non è una risorsa rinnovabile. L'uranio è un metallo presente in quantità finite sulla Terra, il che rende il nucleare tradizionale chiaramente una fonte non infinita, anche se le riserve attuali sono abbastanza abbondanti di uranio, ma sicuramente non sono illimitate. La conoscenza è come un fuoco, sta a noi decidere se usarlo per scaldare il mondo oppure per ridurlo in cenere.
0: Grazie Giovanni, spero di risentirci presto con altre serie.
2: Grazie a voi, grazie.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vangelo di Matteo, capitolo 27, 55, 66. Il titolo che diamo a questo brano è Il seppellimento di Gesù. Ripeto, Matteo 27, da 55 a 66. Ora quivi erano molte donne che guardavano da lontano, le quali avevano seguitato Gesù dalla Galilea per assisterlo, tra le quali erano Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figlioli di Zebedeo. Poi fattosi sera avvenne un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anch'egli discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato. E Giuseppe, preso il corpo, lo involse in un panno lino netto e lo pose nella propria tomba nuova, che aveva fatta scavare nella roccia. E dopo aver rotolata una gran pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Or Maria Maddalena e l'altra Maria erano quivi sedute di rimpetto al sepolcro. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo tre giorni risusciterò vivi, sedute di rimpetto al sepolcro. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato dicendo: Signore, ci siamo ricordati che

Gesù era stata immolata per i nostri peccati. Il Signore, l'ultima cosa che disse sulla croce fu: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Espirò. Qua possiamo dire, immaginare con la nostra fantasia un po' come era quel pomeriggio quando il sole si è oscurato. Per 3 ore possiamo immaginare che un silenzio tombale era sceso su tutta quella collina. Tutto taceva. Tutti i presenti alla crocifissione avranno preso la via del ritorno. Le ombre della sera scendevano su 3 croci solitarie. Solo alcune donne ai piedi della croce di Gesù rimasero sino alla fine, nell'attesa che il corpo del Signore fosse tolto dalla croce e deposto nel sepolcro. Quelle donne che avevano servito il Signore in vita. Chi erano queste donne che avevano servito il Signore in vita e che volevano servirlo e che hanno dimostrato il suo amore anche nella morte? C'è un passo nell'Evangelo di Luca, capitolo 8, dove vengono menzionate queste donne che servirono il Signore mentre era in vita. In Luca capitolo 8, versetto 2, dice che con lui erano i 12 e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria detta Maddalena, dalla quale erano uscite 7 demoni. E Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, e Susanna ed altre molte che assistevano Gesù ed i suoi con i loro beni. Queste donne erano persone devote, persone che praticavano, possiamo dire, la diaconia, cioè il servizio a questi discepoli e soprattutto a Gesù. Donne che avevano dimostrato sino alla fine veramente questo amore che avevano per il Signore. E non si sono stancate del Signore, ma sino alla fine sono andate persino al sepolcro. Ma qui vediamo una cosa, che Dio si prende cura del corpo di suo figlio. E qui vediamo in questo brano che si adempiono delle profezie. Delle profezie che furono scritte 1000 anni prima per mano di Davide. Cosa dice il Salmo 34? Si adempie una profezia. Il Salmo 34, versetto 19 e 20, dice così: Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Egli preserva tutte le ossa di lui, non uno ne è rotto. Il salmista Davide scrisse questo riguardo al corpo di Gesù quando pendeva dalla croce. In Giovanni viene detto quello che è proprio successo. In Giovanni capitolo 19, da 31 a 33, dice così: Allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce, durante il sabato, poiché era la preparazione, e quel giorno del sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe e fossero tolti via. I soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe al primo e poi anche all'altro che erano crocifissi con lui. Ma venuti a Gesù, come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe. Qui si adempie alla lettera la profezia che nessun osso doveva essere rotto. Dio veglia sul suo figliolo e che le profezie alla lettera si adempiano. E un'altra importantissima profezia si adempie nel seppellimento di Gesù. Prima del calare del sole, il corpo del Signore fu deposto nella tomba di un ricco secondo la profezia che leggiamo in Isaia. In Isaia capitolo 53, versetto 9, dice così: Gli avevano assegnata la sepoltura fra gli empi,
ma nella sua morte

egli è stato col ricco, perché non aveva commesso violenze, né v'era stata frode nella sua bocca. Questa è un'altra profezia, che Dio ha preparato tutto in un modo meraviglioso e perfetto. Ebbene, chi sono stati gli autori del seppellimento di Gesù? Chi sono stati gli autori? Noi abbiamo visto che gli undici discepoli erano andati via, erano fuggiti quando Gesù era nel Getsemani. E lì il Signore fu preso da quella turba di persone e i discepoli sono fuggiti e poi non ci sono fatti più vedere. Tutto il percorso che il Signore fece dal Getsemani fino al pretorio fu Pietro che per un certo tempo l'ha seguito e poi vediamo che l'ha rinnegato, no? L'ha rinnegato. Però dal pretorio sino al Golgota non c'è stato nessuno che ha accompagnato Gesù. Ebbene, Dio, nonostante i discepoli di Gesù sono stati presi dal timore, dalla paura, si sono rinchiusi nelle loro case perché avevano paura dei giudei, Dio ha suscitato due personaggi che sono stati nell'ombra durante la vita di Gesù perché avevano un certo timore. E lo leggiamo perché avevano timore. Chi erano questi due personaggi, questi due eminenti discepoli? Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo. Nicodemo era quel famoso personaggio che è andato di notte da Gesù per avere un dialogo, per un colloquio, perché aveva delle domande Nicodemo da fare a Gesù. E infatti voglio leggere due passi dove vengono menzionati questi due personaggi. Prima lo voglio leggere in Luca capitolo 23 versetto 50 in poi, dove dice: ed ecco un uomo per nome Giuseppe, che era consigliere, uomo da bene giusto, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri, ed era da Arimatea, città dei giudei, e aspettava il regno di Dio. Venne a Pilato e chiese il corpo di Gesù, e trattolo giù di croce, lo involse in un panno lino e lo pose in una tomba scavata nella roccia, dove nessuno era ancora stato posto. Era il giorno della preparazione e stava per cominciare il sabato. E le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, avendo seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi, essendosene tornate, prepararono aromi ed oli odoriferi. Ancora poi in Giovanni, capitolo 19, viene menzionato l'altro personaggio. Ripeto, il Vangelo di Giovanni, capitolo 19, dal versetto 38 a 40. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma occulto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e tolse il corpo di Gesù. E Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di notte, venne anch'egli portando una mistura di mirra ed aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in pannellini con gli aromi, come usanza di seppellire presso i giudei. Bene, qui questi due personaggi che facevano parte del Sinedrio, vediamo che erano persone timorose, avevano timore perché facevano parte di una casta importante, persone onorevoli, persone conosciute, persone influenti. Che cosa era il Sinedrio? Il Sinedrio è l'organo giuridico della nazione ebraica. Vediamo che Pilato si era informato che Gesù era morto e quindi permise che Giuseppe togliesse il corpo di Gesù dalla croce.
E possiamo immaginare questi due uomini con quelle poche donne. Scendere il corpo di Gesù dalla croce, togliere la corona di spine, togliere i chiodi dalle mani e dai piedi e avvolgere Gesù in questi panni di lino candidi, puliti, e portare il corpo di Gesù alla tomba. E qui vediamo che Giuseppe mette a disposizione la sua tomba. E Nicodemo, lui cosa porta da parte sua? Cosa porta? 100 libbre di aromi, di profumi. Sono 50 chili. Quindi questi due uomini, prima timorosi, paurosi, diventano arditi e coraggiosi, senza tenere conto cosa avrebbero detto i loro colleghi, ma il loro amore, che non avevano espresso in vita a Gesù, l'hanno espresso nella sua morte. Questi uomini eminenti. E qui dice che la tomba era nuova. La tomba era scavata nella roccia. Era una tomba regale. Come oggi tante persone si fanno le tombe che sembrano monumenti, non sotto la terra. Era privilegio di pochi, dei ricchi, di avere una tomba scavata nella roccia, perché le persone comuni venivano buttate nelle fosse. Ma avere una tomba scavata nella roccia era tomba di un re. Ebbene, Gesù fu seppellito in una tomba nuova. E dice dove ancora nessuno era stato posto. Perché è importante sapere che nessuno era stato prima di Gesù posto in quella tomba? E possiamo dire che l'ha inaugurata Gesù. Cioè Dio ha onorato suo figlio nella tomba e si è servito di un uomo ricco che era Giuseppe d'Arimatea. E c'è una bella riflessione, perché dice che questa tomba era posta in un giardino. La Bibbia chiama anche orto. E fa pensare, il primo Adamo peccò e morì e portò la morte nel giardino d'Eden. L'ultimo Adamo, Gesù Cristo, fu seppellito in un giardino e invece ha riportato la vita. Sapete, il calendario ebraico non inizia a gennaio, ma inizia nel mese di marzo e aprile. Cioè vuol dire, il primo mese dell'anno inizia in primavera, in cui Gesù è risuscitato. E la primavera è la prima stagione. Gesù è risuscitato nella prima stagione. Gesù è risuscitato nel primo mese dell'anno, che ricorreva il mese di Abib, quando Israele è uscito dal paese d'Egitto, che fu celebrata la prima Pasqua, quando Israele uscì dal paese d'Egitto. E Gesù è risuscitato il primo giorno della settimana. Quindi vediamo che con la risurrezione sbocciava la nuova vita, la vita eterna. È bellissimo quello che dice qui l'apostolo Paolo a Timoteo. Sono parole meravigliose. Nella seconda lettera di Timoteo Paolo scrive che fu la sua ultima lettera, una lettera di commiato, una lettera paterna, una lettera piena di affetto, di amore, perché Paolo era consapevole che la sua dipartenza da questa terra era molto vicina. E lui, come un padre, scrive queste stupende parole a Timoteo. In seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 8, dice così: ricordati di Gesù Cristo, risorto d'infra i morti,
progenie di Davide secondo il mio Vangelo. Cioè, in questo vediamo che Paolo voleva incoraggiare a Timoteo che Gesù era il re di Israele e che avrebbe istituito il suo regno sulla terra. Ma non solo questo, ma dice ancora qualcosa di più. Sempre in 2 Timoteo capitolo 1 versetto 10, 2 Timoteo 1 10 dice: il quale, cioè Cristo, ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Gesù non solo istituirà il suo regno sulla terra per 1000 anni, ma con la sua morte e con la sua risurrezione lui ha prodotto in luce la vita eterna e l'immortalità. Quindi la risurrezione di Cristo è una cosa straordinaria, una cosa meravigliosa. Gesù è morto e purtroppo ci sono delle sette che dicono che Gesù non è morto veramente, è stata la sua una morte apparente, ma Gesù è morto veramente. E voglio menzionare 6 punti che dimostrano che Gesù è veramente morto. Primo, vediamo che i soldati fiaccarono le gambe ai due ladroni crocifissi con Gesù perché non erano morti, ma al Signore non fiaccarono le gambe ai due perché già era morto. Infatti voglio rileggere il versetto che dice: i soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Ma venuti a Gesù, come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe. Secondo, i nemici di Gesù si sono ricordati delle parole che Gesù aveva detto mentre era in vita. Era arrivata alle loro orecchie che Gesù aveva detto: il terzo giorno io risusciterò. E questo è stato come una pulce che loro avevano. Allora, cosa hanno fatto? Voglio rileggere quello che abbiamo letto poc'anzi. Qui sono i nemici del Signore che vanno da Pilato e dicono queste parole: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo 3 giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, che talora i suoi discepoli non vengono a rubarlo e dicono al popolo: è risuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro: avete una guardia, andate, assicuratevi come credete. Ed essi andarono ad assicurarne il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. E poi sappiamo che veramente Gesù è morto perché loro hanno messo lì un sigillo, una pietra e persino una guardia. Quindi Gesù è stato 3 giorni lì. Terzo punto, le scritture confermano che Gesù è morto veramente. E voglio leggere quello che dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 3. Prima Corinzi 15, versetto 3 dice: poiché io v'ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. E dice in Romani capitolo 4 versetto 24 Paolo, l'apostolo Paolo: noi crediamo in colui, cioè in Dio, che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Quarto punto, il Signore lo predisse. E voglio leggere solo un versetto. Capitolo 16 di Matteo, versetto 21, dice: da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme
e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Quinto punto, gli apostoli predicarono la sua morte e risurrezione. L'apostolo Pietro, nel giorno di Pentecoste, disse: quest'uomo, cioè Gesù, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che gli fosse da essa ritenuto. Sesto punto, la tomba vuota. È stato rapito? È stato rubato? No! Che cosa avviene lì alla tomba? Quando vengono quelle donne, degli angeli sono comparsi e hanno detto queste testuali parole. In Luca capitolo 24, versetto 4 e 6 dice così: e avvenne che mentre se ne stavano perplessi di ciò, ecco che apparvero dinanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ed essendo esse impaurite e chinando il viso a terra, essi dissero loro: perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea. Quindi qui notiamo almeno sei punti come è vero che Gesù è morto e risuscitato. Vana sarebbe la nostra fede se non fosse morto e risuscitato. Vediamo che la tomba è un luogo di incontro. La tomba fu il luogo dove i seguaci di Gesù iniziano a proclamare la sua risurrezione. Vediamo che Gesù fu deposto nella tomba, però le donne poi tornarono a casa. Poi spuntato il giorno del sabato e non potevano andare di giorno di sabato. Non potevano. Perché? Perché non potevano andare il giorno di sabato? Perché loro erano legate all'osservanza della legge del sabato, che non permetteva alle persone di superare gli 800 metri. Per cui loro, di buon mattino, allo spuntare dell'alba, queste donne sono andate alla tomba con dei profumi, perché volevano ungere ancora il corpo del Signore. Però sono andate preoccupate: chi ci sposterà la pietra? Come faremo a spostare quel masso così grande proprio davanti all'uscio della tomba? Ma quando hanno visto che la pietra era spostata, che l'uscio era aperto, che degli angeli, questi due uomini con vesti splendenti, gli hanno detto: perché cercate il vivente fra i morti? Questa è stata la più grande e straordinaria notizia, e sono andate a portare la buona novella ai discepoli. Ebbene, quel Gesù di cui fu oggetto di gioia ed allegrezza, che anche per noi è motivo di gioia, perché sappiamo che Gesù è vivente e Lui è anche presente. Gesù è qui in mezzo a noi. Dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E noi lo vogliamo adorare, il Signore, con tutto il nostro cuore, perché Lui è morto per i nostri peccati, è risuscitato per la nostra giustificazione. E in Lui abbiamo la vita eterna, la salvezza dell'anima, il perdono dei peccati, è tutto grazie a Lui. E abbiamo anche la promessa che Lui ritornerà e ci porterà in cielo. Siamo più che sicuri, perché Lui l'ha detto e Lui è fedele alle sue promesse. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Eccomi qui, amici ed amiche. Pronti per iniziare un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Solo l'ateo uccide in nome di Dio. Voglio leggere dalla Bibbia un famoso versetto che troviamo scritto nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3, al verso 16. E dice così: poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisce, ma ha vita eterna. Cari amici, c'è un motivo molto valido per cui ho letto questo verso che per molti è chiamato il Vangelo in miniatura. Ormai in Occidente siamo in guerra, e non solo in Occidente, logico. Questa parola spaventa, ma credo non sia più possibile dubitarne o usare eufemismi. Siamo dentro una guerra strana, amorfa, è difficile in guerra e non solo in Occidente, logico. Questa parola spaventa, ma credo non sia più possibile dubitarne o usare eufemismi.

danno di cittadini inermi in nome dell'odio puro e semplice, siamo nella logica amico-nemico e quindi si fa la guerra. Dopodiché le finalità e le giustificazioni, sia politiche, economiche o religiose, sono tutt'altro. Quello che sgomenta, oltre la vulnerabilità dell'Europa ormai democratica, è il fatto che quella che un tempo era l'albero della cuccagna per il mondo intero, oggi sia diventata lo spauracchio dell'odio, quasi a voler, da parte di chi attacca, quasi a voler reclamare del terreno perduto, magari secoli fa, a causa di altri atei che ammazzavano e distruggevano in nome di un dio strano. Sapete, amici, il famoso concetto biblico che è divenuto ormai luogo comune, che recita: quello che semini raccogli, sembra quanto mai applicabile oggi, anche se, come dicevo, sono passati almeno 8 secoli dalle prime invasioni degli atei verso l'Oriente. E oggi la cosa strana e subdola è che a scatenare questa guerra, paradossalmente, è stato l'Occidente, con la sua stupida pretesa di portare la democrazia in territori che non sanno nemmeno cosa fosse. Il paradosso è proprio quello di aver voluto liberare quelle popolazioni dalla tirannia, ma in effetti hanno tolto il coperchio di un vespaio gigantesco. Ma a proposito, Dio cosa c'entra in tutta questa conclamata stupidità umana? Il Dio della Bibbia, che per salvare le sue creature manda sulla croce il suo unico figlio, come abbiamo letto nel verso di oggi, che sarebbe Gesù appunto, a morire come il peggiore dei terroristi. Come può questo Dio volere il massacro tra coloro che vorrebbe salvare? Nel corso dei secoli, quante aberrazioni sono state compiute dalle religioni in nome di dii inesistenti. E anche oggi la famosa frase che udiamo in televisione dai terroristi o dai kamikaze, tante volte, Allah Akbar, cioè Dio è il più grande, a quale Dio fa riferimento? Me lo sono chiesto io tante volte. Certamente la risposta a questa domanda è che si rivolgono a un Dio che non esiste. O meglio, il loro Dio è l'odio, la sete di sangue di innocenti. Come lo è stato nel passato, come accennavo prima, la stessa sete di sangue hanno portato tanti altri atei verso l'Oriente, camuffandosi da scudi crociati, camuffandosi da cristiani. Bergoglio disse: la religione autentica è fonte di pace e non di violenza. Ma quanto mai è stato così? Quanto mai le religioni sono state fonte di pace e non di violenza? No, miei cari, religione, già la religione in se stesso è sinonimo di separazione.
è sinonimo di regole.

di norme da osservare, di precetti vari, che non vanno bene per tutti perché sono intrise di tradizioni popolari. Sapete, amici, il Signore Gesù Cristo non è venuto a fondare una religione con delle regole, con dei dogmi vari, poiché ce ne erano e ce ne sono già tante. Ma il Signore Gesù è venuto a dare gioia, felicità, a dare pace e soprattutto è venuto a dare la salvezza dalla condanna eterna a causa del peccato. Perciò, amici, essere cristiani non dovrebbe essere sinonimo di appartenenza alla religione, ma seguaci di chi ha dato la sua vita per la propria redenzione. Bene, amici, la puntata odierna termina qui. Non mi resta che ringraziarvi per il vostro gentile ascolto, dandovi appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed anche oggi vedremo la conclusione di un altro capitolo, capitolo 17, sempre Vangelo secondo Luca, versetti 20 al 37. Un giorno i farisei chiesero a Gesù: quando comincerà il regno di Dio? Gesù rispose: il regno di Dio non si avverte da segni visibili. Non si potrà dire: eccolo qui da questa parte o eccolo là. Il regno di Dio è già in mezzo a voi. Più tardi Gesù riprese l'argomento con i suoi discepoli: verrà il tempo in cui voi desidererete con tutte le vostre forze la mia presenza, anche per un giorno soltanto, ma io non sarò più qui. Diranno che sono ritornato: eccolo qui, eccolo là. Diranno: ma voi non credeteci e non mettetevi alla mia ricerca, perché quando tornerò lo saprete senza ombra di dubbio. Il mio ritorno balzerà agli occhi come il lampo che balena da un punto all'altro del cielo. Prima però dovrò soffrire molto ed essere respinto dagli uomini di questa generazione. Quando tornerò, il mondo sarà indifferente alle cose di Dio, proprio come lo era la gente ai tempi di Noè. Mangiavano, bevevano e facevano l'amore. Tutto procedeva come sempre, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. Allora venne il diluvio che li spazzò via tutti. Quando tornerò, il mondo sarà come ai tempi di Lot. La gente si occupava degli affari quotidiani, mangiava, beveva, comprava, vendeva, piantava alberi, costruiva case, fino al mattino in cui Lot lasciò Sodoma. Allora dal cielo Dio fece piovere fuoco e lava e li distrusse tutti. Proprio così tutto procederà normalmente fino al momento del mio ritorno. Allora quelli che quel giorno saranno fuori casa non dovranno ritornare per fare i bagagli, e chi sarà nei campi non dovrà rientrare in città. Ricordatevi come finì la moglie di Lot. Chi cercherà di salvare ad ogni costo la propria vita la perderà, chi invece darà la propria vita la salverà. Quella notte, quando

0: preso e l'altro lasciato. Allora i discepoli gli chiesero: «Signore, ma dove saranno presi?» Gesù rispose: «Dove c'è un cadavere, là si riuniscono gli avvoltoi».
1: Oh, ragazzi, questo è un passaggio tosto. Molti studiosi della Bibbia nel corso degli anni hanno discusso diverse interpretazioni su ciò che Gesù intendesse esattamente. E invece di cercare di capirlo oggi, vediamo cosa possiamo estrarre direttamente dal testo. A Gesù viene prima chiesto dai farisei quando il regno sarebbe arrivato. E questo perché stavano cercando un messia politico o un re che li salvasse dai romani. Molto spesso Gesù parlava del suo regno e qui dice che è dentro di noi. La parola greca può essere tradotta come dentro o tra. Quindi un modo di vedere è che il regno è in te perché egli risiede e regna nel tuo cuore. O molto più probabilmente Gesù come re era tra loro e quindi dov'è presente il re c'è anche il regno. Poi Gesù si rivolge ai suoi discepoli e dice loro che saranno tentati di cercare il regno anche in un modo fisico. Ma egli dice loro di non cercarlo. Quando il regno verrà nella sua pienezza, tutti lo sapranno. Nessuno dovrà dirti che Gesù è tornato. Il regno verrà in un momento inaspettato. La vita continuerà come al solito, mangiando, bevendo, sposandosi, festeggiando, proprio come quando venne il giudizio con il diluvio ai tempi di Noè, o la distruzione di Sodoma e Gomorra ai tempi di Lot. Dio avvertì Noè e Lot del giudizio imminente e ci ha avvertito del suo giudizio finale. Come le persone non erano pronte in quei due eventi passati, non saranno pronte per il ritorno di Gesù. Dovremmo sempre essere pronti, anche se non sappiamo quando accadrà. Un punto interessante che possiamo apprendere dagli ultimi versetti è che ogni persona è responsabile per la propria salvezza. Nota che ci sono due nel letto e sono uno è preso. E questo è probabilmente un contesto di famiglia. Poi abbiamo due donne che lavorano nel campo, probabilmente amiche. Hai mai pensato, oh, sono un cristiano perché la mia famiglia lo è? O ho così tanti amici cristiani, sicuramente sono in buoni rapporti con Dio. Ragazzi, la salvezza non è vicaria, non è trasferita per linea genealogica né per sinergia con gli amici. Devi essere tu quello che viene al pentimento e chiede perdono. Riflessione. Il suo regno è ora e non ancora. Ora perché egli è venuto e risiede in noi, non ancora perché la pienezza di esso sarà manifestata al suo ritorno.
0: Padre, non conosciamo il tempo del tuo ritorno, però ci chiedi sempre di essere pronti a qualsiasi situazione e noi aspettiamo gioiosamente il tuo ritorno, perché sarà un tempo bellissimo. Grazie, Padre. Amen. Carissimi, sarà un tempo gioioso il suo ritorno. Niente più ingiustizie, guerre, dolore. Wow. Non vedo l'ora. Ciao, a domani.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
3: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni. Siamo all'ultimo capitolo del Vangelo e come tutti gli altri capitoli è veramente intenso e ricco di dettagli per la nostra vita spirituale. Un benvenuto a Giuseppe Pennisi, membro laico della comunità ventista di Catania. Riprendiamo allora, Giuseppe.
4: Ciao Daniela, bentrovata, un caro saluto alle nostre amiche e amici ascoltatori. Allora, avevamo iniziato 2 settimane fa, no? Ecco, l'ultimo capitolo, il capitolo 21, abbiamo visto come i discepoli, alcuni di loro erano andati a pescare non avevano preso nulla. È stato, diciamo, la pesca è stata quella notte di pesca è stata infruttuosa. Leggiamo dal versetto 4 al versetto 6. Al mattino presto Gesù si presentò sulla riva. I discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. E Gesù disse loro: figlioli, avete qualcosa da mangiare? Essi gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Notiamo che anche questa volta, come le precedenti apparizioni di Gesù dopo la sua risurrezione nel Vangelo di Giovanni, appunto, sono state sempre inaspettate, improvvise. No? Quindi anche questa sembra proprio esserlo, no? Quindi, perché il testo ci dice che i discepoli non si resero conto che era Gesù. Ed è bello anche pensare come che Gesù si sia presentato lì proprio mentre i discepoli erano al lavoro. E questo ci dimostra come lui si interessava a tutti gli aspetti della loro vita, quindi non soltanto agli incontri, alle funzioni religiose. E questo è anche un'applicazione per noi. Il Signore, non dobbiamo noi, ecco, identificare il Signore soltanto secondo la nostra vita spirituale, per quello che riguarda la nostra vita spirituale, ma la nostra relazione con Dio deve coprire ogni aspetto della nostra vita. E quindi qui Gesù mostra agli uomini, no, in generale, il suo interesse e anche la sua potenza nella quotidianità delle nostre vite. Allora, qui il testo non ci dice, no, non sappiamo esattamente perché loro non si resero conto che era Gesù. Allora, non so, probabilmente erano ancora presi dal fallimento di quella pesca notturna, perché non deve essere facile, no? Soprattutto adesso ci sono anche dei macchinari che aiutano un po' i pescatori a gettare, a tirare sulle reti, ma all'epoca era tutta forza di braccia, quindi dopo un'intensa notte di pesca non tirare su nulla sicuramente lasciava un po' scoraggiati, e quindi questo potrebbe essere uno dei motivi. Magari forse non riuscivano a vederlo chiaramente perché sulla riva del lago era mattino presto, poteva esserci anche della foschia.
3: Non era ben illuminato perché ancora non era spuntato il sole.
4: E qui Gesù li chiama figlioli, si rivolge ai discepoli usando uno dei saluti comuni tra i lavoratori, e così gli induce un po' a parlargli di questa notte di pesca, no? Notte infruttuosa. E questo figlioli potrebbe essere tradotto come il nostro ragazzi, a volte quando ci si rivolge a delle persone magari, no? Quindi è un termine comune per rivolgersi a degli uomini al lavoro. E Gesù, diciamo, che pronuncia, no, queste parole, li chiama in questo modo come per voler sembrare un semplice passante che, vedendo dei pescatori, magari li chiama, si informa per sapere se può acquistare del pesce per sé o per la sua famiglia. E la risposta sappiamo che è stata negativa. E allora a questo punto Gesù dà uno strano suggerimento a questi pescatori. Allora, non c'è una ragione logica per cui pescare alla luce del mattino avrebbe condotto una pesca migliore rispetto alla notte, anzi sappiamo che il momento migliore per pescare è proprio la notte, e non c'era neanche una ragione logica per cui pescare da un lato della barca sarebbe stato meglio che dall'altro lato, okay? Quindi, e non si trattava neppure di una prova di fede di Gesù, visto che loro fino a quel momento non si erano resi conto che si trattasse di lui, finché non preso il pesce. Quindi non sappiamo se era qualcosa di insolito o meno, no? Però non c'è bisogno qui magari di cercare significati simbolici nascosti riguardo al lato destro o sinistro della barca. Credo che qui la differenza sostanziale non è tra la destra o la sinistra, ma tra agire con e senza la guida divina. È quello che in fondo fa la differenza. E questo racconto ci mostra il principio secondo il quale noi non dovremmo mai aver timore di cambiare i nostri metodi, che di andare oltre il si è sempre fatto così, purché questi cambiamenti li facciamo sempre secondo la guida di Gesù, sempre in linea con la parola di Dio. E quindi i discepoli fecero come questo sconosciuto sulla riva aveva chiesto loro, e ottennero un successo che andava al di là di ogni loro aspettativa. E questa ancora una volta
3: mi veniva in mente mentre raccontavi questo episodio, che è qualcosa di simile nel senso di ciò che il Signore ha voluto far provare ai discepoli, il valore della fiducia. Perché lui dice fate questo, fate di qua, fate di là, quindi comunque loro hanno avuto fiducia in questo uomo che non riconoscono, e seguono qualcosa che per loro forse era insensato, perché era passata tutta la notte, ora di mattina cosa vuoi prendere? La stessa cosa lo ha fatto precedentemente al primo incontro che Gesù ha con questi stessi discepoli, e quella stessa volta c'è stato un grande miracolo, tanto che Pietro dice Signore, ma tu sei veramente troppo per noi. Ma mi viene in mente un altro episodio biblico, che è quello di Naaman, questo condottiero, questo penso generale Siro, che va da Eliseo perché vuole essere guarito, ed Eliseo invece dice vai nel fiume Giordano, ti devi tuffare sette volte. Quindi anche lì una cosa insensata, ma perché devo andare in quel fiume, non ci sono altri fiumi, e perché sette volte? Perché lì c'è un discorso legato alla fede, tu credi, vai, è la fede che salva, quindi non è un atto magico.
4: No, e alla fine appunto la differenza, come dicevo prima, sta nell'ascoltare o non ascoltare i consigli di Dio, anche se a volte ci sembrano illogici secondo la nostra razionalità umana.
3: Ci fermiamo per un brano musicale, sì. Poi torniamo, quindi continuiamo il brano. Ascoltiamo Lidia Genta, Segui il grido. In quel caso hanno seguito la voce, il consiglio di Gesù. Gesù ci meraviglia sempre, perché dice, chiede delle cose a volte che possono sembrare insensate per quello che è il nostro modo di vedere la realtà. Quindi Gesù chiede a dei discepoli che hanno pescato tutta la notte, che non hanno preso nulla, chiede loro, senza che loro sappiano che Gesù, perché non lo riconoscono, chiede di gettare le reti dal lato che è opposto rispetto a quello che avevano fatto fino a quel momento, perché immagino aveva detto gettate le reti, dice anche in che direzione, è la cosa straordinaria che ci sono. È interessante che viene anche inserito il numero di pesci, no? Che sono stati.
4: Sì, questo ora lo vedremo fra un po'. No, riflettevo al tema della. Quando tu dicevi che a volte Dio chiede delle cose apparentemente insensate.
3: Strane, no?
4: Il tema della follia di Dio mi ha sempre affascinato, quello di cui poi può anche parla Paolo, no? Ci sono alcune cose che per noi sembrano così strane, però per Dio hanno evidentemente un senso. E poi col tempo ci rendiamo conto, no? Anche noi, che quelle stranezze, tra virgolette, di Dio erano sicuramente la cosa più logica che si potesse fare in quel momento. Sicuramente questa esperienza ha riportato ai discepoli una situazione simile che era avvenuta molti mesi prima, no? A cui tu anche accennavi prima, quell'altra pesca miracolosa. Qualcuno vede anche in questo secondo miracolo di pesca miracolosa come una parabola della loro futura attività missionaria. Questa attività avrà successo soltanto se loro seguiranno scrupolosamente tutte le istruzioni di Gesù. E per cui abbiamo ragione di aspettarci maggiore benedizione quando è il Signore stesso a dirigere il nostro servizio. E la presenza di Gesù, nel momento in cui noi gli permettiamo, no, di manifestarsi in mezzo a noi in tutta la sua potenza, riuscirebbe a fare molto di più di quanto noi siamo riusciti a fare finora. Tanto da farci rimanere stupiti, come sicuramente rimasero stupiti gli apostoli alla vista di tutto di tutto quel pesce, no? Quindi è bastato soltanto il volere di Gesù, una sua parola, e possiamo immaginare come il pesce, no? Questi 153 grossi pesci notarono dritti nella rete.
3: E poi c'è anche il fatto che Gesù non solo dice, e ricordiamo che loro non sapevano che fosse Gesù, perché se loro l'avessero capito poteva essere anche più facile ascoltare una persona di cui ti fidi. Loro non sanno chi è questo sconosciuto, e Gesù dice: gettate le reti dal lato destro della barca e ne troverete. Cioè, una sicurezza, cioè, sicurezza assoluta.
4: Sì, è questa idea, no, di come Gesù ordina, tra virgolette, a questi pesci di andare nella rete. Mi ha fatto venire in mente quel testo che per me è sempre stata una sfida, quello di Atti 2, dove lì il testo presenta la situazione della Chiesa nascente, dove erano perseveranti, stavano sempre insieme nella comunione fraterna, no? Quindi loro si sforzavano di vivere l'Evangelo, e poi il testo conclude dicendo: e il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Ecco, quindi questo è anche un profondo insegnamento per noi. L'opera è del Signore, anche se Lui si avvale della nostra collaborazione. Ecco, però ecco, noi dobbiamo impegnarci a realizzare l'ambiente giusto affinché poi il Signore possa far arrivare, diciamo, giungere uomini e donne nel suo popolo. Questo sicuramente è un miracolo. Però possiamo vedere che né il pescatore, né la sua barca, né tantomeno l'attrezzatura da pesca vengono ignorati. Questi elementi vengono tutti utilizzati e impiegati. E così noi impariamo che per la salvezza delle anime il Signore opera attraverso degli strumenti. E Dio poteva scegliere di affidare la predicazione agli angeli, invece ha preferito affidare questo ruolo agli esseri umani. Forse se non avessero pescato tutta la notte, chissà, magari forse Gesù non avrebbe fornito il pesce quella mattina, perché Gesù non benedice i pigri. Lui agisce in maniera sovrana, lui è Dio, agisce come vuole. Ma generalmente lui dà le sue benedizioni a quei credenti che si prodigano al massimo per lui, che si impegnano, come abbiamo visto, abbiamo letto proprio fa il testo di quegli atti, queste comunità che si impegnavano nel vivere in maniera pratica l'Evangelo, ed ecco che poi il Signore faceva la sua parte. Leggo versetti 7 e 8. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste, perché era nudo, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca. Non erano infatti molto lontani da terra, solo circa 200 cubiti, trascinando la rete piena di pesci. Ci ricordiamo che Giovanni aveva raggiunto il sepolcro prima di Pietro. No? Perché probabilmente Giovanni, essendo più giovane, riuscì a correre più in fretta.
3: Però non era entrato, si era fermato in quel caso, no? Era arrivato, sì, si era fermato lì. Qua invece è Pietro che
4: è arrivato dopo, lui invece è entrato nella tomba. No? E Giovanni, prima di Pietro, in quel contesto si era reso conto, no, della realtà della risurrezione di Gesù. In questa occasione noi vediamo che Giovanni ancora una volta riconosce l'identità dello straniero, no? Prima di Pietro. Chissà, Giovanni ha sentito, ha percepito che una cosa tanto meravigliosa doveva provenire sicuramente da Gesù. E quindi vediamo che Gesù fu il primo a riconoscere Gesù. Ma Pietro però questa volta fu il primo ad agire. E dice il testo: si cinse con la veste e si gettò in acqua.
3: Questa volta è stato prontissimo.
4: La sua reazione, che è tipica di Pietro, no? Quindi, perché la barca non era sufficientemente rapida, no, per lui, e non voleva che anche stavolta Giovanni
3: arrivasse prima
4: di lui, no? Allora qui il testo ci dice che lui si cinse la veste. Allora è probabile che questo testo volesse dire che Pietro, no, come i pescatori in generale, avessero esposte certe parti del corpo, avevano un abbigliamento, quello che noi potremmo definire ora tipo una sorta di costume che permetteva di muoversi in libertà, per cui Pietro non era completamente nudo, ma possiamo dire appunto parzialmente svestito per lavorare meglio.
3: Possiamo dire che quello che succede quando noi siamo in casa, siamo come in libertà, nel senso che non siamo nudi, ma magari indossiamo dei vestiti che sono più comodi, magliettine, eccetera. Quindi sicuramente lui era comodo per quello che stava facendo, ma non era decoroso presentarsi con quell' abbigliamento.
4: Tendo conto della cultura, diciamo, no? E quindi Pietro guarda verso la riva, anche lui riconosce in quella figura Gesù e si dimentica di tutte le sue altre preoccupazioni.
3: E quindi va verso Gesù.
4: Indossa questa veste, in quanto nessun uomo orientale si sarebbe presentato svestito, no? Davanti al proprio superiore, davanti al proprio maestro, no? E quindi si getta in mare, tanto il suo desiderio di poter riabbracciare il suo Signore, mentre gli altri discepoli lo seguono e impegnati a trascinare la rete piena di pesci.
3: Ci fermiamo qui, quindi seguiremo Gesù la prossima volta per capire cosa questo racconto ci fa conoscere di Gesù, di Pietro e dei discepoli, ma anche rispetto a noi, perché bisogna sempre chiedersi: ma questo testo cosa dice a me? Come Gesù mi sta chiamando? Cosa Gesù mi sta chiedendo di fare? Anche quando io non capisco, e forse la soluzione che Gesù mi propone non è quella che vorrei. Allora, cosa ha fatto?
4: Quella che mi sembra magari la più logica, la più razionale.
3: Certo, quindi alla prossima.
4: D'accordo, un caro saluto.
1: Siamo in compagnia di Andrea Ballini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play. Buongiorno Andrea, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
5: Buongiorno a tutti.
1: È ricominciato il campionato, non so se questa prima giornata, che non si è conclusa ancora, perché
6: c'è Roma Fiorentina stasera,
1: figuriamoci, il clou direi, no,
6: ma sono tutti al meeting e pochi andranno allo stadio a Roma a vedere.
1: Ecco, sì, infatti ci hanno supplicato se è possibile l'anno prossimo cambiare gli orari. No, scherziamo naturalmente, abbiamo accennato al Villarora Florence meeting, ma partiamo seriamente sul campionato di calcio. Per ora niente sorprese, verrebbe da dire, però già cominciano le polemiche.
5: Sì, diciamo tutto secondo pronostico, polemiche comprese, che non si attenuano neppure con il nuovo corso di Orsato. Per quanto riguarda appunto la parte prettamente tecnica, direi che le cosiddette big hanno fatto tutto il loro dovere vincendo le proprie partite, alcune magari con più sofferenza, altre più in soltezza, però insomma direi che l'inizio è stato abbastanza, diciamo, secondo regola, ecco, per usare un termine. Per quanto riguarda le polemiche, vabbè, siamo sempre alle solite interpretazioni, magari appunto non uniformità di giudizi e soprattutto appunto ancora una volta questo strumento misterioso chiamato VAR, che interviene in maniera secondo me spesso e volentieri incomprensibile. Perché ora faccio l'esempio del rigore non assegnato al Milan ieri sera da Zufferli, secondo me è talmente evidente, l'ha detto persino Marelli, che tendenzialmente difende l'operato degli arbitri, braccio largo che va verso il pallone, cioè l'arbitro può non vederlo, ma il VAR in quel caso lì non può far finta di ignorare una cosa del genere. Poi ci sono state polemiche sulla spinta di De Bruyn, sembra che quest'anno ci sarà molta meno attenzione alle spinte, insomma ci saranno concessi contatti più vigorosi, però ecco, magari se il protocollo venisse spiegato in maniera molto esaustiva a inizio stagione a tutti quanti, saremmo forse un po' tutti più meno propensi a polemizzare, ecco, diciamo così. È un po' l'incertezza, ecco, la vedo molto, vedo ancora, nonostante appunto sia cambiato il designatore, sia cambiato un po' tutta la struttura operativa dell'AIA, vedo ancora un po' di confusione.
7: A proposito delle nuove regole, compresa quella del calcio d'angolo, se il portiere trattiene troppo il pallone prima di rimetterlo in gioco, ti convincono queste regole? Insomma, pure.
5: Io faccio da anni nei miei discorsi calcistici, porto avanti la battaglia del tempo effettivo, perché oggettivamente non se ne può più di vedere perdite di tempo, escamotage, calciatori appena sfiorati che cadono in terra, ci stanno minuti per non dire di più, insomma. Quindi ogni tentativo che si fa per tentare di limitare le perdite di tempo per me è utile e proficuo, quindi ben vengano queste norme. È chiaro che secondo me comunque, ecco, il vero deterrente, il vero antidoto contro le perdite di tempo è il tempo effettivo, ecco, secondo me.
7: Che altri sport a livello già utilizzano,
5: sì,
7: no?
5: Sì, utilizzano
7: il basket, sì. Se non sbaglio, non so, non vorrei dire sciocchezze, sì, sì. Ma
5: no, il basket tempo effettivo è sempre stato presente, ecco, quindi, appunto. Non vedo perché non provare a farlo anche nel calcio, soprattutto nei campionati, diciamo, maggiori, dove oggettivamente, soprattutto in Italia, statisticamente provato, si gioca veramente poco, ecco, di minutaggio effettivo.
7: Allora, tornando ai risultati, normalmente le prime partite sono partite, come dire, dove possono esserci delle sorprese. Secondo te ci sono state delle sorprese? Insomma, a parte le big che hanno vinto, ma non so, io penso al Lecce oppure al Cagliari.
5: Sì, oggettivamente, ecco, nelle partite che riguardavano le squadre cosiddette di medio-bassa classifica si sono verificati dei risultati probabilmente inattesi, perché il Cagliari vince a Parma è stato secondo me un risultato sorprendente, un po' meno la vittoria del Lecce, che ormai è una squadra che insomma ha un anno di esperienza in Serie A, sul campo del Venezia, che vedo veramente poco attrezzato per affrontare la categoria. Però ecco, sono due vittorie in trasferta che comunque sono segnali, appunto, e che probabilmente non erano così pronosticate in serie, appunto, certo. di pregare.
7: Senti, a proposito di pronostici, come finisce Roma-Fiorentina?
5: Allora, Bologna-Lazio
7: sto
5: scherzando per fare...
7: Ti ascoltano in tanti
5: Claudio.
7: Romani in questo momento, attenzione.
5: Sì, lo so. Allora vorrei però spendere una parola sulla Lazio, se possibile.
7: Prego.
5: Sulla situazione che si è creata a Roma, perché c'è un conflitto veramente ormai aperto tra la tifoseria e la proprietà. Una piazza come quella diciamo di Roma, sponda laziale, non può presentarsi all'inizio del campionato con soli 4.000 abbonati, ma è evidente che è una spaccatura insanabile ormai quella fra la tifoseria e lo Tito, che comunque secondo me ha fatto moltissimo per salvarla da un fallimento a suo tempo che sembrava inevitabile, però in questo momento credo che abbia fatto veramente il suo tempo e che sarebbe probabilmente giusto che tentasse quantomeno di vendere questa società e farla e far passarla di mano, perché effettivamente la piazza laziale in questo momento gli è proprio totalmente contro, quindi si rischia anche magari tra virgolette di falsare il campionato, perché la Lazio giocherà praticamente sempre senza pubblico e quindi potrebbe anche rischiare, visto che la rosa non è poi così competitiva, anche magari di trovarsi imbischiata in situazioni poco consone, è una piazza importante come quella della Lazio. Per quanto riguarda Roma-Fiorentina, la Roma secondo me è una delle squadre che è maggiormente attrezzata per una possibile vittoria del campionato, però la Fiorentina è comunque quest'anno una squadra, come si era già detto la scorsa settimana, che è tutta da scoprire e che secondo me ha delle qualità importanti, compreso l'allenatore. Quindi sarà sicuramente una bella partita.
7: Molto interessante, è una partita molto interessante. Claudio, e poi dobbiamo mettere una canzone.
6: Io penso che ci vorrà del tempo per la Fiorentina. Sono anche preoccupato, perché di solito con la Roma a Roma di solito non facciamo mai belle figure, quindi questo inizio un po' a freddo con questa squadra tutta
7: subito,
6: nuova, bisogna stare attenti, non prendiamoci aspettative, perché potremmo rimanere fortemente delusi,
7: anche perché bisogna avere le aspettative di chi perché ci sono i nostri ascoltatori di Roma dintorni che hanno delle ottime aspettative
6: alla vigilia dei 100 anni della Fiorentina, insomma. Sabato prossimo saranno 100 anni.
7: Allora, ci ascoltiamo di Alessandra Amoroso, Se il mondo ha il nostro volto. ricordo che siamo in compagnia di Andrea Baglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play, e su Repubblica.it ho trovato dei video, dunque sono a cura di Reuters, lo sport per affrontare i traumi della guerra. Così a Gaza il nuoto aiuta i bambini orfani e mutilati. A Gaza alcuni bambini che hanno perso gli arti o i genitori a causa del conflitto e degli attacchi israeliani prendono lezioni di nuoto grazie al programma lanciato da Heal Palestine, che vuol dire guarisci la Palestina. L'organizzazione li aiuta così ad affrontare il trauma e gli effetti psicologici della guerra. Il progetto si tiene nell'area di Carrara, a nord di Khan Yunis, nella parte meridionale della striscia. Tra gli istruttori c'è Rana Tantish, che insegna alle bambine nel programma, e lei riporta: all'inizio erano molto spaventate perché hanno subito un'amputazione. Ha aggiunto: l'acqua era una novità per loro ed è stato un po' difficile interagire all'inizio, ma poi siamo riusciti a instaurare un rapporto con loro e le allieve hanno imparato molte tecniche e diversi stili di nuoto. Sono 90 i bambini che partecipano al programma. L'iniziativa non punta solo a insegnare loro a nuotare, ma anche a sostenerne ambizioni e capacità, spiegando loro che le disabilità non impediscono di perseguire i propri obiettivi. Una bellissima iniziativa, certo, tocca 90 bambini, che sono pochissimi, sono tanti ma sono anche pochi in rapporto a quello che sono i bisogni. Allora, una reazione di Claudio Coppini e di Andrea Baglini.
6: C'è un'altra di notizia bella che non ha a che fare con i bambini ma ha sempre a che fare con Gaza, che l'Università di Parma ha ospitato 260 ragazzi che purtroppo lo sapete che sono state distrutte tutte le università a Gaza e invece sono stati presi con delle borse di studio, ci stanno lavorando e pensate che a Gaza c'è uno dei più alti livelli di istruzione e specialmente a femminile, quindi purtroppo sì, questa guerra penalizza molto anche questo.
7: Allora, il tema dello sport come uno strumento per aiutare persone che stanno affrontando momenti difficili, questo riguarda i bambini, gli orfani o le persone che hanno avuto appunto le amputazioni, ma anche tante persone che hanno delle disabilità, anche nelle nostre latitudini. Andrea.
5: Che dire, per quanto riguarda questo progetto che è in atto a Gaza, devo dire che è un progetto straordinario, meritorio. Purtroppo, come dicevi te, probabilmente il numero dei coinvolti è infinitesimalmente minore di quello che dovrebbe essere, però già il fatto che ci sia qualcuno che si adopera per far fare sport che non riguarda soltanto appunto la parte fisica ma anche il discorso mentale, il discorso del divertimento, dello svago di bambini che hanno subito dei traumi enormi perché perdere genitori o perdere addirittura uno più arti a causa di guerre che proprio per loro a quell'età si dovrebbe pensare a altro, insomma è quindi una cosa straordinaria perché ripeto lo sport fa bene non soltanto al fisico, non soltanto al corpo, ma fa tanto bene anche alla mente, all'anima, ecco, per capirsi. Io sapete benissimo che seguo da anni ormai il campionato di calcio delle persone con disabilità e lo trovo estremamente educativo per tutti quanti, quindi è veramente io le persone che operano in questo ambito per me sono persone che dovrebbero appunto essere adeguatamente rimborsate, ma non solo da un punto di vista economico, ma proprio con tutti gli onori del caso, perché fanno un'attività estremamente importante, perché insomma vedere questi ragazzi che giocano, che corrono, che si divertono in un contesto appunto dove generalmente o almeno fino a qualche anno fa magari venivano anche, perdonatemi il termine un po' brutto, emarginati, vedere la gioia di questi ragazzi che giocano a calcio riempie veramente il cuore, insomma almeno certo, a me fa questo effetto e devo dire appunto che io sono molto legato al calcio per tutti della Astigiana, la presidentessa Cristina Detti, e non manco mai occasione di ringraziarla per quello che fa per questi ragazzi, ma insomma questo mio ringraziamento vale un po' per tutte le discipline, per tutte le associazioni che si occupano di dare la possibilità ai ragazzi con disabilità di fare sport, perché ripeto lo sport è il, secondo me, il mezzo più bello che abbiamo per potersi mantenere in salute sia fisica che sia mentale che corporea.
7: Allora, chi volesse dare un'occhiata a questa bella iniziativa che si svolge a Gaza lo troverà sul sito repubblica.it. Grazie davvero a Andrea Vallini, vicepresidente dell'Associazione Calcio Fair Play, per essere stato in nostra compagnia, e a risentirci presto qui in RWS.
6: E ti aspettiamo al Villalora Florence Meeting.
7: Mi raccomando.
5: Farò di tutto per esserci.
7: Grazie, allora,
5: ringrazio tutti quanti.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 23 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Ritorna anche oggi il nostro almanacco radiofonico in questo primo giorno del mese di settembre, dove a tutti voi do il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Era il primo settembre 1914 quando San Pietroburgo in Russia cambiava il suo nome in Pietrogrado. 1917, la Russia si proclama ufficialmente repubblica. 1923, il grande terremoto di Kantō devasta Tokyo e Yokohama, uccidendo circa 100.000 persone. 1928, Ahmet Zogu dichiara che l'Albania è divenuta una monarchia e se ne proclama re. 1939, nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, la Germania nazista attacca la Polonia, iniziando così ufficialmente la guerra. L'Italia dichiara per il momento la sua non belligeranza e si mantiene neutrale. 1945, il Trio Lescano si esibisce per l'ultima volta alla Radio Italiana. 1969, una rivoluzione in Libia porta al potere il colonnello Muammar Gheddafi. 1970, tentato assassinio del re Usa Singh di Giordania da parte di guerriglieri palestinesi. 1979, la sonda spaziale statunitense Pioneer 11 diventa la prima a visitare Saturno, passando sul pianeta a una distanza di 21.000 chilometri. 1981, l'IBM lancia sul mercato il suo primo personal computer, il 5150, basato su un processore Intel 8088. 1983, un jet della Korean Air viene abbattuto da un caccia sovietico quando l'aereo coreano entra nello spazio aereo dell'Unione Sovietica stessa. I morti purtroppo saranno ben 269. 1985, una spedizione franco-americana individua il relitto del Titanic. 1991, l'Uzbekistan dichiara la sua indipendenza dall'Unione Sovietica. E 1 settembre 2004, a Beslan, in Russia, dei terroristi ceceni armati prendono in ostaggio centinaia di bambini e adulti nella scuola elementare della città.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: In questa rubrica oggi parliamo del latte in polvere. La tecnica di essiccare il latte è antichissima. Si hanno alcune notizie nel periodo della discesa dei barbari in Italia, provenienti dalle steppe asiatiche russe. Abituati a viaggiare sul cavallo, nelle soste, non potendo utilizzare tutto il latte che mungevano, né trasportarlo perché nello sbattimento il latte va male, lo essiccavano al sole e nel riprendere il cammino lo mettevano nelle saccocce e lo consumavano a pezzi. Il latte essiccato non è solo una sostanza biancastra, ma è puro lattosio, una sostanza altamente energetica. Un procedimento simile era conosciuto anche dai nomadi del deserto arabo e furono i primi in Europa a farlo conoscere in Sicilia durante la loro dominazione. Con le stesse motivazioni dei barbari e dei nomadi arabi, cioè per gli approvvigionamenti alimentari durante le migrazioni nel West, nelle esplorazioni e nelle guerre, nel 1853 lo statunitense Gale Borden inventa, ma è meglio dire riscopre, il metodo per disidratare il latte, un procedimento che elimina l'acqua contenuta nel latte. Ottenuti ottimi risultati, estende questa tecnica della liofilizzazione ad altri prodotti, creando in breve tempo l'industria dei cibi disidratati. Ma sembra che contemporaneamente in Europa un tedesco nella città di Grunwald aveva già iniziato una produzione industriale del latte in polvere.

0: Gospel Jukebox.
1: Da un album uscito nel 2008 intitolato Meno parole, Dario Costa, che ne era l'autore e l'interprete, ci presenta C'è poco cielo.

0: Pensieri cristiani.
1: Gesù fu categorico nel dire che l'unica via per incontrare Dio è per mezzo della sua persona, quando aggiunse proprio: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Dobbiamo capire innanzitutto una cosa essenziale: non è l'uomo che può trovare Dio con le sue ricerche, pratiche o ideali, ma è Dio che si rivela all'uomo. Fin dagli albori dell'umanità, gli uomini, nel loro sforzo di arrivare a Dio, si sono inventati degli idoli e religioni, con il risultato che oggi ci sono centinaia di religioni e milioni di persone, più o meno sincere, che vi si consacrano anima e corpo. La verità è che nessuna religione può salvare l'uomo. La salvezza dell'anima non si trova in una religione, ma si trova in una persona, che è proprio Gesù Cristo, figlio dell'Iddio vivente. È la fede viva e personale nel Cristo vivente che ci fa incamminare sulla via che porta a Dio, ci fa scoprire la verità che Dio ci ama ed ha risolto il problema del peccato che ci separava da Lui. Ora Egli ti vuole dare una nuova vita, se accetti Gesù come tuo personale salvatore. Lo farai?

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Ancora una volta si chiude questa nostra trasmissione, che tornerà però di nuovo domani, dove vi aspetto tutti. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Nel proseguire le sue riflessioni sul tema in Cristo e con Cristo, oggi Saverio Bisceglia ci porta a leggere in Galati capitolo 2 versetto 20, dove è scritto: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Un paziente che aveva fatto un trapianto di cuore mi disse: non so spiegare questa cosa, ma sento che un'altra persona vive dentro di me e la mia vita dipende da questo cuore che non mi appartiene. Si tratta di una sensazione difficile da comprendere se non si è fatto quel tipo di esperienza, che non è un'esperienza da poco. Il desiderio di Dio è quello di donarci la vita eterna. Questo è possibile solo attraverso una nuova vita, quella che Gesù ci dona quando crediamo in Lui. La vita donata da Gesù assomiglia a un trapianto, in quanto consiste nell'abitazione in noi del suo Spirito. L'Apostolo Paolo fece questa esperienza, avvertiva la presenza di Gesù nella sua vita. Perché non proviamo anche noi a fare questa particolare esperienza?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla seconda epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 7. I cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. E ancora, sempre in seconda Pietro, capitolo 3, versetto 11. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà. La torre di Babele del ventunesimo secolo. Ieri gli uomini hanno detto: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama. Così il Signore li disperse ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu data il nome di Babele, e cioè confusione, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra. Genesi capitolo 11, versetti da 1 a 9. L'orgoglio dell'uomo attira inevitabilmente il giudizio di Dio. Fu così per la torre di Babele, come nel giardino di Eden, e sarà sempre così. Quegli uomini, nel lanciare la loro sfida a Dio, è come avessero detto: tu sei nell'alto dei cieli e noi senza di te ci eleveremo fino a te. La risposta di Dio non si fece attendere. Diede loro delle lingue differenti e, non riuscendo più a comprendersi, si dispersero per tutta la terra. Oggi la torre di Babele non c'è più, ma lo stesso orgoglio abita nel cuore degli uomini. Un capo di Stato ha dichiarato: noi siamo quelli che facciamo la storia e che devono andare incontro al futuro. A Dubai è stato costruito il grattacielo più alto del mondo e su delle isole artificiali sono stati realizzati i luoghi di divertimento più stravaganti. Ma un terremoto o un atto di fanatismo distruttore potrebbe annientare in un attimo quelle prodigiose realizzazioni. Dio è paziente e ancora oggi vuole salvare chi si pente e gli dà fiducia. Domani. Il Signore ha un giorno contro tutto ciò che è orgoglioso e altero, e contro chiunque si innalza, contro ogni torre eccelsa. L'alterigia dell'uomo sarà umiliata e l'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Isaia capitolo 2, versetti da 12 a 17. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, ben ritrovati ancora una volta oggi. Cominciamo un nuovo giorno e un nuovo mese, è il primo settembre e dal Salmo 107 leggeremo il verso 14 che dice così: li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Spezzare le catene non è semplice, dipende dalle catene. A volte tirando con forza riusciamo a distorcerle, un anello si apre e il gioco è fatto. Ma se la catena è grossa, hai voglia a tirare? Per di più il verso che abbiamo letto parla di spezzare, è ancora più difficile. Sul piano spirituale solo Dio può riuscirci. Ma di quale catene stiamo parlando? Le catene di cui si parla nella Bibbia sono in realtà tutto ciò che ci lega e ci impedisce di vivere liberi. In questo Salmo, in particolare, Dio libera il suo popolo da varie situazioni o catene. Alcuni erano schiavi o in carcere o in esilio o costretti ai lavori forzati. Dio li aveva lasciati in mano dei nemici perché si erano ribellati alle sue parole e avevano disprezzato i suoi avvertimenti. Erano catene che, oltre a impedire la libertà, opprimevano l'anima. Altre catene erano le tenebre e l'ombra della morte, ovvero la depressione e la lontananza da Dio, quando, oltre ad essere impediti nei movimenti, non c'è neppure qualcuno che ci aiuti, quindi sono catene di afflizione. A questo punto tutti i legami che derivano dal peccato, dalla sofferenza e dalla schiavitù sono catene fisiche, emotive e spirituali. Ma quando noi, come quei prigionieri, gridiamo a Lui, non solo Dio le spezza, ma sfonda le porte di bronzo, come scritto nei versi successivi, per liberarci totalmente e aprire il varco a luoghi inaccessibili, quali erano, ad esempio, le prigioni di Babilonia o di Egitto, che erano serrate da porte di bronzo, il metallo più duro allora conosciuto. Lodiamo quindi il nostro Dio e invochiamolo quando sentiamo di avere bisogno di liberazione, perché non c'è catena che possa resistergli se l'invocazione viene da un cuore pentito e sincero.
2: Andiamo a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Prescrizione medica. È risaputo che non possiamo guarire da ciò che non riveliamo. Cosa vuol dire? Se andiamo dal dottore perché qualcosa ci fa male, oltre a chiederci il tipo di dolore, ci chiederà se siamo caduti, se abbiamo sbattuto accidentalmente contro qualcosa, se qualcuno ci ha fatto del male, eccetera. Queste informazioni aiutano il medico ad identificare il tipo di trauma e quindi la cura da somministrarci. Se omettiamo delle informazioni rilevanti, il medico avrà bisogno di più tempo per scoprire la causa del dolore e la cura da prescrivere. Così, come nel mondo materiale, lo stesso vale per la nostra parte spirituale. La tristezza, la depressione, il rancore, l'egoismo sono tutti sintomi di sentimenti feriti, abusati, violentati e traditi. Caro amico e cara amica, se ti riconosci in questa descrizione e pensi che il dolore che provi dentro sia legato ad una di queste cose elencate o ad altre ancora, oggi è il giorno per iniziare a guarire. La cura è accettare Cristo nella tua vita, chiedergli di sanare ogni ferita, di riempire ogni vuoto, di cancellare ogni ricordo doloroso e iniziare una nuova vita con Lui. Prega e leggi la Bibbia ogni giorno. Unisciti ad una chiesa e vedrai come la sua presenza nella tua vita inizierà a guarire ogni giorno una parte di te. Non dimenticare di raccontare a Dio tutto ciò che ti riguarda, non omettere niente. È vero, Lui sa già tutto, ma la nostra confessione spezzerà le catene del dolore. Dio ti benedica.
3: Ci sono catene invisibili più robuste di quelle fatte con anelli di ferro. Ci sono prigioni senza pareti più opprimenti di quelle fatte con mura di pietra. Ci sono ferite nell'anima che sanguinano più di una lama affondata nella pelle. C'è più solitudine in mezzo a una folla che tra le persone sole. Ci sono persone che invece di vivere sopravvivono. Queste descrizioni possono sembrare troppo funeste, ma sono condizioni reali che albergano nella profondità dell'animo umano. Esse fanno emergere una realtà evidente, quella di chi ha smarrito il senso e lo scopo della vita. C'è chi lotta per trovare risposte e chi invece va avanti cercando di non pensarci. Spesso si crede che fare troppa introspezione sia da pessimisti cosmici. Questi ultimi reagiscono concentrando ogni sforzo nel trarre il maggior beneficio possibile dal presente, vivendo come se non ci fosse un domani. Ma poi il domani si presenta all'alba di una realtà dalla quale non si può fuggire, né si può ignorare. Il dubbio, lo sgomento, lo smarrimento bussano alla porta dell'anima come oggetti sbarriti che non si vorrebbero mai ritrovare. Qual è la soluzione per comprendere la natura di tutto questo malessere? Come ristabilire l'equilibrio mancante tra la realtà vissuta e il vuoto interiore? C'è solo una risposta. L'uomo è stato creato da Dio. Solo conoscendo l'autore della vita può scoprire lo scopo della sua esistenza e rimettere a posto i tasselli di un puzzle scomposto. L'uomo non può riuscire da solo a vivere appieno, ma come creatura ha bisogno del creatore. Ha smarrito la strada, non sa come ritrovare la via. Luca 19:10 ci ricorda: il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Questa è la dimostrazione inequivocabile di come Gesù, Dio fatto uomo, sia sceso sulla terra per ripristinare la relazione interrotta tra l'uomo e il Padre. Ricerchiamo la relazione con Dio, credendo che il suo desiderio è avere un rapporto personale con ognuno di noi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 53 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

gentili amici in ascolto, eccoci ancora una volta insieme per parlare di natura, o meglio per camminare ancora un po' insieme sulla strada della conoscenza della creazione di Dio, che, come abbiamo rilevato in più occasioni, è testimonianza vivente della grandezza e della perfezione del Creatore. Dopo essere stati nella foresta umbra del Gargano, ritorniamo oggi fra le colline del Modenese, per incontrare un paio di serpentelli che vivono nei campi e nei boschi, il biacco e il saettone. Questi sono i loro nomi in italiano. Quelli scientifici in latino ve li risparmio, perché comunque verrebbero presto dimenticati. Come ho già detto tempo addietro, i rettili suscitano in molte persone un senso di repulsione. Spero però di aver dimostrato, con quanto ho detto fino ad oggi, che anche i serpenti sono animali come gli altri, né più né meno, e qualsiasi pregiudizio nei loro confronti è decisamente ingiustificato. Sono creature di Dio come le altre, ed anzi sono utilissimi all'uomo, perché grandi distruttori di topi. Purtroppo la diffidenza nei loro confronti è fortemente radicata. Ricordo per esempio un contadino che in un pomeriggio d'estate stava falciando manualmente un pezzetto di prato al margine di un bosco. Ad un certo punto scorse in mezzo all'erba un saettone di forse 80 centimetri di lunghezza. Nonostante il rettile tentasse di fuggire, la falce impietosa cadde su di lui una, due, tre volte. Io mi trovavo non lontano, vicino alla casa colonica, e avevo osservato la scena. Il contadino venne verso di me con fare soddisfatto, mostrandomi le povere spoglie del saettone. Inutilmente cercai di spiegargli che si era trattato di una uccisione inutile, per non dire addirittura dannosa per l'ambiente, in quanto il saettone era un prezioso alleato dell'uomo come predatore delle popolazioni di roditori dannosi all'agricoltura, senza contare il fatto che si trattava di un serpente completamente innocuo. Il contadino scosse la testa, mostrando chiaramente di non essere affatto convinto di quello che gli stavo dicendo. Poi, borbottando qualcosa, si allontanò per tornare al suo lavoro, dimostrando così quanto l'ignoranza può giocare a sfavore della natura.

Biacco e saettone sono fra i serpenti più comuni sulle nostre colline. Il biacco frequenta ambienti aperti, cespugliosi o boscosi anche, evitando però di norma il bosco fitto. Il saettone invece è più legato ad una fitta copertura vegetale. L'ho incontrato in più di un'occasione proprio nel bel mezzo dei nostri boschetti di querce. Ricordo una volta in cui un bel esemplare di questo serpente se ne stava fermo in mezzo al sentiero nel bosco. Al mio arrivo si rifugiò tra le radici emergenti di una roverella e lì rimase anche quando io mi chinai per osservarlo da vicino. Arrivai pure a sfiorarlo con la mano, senza che lui accennasse a fuggire. Il saettone è uno dei serpenti più grandi della fauna italiana. Può raggiungere anche dimensioni di un paio di metri. Anche se in natura non è facile incontrare esemplari che abbiano raggiunto queste dimensioni. Si tratta anche di un animale molto agile, capace di arrampicarsi su alberelli e cespugli e di predare così i nidi degli uccelli, divorando uova o nidiacei. Gli esemplari presenti nelle nostre zone hanno colorazione verde oliva sul dorso e giallastra sul ventre. Il biacco invece è scuro sul dorso, con piccole zone più chiare, ma quando lo si vede muovere velocemente fra l'erba appare uniformemente scuro, quasi nerastro. Meno arboricolo del saettone, il biacco caccia topolini, lucertole ed anche insetti. La dimensione delle prede ovviamente cresce con il crescere delle dimensioni del serpente stesso, per cui se la dieta di un giovanissimo biacco è maggiormente insettivora, quella di un esemplare di dimensioni maggiori prevede un numero considerevolmente più alto di topolini, arvicole e altri micromammiferi. La cosa che mi preme però, ancora una volta sottolineare, è che si tratta di animali innocui ed utilissimi, elementi preziosi dei nostri ecosistemi che si stanno purtroppo sempre più impoverendo. Vanno dunque guardati con simpatia e non con ripugnanza e diffidenza. Adesso ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, poi vi racconterò di un altro incontro con un bell'esemplare di biacco.

La strada sale verso Serra Mazzoni con curve anche piuttosto strette. Non ho particolarmente fretta e guido rilassato, godendomi il paesaggio delle colline verdi e rigogliose. Dopo l'ennesima curva, un qualcosa di nero in mezzo all'asfalto attira la mia attenzione. Rallento e poi mi fermo, perché in quella striscia scura in mezzo alla strada ho riconosciuto la sagoma di un serpente. Lentamente apro la portiera della macchina e smonto. Si tratta di un biacco. Sarà lungo anche più di un metro e se ne sta fermo, sfruttando sia il calore diretto del sole, sia quello riflesso dell'asfalto. I serpenti sono creature a sangue freddo, dunque hanno bisogno, per essere completamente efficienti, di assorbire calore dall'esterno. Mi avvicino ancora, sperando che il biacco non fugga. Invece lui guizza via rapido, solo che invece di nascondersi tra la vegetazione ai margini della strada, mi passa veloce di fianco e striscia sotto al muso della macchina. Istintivamente mi abbasso per guardare dove va e mi accorgo che non appena è sotto la vettura, l'animale si drizza verso l'alto e si arrampica fra gli ingranaggi del motore. Rimango lì, interdetto. Tutto mi aspettavo meno che questo strano comportamento. Dall'interno dell'abitacolo della macchina, mia moglie mi chiede: «Dove è andato?» «Si è infilato su, in mezzo al motore», rispondo. «Non entrerà mica qua dentro», dice lei di rimando, con voce piuttosto allarmata. Nel frattempo vedo che tira su le gambe e le raccoglie sul sedile. «No, lì dentro non può entrarci», la tranquillizzo. Poi apro il cofano, cercando di capire dove si è nascosto l'amico. Guardo e riguardo, ma non si vede assolutamente nulla. Il biacco pare scomparso. Eppure sono certo di non averlo visto scappare. Sempre più sconcertato, proseguo la mia ricerca, finché il mio sguardo cade sulla griglia che sta davanti al radiatore. Il biacco è lì dietro, che mi sta guardando fisso attraverso le fessure. Anche io mi abbasso a guardarlo, e per qualche secondo ci fissiamo, così, senza muoverci. Poi, visto che lui non accenna ad andarsene, do un colpetto con la mano sulla griglia. Spaventato dalle vibrazioni che il mio colpo ha prodotto, il serpente scivola via rapidissimo, riguadagna il terreno e dopo un secondo scompare fra l'erba del prato. Sorrido. Meravigliato, sì, ma contento per questo incontro inaspettato. Risalgo sulla macchina e mi appresto a ripartire. «Avresti dovuto vedere com'era bello», dico a mia moglie. «Ma come fanno a piacerti i serpenti?» mi risponde lei. Sorrido di nuovo. «Sono creature di Dio. Non possono non essere belli».

Eccoci in chiusura, amici ascoltatori. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo programma. Grazie per la cortese attenzione. Da Fabio, un cordiale a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

L'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Secondo te, ci sono delle condizioni che dobbiamo rispettare per poter accedere alle promesse di Dio? La Bibbia non parla di prerequisiti o di condizioni di accesso. Difatti, Dio non fa differenza tra le persone, è imparziale, non fa favoritismi, non rifiuta nessuno e non rifiuta te. Anzi, la Bibbia indica che le promesse di Dio sono per coloro che ripongono la loro fiducia in Gesù. Va detto che la parola menziona delle situazioni in cui alcuni eroi della fede hanno ereditato le promesse di Dio. Per esempio, Sara. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. La fede è necessaria per ereditare le promesse di Dio. Per conquistare le migliori vittorie, spesso dovrai avere una fede irremovibile che contempla il premio dopo aver superato le circostanze più difficili. La pazienza che persevera aiuta quando le promesse richiedono del tempo per manifestarsi. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Potrebbe volerci molto tempo prima che la promessa si realizzi, perciò è buono restare saldi nella fede in colui che può fare ogni cosa. Le promesse di Dio sono per te, lì a portata di mano, non rinunciare ad afferrarle. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: Eccoci di nuovo qua. Ho dimenticato prima di salutare i radioascoltatori, quindi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano attraverso Radio Logos. Siamo anche sulle frequenze di Radio Logos, quindi diamo il benvenuto anche a tutti voi e lo diamo nel nome del Signore Gesù. È importante, ecco, a ringraziare e lodare anche per quello. Vediamo che succede qua. Eccolo qua. Allora, adesso andiamo a leggere la parola. E siamo nel libro di Giobbe, come abbiamo detto. Siamo al capitolo 30 questa sera. E leggiamo insieme, vediamo se riusciamo. Stasera sono da solo, faccio regia, faccio tutto. Sicuramente qualche errore lo commettiamo. Allora, Giobbe capitolo 30, dove sei? Eccolo qua. Quindi leggiamo insieme dalla parola del Signore. È scritto così, Giobbe capitolo 30. Ora, servo da zimbello ai più giovani di me, il cui padre non avrei reputato degno di stare fra i cani del mio gregge, dice Giobbe. Verso 2: a che mi serve? Sarebbe servita la forza delle loro mani, gente incapace a raggiungere l'età matura, smunta dalla miseria e dalla fame, rotta a brucare nel deserto la terra. Da tempo nuda e desolata. Ecco, ogni tanto spunta qualcosa che non dovrebbe. Andiamo avanti. Versetto 4. Strappando erba salsa presso i cespugli, avendo per pane radici di ginestra. Sono scacciati di mezzo agli uomini, la gente grida loro dietro come dietro al ladro. Abitano in burroni orrendi nelle caverne della terra e fra le rocce. Radiano fra i cespugli e si sdraiano alla rinfusa sotto i rovi. Gente nel nulla, razza senza nome, cacciati via dal paese a bastonate. Ora io sono il tema delle loro canzoni, il soggetto dei loro discorsi. Mi detestino, mi fuggono, non si trattengono dallo sputarmi in faccia. Non hanno più ritegno, mi umiliano, rompono ogni freno in mia presenza. Questa gentaglia insorge alla mia destra, mi incalzano e si appianano la via contro di me per distruggermi. Hanno sovvertito il mio cammino, traggono vantaggio dalla mia rovina, essi che nessuno vorrebbe soccorrere. Avanzano come attraverso un'ampia breccia, si precipitano davanti in mezzo alla rovina. Terrori mi si rovesciano addosso, il mio onore è portato via come del vento, è passato come una nube la mia felicità. Ora mi consumo, mi hanno colto i giorni dell'afflizione. La notte mi trafigge, mi stacca le ossa e i dolori che mi rodono non hanno sosta. Per la gran violenza del mio male, la mia veste si sforma, mi si serra addosso come una tunica. Dio mi ha gettato nel fango e rassomiglio alla polvere e alla cenere. Io grido a te, ma tu non mi rispondi, ti sto davanti, ma tu non mi consideri. Tu sei mutato in nemico crudele verso di me, mi perseguiti con la potenza della tua mano, mi alzi per aria, mi fai portare via dal vento e mi annienti nella tempesta. Infatti lo so, tu mi conduci alla morte, alla casa di convegno di tutti i viventi. Forse chi sta per perire non protendone la mano e nell'angoscia sua non grida aiuto. Non piangevo io forse per chi era nell'avversità e non ero io angustiato per il povero? Speravo il bene, ma è venuto il male. Aspettavo la luce, ma è venuta l'oscurità. Le mie viscere bollono e non hanno riposo. Sono venuti per me giorni d'afflizione. Me ne vado tutto annerito, ma non dal sole. Mi alzo in mezzo all'assemblea e grido aiuto. Sono diventato fratello degli sciacalli, compagno degli struzzi. La mia pelle è nera e cade a pezzi. Le mie ossa sono calcinante della sola. La mia cetra non dà più che accenti di lutto e la mia zampogna, voce di pianto. Capitolo 31 di Giobbe, verso 1, leggiamo. Io avevo stretto un petto con un patto con i miei occhi. Io non avrei fissato lo sguardo sopra una vergine. Che parte mi avrebbe assegnato Dio dall'alto? Quale eredità mi avrebbe dato l'Onnipotente dai luoghi eccelsi? La sventura non è forse per il perverso e le sciagure per quelli che fanno il male? Dio non vede forse le mie vie? Non conta tutti i miei passi? Se ho camminato insieme alla menzogna, se il piede mi si è affrettato dietro alla frode, Dio mi pesi con bilancia giusta e riconoscerà la mia integrità. Se i miei passi hanno deviato dalla retta via, se il mio cuore è andato dietro ai miei occhi, se qualche sozzurra mi si è attaccata alle mani, che io semini e un altro mangi, e quando è cresciuto nei miei campi sia sradicato. Se il mio cuore si è lasciato sedurre da una donna, se ho spiato la porta del mio prossimo e mia moglie gira la macina ad un altro e che altre abusano di lei, poiché quella sarebbe una scelleratezza, un misfatto punito dai giudici. Un fuoco che consuma fino alla perdizione e che avrebbe distrutto fino alle radici ogni mia fortuna. Se ho disconosciuto il diritto del mio servo e della mia serva quando erano in lite con me, che farei quando Dio si alzasse per giudicarmi e che risponderei quando mi esaminasse? Chi fece me nel grembo di mia madre non fece anche lui? Non ci ha formati nel grembo materno uno stesso Dio? Se ho rifiutato ai poveri quanto desideravano, se ho fatto languire gli occhi della vedova, se ho mangiato da solo il mio pezzo di pane senza che l'orfano ne mangiasse la sua parte, io che fin da giovane l'ho elevato come un padre, io che fin dal grembo di mia madre sono stato guida alla vedova, se ho visto uno soffrire per mancanza di vestito, il povero senza una coperta, se non mi hanno benedetto i suoi fianchi ed egli non si è riscaldato con la lana dei miei agnelli, se ho alzato la mano contro l'orfano, perché mi sapevo sostenuto alla porta della città? Che la mia spalla si stacchi dalla sua giuntura, il mio braccio si spezzi e cada. In effetti mi spaventava il castigo di Dio, ero trattenuto dalla maestà di Lui. Se ho riposto la mia fiducia nell'oro, se a loro fino ho detto tu sei la mia speranza, se mi sono rallegrato che le mie ricchezze fossero grandi e la mia mano avesse molto accumulato, se contemplando il sole che risplendeva e la luna che procedeva lucente nella sua corsa, il mio cuore in segreto si è lasciato sedurre, la mia bocca ha posato un bacio sulla mano. Misfatto anche questo, punito dai giudici, perché avrei difatti rinnegato il Dio che sta lassù? Se mi sono rallegrato dalla sciagura del mio nemico e ho esultato quando gli è piompata la sua sventura, io che non ho permesso alla mia labbra di peccare chiedendo la sua morte, che imprecazione! Se la gente della mia tenda non ha detto chi è che non sia sazio della carne della sua bestia, lo straniero non passava la notte fuori, le mie porte erano aperte al viandante. Se come fanno gli uomini ho coperto i miei errori celando nel petto la mia iniquità, perché avevo paura della folla e del disprezzo delle famiglie al punto da starmene tranquillo e non uscire di casa. Oh, avessi pure chi mi ascoltasse, ecco qua la mia firma, l'Onnipotente mi risponda, scriva l'avversario mio la sua
1: qual era.
0: E io la porterò attaccata alla mia spalla, me la cingerò come un diadema. Gli renderò conto di tutti i miei passi, a lui mi avvicinerò come un principe. Se la mia terra mi grida contro, se tutti i suoi solchi piangono, se ne ho mangiato il frutto senza pagarla, se ho fatto sospirare chi la coltivava, chi invece di grano mi nascono spine, invece d'orzo mi crescono tizzani. E finisce i discorsi di Giobbe. Capitolo 32 di Giobbe, verso 1, leggiamo. Quei tre uomini cessarono di rispondere a Giobbe perché egli si credeva giusto. Allora l'ira di Eliu, figlio di Barachel, il Buzita della tribù di Ram, si accese. La sua ira si accese contro Giobbe perché questi riteneva che la propria giustizia fosse superiore a quella di Dio. Si accese anche contro i tre amici di lui perché non avevano trovato che rispondere, sebbene condannassero Giobbe. Ora, siccome quelli erano più anziani di lui, Eliu aveva aspettato a parlare a Giobbe, ma quando vide che dalla bocca di quei tre uomini non usciva più risposta, si accese d'ira. Eliu, figlio di Barachel, il Buzita, rispose e disse: «Io sono giovane d'età e voi siete vecchi, perciò mi sono tenuto indietro e non ho ardito esporvi il mio pensiero. Dicevo, parleranno i giorni, il gran numero degli anni, insegnerà la saggezza. Ma quel che rende intelligente l'uomo è lo spirito e il soffio dell'Onnipotente. Non quelli di lunga età sono saggi, né i vecchi sono quelli che comprendono il giusto. Perciò dico, ascoltatemi, vi esporrò anch'io il mio pensiero. Ecco, ho aspettato i vostri discorsi, ho ascoltato i vostri argomenti mentre andavate cercando altre parole. Vi ho seguito attentamente ed ecco, nessuno di voi ha convinto Giobbe, nessuno ha risposto alle sue parole. Non avete dunque ragione di dire abbiamo trovato la saggezza. Dio soltanto la farà cedere, non l'uomo. Egli non ha diritto, diretto i suoi discorsi contro di me e io non gli risponderò con le vostre parole. Colui, eccoli, sconcertati, non rispondono più, non trovano più parole. Ho aspettato che non parlassero più e che tacessero e non rispondessero più. Ma ora risponderò anch'io per mio conto, esporrò anch'io il mio pensiero, perché sono pieno di parole. Lo spirito che è dentro di me mi stimola. Ecco, il mio intimo è come vino rinchiuso e simile a otri pieni di vino nuovo che stanno per scoppiare. Parlerò dunque e mi sentirò meglio, aprirò le labbra e risponderò. Lasciate che io parli senza riguardi personali, senza adulare nessuno, poiché adulare io non so. Se lo facessi, il mio creatore presto mi toglierebbe di mezzo. Capitolo 33 di Giobbe, leggiamo. Ma pure ascolto, Giobbe, il mio dire, porgi orecchio a tutte le mie parole. Ecco, apro la bocca, la lingua parla dentro il mio palato. Nelle mie parole è la rettitudine del mio cuore, le mie labbra diranno sinceramente quello che so. Lo Spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. Se puoi rispondimi, prepara le tue ragioni, fatti avanti. Ecco, io sono uguale a te davanti a Dio, anch'io fui tratto dall'argilla. Spavento di me non potrà quindi cogliere, il peso della mia autorità non ti potrà schiacciare. Davanti a me tu dunque hai detto, io ho udito bene il suono delle tue parole. Io sono puro, senza peccato, sono innocente, non c'è iniquità in me. Ma Dio trova contro me degli appigli ostili. Mi considera suo nemico, mi mette in piedi nei ceppi, spia tutti i miei movimenti. Ecco, io ti rispondo in questo, non hai ragione, perché Dio è più grande dell'uomo. Perché contendi con lui? Egli non rende conto dei suoi atti. Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Parla per via di sogni, di visione notturna, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando su di loro sui loro letti essi giacciono assopiti. Allora egli apre le loro orecchie e dà loro in segreto degli ammonimenti per distogliere all'uomo dal suo modo di agire e tenere lontano da lui la superbia, per salvargli l'anima dalla fossa, la vita dalla freccia mortale. L'uomo è anche ammonito sul suo letto dal dolore, dall'agitazione incessante dalle sue ossa. Quando egli ha in avversione il pane, lo ripugnano i cibi più squisiti, la carne gli si consuma e sparisce, mentre le ossa, prima invisibili, gli escono fuori. Egli si avvicina alla fossa e alla sua vita, e quelli che infliggono la morte. Ma se presso di lui c'è un angelo, un interprete, uno solo tra i mille che mostri all'uomo il suo dovere, Dio ha pietà di lui e dice: risparmialo, che non scenda nella fossa, ho trovato il suo riscatto. Allora la sua carne diviene più fresca di quella di un bambino e gli torna ai giorni della sua giovinezza. Implora a Dio ed egli si è implora a Dio e Dio gli è propizio, gli dà di contemplare il suo volto con gioia e lo considera di nuovo come giusto. Ed egli canterà tra la gente e dirà: aveva peccato, pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo. Dio ha riscattato l'anima mia dalla fossa e la mia vita si schiude alla luce. Ecco, tutto questo Dio lo fa 2 o 3 volte all'uomo per salvarlo dalla fossa, perché su di lui splenda la luce della vita. Sta attento, Giobbe, dammi ascolto, taci e io parlerò. Se hai qualcosa da dire, rispondimi, parlami, parla, perché io vorrei poterti dare ragione. Se no, tu dammi ascolto, taci e ti insegnerò la saggezza. Siamo al capitolo 34, verso 1 del libro di Giobbe. Leggiamo, e la parola di Dio dice: beato chi legge, beato chi ascolta. Eliu riprese a parlare e disse: voi savi, ascoltate le mie parole, voi che siete intelligenti, presentatemi, prestatemi orecchio, poiché l'orecchio giudica i discorsi come il palato assapora le vivande. Scegliamo quello che è giusto, riconosciamo tra noi quello che è buono. Giobbe ha detto: sono giusto, ma Dio mi nega giustizia. Ho ragione, passo da bugiardo. La mia ferita è incurabile, sono senza peccato. Dove è l'uomo che al pari di Giobbe tra canni egli empisce? Allora lo ripeto questo sera. Dove è l'uomo che al pari di Giobbe tra canni gli empi scherni come l'acqua? Cammini in compagnia dei malfattori e vada assieme con gli scellerati? Infatti ha detto: all'uomo non giova a nulla avere la benevolenza di Dio. Ascoltatemi dunque, uomini di senno, lungi da Dio il male, lungi dall'Onnipotente l'iniquità, poiché egli rende all'uomo secondo le sue opere e fa trovare a ognuno il salario della sua condotta. No, di certo Dio non commette ingiustizia, l'Onnipotente non perverte il diritto. Chi gli ha dato il governo alla terra? Chi ha affidato l'universo alla sua cura? Se egli non si curasse che di se stesso, se ritirasse a sé il suo spirito e il suo soffio, ogni carne perirebbe all'improvviso e l'uomo ritornerebbe in polvere. Se tu sei intelligente, ascolta questo, porgi orecchio alla voce delle mie parole. Uno che odiasse la giustizia potrebbe governare? Osi tu condannare il giusto, il potente, che chiama i re uomini da nulla e i principi scellerati? Egli non porta rispetto all'apparenza dei grandi, non considera il ricco più del povero, perché sono tutti opera delle sue mani. In un attimo essi muoiono nel cuore della notte, la gente del popolo è scossa e scompare, i potenti sono portati via senza mano d'uomo. Perché Dio tiene gli occhi aperti sulla via dei mortali e vede tutti i loro passi? Non ci sono tenebre, non c'è ombra di morte dove possa nascondersi chi opera iniquamente. Dio non ha bisogno di osservare a lungo un uomo per portarlo davanti a lui in giudizio. Egli fiacca i potenti senza inchiesta e ne stabilisce altri al loro posto. Poiché egli conosce le loro azioni, li abbatte nella notte e sono fiaccati. Li colpisce come dei malvagi in presenza di tutti, perché si sono sviati da lui e non hanno posto mente alcuna delle sue vie. Hanno fatto salire a lui il gemito del povero ed egli è ascoltato al gemito degli infelici. Quando Dio dà riposo, chi lo condannerà? Chi potrà contemplarlo quando nasconde il suo volto a una nazione, ovvero a un individuo? Per impedire all'empio di regnare, per allontanare dal popolo le insidie, quell'empio ha forse detto a Dio: lo porto la mia pena, io porto la mia pena, non farò più il male. Mostrami tu quello che non so vedere, se ho agito perversamente, non lo farò più. Dovrà forse Dio rendere la giustizia a modo tuo, perché tu lo critichi? Ti dirà forse: scegli tu, non io, quello che sai, dillo. Le persone assennate, ogni uomo saggio che mi ascolta, mi diranno: Giobbe parla senza giudizio e le sue parole sono irragionevoli. Ebbene, sia Giobbe provato sino alla fine, poiché le sue risposte sono quelle dei malvagi, poiché al suo peccato aggiunge la ribellione, batte le mani in mezzo a noi e moltiplica le sue parole contro Dio. Capitolo 35 di Giobbe, verso 1, leggiamo. Poi Eliu riprese il discorso e disse: credi tu di avere ragione quando dici la mia giustizia è superiore a quella di Dio? Infatti hai detto: che mi giova? Che guadagno io di più a non peccare? Io ti do la risposta a te e agli amici tuoi. Considera i cieli e vedi, guarda le nuvole come sono più alte di te. Se pecchi, quale inconveniente gli procuri? Se moltiplichi i tuoi misfatti, che danno gli arrechi? Se sei giusto, che gli dai? Che riceve egli dalla tua mano? La tua malvagità non nuoce che al tuo simile, e alla tua giustizia non giova che ai figli degli uomini. Sì, grida per le molte oppressioni, sì, alzano lamenti per la violenza. Giusto, che gli dai? Che riceve egli dalla tua mano? La tua malvagità non nuoce che al tuo simile, e alla tua giustizia non giova che ai figli degli uomini. Sì, grida per le molte oppressioni, si alzano lamenti per la violenza.

Là gridano, ma egli non risponde a motivo della superbia dei malvagi. Certo, Dio non dà ascolto a lamenti vani, l'Onnipotente non ne fa caso. E tu quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Ma ora perché la sua ira non punisce, perché egli non prende rigorosa conoscenza della trasgressione? Giobbe apre vanamente le labbra e accumula parole irragionevoli. Poi Eliu, seguitando, capitolo 36, verso 1, poi Eliu, seguitando, disse: aspetta un po', io ti istruirò perché c'è altro da dire in favore di Dio. Io trarrò la mia scienza da lontano e renderò giustizia a colui che mi ha fatto. Per certo le mie parole non sono bugiarde, ti sta davanti un uomo dotato di perfetta scienza. Dio è potente, ma non respinge nessuno. È potente per la forza della sua intelligenza. Egli non lascia vivere l'empio e fa giustizia agli afflitti. Non allontana il suo sguardo dai giusti, ma li pone con il re sul trono. E li mette seduti per sempre e così li innalza. Se gli uomini sono talvolta stretti da catene, se sono presi nei legami dell'afflizione, Dio fa loro conoscere il loro comportamento, le loro trasgressioni, poiché si sono insuperbiti. Egli apre così le loro orecchie, egli ha gli ammonimenti e li esorta ad abbandonare il male. Se lo ascoltano, se si sottomettono, finiscono i loro giorni nel benessere e i loro anni nella gioia. Ma se non lo ascoltano, periscono, trafitti dalle frecce, muoiono nel loro accecamento. Gli empi di cuore si abbandonano alla collera, non implorano a Dio quando egli li incatena. Così muoiono nel fiore degli anni e la loro vita finisce come quella dei dissoluti. Ma Dio libera l'afflitto mediante l'afflizione. E gli apre gli orecchi mediante la sventura. Tu pure, egli vuole liberare dalle fauci della distretta, metterti al largo dove non è più angustia e coprire la tua mensa di cibi succulenti. Ma se giudichi le vie di Dio, come fanno gli empi, il suo giudizio e la sua sentenza ti piomberanno addosso. Bada, che la collera non ti trasporti alla bestemmia e la grandezza del riscatto non ti spinga a deviare. Egli dà forse importanza alle tue ricchezze? Non hanno valore per lui né l'oro né tutto il fasto della ricchezza. Non anelare a quella notte che porti via i popoli dal loro luogo. Guardati bene dal volgerti all'iniquità, tu che sembri preferirla all'afflizione. Vedi, Dio è eccelso nella sua potenza. Chi può insegnare come lui? Chi gli prescrive la via da seguire? Chi osa dirgli tu hai fatto male? Pensa piuttosto a lodare le sue opere. Gli uomini le celebrano nei loro canti, tutte le ammirano, il mortale le contempla da lontano. Sì, Dio è grande e noi non possiamo conoscerlo. Incalcolabile il numero dei suoi anni. Egli attira in alto la goccia dell'acqua, dai vapori che egli ha formato, stilla la pioggia, le nubi la spargono, la rovesciano sulla folla dei mortali. Chi può capire lo spiegamento delle nubi, i fragori che scoppiano nel suo padiglione? Ecco, ora egli diffonde intorno a sé la sua luce, ora copre la profondità del mare. Con tali mezzi egli punisce i popoli e dà loro cibo in abbondanza. Si riempie di fulmini le mani e si lancia contro gli avversari. Il rombo del tuono annuncia che egli viene. Gli animali lo presentano vicino. Capitolo 37. Dopo questo capitolo ascoltiamo un canto. A tale spettacolo il mio cuore trema, balza fuori dal suo posto. Udito, udite il fragore della sua voce, il rombo che esce dalla sua bocca. Egli lo lancia sotto.

sotto tutti i cieli e il suo lampo guizza fino all'estremità della terra. Dopo il lampo una voce rugge, egli tuona con la sua voce maestosa. Quando si ode la voce, il fulmine non è già più nella sua mano. Dio tuona con la sua voce in modo prodigioso, grandi cose egli fa che noi non comprendiamo. Dice alla neve, cadi sulla terra. Lo dice alla pioggia torrenziale. Rende inerte ogni mano d'uomo, perché tutti i mortali che sono opera sua imparino a conoscere. Le bestie selvagge vanno nel cove, stanno accovacciate entro le tane. Dal sud viene l'uragano, il freddo viene dal nord. A soffi di Dio si forma il ghiaccio e si contrae la distesa delle acque. Egli carica pure le nubi di umidità, disperde lontano le nuvole che portano i suoi lampi, ed esse, da lui guidate, vagano nei loro giri per eseguire i suoi comandi sopra la faccia di tutta la terra, e le manda come flagello oppure come beneficio alla sua terra o come prova della sua bontà. Porgi l'orecchio a questo, Giobbe, fermati e considera la malvagie, le meraviglie di Dio. Sai tu come Dio le diriga e faccia guizzare il lampo dalle sue nubi? Conosci tu l'equilibrio delle nuvole, la meraviglia di colui la cui scienza è perfetta? Sai come mai i tuoi abiti sono caldi quando la terra si assopisce sotto il soffio dello scirocco? Poi tu, come lui, distendere i cieli e farli solidi come uno specchio di metallo? Insegnaci tu che cosa dirigi. Nelle nostre tenebre noi siamo senza parole. Gli si annuncerà forse che io voglio parlare, ma chi mai può desiderare di essere inghiottito? Nessuno può fissare il sole che sfolgora nel cielo quando c'è passato il vento a renderlo limpido. Dal settentrione viene l'oro. Dio è ricordato da una maestà terribile. L'Onnipotente, noi non lo possiamo scoprire. Egli è grande in forza, in equità, in perfetta giustizia. Egli non opprime nessuno. Perciò gli uomini lo temono. Egli non degna ad uno sguardo chi si crede saggio. Qui siamo al capitolo 38, ma prima di passare al capitolo 38 desideriamo ascoltare un breve canto. Ascolteremo un breve canto e lo mettiamo subito. Poi finiremo la lettura del libro di Giobbe, quindi andiamo con un canto.

0: Bene, bene, continuiamo con il nostro programma di lettura biblica e stiamo leggendo nel libro di Giobbe, stiamo leggendo e siamo già al capitolo 38, questa sera lo termineremo, quindi andiamo avanti. La lettura, Giobbe capitolo 38, versetto 1, così è scritto, leggiamo. Allora il Signore rispose a Giobbe nel seno della tempesta e disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Guardate che parole che dà il Signore. Versetto 4. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo. Se hai tanta intelligenza, chi ne fissò le dimensioni? Se lo sai, e chi tirò sopra di essere la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta o chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme, tutti i figli di Dio alzarono grida di gioia, chi chiuse con porte il mare balzante fuori dal grembo materno, quando gli diedi le nubi come rivestimento e per fasce l'oscurità, quando gli tracciai dei confini, gli misi sbarre e porte, allora gli dissi: fin qui tu verrai e non oltre, qui si fermerà l'orgoglio dei tuoi flutti. Hai tu mai in vita tua comandato al mattino o insegnato il suo luogo all'aurora? Perché essa ferri i lembi della terra e ne scuota via i malvagi. La terra si trasfiguri come creata sotto il sigillo e appare come vestita di un ricco manto. I malfattori sono privati dalla luce loro e il braccio alzato già è spezzato. Se sei tu penetrato fino alle sorgenti del mare, hai tu passeggiato in fondo all'abisso, le porte della morte sono state da te scoperte, hai tu veduto le porte dell'ombra di morte, hai tu abbracciato con lo sguardo l'ampiezza della terra? Parla, se la conosci tutta. Dov'è la via che guidi al soggiorno della luce? Le tenebre, dove hanno la loro sede? Le puoi tu guidare verso i loro domini e conosci i sentieri per ricondurle a casa? Lo sai di sicuro perché tu eri allora già nato e il numero dei tuoi giorni è grande. Sei forse entrato nei depositi della neve? Li hai visti i depositi della grandine? Che io tengo in serbo per il giorno della sciagura, per il giorno della battaglia e della guerra? Per quale via si diffondono la luce e si sparge il vento orientale sulla terra? Chi ha aperto i canali dell'acquazzone e segnato la via al lampo e dei tuoni? Perché la pioggia cade sulla terra inabitata, sul deserto dove non sta nessun uomo? E disseti le solitudini desolate, sicché vi germogli e cresca l'erba? Ha forse la pioggia un padre? Chi genera le gocce della rugiada? Dal seno di chi esce il ghiaccio? E la brina del cielo chi la dà alla luce? Le acque divenute come pietre si nascondono e la superficie dell'abisso si congela. Poi tu stringi i legami delle Pleiadi e potresti scegliere le catene, sciogliere le catene di Orione. Poi tu, a suo tempo, far apparire le costellazioni e guidare l'Orsa Maggiore insieme ai suoi piccini. Conosci le leggi del cielo, regoli il suo dominio sulla terra. Puoi alzare la voce fino alle nubi e fare in modo che piogge abbondanti ti ricoprano? I fulmini partono forse al tuo comando? Ti dicono essi: eccoci qua? Chi ha messo negli strati delle nubi saggezza o chi ha dato intelligenza alla meteora? Chi conta con saggezza le nubi? Chi versa gli otri dal cielo? Quando la polvere stemperata diventa una massa in fusione e le zolle dei campi si saldano fra loro? Sei tu che cacci la preda per la leonessa, che sazi la fame dei leoncelli, quando si appiattano nelle tane e si mettono in agguato nella macchia? Chi provvede il pasto al corvo quando i suoi piccini gridano a Dio e vanno peregrinando senza cibo? Capitolo 39. Sai quando figliano le capre selvatiche? Hai osservato quando le cerve partoriscono? Conti i mesi delle loro pregnanza e sai il momento in cui devono sgravarsi? Si accosciano, fanno i loro piccini e sono subito liberate dalle loro doglie. I loro piccini si fanno forti, crescono nell'aperto, se ne vanno e non tornano più alla madre. Chi manda libero l'onagro e chi sceglie i legami dell'asino selvatico? A lui ho dato per dimora il deserto e la terra salata per abitazione. Egli si beffa del frastuono della città e non ode grida di padrone, percorre la montagna delle sue pasture e va in cerca di ogni filo di verde. Il bufalo vorrà forse servirti o passare la notte presso la tua mangiatoia. Legherai il bufalo con una corda perché faccia il solco? Erpicherai egli le valli dietro a te? Ti fiderai di lui perché la sua forza è grande? Lascerai a lui il tuo lavoro? Conterai su di lui perché ti porti a casa il raccolto e ti ammucchi il grano sull'aia? Lo struzzo batte allegramente le ali, ma le sue penne, le sue piume sono forse di cicogna? No, poiché esso abbandona sulla terra la propria uova, le lascia scaldare sopra la sabbia. Egli dimentica che un piede lo potrà schiacciare e che le bestie dei campi lo porteranno calpestare. Tratta duramente i suoi piccini, quasi non fossero suoi. La sua fatica sarà vana, ma ciò non lo turba, perché Dio lo ha privato di saggezza, non gli ha impartito intelligenza. Ma quando si muove e prende lo slancio, si beffa del cavallo e di chi lo cavalca. Sei tu che dai al cavallo la forza, che gli vesti il collo di una fremente criniera? Sei tu che lo fai saltare come la locusta, il fiero sul nitrito, il fiero nel suo nitrito incute spavento, raspa la terra nella valle ed esulta della sua forza, si slancia intorno alle armi, disprezza la paura, non trema, non intredegge davanti alla spada. Gli risuona addosso la faretra, la folgorante lancia e la freccia. Con fremente furia divora la terra, non sta più fermo quando suona la tromba. Come ode lo squillo, dice: Ah, è finita da lontano la battaglia, la voce tornante dei campi e il grido di guerra. È la tua intelligenza che allo sparviere fa spiccare il volo e spiegare le ali verso il sud? E forse al tuo comando che l'aquila si alzi in alto e fa il suo nido nei luoghi elevati? Abita nelle rocce, vi pernotta, sta sulla punta della rupe, sulle vette scoscese, e di là spia la preda e i suoi occhi mirano lontano. I suoi piccini si abbeverano di sangue, e dove sono i corpi morti, là essa si trova. Capitolo 40 del libro di Giobbe, verso 1, leggiamo. Il Signore continuò a rispondere a Giobbe e disse: Il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura Dio ha una risposta a tutto questo? Allora Giobbe rispose al Signore e disse: Ecco, io sono troppo meschino. Che ti potrei rispondere? Io mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non risponderò. La parola due volte, ma non lo farò più. Il Signore allora rispose a Giobbe dalla tempesta e disse: Cingiti i fianchi come un prode, ti farò delle domande, tu insegnami. Vuoi proprio annullare il mio giudizio, condannare me per giustificare te stesso? Hai un braccio pari a quello di Dio o una voce che tuoni come la sua? Su via, adornati di maestà, di grandezza, rivestiti di splendore, di magnificenza. Dal libro sfogo ai furori della tua ira, scruta tutti i superbi e abbassali. Scruta tutti i superbi e umilia. Umiliami, umiliali. Schiaccia gli empi dovunque stanno. Seppellisci tutti assieme nella polvere corpi di bende, copri di bende la loro faccia nel buio della tomba. Allora anch'io ti loderò, perché la tua destra ti avrà dato la vittoria. Guarda all'ippopotamo che ha fatto al pari di te, esso mangia l'erba come il bue, ecco la sua forza nei suoi lombi, il suo vigore nei muscoli del ventre. Stende rigida come un cedro la coda, i nervi delle sue cosce sono intrecciati insieme, le sue ossa sono tubi di bronzo, le sue membra sbarre di ferro. Esso è il capolavoro di Dio, colui che lo fece, lo ha fornito di falce. Perché i monti gli producono la pastura, là tutte le bestie dei campi gli scherzano intorno, si sdraia sotto i loti nel folto dei canneti, in mezzo alle paludi, i loti lo coprono dalla loro ombra, i salici dal torrente lo circondano. Straripi pure il fiume, esso non trema, rimane calmo, anche se avesse un Giordano alla gola. Potrebbe qualcuno impadronirsene assalendolo di fronte o prenderlo con le reti per forargli il naso? Prenderai forse il coccodrillo all'amo? Gli assicurerai la lingua con la corda? Gli passerai un giunco per le narici? Gli forerai le mascelle con l'uncino? Ti rivolgerà esso molte suppliche? Ti dirà delle parole dolci? Farà esso alleanza con te perché tu lo prenda per sempre a tuo servizio? Scherzerai con lui come fosse un uccello? Lo attaccherai a un filo per divertire le tue ragazze? Ne traficheranno forse i pescatori? Lo spartiranno essi fra i negozianti? Gli coprirai la pelle di frecce e la testa di ramponi? Mettigli un po' le mani addosso. Ti ricorderai del combattimento e non ci tornerai. Versetto 41. Ecco, è vana la speranza di chi lo assale, basta scorgerlo e uno soccombe. Nessuno è tanto ardito da provocarlo, e chi dunque oserà starmi di fronte? Chi mi ha anticipato qualcosa perché io glielo debba rendere? Sotto tutti i cieli ogni cosa è mia, e non voglio tacere dalle sue membra. Dalla sua gran forza, dalla bellezza della sua armatura. Chi l'ha mai spogliato della sua corazza? Chi è penetrato fra la doppia fila dei suoi denti? Chi ha aperto i due battenti della gola intorno alla chiusura dei suoi denti? Sta il terrore. Superbe sono le file dei suoi denti, strettamente uniti come da un sigillo. Uno tocca l'altro tra loro e non passa l'aria. Sono saldati assieme, si tengono stretti, sono inseparabili. I suoi starnuti danno sprazzi di luce, i suoi occhi sono come le palpebre dell'aurora, dalla sua bocca partono vampate, ne sprizzano fuori scintille di fuoco, dalle sue narici esce un fumo come da una pentola che bolle da una caldaia. L'alito suo accende i carboni, una fiamma gli esce dalla gola, nel suo collo risiede la forza, davanti a lui si fugge, terrorizzato. Compatte sono in lui le parti flosce della sua carne, gli stanno saldi addosso, non si muovono. Il suo cuore è duro come il sasso, duro come la macina di sotto. Quando si rizza, tremano i più forti e dalla paura sono fuori di sé. Invano lo si attacca con la spada e nulla valgono le lance, giavellotto, corazza. Il ferro è per lui come paglia, il bronzo come legno tarlato. La figlia dell'arco non lo mette in fuga. Le pietre della fionda si mutano per lui in stoppia. Stoppia gli pare la mazza e ride nel fremere della lancia. Il suo ventre armato di punte acute lascia come tracce d'erpice sul fango. Fa bollire l'abisso come una caldaia. Dal mare fa come un gran vaso da profumi. Si lascia dietro una scia di luce, l'abisso pare coperto di bianca chioma. Non c'è sulla terra chi lo domini, è stato fatto per non avere paura. Guarda in faccia tutto ciò che è eccelso e reso tutte le belve più superiore. E siamo al capitolo 22, al capitolo 42, l'ultimo capitolo di questo libro, così è scritto. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo malvagie e io non le conosco. Ti prego, ascoltami, io parlerò, ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma l'orecchio, l'occhio mio, ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Dopo che ebbe rivolto questi discorsi a Giobbe, il Signore disse a Elifaz di Teman: La mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici. Perché non avete parlato di me secondo la verità, come ha fatto il mio servo Giobbe? Ora dunque prendete 7 tori e 7 montoni, andate a trovare il mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi stessi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e io avrò riguardo a lui per non punire la vostra follia, poiché non avete parlato di me secondo la verità, come ha fatto il mio servo Giobbe. Elifaz di Teman, Bildad di Suac e Zofar di Nama se ne andarono e fecero come il Signore aveva loro ordinato. E il Signore ebbe riguardo per Giobbe. Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già egli era appartenuto. Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle, tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa sua, lo confortarono e lo consolarono di tutti i mali che il Signore gli aveva fatto cadere addosso. E ognuno di loro gli diede un pezzo d'argento, un anello d'oro. Il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi ed egli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe pure 7 figli e 3 figlie e chiamò la prima Gemima, la seconda Chessia e la terza Keren Apuk. In tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe e il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Giobbe dopo questo visse 140 anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli, fino alla quarta generazione. Poi Giobbe morì, vecchio e sazio di giorni. La parola di Dio è straordinaria, cari. E abbiamo visto come Dio rimane fedele sempre per i suoi servi. Non lasciamoci trascinare dalle situazioni. Qualunque cosa accada, rimaniamo fedeli al Signore. Ricordiamo che il Signore è sovrano su ogni cosa. Il Signore è sovrano su qualunque difficoltà. Dio è sopra, Dio è sovrano. La mia preghiera è che questa lettura, questa storia avvenuta tanti anni fa, possa farci riflettere sul nostro cammino, sul nostro vivere. Giobbe ha vissuto tanti anni, non so, non penso che noi vivremo tutti questi anni. E credo che ognuno di noi ha un limite alla sua vita, e forse questo limite ci siamo avvicinati abbastanza, non lo sappiamo. Ma qualunque sia il tempo che noi trascorreremo ancora su questa terra, serviamo il Signore, abbiamo timore del Signore, parliamo bene e divulghiamo il verbo della parola di Dio. Che Dio vi benedica, e voglio ringraziare il Signore con una breve preghiera. Padre, ti ringraziamo per la tua parola, grazie perché abbiamo potuto leggere anche questo libro di Giobbe. E grazie Signore per come hai risposto, e alla tua risposta si sono dovuti piegare tutti, anche Giobbe. Mentre gli altri parlavano e non convincevano il cuore di Giobbe, è bastato, Signore, che tu aprissi il tuo verbo ed ecco che il tuo servo si è piegato a te, che anche noi possiamo piegarci alla tua parola e seguire le verità del Vangelo. Diamo a te la gloria e grazie per questo tempo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. E amen, terminiamo il nostro programma, siamo stati un po' più lunghetti, ma ci tenevo di terminare questo libro di Giobbe, poi, Dio piacendo, passeremo ai Salmi, passeremo ai Salmi e quindi leggeremo i meravigliosi Salmi, sarà molto bello. Cari, vi abbraccio a tutti, vi auguro una buona serata e se piace al Signore, domani sera Cristian Online ancora passerà del tempo con tutti voi. Pregate per quest'opera e aiutate quest'opera finché vada avanti nel nome del Signore. Dio vi benedica. Una buona serata nel nome di Cristo Gesù.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati. Io sono Maria. Se è la prima volta che ci ascolti, resta con noi. Abbiamo visto il miracolo ieri di come Dio preserva dal fuoco e vediamo che questo miracolo causa qualcosa, una conversione di un re. Sentiamo insieme come ce la racconta Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio, un saluto a tutti voi che siete in ascolto. Siamo così arrivati al nostro secondo appuntamento di questa settimana e nel nostro studio del libro profetico di Daniele veniamo ora al capitolo 4. Abbiamo visto ieri come i tre amici di Daniele deportati con Daniele in Babilonia si sono rifiutati di prostrarsi davanti alla statua d'oro alta 30 metri che Nabucodonosor aveva fatto innalzare. Come conseguenza del rifiuto sono stati gettati nella fornace. Ma Dio onorò la loro fedeltà, fedeltà ovviamente rivolta a lui, e li preservò dal fuoco. Così Nabucodonosor riconobbe che il loro Dio era davvero speciale e ordinò nel versetto 29 di Daniele 3, abbiamo letto, «Chiunque a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga dirà male del Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, sia fatto a pezzi e la sua casa ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo». Nel quarto capitolo leggeremo la testimonianza di Nabucodonosor in relazione al sogno dell'albero e l'interpretazione data da Daniele. Il re passerà attraverso un periodo di pazzia, così almeno sembra emergere da alcuni versetti di questo capitolo, è che durerà 7 anni. Col passare del tempo, la sua ragione e la sua comprensione sarebbero ritornati e Nabucodonosor sarebbe stato ristabilito sul suo trono. Egli avrebbe riconosciuto di non essere un monarca assoluto, ma di essere sottoposto al Dio Altissimo. Fino ad ora le scoperte archeologiche non hanno confermato il periodo della pazzia del re, sebbene si trovi qualche accenno in alcuni scritti antichi. È comprensibile però che tali notizie siano state tolte dalla storia e dai re successivi. La Bibbia non ha di questi problemi ed è molto franca sui punti, i quali nella maggior parte delle biografie e nella maggior parte delle altre fonti di informazione risultano un po' oscuri. Ci sono due frasi in Daniele 3 al versetto 17 e al capitolo 4 versetto 37: potente da liberarci e ha il potere di umiliare, frasi riferite ovviamente a Dio. Lo stesso Dio era capace di liberare al capitolo 3 ed è capace di umiliare gli orgogliosi nel capitolo 4. Il contrasto tra Dio e Nabucodonosor ora arriva alla sua conclusione. Dio spezza la volontà del re che aveva cercato di spezzare la volontà dei servitori di Dio. Il re dovrà riconoscere la completa supremazia di Dio sui monarchi terreni. Sembra che questo re orgoglioso si sia abbassato fino al punto di trovare una salvezza personale. Questo capitolo è fuori dal comune in quanto non è scritto da un profeta di Dio, ma da un re pagano. Daniele ha tramandato parola per parola il pensiero di Nabucodonosor. Iniziamo a vedere la testimonianza di questo sovrano. Versetti dall'1 al 3 di Daniele, capitolo 4. Il re Nabucodonosor, alle genti di ogni popolo, nazione e lingua che abitano su tutta la terra, pace e prosperità vi siano date in abbondanza. Mi è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi che il Dio Altissimo ha fatto per me. Come sono grandi i suoi segni, come sono potenti i suoi prodigi. Il suo regno è un regno eterno, il suo dominio dura di generazione in generazione. Questa è la bellissima testimonianza di Nabucodonosor e dimostra un progresso nella fede di quest'uomo. Tornando a Daniele 3, versetto 29, vediamo che lui emetteva un ordine ed esprimeva una convinzione. Aveva detto di non parlare male del Dio degli ebrei, perché nessun Dio era come lui. Qui dà una testimonianza personale. Lì era un decreto, qui è una decisione. Lì era una convinzione e qui è una conversione. Cronologicamente questa testimonianza dovrebbe venire alla fine di questo capitolo, perché ebbe origine dall'esperienza registrata qui di seguito. Nabucodonosor invia un messaggio di pace alle genti di ogni popolo, nazione e lingua del suo regno. Non sta parlando di pace tra le nazioni. Lui possiede già quel genere di pace, ottenuta attraverso le sue forze armate e fatta rispettare attraverso la sua potenza. Qui parla piuttosto della pace del cuore, che nasce in un peccatore quando riconosce che è stato accettato da Dio e che è in pace con Lui. Quest'uomo ristabilì la sua tranquillità, come vedremo in questo capitolo. Parla anche di cosa il Dio Altissimo ha fatto per me. La sua testimonianza è molto personale. Dio non è più soltanto il Dio dei tre ebrei. Testimonia anche dei segni di Dio, dei suoi miracoli, del suo dominio. Riconosce e ammette che l'autorità di Dio, il regno di Dio, è al di sopra del suo.

0: Passiamo a vedere cosa era successo a Nabucodonosor. Un giorno fece un sogno, versetti dal 4 al 9 di Daniele, capitolo 4. Io, Nabucodonosor, ero tranquillo in casa mia e felice nel mio palazzo. Ebbi un sogno che mi spaventò. I pensieri che mi assalivano mentre ero a letto e le visioni del mio spirito mi riempirono di terrore. Ordinai perciò di condurre in mia presenza tutti i saggi di Babilonia perché mi dessero l'interpretazione del sogno. Allora vennero i magi, gli incantatori, i caldei e gli astrologi. Io raccontai loro il sogno, ma essi non poterono darmene l'interpretazione. Infine si presentò davanti a me Daniele, detto Baldazzar, dal nome del mio Dio, e nel quale è lo spirito degli dei santi, e io gli raccontai il sogno. Baldazzar, capo dei magi, io so che lo spirito degli dei santi è in te e che nessun mistero ti mette in difficoltà. Ecco le visioni che ho avuto nel sogno. Tu dammi la loro interpretazione. Troviamo il primo sintomo del problema di Nabucodonosor nel versetto 4. I pronomi personali, mio, io, mia, sono stati usati già 3 volte solo in questo versetto. Li abbiamo letti all'incirca 3 volte in ogni versetto, dal 4 al 10. Nabucodonosor aveva un brutto caso di ciò che molti chiamano io e il mio io. Tutto gira intorno a me, su di me, le mie cose. È normale che un monarca assoluto, qual era Nabucodonosor, avesse un forte culto della propria personalità. Sarebbe strano il contrario. Solo che questo porta ad avere un forte concetto di sé, lo fa diventare molto orgoglioso. Sarà necessario quindi che Dio intervenga per curare questo problema. Il re fa un sogno che lo spaventa, lo riempie di terrore. Così i saggi vennero chiamati un'altra volta e sono ancora incapaci di dare un'interpretazione al sogno. Era stato Dio a mandare entrambi i sogni e soltanto Dio poteva fornire l'interpretazione. Alla fine venne chiamato Daniele. Nabucodonosor aveva imparato che Daniele era un uomo ripieno di spirito e che le interpretazioni gli venivano date da Dio. Il re racconta la visione che ha avuto e noi la leggiamo dal versetto 10 al 17 di Daniele, capitolo 4. Queste sono le visioni della mia mente mentre ero sul mio letto. Io guardavo ed ecco in mezzo alla terra c'era un albero la cui altezza era grande. L'albero era diventato alto e robusto. La sua altezza giungeva al cielo ed era visibile dalle estremità di tutta la terra. Il suo fogliame era bello, il suo frutto era così abbondante che tutti potevano nutrirsene. Le bestie dei campi si riparavano sotto la sua ombra. Gli uccelli del cielo abitavano tra i suoi rami e ogni creatura si nutriva del suo frutto. Nelle visioni che ebbi, mentre ero a letto, vidi uno dei santi veglianti scendere dal cielo e gridare con forza: abbattete l'albero e tagliate i suoi rami, scotete il fogliame e disperdete il suo frutto, fuggano gli animali dalla sua ombra e gli uccelli dai suoi rami, però lasciate in terra il ceppo e le sue radici, ma legati con catene di ferro e di bronzo tra l'erba dei campi, sia bagnato dalla rugiada del cielo e come gli animali abbia in sorte l'erba della terra. Gli sia cambiato il cuore, invece di un cuore umano gli sia dato un cuore di bestia e passino su di lui 7 tempi. Questa è la decisione dei veglianti e la sentenza proviene dai santi, affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che Egli lo dà a chi vuole e innalza il più misero degli uomini. La chiave intera su questo capitolo si trova nell'ultimo versetto che abbiamo letto, il 17, ed è importante prendere nota a questo punto. Questa è la decisione dei veglianti. La sentenza proviene dai santi affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che Egli lo dà a chi vuole e vi innalza il più misero degli uomini. Dio dice che può mettere sui troni di questo mondo il più misero degli uomini. 2500 anni di storia dal tempo di Nabucodonosor hanno dimostrato la verità della sua dichiarazione. Alla luce di questo possiamo capire i versetti che contengono il succo del sogno di Nabucodonosor. Si tratta di un albero che cresce alto, verso il cielo, sufficientemente ampio da riempire la terra. L'albero era probabilmente un sempreverde, visto che il suo fogliame era bello. Era però anche un albero da frutto, e il suo frutto veniva mangiato da tutti. Le bestie si riparavano sotto la sua ombra e gli uccelli si riposavano tra i suoi rami.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nella scrittura, un albero può rappresentare diverse cose. Un albero può rappresentare un uomo. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Salmo 1, versetto 3. Ma anche Geremia e Isaia usano questa similitudine. Un albero può anche rappresentare una nazione, in questo senso usa la parola Ezechiele o Gesù quando parla del fico per indicare Israele. L'albero di Senape in Matteo 13, al versetto 31 e 32, rappresenta la cristianità di oggi. L'ulivo rappresenta entrambi, Israele e Gentili, come in Romani 11, i versetti 16 e 24. L'albero qui rappresenta in primo luogo Nabucodonosor e anche il suo regno. Il re ed il regno sono inseparabili. Ora, l'albero è stato abbattuto e viene messa una catena di ferro e bronzo attorno al ceppo per indicare che fra 7 anni sarebbe nuovamente cresciuto e fiorito. Nabucodonosor stesso rivelò che la sua visione includeva parzialmente anche una interpretazione. Prima di tutto la caduta dell'albero, che rappresenta la caduta dell'uomo, poi lo scopo di questa caduta, che era di insegnare che Dio sta sopra qualsiasi re terreno. Ci sono 3 cose che impariamo dal sogno di Nabucodonosor. L'Altissimo, per prima cosa, domina sul regno degli uomini. Se pensi che Dio oggi vi abbia rinunciato e che si sia ritirato dal suo universo, allora sbagli. L'universo non si è perso e Dio non ha perso l'universo da qualche parte. Qualcuno ha il controllo su questa terra. Nel Salmo 2 leggiamo: «Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro, egli parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo». Dio dice che sta procedendo nel mondo con i suoi intenti. Sta permettendo a Satana di eseguire una perfida congiura per una ragione ben definita. Oggi Dio sta dimostrando qualcosa alle creature intelligenti. Vengono dette un sacco di cose sciocche su Satana che sono completamente non scritturali. Nazioni sorgono e cadono per insegnare agli uomini che Dio domina sui regni di questo mondo. E un giorno verrà il giudizio di Dio. Lui domina nel regno degli uomini. La seconda cosa che impariamo è che Egli lo dà a chi vuole. Probabilmente pensavi che la destra o la sinistra ponessero gli uomini al potere. Loro pensano di averlo fatto, ma è Dio che dispone di questi regni, secondo la sua volontà. Quel pensiero potrebbe causare un moto di orgoglio in qualcuno che dirà: «Bene, sto occupando questa carica per la volontà di Dio». Nel passato tanti re hanno avuto la pazza idea che stavano governando al posto di Dio. E Dio li mise al potere, ma non stavano governando al posto suo. In Romani 13, nel primo versetto, Paolo dice: «Le autorità che esistono sono stabilite da Dio». Perché dunque Dio permette a certe potenze di governare su questa terra? Non dimentichiamo che quando Paolo scriveva c'erano le persecuzioni contro i cristiani. La terza cosa che impariamo è che innalza il più misero degli uomini. Questa terza dichiarazione dovrebbe umiliare tanto la destra che la sinistra e tutta l'umanità. Se pensi che siano gli uomini migliori al governo, forse ti sbagli. La gente si lamenta del Parlamento, del governo, di tutte le cose di quel genere. Dio permette che l'uomo più misero venga al potere. Questo dovrebbe umiliare tutti noi. Non sentirai mai parlare di questo versetto in campagna elettorale, perché è piuttosto sconvolgente, vero? La storia mostrerà la verità di questa dichiarazione. La testa d'oro, cioè Nabucodonosor, era folle, aveva problemi, tuttavia era un governatore brillante che formò il primo regno mondiale. Ha avuto dei periodi nei quali era un po' squilibrato, era ridotto male e non sapeva persino chi fosse. Molti dei governatori mondiali hanno sofferto dei problemi simili ai suoi. Dio stava dimostrando che lui innalza il più misero degli uomini. E il re conclude al versetto 18 di Daniele, capitolo 4. «Questo è il sogno che io, il re Nabucodonosor, ho fatto. Ora tu, Baltazar, dammene l'interpretazione, perché nessuno dei saggi del mio regno è in grado di darmela. Ma tu puoi, perché lo spirito degli dei santi è in te».

0: Concludiamo la puntata di oggi leggendo nei versetti dal 19 al 27 di Daniele, capitolo 4. Qui vi troveremo l'interpretazione che Daniele diede al sogno del re Nabucodonosor. Allora Daniele, detto Baldassar, rimase per un momento sbigottito e i suoi pensieri lo turbavano. Ma il re gli disse: Baldassar, il sogno e l'interpretazione non ti spaventino. Baldassar rispose e disse: Mio signore, il sogno si avveri per i tuoi nemici e la sua interpretazione per i tuoi avversari. L'albero che il re ha visto e che era diventato alto e robusto, al punto che la sua altezza giungeva al cielo ed era visibile dall'estremità della terra. L'albero dal fogliame bello, dal frutto abbondante e in grado di nutrire tutti, sotto il quale si riparavano le bestie dei campi, tra cui i rami abitavano gli uccelli del cielo, sei tu, o re. Tu sei diventato grande e potente. La tua grandezza giunge fino al cielo e il tuo dominio si estende fino all'estremità della terra. Poi il re ha visto un santo vegliante che scendeva dal cielo e diceva: abbattete l'albero e distruggetelo, però lasciate in terra il ceppo e le sue radici, legati con catene di ferro e di bronzo. Fra l'erba dei campi sia bagnato dalla rugiada del cielo e abbia la sua parte con gli animali della campagna, finché siano passati sopra di lui sette tempi. Questa è l'interpretazione, o re, è un decreto dell'Altissimo che sarà eseguito sul re, mio signore. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi, ti daranno da mangiare l'erba come i buoi, sarai bagnato dalla rugiada del cielo e sette tempi passeranno su di te finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Quanto poi all'ordine di lasciare il ceppo con le radici dell'albero, ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito dopo che avrai riconosciuto che il dominio appartiene al cielo. Perciò, o re, accetta il mio consiglio. Metti fine ai tuoi peccati praticando la giustizia e alle tue iniquità mostrando compassione verso gli afflitti. Forse la tua prosperità potrà essere prolungata. Bene, e fin qui il testo che vi dicevo, quindi abbiamo letto da Daniele capitolo 4 i versetti dal 19 al 27. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 6 minuti.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
5: Carissimi amici che ci state ascoltando, vogliate gradire il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, mentre vi invitiamo a proseguire insieme a noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Intanto potremo ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 14, dei versetti da 18 a 21. Prego.

0: Non vi lascerò orfani. Tornerò da voi. Ancora un po', e il mondo non mi vedrà più. Ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama, sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui.
1: Con le parole riferite da questo testo, il Signore mise in luce la differenza esistente fra il mondo e la Chiesa, fra coloro che non hanno creduto nel Signore Gesù e coloro che invece hanno affidato a Lui la loro vita, fra chi segue una qualsiasi religione e chi invece segue realmente il Signore Gesù, fra quelli che sono i figli di Dio e quelli che invece sono privi di Dio. Prima di Gesù, e chi invece segue realmente il Signore Gesù, fra quelli che sono i figli di Dio e quelli che invece sono privi.

0: colui che non lo serve. Il mondo rappresentato nelle parole di Gesù dai giudei del suo tempo, che furono ciechi e sordi, duri di cuore per non riconoscerlo come il Messia, il Cristo venuto da Dio, il mondo, dicevo, di lì a poco non avrebbe più visto il Signore Gesù. Si sarebbe autoconvinto della validità delle sue scelte, del suo rifiuto, avrebbe continuato la sua strada brancolando nel buio spirituale e morale, avrebbe proseguito le sue lotte, coltivando la sua sete di conquista, avrebbe continuato a nutrire la sua impietà e a compiere i propri peccati, allontanandosi sempre più da Dio e respingendo ostinatamente la sua grazia. Notiamo invece dalle parole di Gesù quale differenza per la Chiesa. I credenti non saranno mai soli, non sono orfani, potranno affrontare la vita che ha i suoi immancabili dolori e difficoltà, godendo della santa compagnia, della santa presenza e assistenza dello Spirito di Dio, del Consolatore. Inoltre, i credenti vivranno di vita spirituale, contemplando Cristo, il vivente, non soffermandosi solo sulla realtà di questa vita terrena e mortale, ma potendo andare oltre nella speranza della vita eterna. Inoltre, la Chiesa gode di un punto di riferimento fermo e sicuro, saggio e attuale, costituito dalla parola di Dio, costituito dal libro dei libri, la Sacra Bibbia. La vita del cristiano appare così felice, non perché manchino i dolori e le difficoltà, ma perché ama e osserva i comandamenti di Dio, e questi hanno come scopo il bene interiore ed esteriore dell'uomo, il bene della società in cui vive. Potrà godere dell'amore di Dio il credente, sarà custodito da Dio, sarà guidato e protetto e consolato dallo Spirito di Dio. Dio, nelle tre persone della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, farà in modo che il credente, il fedele, possa conoscerlo sempre di più, possa maturare umanamente e spiritualmente, possa godere di pace interiore e possa vivere la gioia che solo il Signore può donare. Considerando la differenza, da che parte vogliamo stare? Desideriamo continuare ad ubbidire al diavolo o preferiamo ubbidire a Dio, che ci chiama con amore e che ci chiama per farci del bene?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 18.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, vorrei concludere oggi un discorso aperto qualche numero fa del nostro programma sulla questione di soldi, botte e divorzi. Questo è il titolo di un'opinione espressa su un settimanale da parte dello psicoterapeuta o psicologo Paolo Crepet, il quale sostiene che più le donne si emancipano, più aumentano le violenze in famiglia. Infatti dice che non dipendendo più l'uno dall'altra, se non per l'affetto, proprio perché entrambi i partner possono godere di un'indipendenza economica e professionale, si viene a scoprire che il legame familiare coniugato all'autonomia regge molto meno di quello storicamente combinato all'interesse. E allora, poiché c'è una maggiore diffusione del privilegio economico e dei diritti civili, da una parte c'è la tendenza all'autarchia, cioè alla indipendenza dal partner, dall'altra parte c'è anche la presa di coscienza che non è obbligatorio essere subalterni al partner nel matrimonio e non c'è l'obbligo di prolungare una relazione privata di senso affettivo ed emotivo. E i ricorrenti episodi di violenza familiare quindi possono essere letti, secondo Crepè, come scossoni di assestamento successivi a un terremoto gigantesco che ha sconvolto sicurezze secolari. Ora, quel terremoto, dice Crepè, lo abbiamo voluto noi. Questa lo opinione di Crepè. Secondo te qual è il motivo per cui sono aumentate le violenze in famiglia? Fammelo sapere. A presto.
5: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Abbiamo in linea Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Ennio, ci senti?
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a te. Ci siamo lasciati la settimana scorsa parlando di un argomento estremamente importante. Infatti abbiamo parlato del lato oscuro dell'intimità, un servizio che troviamo nel numero di febbraio di Vita e Salute. Ricordo, Ennio Battista è direttore del mensile Vita e Salute. Oltre all'AIDS sono in crescita altre malattie legate alle infezioni sessuali. E nel servizio è scritto quali sono i comportamenti a rischio, come intervenire efficacemente. Ecco, oltre all'AIDS, altre infezioni purtroppo stanno emergendo.
3: Sì, tutto nasce dal fatto che viene proposto ora la possibilità di vaccinazione, un programma di vaccinazione che coinvolgerà le ragazze già a 12 anni, quindi se uno voleva far finta che il problema non c'è, a questo punto ne è costretto a confrontarsi. Che cos'è l'infezione da papilloma virus umano, che viene indicato con HPV? È un'infezione che è emessa, riconosciuto essere il secondo tipo di causa di tumori per frequenza tra le donne. L'infezione da papillomavirus umano è causa di tumore della cervice dell'utero ed è il secondo per tipologia di tumori presente nelle donne. Quindi,
2: ed è il primo caso, diciamo, abbastanza sicuro di un tumore provocato da un'infezione. È possibile che sia così?
3: Questo non si può dire in assoluto, però diciamo di sicuro è una cosa particolarmente inedita per certi aspetti, questo sicuramente. Qual è il problema? Il problema lo sta suscitando proprio l'idea di vaccinare, come dire, in massa le donne così a giovane età per poterle appunto tenere in difesa da questo tipo di infezione. Bisogna tenere conto comunque di alcuni dati innanzitutto, che l'80% delle donne incontra questo virus in età giovanile, quindi uno dice ci dai così tante, però diciamo che la maggior parte di loro riesce praticamente a evitarne, diciamo, il contagio, comunque di ammalarsi, perché poi c'è una sorta di autoguarigione che l'organismo mette in atto attraverso le proprie difese, eliminando quindi l'infezione, che spesso è asintomatica, per cui la donna neanche se ne accorge di averla contratta e di essere in qualche modo anche uscita fuori senza problemi. La possibilità di poter vaccinare le ragazze fin da 12 anni di età è una forma di tutela che renderebbe efficace il trattamento, perché l'effetto positivo è proprio garantito. Su questa eventualità però si stanno così formando degli schieramenti che presentano delle contrarietà, cioè non sono d'accordo.
2: Le vaccinazioni sono sempre oggetto di controversia, però sono ancora molto, molto importanti, mi sembra, vero?
3: Sì, le critiche sono di varia natura. Innanzitutto quella economica, si ritiene che sia, siccome si parla di cicli di immunizzazione di 3 iniezioni, che è comunque costosa come operazione, si ritiene che questi costi siano troppo elevati per il numero di persone effettivamente interessate alla possibilità che appunto poi incorrino in un tumore all'utero, per cui si considera il rapporto costi-benefici svantaggioso e non quindi positivo. Poi siccome l'immunizzazione va fatta così giovane, alcuni, diciamo anche rappresentanti di gruppi religiosi, guardano la cosa in maniera preoccupata, perché dice la vaccinazione potrebbe favorire i rapporti sessuali in età molto precoce.
2: In che senso?
3: Perché essendo immune già da 12 anni, quindi rendi il soggetto, la ragazza, più sicura di sé, quindi in qualche modo senza che prenda particolari precauzioni fin dalla giovane età. Questa è un po' la spiegazione che danno alcuni contrari alla vaccinazione così, a questa età.
2: E tu personalmente che ne pensi?
3: Ma io credo che il problema sia molto più complesso. Io non credo che basti dire alla ragazza guarda, non contrarrai l'HPV, quindi stai attenta a non sentirti così sicura. Non credo che sia così il meccanismo così immediato, sarebbe forse troppo semplicistico il discorso. Diciamo che io credo che il problema della consapevolezza dell'attività sessuale sia un problema da affrontare in maniera più approfondita e più seria, quindi non sarà certo questo a creare minori deterrenti per una liberalizzazione sessuale.
2: Allora io direi, mettiamo un breve stacco musicale, poi ci risentiamo con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Ricordo che stiamo prendendo in considerazione una tematica generale, il lato oscuro dell'intimità, e in particolare ci stiamo soffermando quest'oggi sul cosiddetto HPV, sarebbe il papilloma virus umano, che sta creando delle serie preoccupazioni. Allora, ne parliamo fra un poco, intanto un breve stacco musicale.

0: E sfumiamo questa bella canzone di Annie Lennox, un vecchio successo, sempre bello riascoltarlo. E ricominciamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Stiamo parlando di un vaccino che dovrebbe in qualche modo combattere efficacemente il cosiddetto HPV, che è il fattore critico in presenza di altre cause che può determinare l'insorgenza di un tumore al collo dell'utero. Dunque, tra l'altro, si dice che gli studi effettuati su questi vaccini fino ad oggi hanno mostrato un'efficacia del 100% nel proteggere da questa infezione le ragazze adolescenti. E ancora si dice che nelle donne di età superiore ai 30 anni che presentano l'infezione, il vaccino impedisce che questa infezione progredisca verso gli stadi pre-oncologici, cioè che si trasformi poi in un vero e proprio tumore. Quindi, buone notizie, mi sembra. L'immunizzazione è da effettuare in giovane età e alcune madri, insomma, sono in qualche modo disturbate dall'idea di dover pensare alla vita sessuale di figlie così giovani. Però tutto sommato è bene pensarci, no? Mi sembra un mettere la testa nella sabbia, insomma, non pensarci.
1: In un modo o in un altro bisognerebbe comunque pensarci, al di là ora della problematica in questione.
0: Appunto.
1: Per questo, come dicevo prima, al di là di tutto, non deve essere, se questo effettivamente può dare vantaggio alla salute, non deve essere la preoccupazione educativa a frenare, bisogna migliorare la formazione, la consapevolezza anche su un tema, soprattutto su un tema così delicato come la sessualità.
0: A prescindere dalla vaccinazione, c'è uno stile di vita che in qualche modo combatte efficacemente l'HPV. Io leggo qui, c'è una finestra, un box. Il fattore di rischio determinante è naturalmente il comportamento sessuale. La prima regola è quella di evitare la promiscuità. Aumentando il numero dei partner aumenta la probabilità di contrarre la malattia, perché avviene appunto innanzitutto attraverso la trasmissione sessuale, o forse esclusivamente in questa maniera.
1: Sì, quasi esclusivamente, infatti sottolineiamo anche il fatto che la trasmissione non sessuale ha una rilevanza in genere marginale, anche se non è assolutamente impossibile.
0: Poi si dice anche che è bene seguire norme igieniche per evitare un eventuale contagio.
1: Beh, è un po' il problema, ovviamente ci si riferisce soprattutto nei luoghi pubblici, quando uno frequenta piscine, palestre, bagni e spiagge. È ovvio che massima accortezza occorre utilizzarla, occorre applicarla in questi casi, però io credo che in ogni caso lo stile di vita, il comportamento sessuale, l'evitare, come scriviamo poi in seguito, il fumo, l'alcol.
0: Ecco, appunto, uno dice che c'entra fumo e alcol? Loro sono sempre colpevoli, come sono queste cose?
1: Perché abbassano le nostre difese e quindi è sempre legato a una minore o maggiore capacità di difendersi il rischio di contrarre infezioni, per cui un buon sistema immunitario, anche se può capitare di essere esposti a certi livelli di infezione, può reagire positivamente, come d'altronde è il caso dell'HPV, che addirittura sembra che colpisca l'80% delle donne, ma la maggior parte di queste neanche lo contrae, quindi vuol dire che le nostre difese sono capaci di poterlo fronteggiare.
0: Ecco, però, in questo caso, contrariamente all'AIDS, il sistema immunitario normalmente vince.
1: Sì, esatto.
0: Bene, allora siamo un po' in conclusione, naturalmente le cose da dire sono tante, ci sono diversi articoli sul... Ennio Battista, grazie per questo tuo intervento, a risentirci la prossima occasione, sempre per parlare di un servizio presente in Vita e Salute.
1: Arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 2.

La morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Gesù disse: Io sono la vite, voi i tralci. Lui è la vite. Questo significa che tutto viene da lui. Tutto ciò che può dare vita al tralcio viene dalla vite. Come il tralcio non può dare frutto da solo, così neanche tu puoi se non sei collegato a Gesù. Essere collegati a Gesù significa mantenere i tuoi pensieri fissi su di lui, mantenere il tuo cuore aperto alla sua presenza e mantenere le tue azioni in linea con la sua volontà. Il ramo attinge la sua linfa vitale direttamente dalla vite, diversamente sarebbe solo un pezzo di legno. Solo se è collegato alla vite può produrre il suo frutto, l'uva. Un frutto dolce, magnifico, di vari colori, che può essere trasformato in succo o in vino. La Bibbia dice che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in Cristo Gesù. In Lui viviamo e ci muoviamo. Grazie a Lui possiamo fare cose grandi e incredibili e portare frutto abbondante solo per la Sua gloria. Oggi sappi che senza di Lui non puoi fare nulla. Come tralcio, il tuo compito è semplicemente quello di rimanere saldamente attaccato alla vite, a Gesù. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e il tema di questi studi è le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. Buon ascolto.
2: Allora, facciamo una cosa un po' diversa stamattina, almeno all'inizio. Ieri sera non è arrivato il fratello che dovevo parlare di missione, dunque spendiamo qualche minuto adesso a parlare un po' della missione. Come voi sapete, io sono nato e cresciuto in Africa, figlio di missionari, e ogni tanto ci torno là. C'ho un fratello ancora nello Zimbabwe che è missionario. Infatti, a febbraio intendo andare lì per 3 settimane in Africa insieme a qualche altro fratello, Giuseppe Longo, conoscete? Conoscete per caso Tonino Cicerale? Guarda caso. E anche un altro della nostra chiesa. Andiamo lì, Dio volendo, per 3 settimane a fare un giro per vedere l'opera lì nello Zimbabwe, anche perché io faccio parte di un'associazione, si chiama Italian Ministries, che cerca di promuovere la missione su 360 gradi, cioè dove c'è vogliamo cercare di promuovere. Dunque vi faccio vedere un po' delle diapositive, un po' dello Zimbabwe, così anche voi insomma cominciate a pensare anche a questo, pensate, pregate, possiate pregare anche per questo, anche per il nostro viaggio, che il Signore ci possa guidare. Allora, Zimbabwe, sapete dove sta in Africa? Eccolo qua. Allora, è un bel paese, veramente. Però purtroppo ultimamente questo paese, il governo l'ha portato, diciamo, all'estrema povertà. Esportava pochi anni fa cibo in tutti i paesi intorno. Invece il governo ha cacciato tutti coloro che lavoravano nelle fattorie, hanno messo i loro scagnozzi dentro, che non hanno interesse a lavorare, e l'economia è andata a picco. E di conseguenza sono molte persone là, credenti, che sono in estrema difficoltà nello Zimbabwe. Zimbabwe è un bel paese, questa è una foto, vedi la pioggia lontana che sta arrivando sulla prateria, bella. Le cascate di Vittoria, più grande cascata del mondo, lungo 1,5 km, profondo 100 metri. Questa è solo una parte. E qualche volta si incontrano anche i gatti sulla strada. Però non è soltanto, diciamo, savana, è anche città. Questo è Bulawayo, la strada principale, una delle strade là di Bulawayo. Le strade sono larghe, tipo americane, no? Strade costruite già grosse, tanto spazio. In questa città, Bulawayo, dove lavora mio fratello, lui insegna la facoltà teologica dello Zimbabwe, e sono intorno a 500.000 di abitanti in questa città del Bulawayo. Però è una nazione in crisi. Inflazione. Voi sapete che significa inflazione. Io non ho messo un numero lì, perché avevo messo un numero, ma non vale più niente. 100% di inflazione, brutto, no? 100%? No. 1000%? No. 10.000%? No. Ormai il dollaro zimbabweano, che una volta un dollaro zimbabweano valeva 2 dollari americani, cioè per avere un dollaro zimbabweano dovevi pagare 2 dollari americani.
3: Valeva di più.
2: Adesso vi faccio vedere quanto vale adesso. In Zimbabwe uno in ogni 3 positivo HIV. C'è tutta una fascia in mezzo. I nonni, bene o male, sono in vita. I figli, bambini, stanno morendo di AIDS. Però la fascia in mezzo manca quasi completamente, cioè i genitori, morte, tanti, tanti di AIDS. Ci sono più orfani pro capite in Zimbabwe che in qualsiasi altra nazione del mondo. Oltre il 70% di disoccupazione. Immaginate un momento, i credenti, ci sono quelle che ho parlato io, ti ricordi quello con la mano, vive in quel paese. Io spero di vederlo quando torno, Dio volendo. Tre quarti della popolazione ha bisogno di aiuto alimentare, cioè stanno proprio in grosse difficoltà. Questi sono i soldi. Allora, vedi qua? 5 dollari zimbabweani. Questo qualche anno fa hanno prodotto questo qua. Valeva, come posso dire, una bella sommetta. L'ultima volta sono arrivati a 250 milioni di dollari su una sola banconota. Ma quello, sai quanto vale 250 milioni di dollari? L'ultima volta che gira. Valeva, ci voleva una valigia piena di questi per comprare un pezzo di pane. Infatti talmente che i soldi non valgono niente che adesso non lo usano più. Cioè i soldi della nazione l'hanno tolto di mezzo. Immaginate, cercate di immaginare i guai, le difficoltà ai credenti e non i bambini quando i soldi sono talmente inutili. Si fanno le barzellette lì in Zimbabwe, meno male, si può anche scherzare sopra. Dicevo, uno andava a fare la spesa con la carriola piena di banconote, è stato derubato, l'hanno versato i soldi per terra e sono andati con la carriola. Perché valeva di più la carriola che le banconote. I negozi, come vedi, i negozi sono anche belli, no? Non sono, perché pochi anni fa funzionava tutto benissimo. Guarda l'ironia della cosa. Shoplifters will be apprehended and prosecuted. Che significa? I ladri saranno appresi e diciamo portati, i ladri, e che devono rubare. Non c'è niente. Disastro. Questo è il supermercato, vai a fare la spesa. Anche se c'hai i soldi, cosa compri? Di conseguenza, i zimbabweani, chi ha la capacità, cerca di evadere e va in Sudafrica, va dove può, per cercare di campare, per sostenere i loro familiari più deboli che rimangono a casa. Però non è permesso, dunque cosa fanno? Passano sotto, diciamo, in modo illegale e entrano nei paesi in modo illegale. E dove vanno in Sudafrica non è che la trovano, diciamo, l'America, è difficile anche là. Ci sono tanti credenti però in quel paese che hanno grosso bisogno di aiuto e noi andiamo lì, vogliamo vedere. Già tramite la nostra associazione stiamo mandando forse fino adesso, più di 10.000 euro abbiamo mandato. E voglio vedere che piccole offerte possono aiutare molto. Cioè forse, come posso dire, quelle che noi spendiamo per il caffè in un anno, insomma, per noi è un caffè, per loro può tenerli in vita. Allora, i nostri fratelli ci chiamano da lì, effettivamente, dicono aiutateci, hanno bisogno di aiuto pratico e in tanti modi. Con delle foto dei bambini che hanno bisogno di essere nutriti, ci stanno i ragazzi che vanno a scuola, hanno bisogno di essere vestiti, i genitori ormai sono morti, non hanno dove rivolgersi. Altre foto che abbiamo fatto dei quelli che hanno preso il vestiario, scarpe nuove, quelli che le piace, giocattoli, tante cose che... Allora, un euro, compra due buste di 10 kg di farina di mais, che è il cibo, loro mangiano il mais come si mangia i polentoni in Nord Italia, cioè questo, campano con il mais. Cioè, un piatto nutriente per bambini li nutre per 2 settimane una famiglia, questo qua. Oppure si può comprare cibo per bambini, 1 chilo, una barattola di burro, di arachidi, sono tutto fagioli, 3 chili, sono cose che portano avanti la famiglia per un bel po'. Dunque, ci stanno vari, voglio dire anche brevemente, abbiamo vari centri lì. C'è per esempio il centro di crisi di gravidanza. Questa ragazza, ho fatto una foto io, è arrivato in questo centro dove purtroppo ci sono molti abusi, anche sessuali. E tante di queste ragazze vengono abusate, anche da parenti purtroppo. Questa qua è stata messa incinta da suo zio. Però la vergogna è talmente che l'ammenano quasi a morte. Allora la polizia è dovuta intervenire, sottrarla dalla famiglia, e con la missione lì, se l'accordo con la polizia la porta a questo centro per la crisi di gravidanza. Avrà forse 14 anni questa ragazza e deve portare avanti una gravidanza non voluta, chiaramente. La famiglia, cioè, insomma, non può tornare in famiglia, potrebbe essere fatta fuori. Questo succede continuamente, purtroppo. E poi, questo è uno dei centri che si fa, un posto nascosto, dove i parenti non possono trovarli. Stanno lì e vengono aiutati a vivere, cioè come cucire, come cucinare, così magari quando finiscono possono, si spera, trovare un piccolo lavoretto per sostenersi e la famiglia, le stanze che hanno per dormire. E poi c'è un altro centro per i bambini abbandonati, anche tanti di loro traumatizzati, e questa è una foto che ho fatto io lì, che si stanno, insomma, trovando un po' di tranquillità. Bambini abusati, alcuni hanno l'AIDS e hanno bisogno di molto amore e compassione. Poi ci sono i ministeri fra i ragazzi, si evangelizza, si va pure nelle scuole e si insegna anche sull'educazione sessuale, purtroppo, questi ragazzi, cioè di insegnargli i principi biblici e come possono anche non essere coinvolte in queste cose che portano non soltanto crisi personale ma anche le malattie, AIDS e così via. La scuola biblica, grazie a Dio, è molto ben fornito, va avanti ed è molto importante, perché una società così frantumata, così rovinata, hanno più che mai bisogno di uomini e donne preparati, capaci di aiutare, non solo a dare cibo, ci vuole il cibo, ma di aiutarli moralmente ad affrontare, a superare le varie crisi. E questi sono alcuni dei studenti lì, cioè computer, tutto internet, hanno insomma di tutto rispetto questa scuola biblica. Quello è mio fratello in mezzo, come vedi? Quello in mezzo è mio fratello, in caso che... E lui ci porterà in giro, Dio volendo, quando siamo lì. Siabonga significa grazie. Noi stiamo mandando degli aiuti e la parola del Signore dice: chi ha pietà del povero presta al Signore. Questa fotografia ho fatto io a una bambina che guardava fuori, ovviamente la loro casa, di una zona veramente, una brutta zona. Anzi, non lo so se c'ho le foto della... No, non c'ho le foto. Comunque, ecco. Comunque si può pregare, si può donare e si può promuovere questa cosa. Se qualcuno poi è interessato, possiamo parlarne dopo. Comunque pregare per questo giro, perché poi anche... Tonino Cicerale che viene, poi dopo lui, io spero che lui sarà disponibile poi a parlare anche nelle chiese, a sostenere quest'opera. Poi qualche volta magari possiamo anche organizzare una squadra di giovani, andare lì a dare una mano negli ospedali. Allora, si può uscire, grazie. Noi stiamo sostenendo già delle offerte che noi mandiamo lì, un pastore africano che sta lavorando nella chiesa dei fratelli proprio lì in quella città. Quando abbiamo iniziato questa piccola chiesa c'erano decine di persone, non avevano niente e con poco sostegno, cioè massimo 100 euro al mese, noi lo stiamo sostenendo a lui sostiene la sua famiglia. E fa un agape una volta al mese nella chiesa, in cui preparano un grande pranzo per invitare tutti i poveri. Questa è una zona povera della città. La Chiesa sta crescendo velocemente. Ultimamente abbiamo sentito di nuovo i battesimi e il Signore sta veramente operando. Hanno bisogno del nostro sostegno. Se noi, noi abbiamo i mezzi, no? Non li diamo, anche poco per noi, 25 euro, sostiene tutta una famiglia per un mese, 25 euro al mese. Cioè un gruppo di voi, potete anche mettervi d'accordo a fare una cosa del genere. O la vostra chiesa. Quelle che noi mandiamo i soldi, noi non prendiamo nessun percentuale. Per esempio, alcune associazioni hanno il diritto di farlo, no? Di prendere il 25% per gestire. Però se lo mandate, noi abbiamo, diciamo, ovviamente il conto corrente, il conto bancario. Quelle che viene mandato per Zimbabwe va tutto direttamente nello Zimbabwe, che viene utilizzato per le persone in difficoltà. Mio fratello si chiama Derek. E sua moglie è morta 2 anni fa di un tumore, e lei, ascoltare la sua testimonianza è veramente una cosa che ti farebbe piangere, perché lei stessa è stata una ragazza non credente, anche lei abusata da bambina, è venuta a conoscere il Signore l'ha trasformata la sua vita. E lei poi ha studiato psicologia, ma non era questo quello che è il suo dono. Dio aveva dato un dono molto speciale in aiutare questi bambini. Le portavano da tutta la nazione e anche dall'estero, da mia cognata, per aiutare i bambini che non parlavano più. Cioè chiusi, non si potevano fare più niente. E Dio aveva dato a lei questa capacità di venire vicino, di aiutarli a uscire fuori circostanze di estrema, estrema difficoltà. Però il Signore l'ha portata a casa, non c'è più. Infatti l'hanno chiamato adesso, gli africani lì, l'hanno chiamato il centro Sandra Jones, che sarebbe il nome di mia cognata, in memoria di quelle che ha fatto. È venuto meno lei, però il Signore userà altri. Noi siamo bene, no? Noi siamo troppo bene. E il Signore cosa dice in Matteo 25? Io ci sono venuto, tu non mi hai dato da mangiare, non mi hai dato da bere, non mi hai dato da vestire. E dice, ma Signore, ma quando mai non ti abbiamo fatto queste cose? Così come non l'hai fatto i più minimi di questi miei fratelli, non l'hai fatto bene. Sono cose che ci fa riflettere. L'amore di Dio, come vedremo adesso, noi studiamo insieme, ci spinge verso il servizio. Dunque, pregate per questo viaggio a febbraio, il Signore ci dà un buon viaggio, insomma, ci protegga anche dalle le varie insidie, la malaria, per esempio, e i viaggi. Noi abbiamo intenzione di andare da Sudafrica, Zimbabwe, Zambia e forse anche Congo, cioè un giro lunghissimo per vedere in tutta questa zona. Dunque, e poi magari che possa essere un'occasione di stimolare maggiori interessi e visioni. Chi lo sa, qualcuno di voi che siete qui questa mattina, il Signore potrebbe mettere sui vostri cuori anche di fare un'esperienza di crescita in questi luoghi. Perché tu vai lì, tu pensi di aiutare loro, alla fine sono loro che insegnano a te. Ok, stimolare maggiori interessi e visioni. Chi lo sa, qualcuno di voi che siete qui questa mattina, il Signore potrebbe mettere sui vostri cuori anche di fare un'esperienza di crescita in questi luoghi. Perché tu vai lì, tu pensi di aiutare loro.

pieni di salute, cibo nella pancia, vestiti addosso, riscaldamento, famiglie a casa, un futuro davanti a noi, studi, possibilità di avanzare nella conoscenza, di lavorare. Signore, perché noi abbiamo tutte queste cose e poi altri che non sono da meno di noi, certamente, non hanno niente. Bambini che vengono abbandonati

ho trovato la soluzione, farlo stare in piedi. E così. Se alla fine state tutti in piedi, so che mi devo. Allora, Luca 17.

Luca capitolo 17. Gesù disse poi ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono. Meglio per lui sarebbe che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare un solo di questi piccoli. Badate a voi stessi. Se il tuo fratello pecca, riprendilo. E se si pente, perdonagli. E se ha peccato contro di te sette volte al giorno, e sette volte torna da te e dice: mi pento, perdonagli. Perdonagli. Allora gli apostoli dissero al Signore: aumentaci la fede. E il Signore disse: se avesti fede quanto un granello di senape, potresti dire a questo moro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. Ora, chi di voi, avendo un servo ad arare o pascere, quando egli torna a casa dai campi, gli dirà: vieni presto, mettiti a tavola. No, gli dirà invece: preparami la cena e cingiti a servirmi finché io abbia mangiato e bevuto. E poi mangerai e berai tu. Si ritiene egli forse obbligato il suo servo perché ha fatto le cose comandategli? Così anche voi. Quando avete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: noi siamo servi inutili. Abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Qui c'è parecchio da masticare. Cercherò di riuscire all'intento. Dunque, Gesù qui richiede per il cristiano un stile di vita radicale, radicale, niente via di mezzo. Non c'è la possibilità di fare il cristiano, diciamo, a comodi propri. Dio dice due cose, vediamo, Gesù dice due cose molto, diciamo, pesanti. Il primo cosa dice? Chi segue Cristo, chi è un discepolo di Cristo, non deve dare causa di offendere altri. Se tu sei un cristiano, tu non devi creare offesa ad altre persone, a farli cadere. Dice: ma sì, vabbè, ma qual è importanza? No, Gesù dice: sarebbe meglio per te avere un mulino messo intorno al collo e buttato nel mare. Sarebbe meglio questo che causare un'offesa.

0: pizza a uno di questi miei più piccoli. Ma sta esagerando. Cosa vuol dire questi miei più piccoli? Le persone che sono fragili, le persone che quando tu fai un'offesa loro crollano, loro vengono distrutti. E sapete una cosa? È molto facile per noi fare delle cose che sembrano per noi cose da niente, no? Ma che ho fatto? Però può causare qualcuno che di questi piccoli che sono fragili in quella cosa, di ostacolarli, di bloccarli e di far sì che non che girino la volta e vanno via. E molte volte succede, molte volte. Tu sei un credente, gli altri, magari qualcuno sta pensando, ma forse sai, c'ho un vuoto dentro di me, forse mi dovrei vedere se cristianesimo, se Cristo, questi evangelici forse hanno qualcosa da dire. Poi ti vedono che tu dici qualche, non so, barzelletta proprio, o dici qualcosa proprio da stupido, e quello ti guarda e dice, no, non è possibile. Non si interessa più, se ne va. E si allontana totalmente dal Signore. Perché tu l'hai causato di un ostacolo e non te ne sei nemmeno accorto. Quante volte, per esempio, come posso dire, giriamo la cosa al contrario, i tuoi genitori, siete giovani, da qualcosa che hanno fatto, magari che loro non sono nemmeno accorti, la fanno così e tu sei rimasto proprio malissimo, o qualche amico che ti ha stimolato poi a comportarti in un modo peccaminoso. Non è colpa loro se tu pecchi, colpa sempre tua, ma voglio dire, tu nel tuo giro contro un altro, la realtà dei fatti è che ognuno di noi siamo estremamente, siamo tutti molto colpevoli in questo. E Gesù dice, guai, fai attenzione a non creare ostacolo agli altri. Perché tu dovrai dare conto, per esempio voi che state a scuola, all'università, che portate il nome di Cristo, spero. Però andiamo avanti, l'altra cosa che dice è questo, non soltanto che tu non devi dare causa di offesa, ma tu non devi essere offeso. Cioè, la stessa cosa, non devi essere scandalizzato tu. Cioè, se una persona, cioè, ti fa un torto, poi viene vicino, perdono, io ho sbagliato. Tu la prima volta dici, va bene, però ti raccomando, non lo farò di più. La prossima volta, non so se mi spiego. Quella se ne va, dopo 10 minuti, fatto di nuovo, perdonami. E lo fa 7 volte in un solo giorno. Tu, onestamente, tu riesci a perdonarlo?
1: Nata.
0: Per noi no, cioè per me no, per la mia natura no, o no? No, no, è chiuso, io ho chiuso con te. Basta, mi sono offeso. Anzi, ti dico 4 sul tuo carattere, sulla tua persona e quelle che tu sei. Vattene, non ti voglio guardare più, non ti voglio vedere più. Sei un infedele, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Uso le parole più, diciamo, abbordabili. Cosa dice Gesù? Non soltanto non dobbiamo dare causa di offesa, ma non dobbiamo offenderci. Allora, ma Rod, ma questo insegnamento, insomma, non è né cielo né terra, cioè è impossibile. Come si fa? Insomma, stai chiedendo l'impossibile, stai chiedendoci di volare, cioè vai là fuori e vola. Ma è impossibile, come faccio a volare? Sì, hai ragione. Per la nostra natura umana, è impossibile. Come faccio? Perciò Gesù racconta questa parabola. La parabola del servo, e il tema di questa mattina è, se sei un cristiano, ti devi rendere conto bene che tu sei un servo. non solo un servo, siamo più di un servo, siamo anche figli, eccetera, eccetera, eccetera. Però almeno dobbiamo sapere bene che siamo comunque sia servi. E questo racconto poi questo. E cos'è un servo? Un servo è qualcuno che deve fare il suo dovere. O no? Il suo dovere. I discepoli, quando sentono questo fatto di, come posso dire, non dobbiamo essere causa di offesa a nessuno, e già cominciamo a pensare, mamma mia, ma io quante volte sono stato a causa di offesa, ostacolo. Oppure tu devi perdonare sempre. I discepoli, come reagiamo noi, hanno reagito pure loro. Ma è impossibile. Dunque, loro come reagiscono? Cosa dicono? Aumentaci la fede. Ti è familiare questo? Questo, diciamo, richiamo? Aumentaci la fede. Cosa stanno dicendo? Se noi non riusciamo a farlo, almeno così capisco io, e non è colpa nostra, perché tu non ci hai dato abbastanza fede. Come siamo bravi a passare la colpa ad Adamo ed Eva. Cioè, signore, io non ce la faccio. Devi vedere tu, e quando tu me lo dai, allora io lo farò. Quanti di noi siamo così? Signore, io queste cose sono troppo dure da me, io non ce la faccio. Poi vedi tu, magari dammi la fede, dammi qualcosa, così io lo posso fare. No, no, non puoi passare la palla così facilmente. Come parlando di ravvedimento, no? Uno dice, no, vabbè, quando Dio mi dà nel cuore di ravvedersmi, allora mi ravvederò. Oh, ma è tu che ti devi ravvedere, non aspettare che lui, insomma, è vero che lui ti dà la capacità di ravvedere, ti illumina il cuore, però tu che devi ravvederti. Così anche questo, Gesù come risponde? Dice, se tu hai la fede grande come un granello di senape, tu potresti spostare le montagne. Quanto è grande un granello di senape? Chi lo sa? Piccolo. Allora, cosa sta dicendo? Non è importante quanto è grande la tua fede. Non è importante. Tu hai una fede piccolissima, non fa niente. Ma se tu lo metti in pratica, se tu lo eserciti, vedrai quello che sei capace di fare. Vedrai. Dunque, lo riprenderò su questo. Non passare la palla, non chiedere le cose che non hai. Non servono. Io ti darò tutta la fede di cui tu hai bisogno. E così lui dunque parla di questo fatto del servo. E questa storia com'è? Ovviamente è molto semplice. Quello che va a lavorare, c'è il suo servo, il servo lavora nei campi, lui rientra, il suo servo rientra in casa e lui dice, il padrone non dice al servo, vieni, vieni, siedi, mangi. No, no, almeno a quei tempi lui si siede. Il servo viene, il servo dopo aver lavorato tutto il giorno insieme al padrone, il servo va a preparare la cena, lo porta la cena, lui mangia. Finito di mangiare, magari dopo il servo mangia pure lui. E lui dice, ma è normale, no? Quei tempi era normale così. Perché è normale? Vi spiego perché è normale, se non vi è ovvio. A quei tempi il servo era qualcuno che era tipo come uno schiavo, ma non uno schiavo come intendiamo noi. Oggigiorno uno schiavo è qualcuno che appartiene interamente al padrone. A quel tempo, quando uno andava, era in debito. Anzi, facciamo così, in Italia, in Europa, nel modo occidentale, quando uno sta nei debiti, c'è una ditta che va in fallimento, cosa succede ai suoi debiti? Chi studia economia e commercio? Com'è? Se fallisce, tutto viene cancellato. Scompaiono, non è così? Allora dimmi, com'è?
1: Vengono coperti vendendo l'azienda e le attività, poi quelli non coperti dipende da che tipo di società è.
0: Ok, ma in poche parole, questo qui si cerca di recuperare quelle che si può. Però infatti, se posso dire, io non sono economia e commercio, però la sostanza è questa, no? Le banche che sono andate tutte in fallimento negli ultimi anni, perché sono andate in fallimento? Perché hanno dovuto loro coprire i debiti non pagati. Oggigiorno, fondamentalmente, se noi non possiamo pagare il debito, non ci buttano in prigione, in qualche modo, qualcun altro in qualche modo deve coprire il debito. La persona, di solito, io lo so perché a Napoli più di qualcuno è andato in fallimento, insomma si chiudono, prendono quelle che possono e il resto, insomma, non so chi li compra, ma non lo pagano più loro perché non sono capaci. Invece in quel tempo, quando qualcuno andava in fallimento, prendeva dei prestiti, non poteva ripagare. Cosa succedeva? La persona diventava il servo del suo creditore. Cosa voglio dire? Non diventava il schiavo che lui apparteneva anima, corpo al suo padrone, però lui tutto il suo tempo di lavoro lo doveva al suo nuovo padrone. Fin quando non estingueva il servizio. Capito? Allora, c'erano due opzioni per il nuovo padrone. Lui poteva buttarli in prigione fin quando non pagava il debito, però ovviamente questa era una situazione tragica, perché come fa poi a estinguere il debito se sta in prigione? Era un fatto di condannarlo, insomma di ripicco, io ti faccio pagare, tu vai in prigione, mi hai inguaiato e l'arresti. Oppure poteva dire, vieni e diventi il mio servo e lavori per me. Allora, quando quello va a lavorare per lui, lui che ha questo enorme debito sulle spalle, che non può ripagare, diventa il servo di queste persone. E in poche parole è contento, perché invece di stare in prigione a marcire, che quello potrebbe fare, lui sta lì a servire il suo padrone, perché lui sa che ha un debito che non può ripagare e sta a servizio. Quello lì, diciamo, questo è il paragone. Allora, quando Gesù racconta questo, lui vuole dire un paio di cose a noi che seguiamo il Signore. Prima cosa, in un servo del Signore, che siamo tutti, che siamo credenti, ha accettato nel suo cuore che Dio, il suo padrone, non gli deve niente. Cioè il Signore non ci deve niente. Non ci deve niente. Noi siamo stati perdonati, anzi, meglio di questo episodio qua, che è solo ovviamente una parabola, non è completo in tutto, non può spiegare tutte le faccitudini, le varie sfacciate, i vari aspetti della nostra esperienza cristiana, però comunque insegna questo, che Dio ha pagato per noi un debito che noi non potevamo mai pagare. E di conseguenza il nostro atteggiamento verso il nostro Signore è quello di un servo. Un servo. Tutto quello che io faccio è un atto di riconoscenza che io sono enormemente in debito verso il mio padrone. Non pretendo niente. Non posso pretendere niente. Come faccio a pretendere qualcosa dal Signore? Se io ho capito quanto sono in debito con lui. Ci sei mai stato in debito con qualcuno? Magari qualcuno ti ha aiutato proprio assai in qualcosa. Facciamo un esempio, così si usa molte volte. Magari, cioè, qualcuno ti salva, tu stai per andare sotto la macchina e quello si butta, ti salva e invece va lui sotto e si rompe due gambe per salvare a te. Tu poi vai vicino a lui e dici, senti, tu mi hai spinto, mi devi dare risarcimento. Oh, ma non stai bene con la testa. Cioè tu, se sei una persona, penso, riconoscente, normale, ci senti, cosa posso fare per te? Fin quando non ti aggiusto le gambe, faccio io le gambe per te, perché tu mi hai salvato la vita. E quello dice, effettivamente, vai a fare la spesa tutti i giorni, e tu, sì, certo, ci mancherebbe, come minimo vado a farti la spesa. Tu non hai pretese nei suoi confronti. Invece noi, stranamente, come cristiani, il Signore ci salva da un debito enorme e noi cominciamo a pretendere. Ma che disonore! Noi siamo servi, inutili, cioè tutto quello che facciamo non potrebbe mai ripagare quello che Lui ha fatto. Noi dobbiamo stare sugli attenti e sapere che noi da Lui non possiamo pretendere niente. Quante volte ti sei arrabbiato con Dio, no? Ma Signore, ma perché mi hai dato? Perché non mi hai fatto? Perché qua? Perché là? Se sei un cristiano e vuoi vivere nella gioia del Signore, devi capire che sei un servo che ti ha riscattato, ti ha pagato Lui il tuo debito e tu devi avere quell'atteggiamento. Che poi Lui ti tratta meglio di un servo è una cosa che fa Lui e ti riempi di gioia, no? Perché Lui, grazie a Dio, non ci tratta come servi. Però nel nostro cuore dobbiamo ricordare che siamo servi. Tempo vola. Seconda cosa che dobbiamo imparare è questo. E leggiamo versetto 10 se avete la Bibbia aperta. Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: noi siamo servi inutili, cioè inutili si può anche tradurre indegni. Siamo servi indegni. Abbiamo fatto quelle che eravamo in obbligo di fare. Seconda cosa voglio mettere in rilievo è questo, che Gesù vuole enfatizzare da questa parabola non soltanto che noi non gli dobbiamo, lui non ci deve dare niente a noi, ma anche il servo ha capito che deve ubbidire in tutte le cose. Deve ubbidire in tutto. Tu sei un credente? Quante persone sono credenti qui? Alzate la mano, voglio avere, perché non vi conosco. Sai che significa essere un credente? Significa credere nel Signore Gesù. Significa che Lui è il tuo Signore. Significa che tu hai capito, cioè devi capire, che significa obbedire a Lui in tutto. Faccio un esempio. Anzi, se andiamo avanti e leggiamo la storia dietro, velocemente, vedremo che questo rafforza. Versetto 11. Nella carcere di Gerusalemme, Gesù passava ai confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli viene incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Veduteli, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Aspetta, fermiamoci un momento. Gesù, abbi pietà di noi. Vai a mostrarti ai sacerdoti. Ma noi siamo lebbrosi, aiutaci, cioè facci qualche segno, dacci qualcosa, cioè vogliamo capire. Gesù, vai e dimostri ai... Ma se andiamo a esagerare, ci cacceranno. Hanno fatto questo discorso, e vediamo cosa succede. E mentre andavano, furono purificati. Cosa hanno fatto? Hanno ubbidito, subito. Vai! Non hanno cominciato a guardare, hanno ubbidito, sono andati. E uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù, con la faccia a terra, ringraziandolo. Poi ci parliamo fra due minuti. Cosa succede qua? I lebbrosi, pieni di dolore fisico, sono persone escluse dalla società. Gesù gli dà un comando. E loro cominciano a obbedire ancora senza vedere i risultati. Servi, sta rinforzando quello che abbiamo visto prima. Molte volte noi invece da cristiani vogliamo obbedire Dio quando Lui riesce a convincerci che la cosa è ragionevole. Dio dice: fai così. Per esempio, io ho dei figli, voi siete figli di genitori, penso. Insomma, i genitori dicono ai figli: figli, fai questo. E fa: perché? Come perché? Perché ti devo spiegare ogni cosa? I genitori ti hanno detto questo. Perché ti devo spiegare ogni cosa? Perché se tu vuoi sempre sapere il perché, non è più ubbidienza. Non è ubbidienza quando tu vuoi sapere tutto. Sì, si può anche voler sapere, ma ubbidienza significa io comincio comunque ad ubbidire. Posso anche chiedere il perché, poi se me lo spiego o meno, non cambia il mio comportamento, perché ubbidienza non significa mi devi prima spiegare tutto il perché e il per come. Il servo, quando il suo padrone dice alzati e fai questo, lui dice: perché? Ma che razza di servo stai chiedendo il perché? Fai quello che ti ho detto, basta. Poi se ti spiego il perché, tanto meglio, ma non è necessario per un servo. E noi pensiamo molte volte, noi ci comportiamo con Dio non come il nostro Signore, ma come se fosse il nostro consulente. Sapete cos'è un consulente, no? I vostri amici sono consulenti, andiamo lì, ma io qua, io là, e loro ti danno tutti i consigli e tu decidi quello che vuoi fare e quello che non vuoi fare. E si fa spesso con il Signore la stessa cosa. Il Signore dice: figlio mio, ti consiglio di ubbidirmi. No, mi dispiace, ma no. Lui dice: ubbidisci, tu sei un servo, sei stato... Se sei un credente, Cristo ti ha pagato un debito immenso, è il minimo che tu devi fare. E dire agli ordini, perché è il mio dovere e lo faccio di piacere, è il mio dovere. Infatti quando vediamo che questo lebbroso torna indietro, cioè sono 10 sono stati guariti, uno torna indietro, se posso dire quell'unico che è tornato indietro, quello è l'unico che è stato veramente guarito in tutto e per tutto. Gli altri sono stati guariti fisicamente, ma lui è stato guarito anche nell'anima, ha trovato anche la salvezza. Infatti quando torna indietro, cosa fa quando torna dal Signore? Puoi immaginare, Signore, sono così contento, quello che hai fatto per me. Cosa fa? Torna indietro, puoi vederlo correndo, il suo cuore scoppia di gioia. Il Signore mi ha tolto la lebbra, mi ha ridato la vita, e questa persona mi ha reso puro, mi ha fatto rientrare di nuovo nella comunità. Il Signore mi ha dato tutto. Si arriva al Signore, arriva e si lancia, dice, e si grida e si gettò ai piedi di Gesù. Fa un giro, un volo, fa faccia a terra. A faccia mia, sotto i piedi vostri. Cioè, io sono da oggi in poi il tuo servo. Signore, tu mi hai pagato un debito enorme. Questo significa buttarsi ai piedi di qualcuno. E questo che ha fatto? È quello che noi dobbiamo fare con il Signore. Non, Signore, io sono disposto. Se vuoi ti posso anche prestare il mio servizio, però mi devi dare delle buone motivazioni. Cioè, cosa guadagno io? No, non hai capito niente se fai questo discorso. Signore, se io ti seguo, poi tu mi dai una, non so, un buon lavoro, una moglie, una cosa, come voglio io. Ma chi sei tu? Già ti ha dato tutto. Fidati di lui, gettiti ai suoi piedi e dice: io sono un servo indegno, inutile. Perché che posso fare per ripagare? Io ti servo, ma non posso ripagare. Sono inutili sotto questo prospettivo. Sei disposto a fare questo nella tua vita? L'hai fatto ancora? Perché se non l'hai fatto, stai solo scherzando, stai giocando al cristianesimo. Puoi prendere te stesso in giro, ma certamente al Signore non puoi prendere in giro. Il nostro compito non è di essere felice nella vita, no? Noi andiamo dal Signore: Signore, io vengo a te perché voglio essere felice. Il nostro compito nella vita non è di essere felice. Il nostro compito nella vita è di fare la volontà del nostro padrone. Che poi lui ci darà anche la felicità. È qualcosa che lui ci dà in più. Ma il nostro compito è di servire il nostro Signore. E voi sapete, se nella vostra vita, come si insegna oggigiorno, che lo scopo della vita è di cercare la felicità, sapete che non lo troverete mai. Avrete dei momenti di felicità, ma non lo troverete mai, fin quando non riuscite ad afferrare questo concetto, che sono un servo salvato per grazia e mi getto ai piedi del Signore. Quelle che dici tu, Signore, hai comandi. È il mio dovere. È un po' come, cercando di cercare la felicità nella vita, è un po' come cercare di giocare a pallone con una palla da rugby. L'avete mai provato? Si vede la palla da rugby come è fatta? Cerchi di giocare a pallone con la palla da rugby. Forse si diverte per 5 minuti, ma poi dopo diventa una frustrazione terribile. Tutte le vostre classi di controllo si va al vento, perché la palla va dove vuole lui. Lei, la palla lei. E noi così siamo con il Signore. Signore, io voglio la felicità. Ma senti, se tu stai cercando di vivere la felicità, è come giocare il pallone con la palla di rugby. Non funziona. Sii un servo del Signore e Dio aggiungerà. Cerchi prima il regno dei cieli e Dio ti darà tutte le altre cose in seguito. Grazie a Dio che ci sono dei buoni credenti in questa sala, in questo campo, tipo come i nostri cuochi, le cuoche che lavorano sodo per noi, per il Signore. è che la notte, quando noi non li facciamo dormire, non vengono su con la mazza dicendo noi meritiamo di meglio in testa a voi, ma dicono: Signore, se non fosse per te, dove mi troverei? Forse anche qualcuno di voi potete rivalutare anche il vostro atteggiamento nella vita. Io vivo per la felicità. Sì, la felicità è una cosa bella, divertirsi è bello. Ma sono un servo del Signore o sono un servo di me stesso? Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo che effettivamente tu ci hai pagato quel debito immenso nel confidarci in te, il nostro peccato, le nostre sussurie, la nostra ribellione viene spazzata via e siamo rinnovati, siamo nati di nuovo, siamo soltanto puliti il nostro peccato, ma ci hai dato anche il vestito della giustizia di Gesù Cristo e ci possiamo presentare di nuovo in famiglia, nella famiglia di Dio. Però Signore, quando ci inganniamo, quanto cominciamo a pretendere, aiutaci Signore, veramente opera i nostri cuori questa mattina per far sì che tutti possiamo capire che siamo servi inutili. Usaci Signore nel tuo servizio, nel nome di Gesù. Amen.
2: Amen.
3: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e ricordiamo che il tema di questi studi è Le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 24. Buon ascolto.
1: Eccomi qui, cari amici. Bentrovati. Di nuovo insieme per questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io, Matteo, vi auguro un buon ascolto. Il titolo del programma di oggi è Una presenza eccellente. Leggiamo dalla prima lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Corinto, nel capitolo 6, al verso 19. E dice così: Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Ognuno di noi si rallegra alla vista di una persona importante o magari più persone importanti, e magari se si ha l'occasione di avvicinarsi gli si chiede un autografo in modo da immortalare quell'evento. Questo vale nel mondo del cinema, della musica, del calcio, della politica, ma ultimamente sta accadendo anche nel campo spirituale, magari di osannare un leader, un cantante cristiano, una band cristiana, oppure un grande predicatore. Forse i veri credenti dimenticano che hanno il privilegio di avere nella propria vita una persona che merita essere chiamata l'eccellenza. Una delle promesse del Signore Gesù che fece prima di ascendere in cielo fu la promessa del vicario, che non è il capo di una qualsivoglia chiesa, ma è lo Spirito Santo. In base al verso che abbiamo letto oggi, è Lui che rappresenta Dio sulla terra attraverso i credenti. Lo Spirito Santo nella vita di un cristiano rende testimonianza del Padre Celeste e del Signore Gesù. Lo Spirito Santo è la fonte della testimonianza personale. Può guidarci nel prendere decisioni, può proteggerci dai pericoli sia fisici che spirituali. E infatti ci è stato dato, dalle parole del Signore Gesù, come il Consolatore. Infatti nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, al verso 26, è descritto così. E quindi può acquietare le nostre paure e riempirci di vera speranza. Può insegnarci e aiutarci a ricordare le parole di Gesù, sentendo proprio quella consolazione divina, sentendo la bontà e l'amore di Dio. L'Apostolo Paolo, quando scriveva alla Chiesa di Roma, nel capitolo 8, al verso 16, dice che lo Spirito Santo rende testimonianza che siamo figli di Dio. E ancora lo stesso Paolo, nella lettera ai Galati, al capitolo 5, al verso 22, descrive i frutti dello Spirito Santo, che sono i frutti che evidenziano e che lasciano proprio trasparire che la presenza di Dio è nella vita del credente. Lo Spirito Santo ci parla e lo fa soprattutto tramite la parola di Dio. Quando Gesù salutò i suoi discepoli, disse che avrebbe pregato il Padre perché mandasse loro lo Spirito Santo. E infatti è detto così: il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vangelo di Giovanni, capitolo 14, verso 26. I discepoli quindi avevano bisogno di questa presenza divina per essere ricordati di tutto quello che aveva detto il Signore Gesù mentre era in terra con loro. E allo stesso modo, oggi, cari amici, lo Spirito Santo ci vuole parlare tramite la parola di Dio. E per questo motivo è così importante leggere la parola di Dio. Sapete perché dico questo, amici? Perché lo Spirito Santo non aiuta i pigri, non aiuta coloro che non leggono, che non si interessano di conoscere sempre di più e meglio il Signore stesso. Lo Spirito Santo invece ci aiuta a capire quello che leggiamo. E dopo, nelle varie situazioni, ci vuole incoraggiare, ci vuole consolare, appunto. Sapete, la cosa bella, direi, è che per incontrare Dio non occorre fare la fila, oppure prenotarsi, oppure aspettare ore per un colloquio, come purtroppo accade con le persone importanti che abbiamo accennato prima. O magari chiedere un autografo, o peggio ancora, un selfie. Lui stesso, che è venuto ad abitare in noi, e in te anche, caro amico, se sei un credente e hai ricevuto Gesù come Salvatore. E se sei un credente, quindi, non dimenticare che sei il tempio di Dio sulla terra. Quindi sei il testimone della sua grazia. Bene, cari amici, il programma termina qui. Grazie per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ben approdato su questo canale, ti do il benvenuto. Se è la prima volta, complimenti. Se ci segui da un po' di tempo, complimenti ancora di più. Ricordatevi di condividere questo se vi dà conforto, se vi dà equilibrio e pace interiore. Oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca, capitolo 18, versetti 1 al 17. Un giorno Gesù raccontò ai discepoli una storia per insegnare loro che bisogna pregare. Pregare sempre, senza stancarsi, finché non si è esauditi. In una città viveva un giudice, un uomo che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. Nella stessa città c'era anche una vedova che si recava spesso dal giudice chiedendo che le fosse resa giustizia per un torto che aveva subito. Per qualche tempo il giudice non ne volle sapere, ma l'insistenza dell'altra gli dava fastidio. Alla fine pensò: «Non temo Dio e neppure gli uomini, ma questa donna mi sta proprio seccando. Vedrò che le sia fatta giustizia, così finalmente non verrà più a scocciarmi». Poi il Signore aggiunse: «Se perfino un cattivo giudice arriva a convincersi dietro forti insistenze, volete che Dio non faccia sicuramente giustizia ai suoi figli che lo implorano giorno e notte? Certamente sì. Risponderà loro con prontezza: ma quando io il Messia tornerò, quanti ne troverò che hanno fede e pregano?» Poi raccontò questa storia, diretta a certuni che in cuor loro sono convinti di essere giusti e disprezzano gli altri. Due uomini andarono al tempio a pregare. Uno era: «Certamente sì, risponderà loro con prontezza, ma quando io il Messia tornerò, quanti ne troverò che hanno fede e pregano?» Poi raccontò questa storia, diretta a certuni che in cuor loro sono convinti di essere giusti

d'adulterio, digiuno due volte la settimana e offro al Tempio la decima parte di tutto ciò che guadagno. L'esattore, intanto, se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo mentre pregava, ma battendosi il petto per il dolore diceva: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Ebbene, ve lo dico io, fu questo peccatore e non il fariseo a ritornare a casa perdonato, perché l'orgoglioso sarà umiliato, ma l'umile sarà onorato. Un giorno portarono a Gesù dei bambini perché li toccasse e li benedicesse, ma i discepoli cominciarono a sgridare quelli che li portavano. Gesù invece richiamò i bambini verso di sé e disse ai discepoli: «Lasciate che i piccoli vengano da me, non mandateli via, perché il regno di Dio appartiene a chi ha le stesse qualità di questi bambini. Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non vi entrerà». Ho una buona notizia per te. Dio vuole che parliamo con Lui in qualsiasi momento. Questo, ragazzi, è un privilegio che abbiamo. Vediamo come appare la preghiera secondo Gesù dalle due storie che racconta a questo gruppo di discepoli e leaders religiosi. Nel primo esempio abbiamo una vedova e un giudice che apparentemente si preoccupa solo di se stesso. Non ha nessun riconoscimento di Dio, neanche rispetto per l'uomo. Qui Gesù non sta paragonando Dio a un giudice egoista, ma piuttosto sta dicendo che il nostro Padre è l'opposto. Se un giudice ingiusto risponderà a una richiesta persistente, quanto più un Padre santo e amorevole risponderà ai suoi figli. Questa storia ammette che la nostra vita sarà segnata da difficoltà, ma abbiamo un Dio fedele che ascolta le nostre grida e risponderà. Detto ciò, dobbiamo ricordare che il tempo di Dio non è come il nostro tempo. Pertanto continuerai ad avere fede anche se la risposta non avverrà così velocemente come tu avresti voluto. Successivamente vediamo l'orgoglio e l'arroganza di un tipico leader religioso, un fariseo, che ha imparato che l'essere salvato è perché apparteneva alla razza scelta e perché seguiva tutte le leggi di Dio. Questo arrogante leader religioso pensa molto bene di se stesso e crede che le sue opere religiose renderanno Dio orgoglioso. L'altro uomo, uno schernito esattore delle tasse, riconosce la sua indegnità, il suo stato peccaminoso e confessa la necessità della misericordia di Dio. Gesù dice alla folla, ed anche a noi oggi, che l'uomo umile è quello che riceve il favore di Dio ed è giustificato. Il Battista, Gesù e successivamente Pietro e Paolo, sottolineano la necessità di fare un inventario della nostra condizione come trasgressori per poterci pentire. Ricorda, metanoia, questo pentimento in greco, è il cambio di direzione. E dobbiamo chiedere perdono e ricevere giustificazione attraverso questo. Molti oggi invece insegnano che non c'è bisogno di pentirsi, poiché Cristo è morto per i tuoi peccati passati, presenti e futuri. Sì, ma la richiesta di perdono sussiste. Hai mai pensato che le tue buone opere potrebbero salvarti? O ti affidi umilmente al dono gratuito della misericordia di Dio attraverso la morte di Gesù sulla croce? Infine, i bambini sono spesso visti come una distrazione rumorosa. Anche in alcune chiese quest'oggi avviene lo stesso. Ma qui vediamo Gesù accogliere volentieri i bambini nella sua presenza per benedirli. E tutti dovremmo essere come bambini nella nostra fede e dipendenza dal nostro Salvatore. Alcuni credono che le parole di Gesù affermino la pratica del battesimo infantile. Non è ciò che sta insegnando qui. Gesù sta dicendo che i bambini ricevono il regno di Dio con semplicità, senza aspettarsi che siano necessari

potere, buone opere, denaro o reputazione. Dio li accoglie nella loro semplicità. Riflessione. Quanto sei persistente nelle tue richieste a Dio? Oh Padre, continua a rompere l'orgoglio che è dentro di noi, perché sappiamo che l'orgoglio va direttamente contro la tua volontà e provoca situazioni affinché si possa testare se siamo ancora orgogliosi o meno. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Orgoglio, una brutta bestia, ragazzi. Teniamola d'occhio. Un abbraccione, a domani.

0: volvé.
1: Parlare con la gente che

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Matteo. Iniziamo nel capitolo 28 di Matteo. Capitolo 28 di Matteo. Leggiamo solo il primo versetto che dice così. Ora nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Bene, vogliamo parlare di Maria Maddalena. Maria Maddalena. Dice che l'altra Maria, dice, ma chi era l'altra Maria? E così per conoscenza voglio leggere il Vangelo di Giovanni, capitolo 19, versetto 25, che dice così: ora presso la croce di Gesù stavano sua madre, cioè Maria, la madre di Gesù, la sorella, qui dice la sorella di sua madre, Maria moglie di Cleopa e Maria Maddalena. Sapete chi era Cleopa? Era uno dei due discepoli che era sulla via di Emmaus quando il Signore Gesù apparve. Maria era una donna che fra le poche sono state lì alla croce di Gesù con altre donne. Però vogliamo parlare di Maria Maddalena, è conosciuta anche come Maria di Magdala. Magdala è un villaggio e viene menzionato in Matteo capitolo 15, versetto 39, dove dice: e le licenziate le turbe, Gesù entrò nella barca e venne al paese di Magadan. Qui viene chiamato questo piccolo villaggio Magadan. Bene, vogliamo vedere chi era questa donna, Maria Maddalena. Vogliamo menzionare alcuni punti. Primo, vogliamo parlare del suo passato. Cosa aveva sofferto questa donna? In Marco capitolo 16, versetto 9, dice: ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve Maria Maddalena, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Quindi questa donna, diciamo che ha avuto una adolescenza, una gioventù molto, ma molto travagliata, perché era posseduta da 7 demoni. Noi sappiamo che il numero 7 è il numero di perfezione. Dire 7 significa che questa donna era totalmente posseduta da Satana. Pensate, 7 demoni che erano nel suo corpo. Chissà quando avrà sofferto. Avrà avuto veramente degli incubi, l'inferno nella sua vita. E cosa dice la scrittura riguardo alle persone in genere? Le persone sono immuni dalla tentazione? No. Ogni persona, dice la scrittura, che è soggetta alla tentazione. Non c'è persona che non è tentata dal diavolo. Quanto l'apostolo Paolo ebbe la visione sulla via di Damasco che Gesù gli parlò, gli disse queste testuali parole. Disse in Atti capitolo 26, versetto 15, era qui che l'apostolo Paolo chiese a Gesù: io dissi, chi sei tu, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando, per aprire loro gli occhi onde si convertono dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, e ricevono per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. L'apostolo Paolo, chiamato l'apostolo dei gentili, Gesù lo mandava affinché le persone, credendo e accettando Gesù nella propria vita, fossero liberati dalla potestà di Satana e diventassero figlioli di Dio. Quindi ogni persona, anche se non è nella situazione tragica di come era Maria Maddalena, di essere posseduta, però vediamo che ogni persona è soggetta alla tentazione. Noi siamo liberi, certamente, di mandare via la tentazione, ma l'influenza di quello spirito che opera presente negli uomini ribelli, cioè di Satana, è su tutti gli uomini. Quindi vediamo che questa donna, Maria Maddalena, sarà stata il terrore del suo piccolo villaggio e tanti, tanti avranno conosciuta la sua tragica situazione. Chiediamoci una cosa. Una persona posseduta, come può avvenire la guarigione? Questa donna, Maria Maddalena, è stata guarita. Oggi sono molti tentativi di persone che, avendo avuto a che fare con delle cose occulte, a volte sono possedute. Coloro che vanno dai maghi, dai fattucchieri, dagli indovini, per farsi predire la fortuna, per farsi togliere qualche malocchio, e ricevono da queste persone degli amuleti, degli oggetti, o che vanno perché vogliono conoscere di più il loro futuro e cadono nella trappola mortale di Satana. E tante sono le persone che sono in questa situazione. E poi vorrebbero uscire fuori, magari andando dai psichiatri o prendendo psicofarmaci, ma non possono guarire. Perché l'unico che può guarire, qui abbiamo visto che è solo Gesù Cristo, è Lui che ci può liberare e che può liberare ogni persona. Quindi questa Maria Maddalena è stata guarita grazie alla potenza di Gesù. Questa donna ha ricevuto una piena guarigione, è stata liberata, è stata proprio slegata da catene che non poteva rompere. Ma Gesù ha spezzato le catene. È stato meraviglioso, credo, quel giorno, quel momento in cui Maria Maddalena è stata liberata da quei 7 demoni. Ma quando una persona è liberata, non per forza da possessioni, ma anche dai legami del peccato, delle cattive abitudini, di cui anche noi tutti abbiamo le nostre pecche, le nostre cattive abitudini. Qual è stato il comportamento di Maria Maddalena di conseguenza? E voglio leggere ciò che dice nell'Evangelo di Luca, al capitolo 8, versetto 2, di cui viene menzionata qui Maria Maddalena e ad altre donne che servivano Gesù e i suoi discepoli. Luca, capitolo 8, versetto 2 e 3, dice: certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità, Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, e Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, Susanna e altre molte che assistevano Gesù e i suoi con i loro beni. Maria Maddalena faceva parte di quelle donne, di cui alcune vengono qui menzionate, che servivano il Signore e i suoi discepoli. Quindi vediamo che Maria Maddalena era una donna che si era veramente convertita al Signore. Perché le opere seguono che cosa? Le opere seguono la fede. Perché dice che se uno dice di avere fede ma non ha le opere, la sua fede è morta. Non è così? Non si può dire che io ho fede e poi me ne sto inoperante. La fede è dimostrata dalle opere. E qui vediamo che Maria Maddalena dimostra questo suo amore, suo comportamento, con le buone opere, assieme con altre donne che servivano Gesù e i suoi discepoli. Dobbiamo fare una considerazione che il credente che non è pronto a servire gli altri ha capito ben poco di che cosa vuol dire essere discepolo di Cristo. Il Signore, sappiamo che Lui ci dà l'esempio, che dice: io sono venuto non per essere servito, ma per servire e dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti. Sappiamo che Gesù, il Signore, Lui è servito dagli angeli in un modo perfetto e repentino, e che seguono alla perfezione la volontà di Dio. Possiamo immaginare anche questa donna, avendo avuto una gioventù travagliata, magari sarà rimasta nubile, non aveva famiglia, non aveva un marito, non aveva figli, però la sua vita l'aveva consacrata a Gesù, assieme con altre donne che, pur essendo sposate, servivano il Signore. Non è che poi il matrimonio è un ostacolo insormontabile che una sorella non può servire il Signore. Magari chi è nubile, come dice l'Apostolo Paolo, ha più tempo, non è così? Ha più tempo, perché non è vincolata dalla famiglia. E qui vediamo questa Maria Maddalena, che era stata fra le poche donne che aveva assistito alla crocifissione del Signore e che voleva vedere fino in fondo dove il Signore è stato deposto, per accertarsi, per andare alla tomba e ungere il corpo del Signore. Ella era una di quelle poche discepole che segue il buon pastore dovunque gli va, sia nella vita e sia anche nella morte. Ella sarà stata la prima ad andare e l'ultima a ritornare dal sepolcro. Quindi ella non si cura di quello che fanno o dicono gli altri. Per lei contava essere vicino a Gesù. E in questo lei dimostra che cosa? Amore, fatica, perseveranza. Cioè non è una donna che si stancava. Dice: ma come a volte facciamo una cosa e poi magari non ci riesce, l'abbandoniamo. E qui vediamo che a un certo punto, quando si trova alla tomba di Gesù, gli appare un angelo. Questo angelo è accompagnato, abbiamo letto altre volte, da un terremoto. Le guardie sono così impaurite che cadono per terra come morte, ma Maria Maddalena, con altre donne prese anche loro da paura, a un certo punto l'angelo cosa le dice? Cosa dice? No, non temete. Io so che cercate Gesù, ma Egli non è qui, Egli è risuscitato dai morti. Quindi sono andate con paura, con timore, con preoccupazione: chi ci rotolerà la pietra? Come faremo? E poi, quando gli è apparso l'angelo e gli ha dato questa bellissima, meravigliosa notizia che Gesù era risuscitato dai morti, vediamo che loro vanno pieni di gioia e allegrezza. E cosa dice l'angelo? L'angelo gli dà una commissione da fare. In Matteo 28, versetto 7, cosa disse l'angelo? E andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, qui vi lo vedrete, ecco ve l'ho detto. Quindi credo che si saranno messi a correre per fare più in fretta, per dare il buon annunzio ai suoi discepoli, cioè i discepoli di Gesù. Vediamo che nell'Evangelo di Matteo ci viene menzionato che sono stati due angeli e che erano alcune donne, però nell'Evangelo di Giovanni vediamo un'altra cosa particolare, che Maria Maddalena è stata la prima donna che ha visto Gesù risuscitato. Poi magari l'avrà visto in seconda volta assieme con le altre donne, perché l'Evangelista Giovanni, capitolo 20, Giovanni capitolo 20, versetto 11 a 18, Dice così: ma Maria se ne stava di fuori presso al sepolcro a piangere, e mentre piangeva si chinò per guardare dentro al sepolcro, ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti l'uno a capo e l'altro ai piedi, là dove era giaciuto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Ella disse loro: perché han tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano posto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Gesù le disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai posto, e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Ella, rivoltasi, gli disse in ebraico: Rabuni, che vuol dire maestro. Gesù le disse: non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena andò per annunziare ai discepoli che aveva veduto il Signore e che egli le aveva dette queste cose. Meraviglioso. Questa donna fu la prima in assoluto che vide Gesù risorto. Perché il Signore apparve a una donna, a Maria Maddalena, e non è apparso ai suoi discepoli? Perché? Perché Maria Maddalena dimostrò verso il Signore un amore profondo, sincero. Ella dimostrò più degli altri un amore superiore sia nella vita che nella morte. Vediamo che Maria, quello che l'ha spinta era l'amore. Di solito noi tentiamo più all'insegnamento, alle regole, ma superiore a tutto, anche ai più grandi doni e alla più grande conoscenza, c'è l'amore. C'è l'amore. Per il Signore conta più quello che facciamo per amore e non per dovere. Io credo che molti di noi a volte sbagliamo in questo. Commettiamo lo sbaglio che il dovere va prima della persona. E io credo che in qui noi sbagliamo. Quante volte siamo presi dal lavoro, ci viene una visita di qualcuno che veramente ha bisogno, o sia di giorno sia di notte, la persona più importante del sonno, la persona più importante del dovere. La persona è sempre più importante di qualunque servizio. Vediamo che un amore praticato vale più di 100 predicati. Questo è molto importante. Quante volte noi abbiamo da imparare? E qui da Maria Maddalena vediamo che lei amava Gesù e non gli interessava quello che dicevano o facevano gli altri. Ecco perché Gesù si è rivelato per prima a questa donna. Nella Bibbia abbiamo due persone, uomini in questo caso, dove il Signore era contento di loro. Il profeta Daniele, dice la scrittura, dice: uomo grandemente amato. Lo dice più di una volta: uomo grandemente amato. Daniele era una persona fedele che amava il Signore, che soffrì per il Signore, che fu messo nella fossa con dei leoni, ma siccome lui amava Dio, Dio gli ha rivelato delle cose straordinarie che riguardavano il futuro del mondo. E un altro personaggio nel Nuovo Testamento, dove dice il discepolo che Gesù amava, chi era? Giovanni. A Giovanni vediamo che il Signore gli ha rivelato tutto ciò che riguarda la fine dei tempi. Un intero libro, il libro dell'Apocalisse, è stato rivelato a questo uomo che amava Gesù. Quindi qui vediamo che il Signore si rivela a coloro che l'amano. Qui vediamo Maria Maddalena, che prima era sulla via del servizio, in quanto lei con gli altri, con i suoi beni, aveva servito Gesù, e adesso è sulla via della testimonianza. La prima a testimoniare che Gesù era risorto dai morti. E calza bene quello che dice qui il profeta Isaia. Il profeta Isaia, capitolo 52, versetto 7, dice: quanto son belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle, che annunzia la pace, che araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. C'è questa Maria di corsa, con la gioia nel cuore, andata ad annunziare: Gesù è risorto! Alleluia! Gesù è risorto. Siamo noi come Maria, che portiamo la buona novella agli altri? Voglio menzionare donne che sono state strumenti straordinari nelle mani di Dio. Miriam, la sorella di Mosè ed Aronne, è menzionata fra le donne che cantavano a Dio dopo il passaggio del Mar Rosso. Esodo 15, 20, 21 dice: e Maria la profetessa, sorella d'Aronne, prese in mano il timpano, e tutte le donne uscirono dietro a lei con dei timpani e danzando. E Maria rispondeva ai figlioli di Israele: cantate all'Eterno, perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Poi abbiamo un'altra grande donna, un'eroina della fede, Debora. Anche lei, dopo la strepitosa vittoria contro i cananei, scrisse questo canto. Giudici, capitolo 5, versetto 1 a 3, dice: in quel giorno Debora cantò questo cantico con Barak, figliolo di Abinoam. Perché dei capi si sono messi alla testa del popolo in Israele? Perché il popolo si è mostrato volenteroso? Benedite l'Eterno, ascoltate, o re, porgete orecchie, o principi, all'Eterno. Sì, io canterò, salmeggerò all'Eterno, all'Iddio di Israele. Voglio dire un particolare. L'Evangelo di Matteo inizia con l'annunzio della nascita di Gesù, il Figlio di Dio, ad una donna chiamata Maria di Nazareth. E voglio leggere il versetto. E cosa disse dopo Maria, dopo l'annunzio che gli diede l'angelo? In Luca capitolo 1, versetto 30-33 dice: e l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide e suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Vedete, a questo bellissimo annunzio che l'angelo dà a Maria, Maria, che era una donna devota, una semplice ancella del Signore, vediamo che compone un canto, e voglio leggere soltanto il primo versetto. In Luca capitolo 1, versetto 46 dice: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Vedete quanto noi riceviamo dal Signore delle benedizioni. Non possiamo fare a meno di non darlo. Ci spinge la lode, ci spinge l'adorazione, il ringraziamento. Quindi l'Evangelo di Matteo inizia con l'annunzio a Maria della nascita di Gesù, e l'Evangelo di Matteo termina con l'annunzio della risurrezione di Gesù ad un'altra donna, a Maria Maddalena. Vediamo che Eva, la prima donna, causò l'entrata del peccato nel mondo. Maria, la madre di Gesù, è stata lo strumento divino affinché Gesù Cristo entrasse nel mondo per portare la salvezza a tutti gli uomini. Quindi la donna causò il male con la sua caduta, ma la donna è stata lo strumento per portare il Salvatore in questo mondo. Quindi Gesù è venuto per tutti, e chiunque crede e accetta Lui personalmente come Signore e come Salvatore ha la vita eterna. Allora impariamo ad essere imitatori di questa donna che amò Gesù. Se noi siamo spinti dall'amore per Lui, il Signore ci userà in un modo straordinario. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Questa è RWS e siamo in compagnia del pastore avventista Franco Evangelisti, che è presidente della Fondazione Adventum. Buongiorno Franco, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
2: Buongiorno, grazie, ben trovati anche a voi e ai nostri ascoltatori.
1: Allora, la Fondazione Adventum è una fondazione che si occupa di sostenere le persone che sono in pericolo di essere sotto usura, cerca di soccorrere le persone che sono in gravi condizioni economiche. Non so se questa è la spiegazione più corretta, vediamo un po'.
2: No, diciamo che allora la fondazione lavora con i fondi che il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione appunto di associazioni e fondazioni che aiutano le persone che non sono bancabili, cioè che non possono più accedere al credito normale perché sono segnalate, perché hanno già fatto troppi debiti, e questo è un sistema corretto che le banche mettono in atto per non mettere troppo in difficoltà le persone, mettono in atto questo sistema, però ci sono molte persone che comunque arrivano oltre il limite personale, quindi la fondazione, come altre associazioni che fanno questo, aiutano queste persone che altrimenti, non sapendo dove andare a cercare denaro, si rivolgono agli usurai. Quindi lo Stato ha pensato di creare questo fondo per diminuire l'accesso all'usura.
1: Quindi diciamo che è un fondo che serve per la prevenzione dell'usura.
3: Ecco, una volta che siamo entrati in quelle sabbie mobili, Franco, ci dici che insomma è molto difficile,
1: complicato uscirne. Quindi innanzitutto è bene non entrarci proprio, ecco, naturalmente.
2: Sì, come sempre la prevenzione è la cosa migliore. È ovvio che ci sono sistemi anche per uscire dall'usura. Lo Stato ha pensato anche a questo, anche noi come fondazione abbiamo pensato anche a questo, quindi c'è un meccanismo di prevenzione e poi c'è anche un meccanismo di aiuto alle persone che sono usurate. Nel secondo caso, le persone usurate, l'unico vero sistema è la denuncia dell'usuraio, ma è un discorso diciamo abbastanza lineare ma complesso, che se volete affrontiamo, ecco, ma
1: certo.
2: È un discorso non semplice,
1: me l'immagino, perché poi subentra anche l'intimidazione, tante cose. Allora, però noi ti abbiamo presentato come pastore avventista e presidente, sì, di una fondazione particolare come la Fondazione Adventum. Allora, questa sera alle 20:45, nell'ambito del Villa Aurora Florence Meeting, parteciperai a un panel, dunque a una conversazione pubblica sul tema religione e sostegno sociale. Quest'anno il tema generale del Villa Aurora Meeting è religione e denaro. Quindi tu sei un pastore, quindi ti occupi grosso modo di religione anche, no? E ti occupi anche di denaro. Ne parlerai di questo argomento con Aldo Pasca, che è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura. Dunque un tipo di lavoro molto simile a quello che svolge anche la Fondazione Adventum.
2: Sì.
1: La Fondazione Toscana è legato anche alle misericordie, quindi
2: esatto.
1: Allora Claudio voleva aggiungere.
3: No, volevo ricordare che tutti quelli che sono in area fiorentina possono venire nel bellissimo parco storico di Villa Aurora anche per seguire questo incontro molto 20, interessante.
1: 20:45 l'orario.
3: Esatto. E,
1: in via del Pergolino 12.
3: In via del Pergolino 12.
1: Franco Evangelisti.
2: La domanda che alcuni si sono fatti è come mai che una chiesa come la Chiesa Adventista
3: se possono venire nel bellissimo parco storico di Villa Aurora anche per seguire questo incontro molto 20, interessante.
1: 20:45 l'orario.
3: Esatto. E,
1: in via del Pergolino 12.
3: Del Pergolino 12.
1: Franco Evangelisti.
2: La domanda

0: gestire la propria vita con, noi lo chiamiamo la gestione cristiana della vita, e cioè fare attenzione non solamente agli aspetti puramente spirituali legati al trascendente, legati a quello che possono essere anche le emozioni, ma anche alla vita pratica, perché la Bibbia ci insegna che noi siamo degli amministratori su questa terra, e essendo degli amministratori dobbiamo amministrare i beni comuni. Quindi c'è un forte richiamo anche al discorso ecologico, al discorso del rispetto del creato, al discorso del rispetto del tempo, al discorso del rispetto della natura in generale, e poi dei beni personali. I beni personali sono spesso quantificabili anche con il denaro, e quindi la Chiesa Avventista, in un periodo storico negli anni 90, quando purtroppo l'usura, che è sempre esistita ma è venuta fuori in maniera particolare perché ci fu una crisi economica, gli anni 91-92 ci fu una crisi economica abbastanza forte, molte imprese, molte famiglie incominciavano a essere in difficoltà, andavano sempre di più alle banche, alle finanziarie per cercare soldi, ma venivano spesso mandati via proprio per i problemi che si dicevano prima, perché avevano già chiesto troppi soldi. E allora soprattutto negli anni 93-94 ci furono vari episodi segnalati dalla cronaca nera di persone che si sono suicidate, persone che hanno tentato il suicidio perché proprio non riuscivano a trovare il denaro per fare fronte ai debiti. In quel momento la domanda all'usuraio è salita in maniera molto, molto forte, e quindi la Chiesa Avventista ha pensato: ma cosa possiamo fare per aiutare queste persone? E vedendo anche quello che il mondo associazionistico, soprattutto cattolico, faceva, si sono detti: facciamo qualcosa anche noi. E quindi hanno aperto questa fondazione, che è un fondo per la solidarietà e l'antiusura, e che praticamente dal gennaio del 95 ha incominciato ad aiutare le persone in maniera pratica. Aprì un numero di telefono, fece conoscere questo telefono alle persone con un po' di pubblicità, diciamo, e incominciarono le prime persone che venivano aiutate, che erano sovraindebitate per uscire appunto da questo tunnel e soprattutto per non cadere nell'usura. Poi, visto questo movimento che si era creato, quindi nel mondo cattolico, nel mondo laico, anche noi come Chiesa, finalmente nel 96 lo Stato ha creato questo fondo, di cui accennavo poco fa, facendo una legge, appunto la legge 108 del 1996, che crea degli strumenti molto pratici per aiutare le persone a uscire dal sovraindebitamento.
1: Quindi funziona, diciamo, da quello che hai potuto verificare anche tu personalmente, essendo, dire, insomma, presidente di questa fondazione, siete riusciti ad aiutare parecchie persone?
0: Sì. Allora, noi abbiamo aiutato dal gennaio del 95 al dicembre del 25 2017 famiglie, persone.
1: Sì.
0: A me non piace tanto dare i numeri, anche se i numeri aiutano a capire la problematica, perché in effetti dobbiamo pensare a 2017 persone, famiglie, non a un numero così astratto, no? Ma a persone che effettivamente erano in difficoltà e che grazie a questo fondo sono state aiutate. Ma questo nel nostro piccolo, solo come Chiesa Avventista. Poi sono nate in quel periodo e dopo, poco prima, durante quel periodo e dopo, un sacco di altre associazioni che lavorano nella stessa direzione. Quindi c'è stato veramente un forte incremento di possibilità di essere aiutati da quel momento. La cosa funziona, però ci sono delle condizioni, ovviamente.
1: Va bene, ne parliamo fra poco delle condizioni, perché anche questo è bello.

0: Che si sappia, insomma. Intanto però vorrei ricordare che la Fondazione Adventum può essere raggiunta via internet al sito adventum.org. Poi vedo un numero di telefono, io lo dico però, Franco, se è sbagliato mi correggi subito, perché allora il numero è un numero di telefono fisso, un 06 3972 5888. È corretto?
1: Perfetto.
0: Bene,
1: perfetto,
0: allora magari poi lo ridiciamo questo numero di telefono, perché magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando e che si trova in una situazione in cui magari potrebbe essere effettivamente aiutato a prevenire l'usura, sostanzialmente. Ma ci sentiamo fra poco. Intanto degli Unspoken, ascoltiamo Loved by You, amato da te. Ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Franco Evangelisti, presidente della Fondazione Adventum, che è una fondazione che dà una mano per quelle situazioni, quelle famiglie che si trovano particolarmente esposte sul piano economico e che rischiano di rivolgersi all'usura, ecco. E quindi, però, ecco, Franco, tu ci hai lasciato con insomma, accennando a delle condizioni. Quali sono alcune condizioni importanti per poter essere aiutati, ecco?
1: Sì, allora ci sono delle condizioni che mette lo Stato, no? Che sono lo stato di bisogno, la serietà dell'indebitamento, la capacità di rimborso, la reale possibilità di togliere queste persone dal rischio usura. Però secondo noi la cosa principale è che le persone si rendono conto che hanno, nella maggior parte dei casi, poi ci sono dei casi in cui anche, che ne so, uno ha perso il lavoro, ha avuto una malattia, quindi ci sono delle cause al di fuori della propria volontà, ma nella maggior parte dei casi le persone si devono rendere conto che hanno gestito male il proprio denaro, cioè non hanno fatto molto semplicemente il bilancio familiare. Non sono abituate molte persone a calcolare che io posso spendere solo quello che ho. Non posso esagerare nel chiedere in prestito dei soldi per comprare delle cose che penso di avere bisogno, delle quali penso avere bisogno. Ci capita molto spesso, purtroppo, che le persone si sono lasciate prendere la mano dalla pubblicità, dal piacere di fare un regalo, dal piacere di essere, diciamo, al pari degli altri che fanno tante cose, che hanno esposto la propria famiglia a delle spese che non erano assolutamente indispensabili. Sì. Erano belle, utili, ma non indispensabili.
0: Quindi è importante che si faccia chiarezza per evitare che poi una persona ci ricaschi nella situazione che, insomma.
2: Quindi, Franco, esatto. Dicevi anche il senso che oggi tu puoi comprare tutto, no? Tanto tu lo pagherai.
1: Esatto.
2: Si comincia fra sei mesi, e allora uno ne apre uno, ne apre due, ne apre tre, anche se
0: è il sistema
2: basi.
0: È il sistema che induce intanto bisogni, esatto. E poi induce a essere superficiali nella conduzione.
1: Esattamente questo. E io non è che sia, noi non siamo contro il sistema, noi siamo per educare le persone a rendersi conto che ma anche le banche non sono dei benefattori, le banche vendono denaro. È ovvio che sul denaro ci devono guadagnare, ci vogliono guadagnare. Sta a me, come quando vado a comprare i pomodori o le pesche, vado a vedere la qualità e se meglio comprarne un chilo, tre chili o cinque chili.
0: Senti, allora,
1: è molto semplice.
0: Certo, alle 20:45 al Villa Aurora Meeting, al Villa Aurora Florence Meeting, via del Pergolino 12 a Firenze, ci sarà questo incontro dove parteciperai tu insieme a Aldo Pasca, l'abbiamo detto, membro del Consiglio Amministrativo della Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'Usura. La domanda conclusiva forse è questa. Franco, non c'è il rischio però, se i credenti, se le chiese si impegnano molto sul piano sociale, che sostanzialmente diventi una sorta di ONG? Questo era il cruccio, per esempio, di Ratzinger, che ha detto in più di un'occasione. Ecco, quanto c'è di vero in questo? C'è un pericolo davvero, oppure tutto sommato è una scusa per non impegnarsi, per aiutare veramente la gente? Ecco.
1: Beh, diciamo che il mondo cattolico è chiaramente portato ad aiutare praticamente le persone, e lo fanno spessissimo in maniera splendida, quindi non si può dire niente. Quello che io penso è che la vita spirituale mi deve proiettare in un qualcosa di bello, di vicinanza con Dio, di dialogo con Dio, di rapporto con Dio, che è una cosa stupenda e meravigliosa, però io vivo su questa terra e sulla terra io devo essere radicato anche a dei sistemi, a delle pratiche che la Bibbia mi insegna che sono utili per la mia vita. Quando Dio creò l'uomo e la donna, li mise in un giardino e gli disse amministratelo, gestitelo. Quindi fin dall'inizio disse all'uomo e alla donna che dovevano fare gli amministratori, e disse anche che c'era un albero che non andava toccato, ed è proprio, sì, ed è proprio il problema del male, della tentazione, no? Quindi siamo stati avvisati, cerchiamo di viverlo in maniera coerente.
0: Che lo si voglia o no, siamo tutti amministratori, questo è il senso.
1: Esatto.
0: Allora, dobbiamo lasciarti, Franco, grazie per essere stato con noi quest'oggi e contiamo di rivederci, almeno per i fiorentini, stasera al Villa Florence Meeting. A presto allora, grazie mille. E abbiamo il piacere di avere a questo punto in nostra compagnia Paolo Naso, politologo. Buongiorno, grazie Paolo per essere in
3: buongiorno,
0: nostra compagnia.
3: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno.
0: Allora,
3: buongiorno.
0: Oggi martedì 25 agosto, stasera ci sarà, nell'ambito del Villa Aurora Florence Meeting, la presentazione del libro Dio benedica l'America, proprio di Paolo Naso, Il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, edizioni Claudiana. Qui in radio vogliamo fare alcune anticipazioni. Intanto, come ti è venuto in mente di scrivere questo libro?
3: E presto detto, amo i film horror. E allora io credo che un viaggio nella storia del fondamentalismo e nei suoi ultimi approdi politici oggi è davvero una minaccia molto seria alla democrazia americana, ma vorrei dire alla democrazia globale. Ora, questo giudizio può apparire molto perentorio, molto netto, un frutto di anti-americanismo. Chi conosce la mia storia personale, professionale, sa che così non è. Io amo l'America, credo che l'America sia poco capita in Italia, poco nulla studiata. C'è un pregiudizio anti-americano che ha una storia antica. Quindi il senso di questa ricerca molto documentata sulla base di fonti anche molto facilmente verificabili è davvero una specie di grido di dolore, una preoccupazione vivissima sul declino di una società democratica che tanto ha avuto da dire sul piano dei diritti civili, dei diritti umani, della storia del cambiamento. E oggi invece l'America risulta essere tutt'altro, essere schierata su tutt'altro fronte.
0: Ecco, a me sembra, dopo aver letto il libro, poi correggimi se ho capito male, che è un grido di dolore non solo per la società americana, ma anche per le chiese di questo grande paese. C'è stato un ampio consenso per Trump e per il movimento MAGA presso i cristiani in maniera quasi trasversale. Diciamo chi più chi meno, perché le chiese mainstream forse sono state meno influenzate da questo consenso. Ecco.
3: Molto giusto, molto corretto, però per capire questo, prima di capire questo o focalizzarci su questo, dobbiamo richiamare un dato che forse è ovvio ma non è così scontato, e cioè il fatto che in America la religione conta. Ma conta tanto, conta molto di più di quanto non conti nella vecchia Europa. Cioè la media di partecipazione alle cerimonie religiose in America sfiora il 40%, in Italia siamo probabilmente al 18% nelle stime migliori, ma in altri paesi europei siamo al 4%, al 5%. La religione conta perché le chiese continuano a essere un tessuto connettivo molto forte di una società disgregata come quella americana, conta perché anche nella retorica politica la Bibbia, la tradizione cristiana fanno parte di un sentire comune, di un registro comune, di un vocabolario comune, vorrei dire. E quindi dobbiamo capire che il fattore religioso, che per noi si riduce così ogni tanto a una logica di strumentalizzazione, qualche presepe esibito per affermare l'identità cristiana, qualche rosario brandito per difenderci dalla ondata islamica, ma se questo è ciò che accade in Europa, invece negli Stati Uniti la dimensione religiosa è una cosa seria, molto molto
0: allora,
3: seria.
0: A questo punto si pone il problema,
3: si innesca quello che tu dicevi, cioè la crisi delle chiese storiche e invece una forte avanzata delle chiese, le chiameremo genericamente fondamentaliste o evangelical, schierate su posizioni decisamente filotrampiane.
0: Allora, ed è un'onda lunga, perché viene da lontano, dalla moral majority, ai tempi di Reagan, se non sbaglio, e hanno cercato via via gli evangelical conservatori dei candidati, non solamente diciamo presso il Partito Repubblicano, perché c'è stato un momento in cui Carter, per esempio, sembrava un campione anche di alcune istanze di questo movimento, che è cambiato nel frattempo. Tu fai un esempio molto interessante, Billy Graham, grande predicatore, diciamo teologicamente conservatore, è il figlio di Billy Graham, che adesso è un fervente sostenitore di Trump, padre e figlio che rappresentano una evoluzione o una involuzione.
3: È esattamente questo, il movimento evangelico nasce su premesse spirituali e religiose, potremmo dire anche teologiche, ma diciamo religiose, cioè l'idea di una fede vissuta più intimamente nell'incontro personale con Cristo come proprio personale salvatore, è un po' questo il movimento evangelico, la coscienza di una rinascita personale. Tutto questo fino agli anni 70 è un movimento religioso. A un certo punto negli anni 80 Reagan, giustamente la citazione è molto corretta, capisce la valenza politica di questo movimento, di quest'onda che attraversava la società americana, e prova a utilizzarla politicamente. Sostanzialmente gli dice: voi siete politicamente neutrali, ma io vi do la possibilità di accedere alla stanza dei bottoni, di contare sul piano anche delle decisioni politiche, quelle che per esempio potrebbero limitare l'aborto, addirittura vietare la legge sull'aborto, che potrebbero imporre la preghiera pubblica nelle scuole, che in America per ragioni culturali e costituzionali non è prevista, potrebbe cristianizzare la società americana. E lì nasce una sorta di patto per cui questi movimenti di natura religiosa si politicizzano progressivamente in una chiave nettamente conservatrice, e il Partito Repubblicano ricambia valorizzando questa spinta.
0: Allora, prima di una canzone, Paolo Naso, ma secondo te è possibile, ci sono esponenti, chiamiamoli fondamentalisti o comunque conservatori sul piano teologico, ma invece politicamente più legati alle forze progressiste, insomma, della politica americana?
3: Sì, la possibilità c'è, è data. C'è una scuola teologica di matrice evangelical, però non schierata politicamente. Vorrei fare due nomi, uno abbastanza noto è Jim Wallis, è un predicatore evangelico che ha scritto un libro molto importante, Dio non è repubblicano ma neanche democratico, ed è un libro nel quale appunto rivendica la libertà evangelica di fronte alla strumentalizzazione degli apparati politici, quindi una presa di distanza molto molto netta dalla destra religiosa. L'altro è addirittura il pastore di una mega church, cioè di queste enormi chiese e che sono anche dei centri commerciali, sono dei luoghi in cui si fa scuola, si fa intrattenimento per i pensionati, quindi sono davvero dei centri multifunzionali, per così dire. Rick Warren, molto noto anche per i suoi libri a carattere evangelistico, il quale si è rifiutato di schierarsi politicamente, addirittura ha ospitato dei dibattiti bipartisan che hanno coinvolto Obama nella sua chiesa. Quindi sì, esiste una corrente evangelica non schierata politicamente, assolutamente minoritaria.
0: E torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso, ricordo autore del libro Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, che sarà presentato questa sera alle ore 18 nel Villa Aurora Meeting. Tra l'altro sarà possibile anche collegarsi con video streaming del canale YouTube dell'Istituto Universitario Avventista. Io vorrei chiederti però perché è successo che i cristiani nazionalisti americani abbiano avuto tutto questo impatto, questo successo. Qualcuno dice, beh, forse anche la cosiddetta teologia liberal ha le sue responsabilità. Come spieghi questa
3: tanti
0: evoluzione?
3: Tanti fattori. Innanzitutto la forza degli apparati politici, comunicativi, cioè non dimentichiamo che Trump non viene dal nulla, è un eccezionale imprenditore della comunicazione, Fox News è la televisione che entra in tutte le case degli americani, una potenza di fuoco dei telepredicatori di fin dai tempi di Reagan assolutamente notevole. Quindi c'è una... come dire, un apparato di costruzione del consenso nella direzione dell'evangelismo conservatore molto molto netto, coerente con un sentimento politico degli americani che in questi anni si è radicalizzato su posizioni di destra sempre più evidenti. Però c'è dell'altro. Certamente, come tu stesso dicevi, ci sono delle responsabilità delle chiese liberal o delle chiese mainline, come si dice in America, cioè le chiese storiche del protestantesimo, che non hanno saputo cogliere questa domanda di spiritualità. Spesso si sono lasciate condizionare troppo dalla cosiddetta agenda woke, e quindi temi fondamentali, per carità, diritti delle minoranze, diritti di genere, il riconoscimento delle coppie omosessuali, dimenticando altri aspetti della vita religiosa, spirituale, le domande sul senso della vita, sulla morte, sull'educazione dei figli, anche sulla difficoltà, come dire, economica, sempre più evidente anche nella società americana, nei ceti medi della società americana. Ecco, le chiese liberal hanno trascurato questa agenda e l'hanno sostanzialmente affidata soltanto alla destra religiosa, che ha dato la sua risposta, una risposta a mio modo di vedere sbagliata e ingannevole. Per esempio, la risposta rispetto al tema economico è la cosiddetta teologia della prosperità, cioè l'idea che una fede sincera, tanto più sincera, ti garantisce tanto più benessere. Quindi credi di più, investi di più nella fede e vedrai che sarai ripagato. Ecco, questa logica commerciale quasi da investimento della fede mi sembra estranea al messaggio cristiano. Questa è stata la risposta delle chiese, diciamo, evangeliche al fondamentaliste, e certamente però è stata la risposta che evidentemente altri non hanno saputo fornire. Quindi siamo di fronte a un fenomeno molto complesso in cui ci sono anche delle responsabilità delle chiese storiche, che oggi vivono però un momento di grande difficoltà e vorrei dire anche di crisi della loro credibilità sul piano pubblico.
0: Ecco, naturalmente poi sul piano politico sarà molto importante capire come andranno le prossime elezioni di midterm. C'è chi dice che sarà una disfatta per Trump, e si attende di capire anche quale sarà la reazione di Trump, del movimento MAGA. Però ecco, io, visto che ci troviamo in una emittente evangelica e si parlerà di questo libro anche all'interno del Villa Aurora Meeting, promosso da una facoltà di teologia, io vorrei chiederti: esistono degli antidoti anche nel corpo cristiano? A me pare di notare che ci sia una sorta di consapevolezza crescente anche tra i cristiani evangelici che così non si può andare avanti, insomma, che veramente si sono superate certe soglie. Non lo so, ecco, o il mio è wishful thinking.
3: C'è uno scontro in essere. Parlerei proprio di scontro, perché da parte della destra religiosa si mette in campo anche una dimensione violenta, di pressione, e noi abbiamo cancellato la memoria del 6 gennaio del 2021, quella è stata un'insurrezione contro i poteri dello Stato, per dirla con un linguaggio giuridico italiano. Ebbene, i manifestanti, che tutti quanti lo ricordiamo, hanno dato l'assalto a Capitol Hill, comprendevano anche importanti gruppi cristiani, anzi gruppi cristiani fondamentalisti avevano preparato quella mobilitazione attraverso le cosiddette marce di Gerico. Quindi davvero c'è il rischio oggi di una riedizione di quel livello di confronto anche molto muscolare, se non vogliamo chiamarlo guerra civile. E quindi è chiaro che questo attraversa, taglia, divide la comunità cristiana americana. Poi c'è un altro fattore, ed è il fattore Papa Leone. Il fattore Papa Leone è un fattore incidente in modo molto significativo. Non dimentichiamo lo scontro molto virulento che Trump ha ingaggiato contro il Papa, dicendo che non sa fare il Papa, che è troppo pacifista, troppo impegnato sui temi della giustizia sociale. Insomma, conosciamo la storia di quello scontro di soltanto qualche mese fa. Ecco, questo ha disilluso molti cattolici americani che avevano votato Trump, che oggi capiscono anche la pericolosità di una radicalizzazione del trumpismo, per così dire, perfino al di là delle intenzioni del presidente, e gli voltano le spalle. Quindi siamo in una situazione anche di cambiamento che fa prevedere quello che tu dicevi, cioè una crisi profonda dell'amministrazione dal punto di vista del consenso. Ma paradossalmente il nucleo forte resta tra i maschi evangelical bianchi, e questo è un tema interessante vedere se questa componente così radicalizzata avrà la capacità anche di incassare una sconfitta, o se invece utilizzerà delle metodologie di comunicazione, di mobilitazione estreme, come è accaduto in altri momenti.
0: Allora, naturalmente vi invitiamo, per quanti abitano a Firenze e dintorni, a intervenire nella serata di oggi alle ore 18 in occasione della presentazione del libro Dio benedica l'America. Sarà presente l'autore Paolo Naso, che abbiamo avuto con noi. Però vorrei anche ricordare che Paolo Naso sta completando, forse l'hai già terminato, un libro che è il sequel, La Bibbia di Trump, il nazionalismo cristiano, la crisi della democrazia americana. Uscirà a ottobre, e dunque in qualche maniera tu ti affacci un po' sul futuro, possiamo dire così?
3: Eh sì, è il tentativo anche di interpretare l'ultimo pezzo della storia. Nel libro Dio benedica l'America io prendo le mosse da lontano, cioè racconto l'evoluzione del fondamentalismo, che, insisto, non nasce conservatore e non nasce come fenomeno politico, è un fenomeno religioso del tutto plausibile. Si potrà discutere fino alla fine dei tempi se abbia un fondamento teologico, se non ce l'abbia, ma era comunque una versione possibile, ragionevole, della sensibilità dei cristiani rispetto alle scritture, della loro metodologia di interpretazione delle scritture. Invece oggi siamo di fronte a un altro fenomeno che chiamiamo nazionalismo cristiano, ed è una minaccia letale alla democrazia liberale americana.
0: Alla separazione tra Chiesa e Stato, tra l'altro, no?
3: Via, eliminata, superata, è un relitto del passato, cose da archiviare, elementi ormai del tutto superati, valori fondamentali della democrazia liberale. Si parla di società post-liberale, in cui non c'è più bisogno di un Parlamento, non c'è più bisogno di una democrazia con le forze politiche organizzate. Perché? Perché la tecnocrazia gestirà il potere politico. Ed ecco che allora si disegna di fronte a noi uno scenario da film horror. Infatti. E capiamo anche però la centralità di personaggi come Elon Musk ed altri in questa vicenda, perché l'idea è la suggestione è quella di una società che fa a meno della democrazia e che si gestisce attraverso gli algoritmi. L'intelligenza artificiale viene piegata a una logica che è una logica di gestione del potere. Ecco, i cristiani conservatori sono dentro questo percorso, in qualche modo se ne fanno l'anima spirituale, ed è esattamente la ragione per cui un cristiano come me, che ha altre posizioni, ha ritenuto utile provare a raccontare una versione del cristianesimo che, a mio modo di vedere, poco o nulla ha a che fare con le parole evangeliche della pace, della giustizia, dell'accoglienza nei confronti di chi soffre e di chi è rimasto indietro.
0: Paolo Naso, grazie davvero, appuntamento questa sera al Villa Aurora Meeting. Per tutti coloro che ci ascoltano da fuori Firenze, ricordo che sarà possibile seguire questo incontro a partire dalle ore 18 sul canale YouTube dell'Istituto Universitario Avventista. A risentirci, Paolo.
3: Buona giornata a tutti voi.
4: Go John! 1, 2, 3, 4.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.